0: Sulla,
1: però ragazzi, vi faccio notare quanto sarebbe una botta a livello gossip. Sì, attenzione, trasmissione radiofonica, nuova conduttrice di orientamento sessuale, come si può dire,
2: definito, ma comunque
0: no,
2: diverso.
0: No, indefinibile, non si può più capire, non si capisce più.
1: Ragazza sposata con ragazza, Tony sì. Severo, in teoria eterosessuale, a cui piacciono le bionde. Se loro avessero una storia, sconvolgerebbe tutti i piaci. Per un romanzo sarebbe
2: tutto sbagliato.
1: Per un romanzo sarebbe proprio un momento.
0: Cioè, guarda che io, cioè, una persona,
1: un plot twist pazzesco.
0: Una persona ci starebbe malissimo, proprio si ucciderebbe.
2: Ma chi?
0: Io.
2: Ma quando te ricapita,
1: sarebbe meraviglioso. Cioè, tutti
0: speriamo,
1: i giornalisti
0: speriamo non capiti.
1: I giornalisti di gossip, Parpiglia farebbe subito un articolo. Sappiamo capire Parpiglia.
2: Uscirebbero articoli su quelle testate lì importanti.
0: Quelle importanti,
2: proprio,
0: certo.
1: Corona,
0: certo.
1: Corona farebbe un numero speciale di falsissimo. Solo su voi due.
2: Bigodini.it farebbe veramente una settimana di articoli.
0: Si può cominciare con così un programma di lunedì, invece di dire cosa avete fatto di bello. Cosa hai fatto di bello, Lidia, questo weekend? Facciamo il giro.
3: Sono andata a vedere
0: dai.
3: Questo gruppo islandese.
4: No, un gruppo americano.
0: Americano.
4: Che sono
0: ma che nessuno
4: che...
0: conosce, no?
4: No, non ancora. No.
0: Ah,
4: infatti,
0: proprio...
4: li ho visti all'Arci Bellezza, eravamo una quarantina.
1: Arci Bellezza, famosissimo.
4: Sono sicura che tra un po' di anni. Perché
1: qual è la nuova frontiera
4: grandi.
1: Di quelli come lei?
5: Pioniera.
1: Andare a sentire gruppi per poter
0: che
1: dire tra 5
0: sono...
1: anni io c'ero, ero lì con 20. E poi esagerano.
0: Quanti
1: eravamo
0: erano?
1: Lì in 10.
4: No, no, un 40-50 persone.
1: Cioè, meno che alle presentazioni dei miei libri.
4: Sì, giuro. Cioè, sì, anche perché era un concerto di domenica sera.
0: Una fermata dell'autobus.
4: Piccolino. Sì, sì.
2: Ma vuoi mettere il dire io
4: però,
2: c'ero?
4: No,
2: cioè, quando
4: più...
2: saranno famosissimi, sì, Lidia, fai bene, fai.
4: Più che altro anche no, godere un po' di un'atmosfera più
0: yes,
4: intima rispetto
0: certo.
4: a questi grandissimi eventi che sono bellissimi, però
0: cioè, è bello perché alla fine uno può anche dire dai facciamo l'amore tutti insieme, che non è proprio
1: no, puoi scegliere la scaletta, no, bere una birra con la band,
0: ma poi cioè, lei lo fa con una, cioè prende un grande numero di questi in modo che un giorno potrà dire io c'ero, perché ne hai visti mille di concerti così,
4: no? Dovresti farmi delle interviste a ogni concerto per vedere poi.
0: Ti ricordi però di essere
4: sì,
0: andata lì,
4: sì,
0: quindi
4: sì,
1: è vero.
4: Sì,
0: va
1: sì.
0: bene, cosa hai fatto tu, Romana de Roma?
2: Allora,
0: Romana
2: io ho fatto incetta
0: Latina,
2: di
0: no?
2: carboidrati.
0: Frosinone.
2: Io ho fatto incetta di carboidrato, ho mangiato tutto quello che mi capitasse a tiro. Tra l'altro sono stata a pranzo sabato da una mia zia che abita a Lavinio, qui vicino Roma. E ha fatto, sai quando le zie dicono ti invito a pranzo e che fai, non ti piace, non mangi, tu
0: no,
2: sei già piena,
0: ha fatto di tutto,
2: cioè ha fatto
0: certo.
2: qualunque cosa, tu sei già piena, però pur di non offenderla, capito, di non
1: farla la macinara.
2: Madonna, ha fatto un couscous incredibile.
1: Ah,
2: però
1: vabbè,
2: ci ha messo
1: allora...
2: di dentro tutto quello che capiva.
0: Ah, quindi
2: che, tutto
0: mangiato...
2: quello che aveva in frigo.
0: Avete mangiato medio orientale?
2: Sì, però lei è siciliana. Quindi...
0: Ah, no, okay. Ma che lei in Sicilia, a parte di Trapani, credo.
1: Sì, fanno il couscous,
0: sì,
1: vero, vero.
0: In gran parte della Sicilia,
2: buono.
0: Però a Trapani in modo particolare.
1: Quindi diciamo weekend familiare, potremmo dire.
2: Sì,
1: potremmo dire.
2: Ieri okay. pizza con amici. Ah, no, ieri in realtà sono andata ad un evento molto bello al Foro Italico qui a Roma che si chiama Tennis and Friends. Perché ci vado? Perché dopo i 40...
1: Perché lavori nei Friends. Per
0: no, no,
2: tra l'altro.
0: Perché si
2: perché
0: fa fare le analisi.
2: Sì, fai tutte visite gratuite, quindi ho fatto la tiroide, le carotidi. Certo, chiaro, perché ci sono tutti gli ospedali
0: ma
2: della,
0: tu non
2: del
0: capita.
2: Lazio.
0: Ma quella è una scrocca.
1: Ma voglio andare anch'io.
0: Ma quella scrocca.
2: Ci sono due giorni in cui tutti gli ospedali del Lazio hanno un proprio stand con i propri
0: cioè,
2: specialisti all'interno. Tu fai la fila e ti fai fare gli esami gratuiti.
1: Ma il tennis cosa c'entra?
0: Niente.
2: Perché c'è anche lo sport abbinato a questo tipo di evento.
1: Cioè,
2: tu
1: guardi
2: una specie il tennis.
1: Guardi un incontro di tennis e intanto tuo malgrado ti fanno una colonoscopia.
0: No.
1: Tu sei lì che guardi. Cosa fate?
2: Ragazzi, io ho delle carotidi che guarda, ne parla tutta la città, sono perfette. Ieri ero veramente molto, molto orgogliosa.
0: Ma la cosa più bella di quegli incontri è che molta gente ci va proprio perché riesce a farsi delle analisi.
1: Lei l'ha
0: che
1: appena detto
0: che
2: certo.
0: altrimenti non riuscirebbe a fare.
2: Ma io manco
0: perché
2: sapevo di averle le carotidi.
1: Sei mesi
0: certo. di attesa. Dice ci vuole 6 mesi di attesa. Vado all'incontro di tennis
2: esatto.
0: che me la fanno subito.
1: Ma a Milano c'è qualcosa di simile, vado subito.
0: No, non credo.
2: L'anno prossimo ti organizzi, ti dico subito. Qual è il weekend, ti fai questi due giorni di visite specialistiche.
0: Perché puoi farlo
2: genere.
0: Anche se sei, diciamo, non laziale,
2: certo,
0: straniero.
2: Certo.
1: Quindi scusa, prima hai mangiato tutte le robe da tua zia e poi carotidi.
2: Poi carotidi, cioè, e tiroide, bella, però la grande.
0: Ma cosa vuol dire? Ho fatto l'eco Doppler alle carotidi?
1: Sì, esatto, mazza, è un esame complicato quello. Io
0: ho tenuto a portare la macchina lì, non è proprio una roba.
2: Infatti. Cioè, ma poi la dottoressa bravissima, devo costosa. Dire, mi ha messo molto a mio agio, perché io avevo un po' di. Non sapevo nemmeno di avere delle carotidi in realtà. Quindi non... però devo dire, bella giornata. Cioè, mi sono divertita dentro di me, ho detto: vedi come cambiano le priorità nella vita, ti diverti a farti fare degli esami.
1: Couscous e carotidi. Riassunto, sì, del tuo weekend, via. Comollo.
3: Io, a proposito di grandi eventi, sono stato in Sardegna a Sedini a fare una serata.
1: Grandi eventi.
3: No, però c'era un sacco di gente.
0: Perché
3: anzi,
0: lì c'era una festa particolare. L'evento è la festa che c'è.
3: L'evento
0: non
3: è la
0: tu.
3: Festa, io ero lo special guest. Ovviamente. E quindi niente, non ho dormito nulla perché poi ero di corvée con di Cesare. Corvée. Quindi andato e tornato. Ringrazio la mia mamma che ha tenuto Cesare a casa.
1: E quindi l'ha rimpinzato di dolci, marshmallow.
0: E tu Rosario, dove sei andato?
1: Rosario è andato venerdì. Cos'era venerdì? No, sabato mattina sono andato alle Olandia. Non me lo ricordo più che
3: giorno. Ma da solo?
1: Con la famigliola. E ho scoperto che.
0: Cioè, la verità è che la piccola ti ha portato alle Olandia.
1: Sì, perché era stata con la mamma e dice voglio andarci anche col papà.
0: Portiamo anche il papà che si diverte.
1: Ma la cosa clamorosa è che ho scoperto che dove stanno tutti gli ascoltatori di Radio 105.
2: Cioè?
1: Alle Olandia. Sono tutti là. Cioè, io sono entrato e non mi sono mai sentito così famoso. Voglio andarci ogni sabato ormai per la mia autostima. Ciao, vi ascolto. Ciao, facciamo una foto.
0: Ma scusami, quella sul lago di Garda o quella
1: no,
0: Bergamo?
1: Questa è sì, Capriate.
0: Capriate, quella di Bergamo.
3: Sì, Bergamo.
0: Ok.
1: No, molto divertente.
0: Quella che una volta era Mini Italia, c'è anche la Mini Italia.
1: C'è la Mini Italia, okay. Sì. Io tra l'altro ero interessatissimo, perché io sono pazzo delle Mini Italie, mi piace riconoscere.
0: E io no.
1: E ti accorgi quando sei...
0: Non capisco perché ci sono degli omini piccoli piccioli, bisogna farli almeno tre volte più grandi.
1: No, ma per te, Tony, non è per te è un viaggio normale.
0: Cioè, sì, normale.
1: Tu parti col trolley.
2: Questo body shaming come... gratuito, io non te lo permetto, sai,
0: come in Zoolander, certo. Cioè bisogna farli almeno tre volte più grandi perché i bambini non ci stanno.
1: Ho incontrato un sacco di amici, ho preso il caffè da Boris Mantova dentro la certosa di Parma, è stato divertente.
2: Ma poi lui si diverte da morire.
0: Ma poi,
2: quando dice queste cose si diverte da morire.
0: Ma stamattina mi ha telefonato presto per dirmi una cosa.
2: Ma che cos'è, una caffettiera?
0: Mi ha telefonato stamattina presto per dirmi una cosa che mi ha fatto impazzire.
1: Che non possiamo dire.
0: Però veramente, veramente incredibile.
1: Comunque la Mini Italia si ricollega a ciò che diremo con Aldo Cazzullo, perché il libro nuovo di Aldo è Quando l'Italia rinacque. Si
0: perché
1: parla
0: leghi
1: di...
0: la telefonata stamattina a quello
1: no, beh, Aldo Cazzullo? Al Rinascimento. Il libro parla del Rinascimento e quando tu vai a vedere la Mini Italia... Ti accorgi che siamo tutti un po' ignoranti, perché dici, ma questa è bellissima, cos'è?
0: Cos'è?
1: Ed è un monumento o una certosa,
0: una chiesa,
1: famosa, ma che tu non identifichi, perché abbiamo così tanta roba in Italia.
0: Ma soprattutto magari vista dall'alto così, dovresti vedere dal basso come siamo abituati.
1: E tu, fatta di sguardi tu?
0: Io ho fatto il bagno.
1: Ho
0: il
1: visto.
0: Bagno bello. Il 4 ottobre, ho fatto il bagno il 4
2: bello.
0: Ottobre.
2: Che bello!
0: Cioè, forse quando ero piccolo ho fatto il bagno al mio paese, a Napoli. A Napoli ancora si fa a ottobre, ma
2: invece dove
3: eri?
0: In gran parte d'Italia, in Liguria.
1: In che paese,
0: Tony? In Liguria ero.
2: Esattamente dove?
0: Ero a.
1: Ad alcuni mafiosi. Varazze. Alcuni mafiosi.
2: Varazze.
1: Il paese si chiama Alcuni Mafiosi.
0: Varazze, a Varazze.
1: Varigo.
0: Varazze. E ho fatto il bagno. Sono andato in bici, ho fatto il bagno, ho fatto un sacco di cose. Ho montato un paio di video di Chicca. Che è già uscita con un video
2: ieri,
0: nuovo,
2: molto bello.
0: Veramente molto bello. Sì,
1: stamattina
0: sì.
1: Pensavo, a proposito dell'ottobrata pazzesca che stiamo vivendo, che rischia questa coda d'estate di far diventare il cambiamento climatico simpatico. Perché siamo tutti felici con questo ottobre. Poi questo ottobre, un attimo dopo diciamo, ma non va bene in teoria, no?
0: C'è un effetto strano. In me l'effetto è che non capisco che sta per arrivare l'inverno. Non lo capisco.
1: Cioè, il tuo corpo non si...
0: Sì, sono pronto per partire per le vacanze estive. Non ce l'ha, quindi ho addosso un... Vabbè, sono stanco, ma tra un po' partiamo per le vacanze. No,
1: è vero,
0: tra un po' inizia l'inverno e in molte persone sentono freddo. Perché è bastato poco che si abbassasse la temperatura, già sentono un freddo come ci fossero 10 gradi.
1: Ma sì, perché c'è una differenza tra mezzogiorno e le 8 di sera.
2: Beh, la sera fa un po' più freddo.
1: Lì capisci che siamo a ottobre, no? Lì sì, capisci che siamo a ottobre. Sì. Discorsi un po' d'ascensore, ma ci stanno. Questa cosa del cambiamento sembra quando avevano chiesto a Ali G, il personaggio di Sacha Baron Cohen, anzi no, più che chiedere, era lui che diceva, un esperto vero di clima, diceva no, perché hanno detto che Londra nel 2050 avrà la temperatura di Miami. E poi lui faceva... let's make it happen, cioè facciamo in modo che
0: ma per loro è un problema perché non hanno i condizionatori, lo sai che non hanno i condizionatori? Perché non fa mai caldissimo,
1: così caldo,
0: quindi
1: non avevano,
0: soprattutto al nord,
1: ormai
0: non ce li hanno, adesso devono prendersi.
1: Ormai secondo me sì.
0: Comunque ci andavo anch'io lì all'Olandia, eh? O forse andavo di fronte a
1: Guglielmo Tell.
0: Non ricordo dove.

0: Ma quanti sono in questo disco? Ma è una comitiva di gente.
1: È un botto, sono un botto.
0: Basta, basta con questi dischi
2: firmati. Ma come fanno a dividere la SIAE? Non...
0: Infatti.
2: Cioè,
0: cosa si comprano?
3: Ma chi sono? Gara.
2: Allora, cosa si prendono? Un pacchetto
0: una
2: di cabina
0: telefonica a Orvieto,
1: Ugel, David Ugel, giusto?
0: Un Cavedio Ugel. A Pescassero,
1: David Guetta, French Montana, Aidan.
0: Aidi.
1: Aidi,
0: ti saluto di nuovo.
2: Allora, vi abbiamo chiesto cosa avete fatto voi durante il weekend. Fateci sognare.
0: Non l'abbiamo chiesto, però lo sanno in automatico.
2: Lo sapete in automatico, infatti ce lo state scrivendo. Perché le temperature, almeno fino a giovedì, credo. Giovedì,
0: poi
2: venerdì,
0: arriva un po' di pioggia.
2: Arriva un po' di pioggia, ma la temperatura. Io guardavo la temperatura di Milano, rimarrà a 20-22 gradi per tutta. Forse si abbassano le minime, però rimarrà a 20-22 gradi per tutto il mese di ottobre. Quindi
1: come mi vesto io domani? A strati?
0: A cipolla. Brava.
2: Perché dove vai domani?
1: Vengo vicino a te. Vengo lì,
0: ma
1: accanto a te.
0: Domani sei milanese? Sei milanese?
1: Domani sono milanese accanto a Tony.
2: Ma capite che queste sono minacce?
0: Minacce. Promesse o minacce?
2: Minacce.
0: Vestiti a cipolla, sai la vecchia storia? Ti sei vestito a cipolla, vero? Sì.
2: Perché si sente, sente.
1: No, mai. Guarda, il giorno che succederà una roba del genere, potete anche non parlarmi più.
0: No, tu sei profumatona, Tu sei una profumatona,
1: Meno male.
0: In ogni dove
1: non
0: è profumata
1: dire
0: in ogni
1: niente.
0: Dove quella ragazza
1: mi odia oggi, guardalo.
2: No, figurati. stavo pensando a quello che avete fatto veramente, perché c'era un'Italia, non ho trovato traffico in autostrada, però
0: questo è strano, con le temperature miti mi sarei aspettato.
2: Ma insomma, ci sono solo i ricchi che se lo possono
0: come
2: permettere,
0: come te, i ricchi.
2: No, io ero babbo morto, quindi sono andato ospite. Lo sai, quando vado là sono ospite.
0: Mamma mia,
2: faccio come Manola che va a farsi le analisi gratis.
0: Sabato abbiamo portato i nostri tre figli a fare motocross come regalo per i compleanni.
2: Portatevi
0: che faranno...
2: Comollo,
0: esatto.
2: Che sta svezzando il bambino. Ma che cosa,
3: certo,
2: mi stai rovinando sto ragazzino?
3: È un centauro dentro.
0: Ma è stato un weekend complesso per i motori. Ho letto di polemiche.
2: Che è successo?
0: Per la Formula 1, un po' di.
3: Formula 1 non lo so, però la MotoGP sì.
0: Vabbè, comunque sì, un po' di. Io non lo racconto perché sbaglierei qualcosa, in quanto sapete che non sono un grande esperto. Chimi Antonelli.
2: Ho sentito interviste, ma non ho capito granché, devo dire la verità. Però il pacchetto nuovo, parlavano di nuovi. E accrocchi che hanno inserito in queste auto, qualcuno è stato fantastico, molto invece deludente. È una roba del genere, vero Lidia? È possibile che Lidia ne sa
0: più di noi? Più di noi. Invece stasera c'è Italia-Turchia, sempre per la Nations League. C'è stata invece Francia-Italia, abbiamo pareggiato con la Francia 1-1. Donnarumma ha fatto 38 parate pazzesche.
2: Non me lo sarei aspettato.
0: Ma perché,
2: io mi sarei aspettato un 6-0 a favore della Francia.
0: Donnarumma ha fatto delle parate che senza di
1: meno
0: lui,
1: male.
0: Con un portiere normale avremmo perso il 6-1, cioè, perché hanno tirato nel secondo tempo, tiravo pure l'allenatore, cioè Zidane ha fatto una punizione. Che cazzo, adesso tiro io. Così, però abbiamo portato a casa.
2: Una testata.
1: Vabbè, poteva andare peggio, questo è il sunto.
2: Perché loro hanno Zidane adesso come allenatore, nuovo, la prima volta che fa l'allenatore?
0: No.
2: Non lo sai? No, non lo so.
0: No,
2: non
0: sai che forse
2: boh, non so.
0: Era già stato per un periodo allenatore della Fonction.
2: Perché lui usa la testa. Come le...
1: Hai voglia, grandi testate.
0: Ho visto un'intervista, ho letto un'intervista dove lui diceva: sì, questa cosa è la testata, certo, non lo rifarei. Ma che vi devo dire, in quel momento lì il calcio è fatto anche di quello.
2: Mi ha telefonato stamattina per dirmi: senti, quella cosa della testata, se vuoi
0: non
2: parlare. Non
0: la dite più. No, ho trovato anche un'affermazione sincera, no? Cioè, inutile dire, tornassi indietro non lo rifarei, però il calcio è fatto anche di passione, no? E quindi in quel momento, ahimè, mi è venuto da farlo.
2: Ma che poi gli ha dato una testata in petto.
1: Scusa, altro che passione, altro che fermento.
0: Poi sai tutte le congetture.
2: Sì, però non ne aveva fatto.
0: No.
2: Che era male.
0: No,
2: era proprio
0: certo
2: il
0: no.
2: gesto, era un gesto.
0: Però
2: non
0: lì
2: era
0: poi ci si
2: più.
0: Chiedeva cosa avesse detto Materazzi. Qualcuno l'aveva a un certo punto rivelato. Materazzi l'aveva un po' smentito. Lo sanno solo loro due. Che si sono detto.
4: Aveva allenato il Real Madrid.
0: No, quello me lo ricordavo. Real Madrid. Ma la Francia mai? Neanche le giovanili? Boh, vabbè.
2: Credo la prima volta, vabbè.
4: Però mi sa di sì, perché su Wikipedia.
0: Io ho questa sensazione.
2: Allenato il Real
4: dal 2026.
2: Ha anche vinto la Champions, dicono.
0: Vabbè, sì. Sì,
2: ha vinto due volte la Champions League allenando il Real, due volte.
0: Weekend pieno, sabato pranzo per i 40 anni di un ex compagno di università di mio marito, lasciando i nostri tre figli ai nonni. domenica pomeriggio, festa dei nonni, dove mio figlio di 7 anni è stato premiato per il miglior disegno che rappresenta lui e mio padre.
1: Che bello, che soddisfazione.
0: Che bello.
1: Senti Lidia, ma vuoi salutare Gennaro, le cui origini sono piuttosto chiare? Lui scrive da Ferrara, ma insomma delle parti tue. Ricordo che al liceo con Lidia certo. Ricordo che al liceo con Lidia andammo al concerto dei Verdena. Non li conosceva nessuno.
4: Vero.
0: È un tuo amico?
4: Vero, mio amico.
0: Grandi Verdena.
4: Ciao Gennaro, che non sento da tantissimo. Abbiamo fatto il liceo insieme. E hanno quindi inferiore.
1: Oh, ma sta a vedere che Gennaro alla fine si rivela quello, eh?
0: Alla fine, vedi, hai fatto tutto il giro internazionale,
1: e poi
0: Inghilterra, British, e ti metti con Gennaro. Finirà così.
1: Ferrara,
2: ma
1: eh?
2: Quando andavate a scuola insieme,
4: No,
0: Gennaro, un bacetto,
2: un limone, dai, un limone.
4: È felice, va bene.
0: Mariti e buoi dei paesi.

0: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Scampanellami.
1: Suona la campanella.
0: Il pezzettino, come dice la figlia della mia amica. Ho scoperto il pezzettino. Gliel'ho detto alla mamma che ho detto questa cosa e adesso mi ha denunciato. Cioè mi ha...
1: È chiaro.
2: Che penso che parli dell'intimo di sua
0: cose
2: figlia.
0: Sensibili. Vabbè, ma era solo perché combini mi sembrava materia di.
2: Vabbè, ma eri in onda, non... sai, fuori dall'onda potevi.
0: Ma noi facciamo
2: fuori dall'onda.
0: Nessuna pietà.
2: Nessuna pietà.
0: Nessuna pietà. Com'era la scena di Aldo, Giovanni e Giacomo?
2: Era un supermercato.
0: Fuori dal letto.
2: No, perché lui stava.
0: Nessuno è perfetto.
2: Gli stava dicendo, gli stava facendo capire che doveva avere un atteggiamento con questa donna che poi era famosa, la moglie, no, credo fosse la moglie di
0: l'altra loro attrice bravissima, sì,
2: e
0: sì.
2: A un certo punto dice, ma lo dice anche la canzone fuori dal letto, e lui, nessuno è perfetto, no. E interviene una signora anziana lì che sta guardando il pesce e dice,
1: beh,
2: nessuna pietà,
0: nessuna pietà. Poi dal letto,
1: ridere,
0: no, ma ragazzi, Aldo, Giovanni e Giacomo, su cui era uscito un documentario che avevamo presentato, vero? Ma poi l'avevamo visto quel documentario, era carino.
2: Io l'avevo visto.
0: E com'era?
2: È la loro storia, è proprio un documentario, non è che fa ridere, non ci sono parti da ridere, sorridi perché ci sono certe cose talmente particolari dove loro parlano delle prime volte che andavano proprio... Cioè, che qualcuno di loro, non ricordo chi dei tre, andasse addirittura a ritirare dei soldi per far vedere che avevano guadagnato.
0: Allora,
2: no,
0: certo,
2: no,
0: gli inizi complicati. Adesso ce n'è un altro, credo, anche sulla Jalapas Band. C'è un documentario che ripercorre la carriera della Jalapas Band. Beh, un genere che sta cominciando a funzionare. Va bene.
1: Sì.
0: Gianfranco, ieri compleanno mamma Rosa, spaghetti ai frutti di mare e per finire frittura di pesce. La frittura di pesce, quella
1: che quella muscardini fritti poi sono...
0: La frittura di pesce agisce proprio a livello subliminale, cioè quando senti l'odore di frittura di pesce, puoi aver appena mangiato e comunque la mangeresti.
1: Beh, dopamina palla, eh?
2: Certe ore da fastidio, secondo me.
0: A me piace.
2: Quando
0: proprio...
2: io passo al mattino presto che stanno già friggendo i vari...
0: Già lì la mangerei.
1: No, io pure, come le patatine fritte, mi dà quell'effetto lì a qualunque ora del giorno o della notte, va bene, sempre.
0: Amico da Pradipaldo Marostica, la canzone Casini di Marrakesh e Gue non è un plagio, è una canzone che utilizza un sample, è tutto sample dichiarato, è ufficiale, utilizza il sample di Baystown Paradise di Stevie Wonder, che era già stato usato da Coolio per fare Gangsta's Paradise, quindi non è un plagio, è tutto a posto.
2: Ma... dice che sono stati anche degli altri amici di Vimercate alle Olandia, ma non ti hanno incontrato perché tu ti nascondevi dietro il...
0: perché ero vestito da bambino.
1: Come si chiama Prezzemolo? No, non è Prezzemolo, quello è un altro.
2: No.
1: Come si chiama il pupazzone di
2: Gardaland?
3: No, Gardaland
2: si chiama
3: Leolandia.
1: Quello Prezzemolo. Di Prezzemolo di Gardaland,
2: sì, mentre si quello di Leolanda si chiama Leo qualcosa.
0: Sì, sì, tipo Leone, sì.
2: E Leone. Leo Leoncino, sì.
0: Che ne so.
1: Ma Leo.
2: Leoncino, Leo.
1: Leo, si chiama Leo.
2: Anche lui va su due zampe come gli orsi.
0: Come gli orsi. A un certo punto c'era la stanza dei pigiamini e lì mi sono proprio emozionato.
3: Cos'è? Pigiamini è un cartone animato, se dice così.
0: Hanno fatto una roba bellissima.
3: Pigia Masks.
0: C'è questa serie che si chiama PJ Masks, in italiano i pigiamini, ed è una serie a cartoni. Loro hanno fatto la casa, io fossi stato un bambino, la casa dei pigiamini, dove tu entri, c'è il cartone gigante sugli schermi laterali, ma poi quando parte la mostra, tra virgolette, cioè tipo immersiva, quindi i pigiamini li vedi lungo, cioè sulla finestra, sul tetto. Io ero emozionatissimo. Avevo i brividi. Giuro, più di mia figliga.
3: Aspettiamo che Rosario non ha avuto.
1: No, no, vabbè, dai.
2: Ma probabilmente dobbiamo vederli, perché sentirli raccontati non ci hanno
1: emozionato. No, ci hanno lasciato un po' perplessi. Soprattutto
0: perché io ho un'età,
1: di fronte alla tua commozione.
0: Certo, ma io ho un'età interiore di 8 anni. 7-8 anni al massimo.
2: 8, 4 anni di Pigiamini.
1: Forse anche 3.
2: Allora, io sono stato alla Monferrato Gravel, 80 km con 1500 metri di salite. Spettacolo, 80 km. Tanta roba, vuol dire un po' su strada, perché 80 di sterrato, insomma, tanta roba, vabbè.
1: Lo vogliamo abbracciare forte, Pierluca Dalbenga, dandogli un po' di conforto, oppure lo invidiamo, perché dice pranzo dalla suocera e poi divano. Cioè, ma divano perché a un certo punto è dato tutto durante il pranzo dalla suocera, e quindi magari, sai...
0: Ma lì il trasferimento sul divano è ancora mentre mangi, ancora con l'ultimo boccone, già scivoli.
1: Finito.
2: Perché non c'è niente da fare, tua suocera può anche cucinare benissimo, mia suocera cucinava bene, però sei sempre a casa da altri, no? Capito? Mangi, ma non vedi l'ora di
0: metterti in mutande.
2: Sì, non mi dice, senti, mi fai la doggy bag? Mangio a casa per conto mio.
0: Ma voi a casa avete i vestiti per casa?
2: Sì, io
0: questa
2: sì.
0: Questa è una grande.
2: L'abbiamo già detto, sì.
0: Sì, anch'io.
2: Io appena entro devo cambiarmi.
0: Però è brutta quella cosa lì, perché poi quando vai ospite o ti porti la borsettina, oppure dopo un po' non ti godi il post prandiale.
1: Ma non ti senti te stesso, perché no. Comunque sei costretto nei jeans, magari nei pantaloni, quando sei abituato invece ad un abbigliamento un po' più comodo.
0: È un
1: casa,
0: tema,
1: no?
0: Tony.
2: Quando
0: è un
2: vengono
0: tema.
2: Gli ospiti da me o un abbigliamento di mezzo?
0: Ah, un po' casalingo.
2: Di mezzo, sì.
1: Ma tipo tuta?
2: No, però mi metto un pochino più comodo appena appena, dipende poi da che tipo di ospiti. Se arriva mio cognato, non dico che c'ho quello di casa, no. Però se arriva un altro ospite più importante, sì.
1: Se però mettiamo il cognato
2: mia, a casa mia, ma il cognato è casalingo,
0: di, cioè, famiglia,
2: di famiglia.
0: Sì.
2: Poi svizzero, mio cognato arriva vestito da svizzero, quindi sempre vestito da casa anche fuori. Gli svizzeri sono così, non ci badano molto.
0: Io quando ospito mi vesto da pagliaccio, sì, quello dei film dell'orrore.
1: No? Sì,
2: per avrei giurato.
0: No, per fare una roba. No, quello dei film dell'orrore.
1: Vedi, che bello.
2: Io mi vesto dal cugino, It. Metto il ciuffo davanti.
1: Ma a casa mia ubriaco, Ross.
2: Dice delle robe. A casa mia però stiamo a piedi, cioè abbiamo
0: anche noi piedi scalzi.
2: Piedi scalzi.
0: Ma hai le ciabatte di servizio come negli alberghi? Alcuni le hanno.
1: Io
0: e
1: sì.
0: Tu dici va bene tutto, ma queste ciabatte di servizio le hanno già messe degli altri. Io non voglio mettere. Cioè alcuni ti danno le allora, o me le dai a me pulite. Me... Alcuni le hanno.
1: Io
0: e
1: sì.
0: Tu dici va bene tutto, ma queste ciabatte di servizio le hanno già messe degli altri. Io non voglio mettere. Cioè alcuni ti danno le allora, o me le dai a me pulite.

0: comunque mie, dai.
1: Vabbè, così, così poi gli alberghi falliscono.
0: Ma non per le mie ciabatte.
1: L'economia crolla e poi in Spagna vanno in piazza.
2: Poi ne parliamo. Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Radio 105.

0: Ma secondo voi ancora tutta questa grinta, Madonna, o c'è un po' di intelligenza artificiale, o ci sono delle controfigure? La stessa controfigura che utilizzavano in si era detto, ti ricordi
1: ormai non puoi più distinguere vero da falso, questa è la sfida dei prossimi anni, i nostri figli sarà un continuo di questo è falso, questo è vero, questo è finto, questo è vero.
0: Secondo me su TikTok, Instagram ormai siamo al 50% di falso. Anche quello vero
2: è una percentuale alta,
0: ma secondo me è sempre di più, sai. Cioè, a parte che poi ci sono quelli, ormai è diventata la moda, no? Cioè, scoprire il vero o falso. Per esempio, qualsiasi cosa faccio vedere a Comollo, lui dice intelligenza artificiale.
3: Vabbè, ma si vede.
2: Comollo ci propone dei contenuti che sono evidentemente falsi, cioè.
3: No, quelli che mi fa vedere Tony sono...
2: No, tutti. Quelli che proponi tu sono proprio falsi.
3: Vabbè, quelli...
0: Io gli faccio vedere dei miei video. Faccio vedere dei miei video mentre monto gli orologi, lui mi fa intelligenza artificiale. Ma l'ho fatto io!
3: Ma le manine troppo piccole.
1: Sta diventando un po' al lupo.
0: Sì, un po'.
1: Cioè, tu fai vedere un video normale di te e... Ma dai, AI. No, ma non è AI, sono io, giuro, l'ho fatto io. Ma dai, ma figurati, dai. Ormai è diventato un po' così. Va bene, però... vogliamo parlare 2 secondi della Spagna? Non c'è tempo?
0: Allora,
1: si è dimesso Sanchez, ultima ora.
0: Sì, perché vanno a elezioni anticipate a novembre.
1: A novembre. Perché il decreto legge che hanno promulgato
0: per la casa
1: ha irritato gran parte della popolazione che è scesa in piazza ed è successo quello che succede in una democrazia, secondo me, che funziona.
0: Dice, cioè, va bene, andiamo a casa.
1: Il premier fa una roba, la gente protesta per una roba importante, seria, va in piazza e quello se ne va. Ma io volevo dire questo. Si può fare tipo calciomercato, lo possiamo prendere noi.
0: Ci potrebbe.
1: Io lo voto!
0: Allora, perché i socialisti non vedevano l'ora, perché vorrebbero loro dall'altra parte, logicamente l'opposizione, se lui va a casa è un favore a tutti. Quindi, quanto è avanti la democrazia in un paese come la Spagna?
1: Che
0: la
1: come dovrebbe essere?
0: Stamattina sentivo che ne parlava con Città De Gregorio, che ha vissuto in Spagna, è spagnola, ha vissuto in Spagna. Diceva, negli anni 60 era pazzesco perché la Spagna, che viveva ancora
1: la dittatura di Franco,
0: guardava l'Italia come un paese fortemente democratico. Incredibile, no? E diceva, ma veramente voi in Italia potete veramente venire in Italia? E adesso noi guardiamo la Spagna, dove un primo ministro dice, ok, la gente è scesa in piazza. Mi faccio da parte.
1: Beh, credo che anche in Francia stiano protestando, per esempio, per il carburante. Cioè, io come la sensazione
0: prima
1: che...
0: per la casa e poi per il carburante. Ora,
1: ho come la sensazione che in Italia ci concentriamo su cose, secondo me, un po' meno importanti e non andiamo a incazzarci per le cose. Perché il problema degli affitti esiste anche in Italia. A Milano è clamoroso. Per dire.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Hey! 105.
1: Hey! Radio 105. Proud to be different.

0: Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, Goya su Radio 105, 11 e 3 minuti. È arrivato Aldo Cazzullo.
1: Benvenuto.
2: Buongiorno.
0: Aldo, devi mettere le cuffie perché sennò Manolo non la senti.
2: Ah,
0: purtroppo, per fortuna.
3: Se il volume è tanto alto.
0: C'è Manolo, ma purtroppo è a Roma. Ecco. Ti regoli.
3: Perché normalmente
1: ora,
3: il volume è sempre
1: ora mi
3: alto.
1: Senti, Aldo.
0: Le immagini, perfetto, Aldo Cazzullo maneggia il potenziometro con malcelata
3: maestria.
0: Sicurezza e maestria.
3: L'altro giorno ho rivisto il film che ti ha dato, che da cui hai preso il titolo del tuo programma TV, ed hai fatto benissimo. Che idea quel film.
2: Devo dire che è merito di Andrea Salerno, direttore della Sette,
0: che salutiamo,
2: che è amico delle figlie di scuola e insomma si è fatto dare il permesso di
3: perché
2: di
3: non
2: beh insomma è una giornata particolare,
3: comunque l'ha chiesto,
2: è molto di scuola insomma, ecco. Sì. Però noi anche come omaggio al maestro abbiamo chiamato la trasmissione, è una giornata particolare, poi sai a volte è proprio la giornata particolare, l'8 settembre si presta a essere raccontato ora per ora, a volte è un po' un pretesto per raccontare un personaggio, lo so, ad esempio mercoledì Giacomo Leopardi, il giorno in cui Leopardi scrisse l'infinito, però non è che lo puoi dire alle 8 se infatti hai fatto colazione, vuole 9 e quindi insomma in realtà alla fine è la storia.
3: Beh,
2: di Giacomo Leopardi.
3: Ieri era il 4 ottobre San Francesco.
2: San
3: che
2: Francesco,
3: è il patrono dell'Italia, l'abbiamo,
0: su cui hai scritto un altro fortunatissimo
3: rubato.
0: Libro.
3: San Francesco di che città? Qual era il patrono di quale città? Che noi l'abbiamo, di Firenze? No, non mi ricordo. L'abbiamo un po' rubato Italia, adesso lo cerco.
0: Altro libro fortunatissimo, stavolta invece.
2: Eh sì, perché lui moriva nella notte tra il 3 e il 4 ottobre del 1266, 800 anni fa. Esatto. Tu pensa, oggi che si consuma tutto così rapidamente, un uomo morto 800 anni fa... Così vivo, lui parlava di pace, noi facciamo la guerra, lui rispettava le donne, accoglieva Chiara da pari a pari, noi le donne troppo spesso non le rispettiamo. Lui amava tutte le creature e noi la creazione le stiamo distruggendo. Più urgente di così?
0: È vero. Però quello che dicevi prima, in realtà scherzando, dicevi, non è che posso fare la cronistoria di quello che ha fatto Leopardi prima di scrivere. Io invece ogni tanto il dubbio ce l'ho, penso sempre a Paul McCartney. Che cosa ha mangiato la sera prima di scrivere Yesterday?
1: Cioè, John Lennon prima
0: ce lo possono dire che lo mangiamo
2: fumato?
0: Cosa ha fumato? Se ce lo dicono, lo fumiamo anche noi, perfino Tony che non ha mai fumato una sigaretta. Se ti dicessero fuma questo cannone,
3: per tirare fuori
0: e domani scrivi Yesterday,
3: roba.
0: Ma per una volta.
1: Quella è roba di intercessione di qualcosa, di qualche energia particolare.
0: Beh, sai che si dice che l'artista è solo un tramite,
2: sì,
0: no?
2: Ad esempio, Roberto Vecchione sostiene che l'arte è la prova dell'esistenza di Dio, perché noi da soli come potremmo fare queste cose meravigliose?
0: Bellissimo,
2: quindi ispirati
0: bellissimo.
2: Dall'energia divina abbiamo fatto ad esempio la Cappella Sistina o anche Yesterday insomma.
0: E veniamo a noi,
3: gli antichi ci credevano, muse, dei che trasferivano
0: certo,
3: a noi
0: certo.
3: Questo
0: certo. 15 settembre è uscito il nuovo libro di Aldo Cazzullo che per HarperCollins si intitola Quando l'Italia rinacque, il nostro rinascimento. Intanto, se c'è già la prima utilità sociale di questo libro, è che rinacque, non è che proprio lo usano tutti, cioè molti dicono rinasse, rinabbe, invece rinacque,
3: rinasse,
0: cioè il passato remoto.
1: Ma
0: è già
1: chi
0: una
1: dice rinasse, scusa,
0: è già una prima. Io l'ho dico, sentito, io l'ho
3: io
0: sentito.
3: Dico rinasse, io
1: ma rinasse non si può sentire.
0: No, scherzi a parte, è un libro di cui probabilmente abbiamo bisogno, perché siamo poi in un momento in cui ci dimentichiamo la bellezza in questo paese, che invece c'è. Prima raccontavo che sono stato a vedere la Mini Italia ieri in un parco giochi e ho detto ma quante robe belle ci abbiamo noi.
2: Anch'io da bambino mi portavano in gita a Mini Italia, la gita classica era a Mini Italia, che era vicino a Bergamo, e poi sotto il monte che era il posto dove era nato Papa Giovanni. Sì, sai, a volte non sappiamo più chi siamo. Cioè, pensiamo di essere sfortunati, di essere italiani, pensiamo di essere un paese qualunque, un paese che non conta niente, invece non è vero, siamo un paese molto importante, ma non soltanto perché la Ferrari è veloce, la moda è elegante, la mozzarella è buona, perché siamo il paese del rinascimento e dell'umanesimo, il paese che ha affermato la dignità dell'uomo, la sua bellezza, il suo rapporto con Dio, la sua centralità nel mondo. Vi sembra poco adesso che l'uomo viene negato, sfruttato, sostituito dall'intelligenza artificiale? A me sembra tutto.
3: Beh, non siamo più quelli, però
2: siamo ancora quelli, cioè i geni sono quelli, cioè i geni proprio nel senso il materiale genetico, noi siamo figli, nipoti di questi grandissimi che poi non erano persone di cultura, cioè non avevano studiato. Michelangelo, Leonardo, Raffaello, Cristoforo Colombo non erano andati a scuola, non sapevano il latino, però erano persone curiose.
3: Stiamo parlando del XIV secolo fino al
2: XVI, sono 1400-1500, anche se la storia
3: dice
2: comincia
3: 1350,
2: prima. Ma comincia già con Dante, se ci pensate, che Dante è l'uomo del Medioevo, ma in qualche modo getta dei semi che poi sono fioriti.
3: La domanda da $1000, proprio questa, Che cosa scatenò questa onda?
0: Perché accadde?
3: Perché accadde? Chi fu?
2: Ti do una risposta forse che ti può sembrare fredda. Il denaro ben speso.
3: Quindi bisognava abbellire le chiese. E
0: i mecenati anche?
2: Certo, tipo? I mecenati. Cioè, l'Italia era la superpotenza economica, perché erano nate le banche in Italia, i mercanti, e culturale. E sapeva trasformare la ricchezza in bellezza. Investire nell'arte, nella scienza, nella ricerca, nella cultura, nella scuola, perché poi le università nascono prima, ma nel Rinascimento fiorisce il libro. Cioè il libro è la grande invenzione del Rinascimento. Prima i libri andavano scritti a mano sulla pergamena, miniati, dorati, un libro costava come una casa. E col Rinascimento nascono la stampa e la carta. E il più grande editore in realtà era nato vicino a Roma, Aldo Manuzio, poi si trasferisce a Venezia e fonda la prima grande casa editrice, e il suo correttore di bozze era un certo Erasmo da Rotterdam, che nelle ore libere scriveva l'elogio della follia.
1: Uno qualunque. Senti Aldo, ma i geni sono sempre tali a posteriori o venivano apprezzati anche dai contemporanei? Cioè, quello che mi chiedo è, magari noi siamo circondati da geni, non ci rendiamo conto anche oggi.
2: È una bella domanda.
1: Ci renderemo conto a posteriori.
0: La domanda ti è venuta guardandoci, no?
1: Volevo conferma, capito?
2: No, ma hai perfettamente ragione. Ci sono stati alcuni geni che sono stati capiti solo dopo. Ad esempio, Machiavelli scrive Il Principe, ma non glielo pubblicano. Dicono, no, questo brano non può avere successo. E lo pubblicano solo dopo la sua morte. È diventato un long seller, cioè che fonda la scuola della politica.
0: Un extremely long seller.
2: Il primo scienziato della politica.
0: Però rispetto a quello che dicevi, e poi mettiamo un disco, rispetto alla obiezione di Tony, tu hai detto una cosa importante. Tony ti dice siamo ancora quelli, e tu dici sì, siamo i nipoti o i discendenti di quelli. Però tu dicevi una cosa molto precisa, che c'erano i fondi. Questo invece è un paese che la ricerca.
2: Esatto, dobbiamo pagare più decentemente gli insegnanti, i ricercatori, esatto, i giovani. Perché il problema non è anche soltanto la disoccupazione, che è gravissima, il problema sono i lavoratori poveri e il lavoro sfruttato e mal pagato.
0: Certo.
3: Fermiamoci qui, mettiamo un disco e ritorniamo tra poco con Aldo Cazzullo.

0: Ti chiedo, Aldo, tu cosa avresti fatto se fossi stato nel Rinascimento?
1: Sarei stato uno scribacchino inginocchiato ai piedi di quei giganti, perché volevo finire di rispondere a quell'interessante domanda. Alcuni geni non furono riconosciuti, ma altri furono riconosciuti fin da bambini. Raffaello, a proposito di giovani malpagati e sfruttati, Raffaello invece a 17 anni firma già il suo primo ricco contratto e lo chiamano Magister a 17 anni. E Michelangelo a 22 anni scolpisce la Pietà, un capolavoro. Ma prima ancora, sapete com'era diventato famoso Michelangelo? Facendo un pupazzo di neve. Cioè a Firenze era nevicato tantissimo e allora i ragazzi si divertivano a fare i pupazzi, li facevano a forma di leone. Allora Piero de' Medici, il figlio di Lorenzo il Magnifico, dice: ma tu che sei tanto bravo, giovane italiano, perché non ci fai un bel pupazzo tu? Allora lui fece un grande Ercole di neve e siccome faceva molto più freddo di adesso, questo Ercole rimase lì per diverse settimane. Ma
2: questo è l'aneddoto, questo
3: è
2: non tutta... è un aneddoto.
1: E tutta Firenze faceva la fila per vedere questo Ercole di neve, dice: ma questo qua deve essere un genio.
0: E si perse Michelangelo come gocce di acqua nella pioggia,
2: citando,
0: sciolto così. Citando. Però scusami,
1: Blade Runner.
0: Sì.
1: Era un'installazione.
2: Esatto.
0: Però si maturava molto prima, si moriva prima, quindi 17 anni di allora.
1: Sì, però ad esempio, Michelangelo campa 90 anni. Ah. E sai perché campò 90 anni? Perché mangiava pochissimo. Quando era giovane sezionava i cadaveri per scoprire i segreti del corpo umano, certo. Ma quello che vedeva gli dava il disgusto e quindi perse l'appetito, non mangiava mai, lavorava sempre e visse 90 anni, a conferma del fatto che purtroppo per vivere a lungo bisogna mangiare poco.
2: Senti Aldo, una cosa che io mi chiedo sempre da ragazzo semplice è, non mi chiedo solo a proposito dell'Italia ma anche di altre civiltà, diciamo così, penso alla Grecia, no? Quando è che poi diventiamo palazzinari, l'edilizia brutta, il cinema un po' brutto, cioè perché una civiltà, un paese a un certo
3: perché
2: punto
3: diventiamo noi?
2: No, perché sembra avere una improvviso
0: crollo? Bellezza.
2: Cioè, perché dal neorealismo finiamo ai cinepanettoni? Cioè, cosa succede in mezzo?
1: Ma infatti ci sono dei cicli, no? Ci sono dei momenti in cui l'Italia è al centro del mondo, l'antica Roma, il Rinascimento. Poi ci sono cose che abbiamo fatto noi italiani che sono diventate di respiro mondiale, e tu l'hai appena citata una, il cinema neorealista,
2: certo.
1: Ma anche ad esempio l'opera, no? L'opera, cosa, vabbè, c'è anche Mozart, per carità, però anche Mozart comunque aveva un librettista che scriveva in italiano, Antonio da Ponte. Sì, sai, sono un po' i corsi e ricorsi. Nel caso del Rinascimento c'è questa grande fioritura che comincia con Dante, con Giotto, che esplode nel 400 con Masaccio, Brunelleschi, Donatello, all'apice alla fine del 400, inizio del 500, Michelangelo, Leonardo, Raffaello, e poi perdiamo un po' di centralità perché Cristoforo Colombo scopre l'America, noi eravamo al centro del Mediterraneo, la storia del mondo si sposta e quindi l'Italia conta un po' di meno. E poi c'è la frattura del protestantesimo, che poi è una conseguenza del Rinascimento. Il Rinascimento cosa dice? Ogni uomo ha un rapporto diretto con Dio.
0: Sì.
1: E allora Martin Lutero dice: beh, sai che c'è? Allora che bisogno ho del Papa? Che bisogno ho dei preti? Me la vedo io direttamente con Dio, con la mia coscienza. E quindi è qualcosa che l'Italia invece resta profondamente cattolica e quindi perde un po' il treno della storia. Però nello stesso tempo abbiamo avuto ancora Galileo Galilei, Giordano Bruno, Caravaggio, Guido Reni, Borromini, Bernini. Insomma, siamo stati ancora un paese
0: importante. Perché il Rinascimento non è soltanto scultura, pittura, tutto un periodo in cui cambia. Le donne?
1: Le donne sono molto importanti nel Rinascimento, intanto perché vanno al potere. Soprattutto all'estero, Caterina de' Medici diventa, certo, regina di Francia e il marito muore quasi subito in un torneo cavalleresco e lei prende il potere. E questa morte del re era stata prevista da un tipo che aveva certe capacità di intuizione, si chiamava Nostradamus, divenne quindi molto famoso. Maria de' Medici, anche dopo di lei, diventa regina di Francia. In Inghilterra c'è la regina Elisabetta, non Elisabetta II, Elisabetta
0: prima.
1: E poi ci sono, ad esempio, Lucrezia Borgia, a cui dedicheremo una puntata di una giornata particolare per fare chiarezza. È stata denigrata come avvelenatrice, ma no, era una santa donna, terziaria francescana, molto amata dal popolo. Quello cattivo era il padre, che era un papa, i papi all'epoca avevano i figli perché erano sovrani assoluti, ed era lui sì un avvelenatore, che però si avvelenò da solo, cioè bevve una coppa di vino avvelenato destinata a un cardinale suo nemico e stramazzò il suolo
2: perché
1: per
2: disse,
1: la gioia dei presenti.
2: Fammi vedere com'è venuto. Purtroppo.
3: Senti Aldo, domanda un po' banale, però sono curiosa. Ma Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Colombo, il tuo preferito è perché?
1: Michelangelo. Michelangelo
3: davvero?
1: Perché a 22 anni la Pietà, a 26 anni il Davide, a 33 anni la volta della Cappella Sistina con il dito di Dio che sfiora il dito dell'uomo. E poi il Giudizio Universale, che secondo me è la più grande opera mai realizzata da un essere umano, e le Tombe dei Medici, la Cupola di San Pietro, e poi il Mosè, che fu un po' l'imprinting per me. Avevo 6 anni, era la prima volta che andavo a Roma, mio papà e mamma mi portarono a vedere il Mosè di Michelangelo e io per notti non ho dormito.
2: Tipo sindrome di Stendhal.
1: Mi vedeva, no, ma proprio la paura, il turbamento, quest'uomo che aveva visto Dio, no? questo volto luminoso, soltanto Michelangelo poteva
2: rendere folgorazione,
1: luminoso, no? Il marmo, quindi enorme, me lo vedevo incombere su di me. Insomma, una cosa che ti resta.
0: Poi questi sono i maggiori, ci sono tutta una serie di minori che abbiamo. Un sacco di opere nelle cantine dei musei, c'era tanta roba.
1: Noi purtroppo non siamo bravissimi a valorizzare l'immenso patrimonio che
0: non
1: abbiamo.
0: Non come i francesi, come altri.
1: Ad esempio, la Gioconda, se non fosse andata in Francia, sarebbe il quadro più famoso del mondo?
3: Ma no.
1: Forse no. La Gioconda è un mistero, perché allora c'è questo mercante, Francesco del Giocondo, che dice a Leonardo da Vinci che, a differenza di Raffaello e Michelangelo, non esplose subito. Fecero un po' di fatica a capirlo, no? E gli disse, se fai il ritratto di mia moglie. Come si chiama? Si chiama Lisa, Monna Lisa.
2: Certo.
1: Però questo ritratto Leonardo non lo consegna mai alla persona che gliel'ha pagato, se lo tiene e addirittura se lo porta in Francia, quando va in Francia valicando le Alpi ad orso di mulo, aveva già 60 anni, era anziano, e continua a ritoccarlo, a perfezionarlo fino all'ultimo giorno della sua vita. Un ictus gli aveva paralizzato la mano destra, tanto lui era mancino, dipingeva con la sinistra, scriveva anche da destra a sinistra. Perché allora lui ha tenuto per sé sino alla morte il ritratto della moglie di un altro, lui che peraltro era anche omosessuale? Qualcuno dice, no, occhio, che quello è lui, è Leonardo vestito da donna, un autoritratto, un travestì. Qualcuno dice, no, fateci caso, i volti di Leonardo si assomigliano tutti, sia quello di Giovanni Battista, un uomo, che quello di Sant'Anna, una donna, la Gioconda, hanno tutti lo stesso
2: pittura
1: volto.
2: Pittura fluida, alla fine ha inventato.
1: È il volto di Gian Giacomo, detto Salai, in dialetto milanese dell'epoca. Il Salai era il diavoletto, da Saladino, il feroce, certo, Saladino, certo. Che era questo ragazzino di cui Leonardo si innamora e che gli è rimasto al fianco per tutta la vita. Secondo me la Gioconda è uno specchio. Cioè, fateci caso, ovunque guardi la Gioconda,
2: è vero.
1: Vuol dire che tu guardi te stesso, guardi la persona che ami, puoi vedere nella Gioconda tua mamma, la persona che ami, puoi vedere stesso.
0: Quello che vuoi.
2: Tu puoi restare un altro po'.
0: Fermiamoci qui.
1: Cosa potrei fare di meglio che non stare
2: qui? Perché la domanda è con cui ci lasciamo, ma poi ci ritroviamo con Aldo Cazzullo. Questa centralità non è il momento un po' di tentare di riprendercela?
1: Ma è urgente, se no l'alternativa è sparire.
2: Vabbè, vediamo.
0: Andiamo. Troppo.

Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different. Morire.

0: disco giusto, perché parliamo del rinascimento d'Italia e comunque Miss Italia, che ormai diciamo è un pochino superata, però è qualcosa, cioè anche l'Italia che risorge può essere identificata come una Miss. C'è un bellissimo messaggio per te, Aldo Cazzullo. Girati complimenti ad Aldo per tutto quello che fa, un amico e un accompagnatore nella quotidianità.
1: Che bello.
0: Visto la mole di lavoro che sforna tra TV e libri, grazie per questa ospitata super, Beppe. Grazie a te.
2: Quando vai in onda una giornata, Beppe, particolare?
1: E dopodomani abbiamo Leopardi, una puntata sul giorno in cui nacque l'infinito.
2: Ti vedo anche come Napoledì. Ospite in giro da in un sacco di programmi.
0: A promuovere il libro, ovviamente.
2: Beh, anche a parlare di tante cose. Perché Cazzullo puoi chiedere tutto, come si fa, quanto tempo deve stare l'uovo per essere...
0: Tutto, lui sa tutto.
1: Sono debole su un sacco di cose, dalla gastronomia. Gastronomia la pratico, ma non sono
0: pratico.
3: Magari ne sei poco, però comunque sono un grande fruitore.
1: Matematica, fisica, biologia, chimica, ero veramente una pippa.
2: È fatto male a dirlo, perché adesso ti facciamo una bella domanda di biologia.
0: Comunque la gastronomia la pratico, me la rivedo. Allora, avevamo detto, ce l'avevamo lasciati, sì, scusami Tony, sì, sull'idea che ci fosse appunto una possibilità e anche
2: un ritorno,
0: un'esigenza di ritornare un po' centrali noi come paese Italia, proprio in virtù del fatto che, come racconti molto bene nel tuo libro Quando l'Italia rinacque, siamo quelli del Rinascimento.
1: Guarda, da bambino il mio personaggio preferito era Pico de Paperis, perché mi era simpatico, no? Questi occhiali sbadato. E poi ho scoperto che prendeva il nome in inglese è diverso, il nome italiano, e prende da Pico della Mirandola,
0: certo, di famoso, quello della super memoria, no?
1: E quello che era in grado, se tu leggeva un testo te lo sapeva ripetere anche al contrario, cioè lui sapeva la Divina Commedia ma al contrario, dall'ultimo verso al primo, non so come facesse, parlava latino, greco, aramaico, ebraico, arabo, francese,
2: le lingue di allora,
1: e scrive scrive un libricino che si chiama De Dignitate Homini, la dignità dell'uomo, e lui immagina, cioè riscrive un po' la Genesi, no? La Bibbia, e immagina che Dio parli ad Adamo e gli dica: io ti ho posto nel mezzo del mondo affinché tu possa vedere meglio ciò che è nel mondo, e ti ho creato assolutamente libero. Tu deciderai tu chi vuoi essere, potrai degenerare nelle cose brutte che sono inferiori o rigenerarti nelle cose superiori che sono divine. Ecco, noi siamo a questo bivio anche adesso: o ritroviamo la dignità dell'uomo, l'idea che ogni uomo è unico e irripetibile, ogni uomo e ogni donna ha una dignità che va sempre rispettata, oppure andiamo verso questa società post-umana che stanno progettando, in cui l'uomo non è neanche più sfruttato, è sostituito. Il nostro corpo dai cyborg, dagli umanoidi, dai robot, e la nostra mente dall'intelligenza artificiale. 40 anni fa saltava il lavoro operaio con i robot, adesso salterà il lavoro impiegatizio, il lavoro del ceto medio. Beh, io non voglio vivere in una società post-umana in cui comandano Elon Musk e Peter Thiel, cresciuti nel Sudafrica dell'apartheid e quindi profondamente convinti della disuguaglianza degli esseri umani. Io voglio vivere in una società in cui gli uomini nascono liberi e uguali. Poi ognuno ha il suo talento, no? E voi siete bravissimi a fare la radio, io me la cavo a scrivere. E ognuno ha il suo talento, uno cucina, uno ha idee, uno fa un'altra... Non una società in cui fanno i robot, fanno e pensano per noi. Io questo lo trovo terrificante.
3: Sai che, Aldo, forse c'è una cosa anche che purtroppo non ci contraddistingue in senso positivo
0: a noi italiani,
3: esseri umani.
0: Soprattutto okay.
3: Anche soprattutto noi italiani, è che noi facciamo fatica a riconoscere e ammirare il talento altrui. Ne siamo sempre un po'. Non è possibile che una persona sappia fare, ad esempio, più cose e bene. Facciamo fatica ad
1: non
3: essere.
1: Non so, questa è un po' la natura umana.
3: No, solidali
1: in ognuno
3: senso.
1: Di noi. Cioè, forse in Italia in modo particolare può essere, però devo dirti che non so, ad esempio prendi una persona come Corrado Augias, no? Che ha 92 anni.
0: Hanno appena scritto: potete chiedere a Cazzullo cosa pensa di Augias.
1: Ti giuro che non l'ho letto.
0: Incredibile, c'è qui.
1: Allora, cosa penso? Penso che intanto alla sua età io sarò morto da molto tempo, ma e io penso che sia un uomo straordinario, cioè alto, bello, coi capelli, elegante, ma cioè, ha le sue
2: ma
1: idee.
2: Ma lui è un clone, secondo me non è più lui.
0: Lui l'hanno clonato.
2: È perfetto.
1: Ha le sue idee, però non è una persona che sprezzante nei confronti degli altri, no? Cioè io vedo ci sono delle persone sprezzanti, no?
3: Sì,
1: che trattano
3: che
1: gli altri
3: fatica.
1: Come pezze da piedi, no? Ma è una persona elegante, che sa le cose. Dicevamo prima, cioè il contrario dell'ignoranza è curiosità. Noi abbiamo bisogno di persone, non abbiamo bisogno di persone colte, abbiamo bisogno di persone curiose. E il problema non è l'ignoranza, l'ignoranza è una leva. Dice, io so di non sapere, lo diceva già Socrate, e allora mi metto alla ricerca, mi metto in viaggio, certo. Vado a vedere cosa c'è, dove finisce il mondo, e Cristoforo Colombo scopre l'America. Voglio capire come volano gli uccelli, e Leonardo disegna macchine che sono state realizzate 500 anni dopo. Il problema è il compiacimento di essere ignoranti.
0: Bravissimo, stavo proprio.
2: E cioè, siamo un po' diventati quelli.
0: No, quasi l'orgoglio dell'ignoranza, che
3: sì,
0: è diventato una
1: allora
0: cosa.
1: C'è un locale qua a Milano, dove fuori c'è scritto col neon: ignoranti fuori, belli dentro. Come dire, che bello essere ignorante. No. Le fettuccine Casereccia a Roma, quelle buone, si chiamano ignoranti. Nell'italiano attuale la parola ignorante ha una valenza positiva.
0: Lo diciamo sempre.
2: Ma quindi la bellezza ci salverà? L'idea di. Ci studiano.
1: Guarda, la bellezza ci salverà è una frase che è di Dostoevskij, ma che viene detta per dileggiare. E questo personaggio convinto che la bellezza ci sia. Quasi tutte le frasi celebri che noi ci diciamo per farci coraggio volevano dire il contrario. Ad esempio, quando Shakespeare dice siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i nostri
0: sogni.
1: Vuol dire che i sogni sono una cosa meravigliosa, vuol dire che siamo niente, che siamo ombra, polvere. Quando Dante definisce l'Italia il bel paese, lo fa nel posto più brutto dell'inferno e dice bel paese l'Italia dove succedono queste cose, dove fanno morire di fame il conte Ugolino con i suoi quattro figliuoli. Per cui sì, in realtà la bellezza è fondamentale, perché io penso che essere italiani è anche la bellezza di uscire di casa e vedere delle cose belle, ma non soltanto a Roma, a Milano, a Venezia, a Firenze, a Palermo, a Napoli. Il Rinascimento a Urbino, a Ferrara, a Mantova, a Saluzzo, nei piccoli centri, a Rimini.
2: È quello che abbiamo ancora noi italiani, riusciamo a vedere la bellezza e forse riusciamo ad apprezzarla rispetto ad altri popoli che non capiscono.
1: Ma per questo lo dicevi, grazie al Rinascimento. Tu ce lo facevi notare prima nella pausa, e non abbiamo mai avuto tanti turisti stranieri come adesso. Poi magari ci rompono anche. A me sai cosa dà fastidio i turisti stranieri? Che a ottobre vanno in giro in infradito, canotta e bermuda.
3: Ma bravo,
1: sei
3: per
1: a Milano, sei a Roma.
3: Torrido,
1: mettiti un paio di. Ce l'hai un pantalone lungo e valigia.
2: Ti vuoi vestiti bene? Ti vuoi vestiti bene o ti fanno freddo? Non ho capito. Ti fa freddo.
1: Senti, ma qui hanno questi valigioni enormi, cosa si metteranno dentro?
2: No,
1: cadaveri,
2: non sanno cosa ne.
3: Secondo me li portano vuoti per riempirli poi di cosine, capito, che comprano qui.
2: Vero, ci studiano all'estero, studiano il nostro Rinascimento in tutto il mondo.
1: Beh, sicuramente, perché poi il Rinascimento nasce in Italia, ma è un fenomeno mondiale. Arriva
2: infatti
1: in
2: ci ringraziano
1: in Germania,
2: per questo.
1: In Francia, in Spagna, arriva in Sud America, poi con gli imperi coloniali spagnoli. Ma se tu guai a Washington, è tutta costruita in stile
2: certo.
1: Neorinascimentale, che poi è lo stile che noi
2: recuperiamo
1: dall'antica Roma.
0: Cioè, ma tu ti riferisci a quella cosa lì bellissima che mi era successa in America?
2: Qual era la gag di quello che hai detto? Un tassista.
0: Lasciamolo così, tra l'altro, che secondo me gli piacerà un sacco. Una notte a New York, quando abitavo lì, facevamo la radio da lì, prendo un taxi e attraversando la strada che c'è che fa in mezzo a Central Park, cioè che costeggia Central Park, lui mi dice: ah, lei è italiano? Faccio, sì. E lui mi dice: non ringrazieremo mai abbastanza il suo paese. E io mi aspettavo la pizza per averci regalato il Rinascimento. Un tassista.
1: Fantastico.
0: A New York alle 4 del mattino.
2: Aldo, per rivenditela in qualche
0: io non riuscivo più.
1: Ricordando già un tassista mi ha detto
0: meraviglioso.
2: Sei autorizzato, Aldo Cazzullo. Quando l'Italia rinacque, il nostro Rinascimento.
0: Harper Collins. Grazie Aldo.
2: Grazie. Ci vediamo mercoledì.
1: Grazie, un saluto a tutti quelli che ci hanno seguito.
0: A presto.
4: Radio 105.

0: scusate se abbiamo ospiti così, se chiacchieriamo di bellezza, no, di rinascimento,
1: sì,
0: di
1: e si trovano anche bene.
2: Stavo per dirlo, se dicono, dove altro potrei andare? Sto qui. No, è un amico.
0: Scusate se abbiamo questo livello.
2: Comunque, diciamo, questo libro sta andando benissimo.
0: Ma perché è un momento, secondo me, dove, ripeto, glielo ho detto a lui, non si dovrebbe dire, però è un momento in cui abbiamo bisogno di sentirci speciali, perché sembra che il nostro paese è sempre primo nelle classifiche brutte e ultimo in quelle belle. Sembra, ma però, poi in realtà non è così.
2: Però non è bello dire che... Cioè, non sapere le cose, vantarsi di non sapere le cose.
0: Ma io quel concetto lì lo dico sempre.
2: Quel concetto lì che è stato sdoganato in un momento. Tu mi hai detto, ma che fai? Parli della politica, parli male di quel partito. Un giorno che ho detto, è colpa di una certa... di un certo periodo italiano, quando si è detto tutti quelli istruiti...
0: Ci rovinano,
2: cioè... Vabbè,
1: Ma quindi l'intuizione che ho avuto io è giusta?
2: Quale intuizione?
1: Siamo tra geni?
2: No, non tutti, Manola.
0: No, alcuni di noi, Manola. Alcuni di noi sì.
1: La
0: pausa era bella.
2: No, aspetta un attimo.
1: Escludi, non ho capito.
2: Lidia sì.
1: Guarda,
2: anche come, guarda, quando lui ha detto in ognuno di noi, no, adesso non esageriamo. Però quando lui ha detto, guarda, ognuno di noi ha un talento, io stavo per dirgli
1: chi?
2: No, Comollo no.
0: E invece...
2: poi ci ho pensato, perché anche Comollo ha un talento.
0: Ma se è la preferita di Bini. Ma no, è la preferita di Bini.
2: E beh, certo, la vuole vivisezionare.
0: È un caso, per lui è un caso da studiare.
2: È un case history.
1: Prima della categoria.
2: Quale categoria?
0: Un disco, ragazzi, un disco.

Panca le aggrade anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa solo con me, non mi fido. Di queste strade miliedi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena.

Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

detto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105.
2: 105.
3: 105.
1: Che storia.
0: Radio 105.
3: Che storia.

0: Mi piace perché Bruno Mars è stato.
1: Ti è piaciuta dal vivo questa canzone quando l'hai ascoltata al concerto, Ross?
0: Ma sai com'è fatta l'India?
2: No.
0: È
2: delicatissimo.
0: Ma no, la usai com'è fatta l'India?
1: No, sei una brutta persona.
0: Stavo dicendo una cosa seria, che Bruno Mars è stato il primo a rompere un po' il tabù dei Police, perché è stato il primo a imitare. Nessuno mai aveva imitato i Police, pensateci un attimo. Cioè la musica dei Police era inimitabile. Il primo a fare un pezzo un po' in stile Police è stato lui, il buon
3: ma
0: Bruno.
3: Da allora, come vedi, ha preso una piega per cui non ti fa più entrare.
0: Non vado più.
3: Non ti fa più entrare ai suoi show.
0: Non vado.
3: Grazie Lidia di essere stata con noi.
1: Grazie.
3: Ci vediamo domani, dove troveremo anche il buon
2: Massimo
3: Picozzi
0: e Manola live domani.
2: No.
0: Tony, mettiti la camicia
1: Picozzi,
0: bella.
1: Signori, un caso? Non credo.
2: È un tema, approfondiremo domani.
0: Ma perché quella buffona lì è capitata proprio in questo programma? Quella cialtrona lì?
3: Perché andava tutto così bene. Andava tutto così bene.
0: È arrivata lei.
3: E grazie Comolli.
2: Grazie a voi ragazzi.
3: Salutatemi Manola da Roma.
2: Ciao Manola.
1: Ma perché non mi puoi salutare tu? Domani guarda vengo, ti lascio un bacio a stampo.
3: Ma queste sono minacce. Io posso, se l'avessi
0: per
3: detto un uomo
0: molestia.
3: Ciao,
1: certo,
3: Ross.
1: Certo.
0: Ciao Tony, grazie ad Aldo Cazzullo e a tutti i messaggi, agli ascoltatori che hanno mandato mille messaggi.
3: Bravissimo,
0: di apprezzamento a questo incontro che è stato proprio bello. Grazie. Sì. A domani.
1: Ciao amici,
3: ciao a tutti.
0: Ci lasciamo con Takeaway qui.
3: Vieni presto!
1: Certo!
2: Andiamo a fare colazione!

0: Togli sei dischi.
1: Ladies and gentlemen. Sì.
0: Mamma.
1: From the Radio 105 Main Studio.
2: Main Studio.
1: 105
3: Music and Cars.
4: La canzone di Vasco Rossi, no. Buoni o cattivi.
3: Cosa è andato a ripescare? Music and Cars.
0: 105 Music and Cars. Ma Anita Ward non ce l'hai.
1: Now it's showtime. Music
0: and Cars. Buongiorno.
3: Buongiorno. Lo è, Darione? Un buongiorno? Dai, dai.
0: No, dai.
3: Siamo tutti con te.
0: Siamo carichi a bomba,
3: ma
0: signori.
3: Ma può essere che si torni il lunedì più sfiniti del venerdì?
0: Sì, sì. Se fai un weekend come quello che ho fatto, e che poi io ieri non ho fatto assolutamente niente.
3: No, tu weekend a leoni, dai.
0: No, sabato è stato un giorno.
3: Ci hai dato dentro sabato.
0: Ci ho dato dentro sabato e poi ieri praticamente ho fatto. Sto anche ruttando tutto.
3: Ma rutta tranquillo, vai. Tanto non ti sente nessuno.
0: Ieri ho riposato tutto il giorno
3: al microfono.
0: No, Ruta, adesso no, ho fatto va bene così, Lodo.
3: Ce l'hai un Jeffer
0: piacere, una biochetasi, qualcosa per piacere.
3: Una brioschina.
0: Ma
3: dai.
0: Sì, ma magari.
3: Allora.
0: E quindi sì, ho fatto ieri una giornata assolutamente di nulla. Ho dormito tantissimo e credo che sia questo il problema. Cioè, quando stacchi la spina per un pochino e dormi troppo, poi il corpo si abitua e vorrebbe dormire sempre.
3: Ma perché a una certa età dormire troppo prolungatamente, di giorno, occhio, ti rincoglionisce. Non lo puoi più fare, non lo si può più fare. C'è una soglia oltre la quale non si può più dormire. Secondo me, un adulto della nostra età può fare mezz'ora di pisolo pomeriggio. Basta.
0: Mezz'ora?
3: Basta.
0: No.
3: Già l'ora ti fa sbarellare.
0: Allora, ti dico quanto ho dormito ieri pomeriggio. Allora, intanto partiamo dal presupposto. Sabato sera alle 11:15 a letto.
3: Sì.
0: E mi sono svegliata a mezzogiorno di domenica. Ok? Bene.
3: Cosa?
0: Tirata unica. Mi sono alzato giusto per andare a fare pipì.
3: Ma tu sei fuori.
0: Ho mangiato un piatto di pasta in bianco. Mi sono messo sul divano. Mi sono riaddormentato fino alle 7 di sera.
3: Ma che schifo, okay. Ma dai.
0: Poi sono andato a fare un aperitivo con degli amici, che saluto Paolo e Alice, grazie per avermi ospitato in quelle
3: Paolo,
0: condizioni.
3: Ciao Alice.
0: Sì. E sono tornato a casa di corsa alle 10 perché Piper aveva ben pensato di distruggere un pacco di zucchero, un pacco di farina e fare un dolce per terra.
3: Che ridere.
0: Per cui siamo tornati a casa alle 11 ieri sera, mi sono messo a letto e stamattina alle 9:30 mi sono alzato.
3: Che giornate scoppiettanti.
0: Capito? E quindi non è che non si possa dire che io sia stanco. È che sono un vecchio, sono proprio.
3: No, sai, ti sei rincoglionito dal troppo dormire. È quello.
0: Va bene.
3: Va bene.
0: Tu invece weekend?
3: Bene, tranquillo. Abbiamo visto degli amici, girettini in Piemonte, in grigliattine.
0: Bello,
3: bel tempo, come il nostro Andrea Giuliacci ci aveva già preannunciato. Si stava molto bene, ma la sera con la copertina, quelle robe lì, il focherellino acceso, il giardino,
0: bellissimo.
3: Ed eccoci qua di nuovo a sudare sette camicie a Milano.
0: Bene, volevo chiedere anche ad Antonio Pivati, che ha condiviso con me parte del sabato.
3: Ciao Pivati.
0: Sabato impegnativo anche per te, devo
5: dire. Sono un veterano.
0: Eh sì, sei un veterano.
5: Nel senso che sono riuscito a tornare dal Vietnam.
0: Ecco. Benissimo. E poi no, la Vietnam di Pivati è ieri, secondo me.
5: Ma perché? Quella era merda.
3: Cosa hai fatto ieri tu invece?
5: Comprato mobili, montato mobili, sistemato posti trasloco.
3: Perché sei fresco di trasloco,
5: sì.
3: Tu. Oh, che brutta roba.
5: Che
3: ma a che punto siete?
5: 92%.
3: Vabbè, vediamo la luce abbondante,
0: no,
3: dai.
5: È l'8%.
0: È quell'8% che durerà da qui fino a Capodanno del 2029.
3: Sì, è quell'8% che non si finirà mai di fare.
0: Mai.
3: Anche noi abbiamo ancora quell'8%.
0: Capito?
3: Tipo le tende, queste robe qua.
0: Esatto.
3: Cose superflue. Va bene. La zia non c'è, è in missione.
0: Ma infatti la zia?
5: Oggi deve fare il Famila.
3: Ok.
5: Deve controllare se il prosciutto è cotto.
0: Tutti i nostri, tra l'altro, tutti, come si chiamano, quelli che mettono i soldi?
3: Sponsor.
0: Investitori, sponsor.
5: Cioè,
0: sì.
5: Per quello che hanno scelto
0: tutti
5: la zia.
0: Come
5: perché
0: si chiamano quelli che mettono i soldi?
3: Quelli che mettono. Vabbè. Salutiamo la zia, salutiamo la Pinnetta e niente, arriviamo a noi perché è il momento di enunciare i santi di oggi. Pivaz, sei pronto?
0: Sì, pronto. Secondo me ha rubato
3: sono
0: c'era la schermata aperta prima quando è venuto in regia,
5: non
0: in studio.
3: Io sei venuto di qua e ho prontamente coperto i santi col telefono.
0: Brava Lodo.
3: Ma ha fatto il giro, ti ha visto. Allora, vabbè, flagello di Dio.
0: Attila.
3: Brava.
0: Esatto.
3: Poi.
0: Allora,
5: se non
0: esatto, se non sei trista, sei
5: Tristano.
0: No, se non sei trista,
5: sei
0: triste.
3: No.
0: Se non sei trista,
3: non sei trito, sei
5: felice.
3: Quindi...
5: Felicia.
3: Brava.
0: Benissimo.
3: Era bravissima a suonare d'episcopa.
5: Tullia.
3: Sì.
0: Bravo. Allora, nome composto. Però è tutto femminile. Quindi, prima parte, il nostro vice direttore si chiama
5: Flavia.
0: Ok. Sì. Se però c'è anche il backside, il B-side.
5: Flaviano.
0: Flaviana. Flaviana.
3: Chi è Flaviana?
0: Allora.
3: Quindi, Attila.
0: Felicia.
3: Tullia.
0: Flaviana.
3: Sono i santi di oggi, ragazzi.
2: Attenzione. Attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie.
4: A questo punto dobbiamo ascoltare.
0: Sì.
4: Cos'è? Cazzo, c'è scritto? No. Cazzo, che cos'è?
6: Let's go.
0: No, dai. Questo era il meglio di Giuse dei tempi d'oro,
3: il
0: signori.
3: Best of.
0: Se questo computer potesse davvero elargire tutti i file salvati, altro che
3: aiuto.

0: Miley Bass Persuades.
1: Bravo che hai tagliato il cognome, sennò Miley si offende.
0: Si offende, poi ci segue sempre, sì, è molto affezionata a Music in
1: Cast. Poi,
0: no,
1: sì,
0: no. Miley, la nostra Miley, che comunque insomma in grande e splendida forma si è ripresa tutto quello che era suo.
1: Sì.
0: L'ho detto bene?
1: Il chilo, no, che... Ah no, chilo,
0: il,
1: che...
0: il chilo che era
1: Ho
0: suo.
1: Ho capito, si è ripresa il chilo che era suo.
0: Era suo.
1: Quel non... chilo ballerino che va e viene.
0: Non mi sembra proprio che abbia messo sul peso Miley.
1: Anzi, li perde sempre di più. Sai cosa piace tanto a Miley di Music in Cars?
0: Che cosa?
1: La rubrica delle good news.
0: Ah, bello, sigla allora, vai.
1: Sì.
2: Good news. Le buone notizie da Music in Cars per cominciare la settimana col piede giusto.
0: Mi dovete lasciare un
1: ti
0: po'
1: saluto.
0: Stare.
1: Allora. Ciao, ti saluto. Allora. Vogliamo dargliela Miley ste good news?
0: Dai, dai,
1: che poverina,
0: dai, dai.
1: Sarà in sbattimento, sarà in piena promozione dei suoi album, che non riesce neanche ad aver tempo per andare in bagno.
0: Sai che in causa con... no, in causa, però c'è stata tutta la diatriba con i fan di...
1: Miley?
0: Sì.
1: Per che cosa?
0: Allora, nell'album c'è un pezzo che ricorda moltissimo il pezzo di Amanda Lear.
1: Ma sì, ma l'ho vista, l'ho sentita sta roba,
0: in
1: vero,
0: effetti
1: vero?
0: Ci assomiglia un pochino.
1: Sì, e Amanda l'ha dissata sui social.
0: E lei le ha risposto... Sì. Chi sei tu?
1: Sì, sorry.
0: Who are you?
1: You are...
0: Sì, sì. Amanda chi?
1: Amanda chi?
0: E Amanda Lear,
1: chiaramente. Amanda Lear,
0: vabbè.
1: Allora, Miley, apri le orecchie, senti, sì, che bella news. In Tanzania, mm-hmm, le fototrappole hanno ripreso... Cosa sono le fototrappole? Ma sono quelle foto che sono
0: trappole,
1: anche un po' trappole, dai. Ma no, sono quei dispositivi fotografici piazzati dentro i cespugli, sopra gli
0: altri. Okay, che scattano le foto quando passa.
1: Esatto. Okay. Hanno ripreso 529 elefanti che attraversano il primo corridoio faunistico protetto del paese, quasi 9 chilometri tra savana e monti Udzungunga.
0: Ok.
1: Udzungunga.
0: Belli questi corridoi di cui parliamo tantissimo in queste good news.
1: Quanti corridoi ci sono nel mondo per gli animali?
0: Un botto.
1: Vabbè.
0: Va bene, andiamo in Kentucky, mia cara Comello,
1: sì,
0: perché lì si stanno cancellando 250 milioni di dollari di debiti medici. I primi 46.000 cittadini vedranno azzerati i debiti da 1 a 600.000 dollari.
1: Cavoli.
0: Bellissima iniziativa del Kentucky.
1: Era ora.
0: Eh sì.
1: Posso dire?
0: È lì, sì.
1: In Colorado, dopo un baby boom in primavera, sono stati avvistati 6 branchi di lupi grigi. Un passo importante per il programma di reintroduzione della specie.
0: Ehi, ma non mi rubare il mio momento Music
1: in Quark.
0: Hai ragione,
1: mi è venuto un po' da documentario.
0: Che arriverà dopo. Allora, una città indiana...
1: qua ti voglio, vai.
0: Sì, è Visakhapatnam.
1: Visakhapatnam. Vabbè,
0: insomma, quella città lì...
1: Un bel posto, vai.
0: Ha reso obbligatoria la raccolta dell'acqua piovana 16 anni fa. Tu pensa che buona acqua. E da allora
1: è piovana, è buona, scusa.
0: È piovana, è buona. Sì, dipende dall'inquinamento. Comunque, da lì, sì, da allora non ha più avuto bisogno di autobotti.
1: Vedi?
0: Anche mentre altrove le falde si abbassavano, loro invece raccogliendo tutta questa l'acqua piovana.
1: E perché non facciamo lo stesso noi, Darione?
0: Perché non piove da 62 mesi a Milano,
1: ragione,
0: per esempio. Quindi è un po' quello, vabbè. Quindi che cosa vuoi prendere?
1: Osservazione stupida, vabbè.
0: Sì.
1: In California,
0: sì,
1: è stata legalizzata.
0: Sì.
1: No, non quello che...
0: Cioè, il corridoio?
1: Quello già da tempo, no?
0: Ah, no.
1: L'installazione di pannelli solari a spina,
0: sì,
1: da attaccare a balconi o recinzioni senza permessi. Cioè easy, lo può fare chiunque. E anche chi è in affitto può produrre energia propria.
0: Che bella.
1: Mi sembra una cosa molto bella.
0: Cioè qua devi chiedere tutti i permessi, si devono riunire in centinaia di migliaia,
1: no,
0: di
1: non
0: enti.
1: Non lo so, sembra essere una cosa molto più easy.
0: E perché non lo facciamo
1: da
0: anche
1: ottenere
0: noi?
1: Infatti, perché...
0: Invece di prendere solo le peggio dagli
1: Vuoi
0: Stati Uniti.
1: Vuoi chiamare per cortesia le altre? Cariche,
0: adesso
1: lassù,
0: chiamo Miriam e poi da Miriam mi faccio dire.
1: Tra Miriam.
0: Così. Va bene, allora queste erano le nostre good news. Speriamo di avervi allietato un po' all'inizio di questa settimana.
1: E adesso?
0: E adesso un pezzo della Madonna.

0: una bellissima giornata, speriamo che lo sia questa per tutti voi. Buon lunedì 5 ottobre, siamo nel mese più bello dell'anno, diciamolo,
1: no,
0: delle foglie
1: d'accordo.
0: Cadenti, delle zucche, del cibo con la zucca, delle zucche in casa, zucche intagliate, zucche di plastica.
1: Delle zucche cadenti, delle foglie, le zuppe di foglie.
0: Sì, un sacco di zucche, ma anche del gioco del sì o no.
1: Io pensavo che tu stessi bene oggi, ma vedo che anche tu siamo messi sulla stessa barca.
0: No, di fronte a casa ho nota catena bar caffè americana.
1: Sì, sì. Ah, ok.
0: Bar caffè.
1: Sì.
0: Vabbè, ci siamo capiti.
1: Quella che comincia con la S finisce per Starbucks,
0: sì.
1: Sì.
0: E c'ha già da settimane il cartellino fuori col pumpkin spice.
1: Buono,
0: cosa.
1: Però, mamma, quanto mi
0: troppo
1: piace.
0: Dolce per i miei gusti.
1: Buono, però. Buono. Io do la zucca la metterei dappertutto. Un po' come Barry White, da cui abbiamo appena. Ah, no, non era Barry White, era Bill Withers. Vabbè. Salutiamo Moco. Allora, che maledetti che siamo.
0: Frecciatine.
1: Veramente,
0: frecciatine.
1: Guarda.
0: Mamma mia.
1: Allora, giochiamo al sì o no?
0: Giochiamo al sì o no, perché è lunedì. Dai, fatevi sotto, mandateci un messaggino al 342 41 15 105 con due semplicissime parole.
1: Sì o no? C'è Claudia al centralino oggi.
0: Che
1: non
0: salutiamo,
1: c'è la zia,
0: ci salutiamo. Siamo sbagliati, sì.
1: Esatto. Claudia, mi raccomando, scegli quelli che potrebbero portarsi a casa veramente la vittoria. Il kit di Radio 105. Tra poco giochiamo al sì o no.

0: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è un

Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Centocinque Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105. You can...

0: my bell.
1: Le 16:27, abbiamo appena ascoltato Ring My Bell, H, e questa che state per ascoltare è la sigla del Sì o No.
2: Yeah, che bello!
1: Che bello, no?
3: Che gioco cominci! 105! Yeah.
4: È l'unico programma che se la canta e se la suona da solo, per tutto.
1: No, non è l'unico,
4: no,
1: giuro.
4: No, non è l'unico, hai ragione. Hai ragione.
3: Sì.
4: I più ascoltati del mondo! Non è vero. Allora, sì,
1: allora,
4: o no, è lunedì, sala giochi, per cui si gioca sia nella prima che nella seconda ora.
1: Sì.
4: Questo gioco, grazie al cielo, non prevede due squadre, quindi io non prendo le mazzate nella prima ora. Ma chissà poi nella seconda.
1: Ma chissà,
4: chissà. Chi lo può sapere?
1: Come tirerà il vento sta settimana?
4: Non lo so,
1: vabbè,
4: io
1: lo scopriremo.
4: C'ho sempre il mio nano nasuto da tirar fuori dopo.
1: Che
4: per
1: ti
4: cui
1: spaccherò a breve.
4: Benissimo.
1: Va bene, presentiamo i nostri due concorrenti, anzi prima uno, che si chiama Fabrizio da Alba.
4: Ciao Fabri.
1: Ciao Fabri.
5: Buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno a te, come stai?
5: Benissimo, e voi?
4: Tutto a posto.
1: Non
4: tutto
1: c'è
4: a
1: male,
4: posto.
1: Non c'è male.
4: Bene, ti chiederei di togliere esatto quello, ma se hai una caramella in bocca o direttamente un tartufo, visto che chiami da Alba. È già momento di tartufo questo, sì.
1: Beh,
5: sì, siamo in piena fiera.
4: Vedi, siamo in piena fiera, che
1: piena
4: bello.
1: Fiera. Ma scusa,
4: mia,
1: ma non è più verso novembre, però? No,
5: no, no, adesso.
1: Ah,
5: adesso,
1: vedi che avevo un'informazione
4: adesso
1: sbagliata.
4: Ma quest'anno secondo me sono cambiati un po' per tutto il tempo che, cioè, il grande caldo che c'è stato quest'estate, per cui secondo me è tutto anticipato, come la vendemmia.
1: Ah, pensavo si ritardasse io per la causa del caldo.
4: Secondo me hanno anticipato tutto, però e Fabrizio l'esperto dovrebbe darci più delucidazioni, ma non mi sembra questo il momento.
1: Beh, possiamo chiedergliele però già in modalità
4: brava
1: esame, no? Tu Fabrizio sai come si gioca il sì o no? Immagino di sì.
5: Sì.
4: Ok,
1: perfetto. Quindi,
4: ricordiamo,
1: vuoi ricapitolare tu?
5: Non si può dire sì, non si può dire no, non si può dare la stessa risposta due volte.
4: Benissimo.
1: E non puoi tentennare, indugiare troppo nella risposta, ok? Devi essere bello veloce.
4: Perfetto.
5: Ok, ci provo.
1: Okay.
4: Ci provi e allora giochiamo. Sì.
1: Fabrizio, ma senti, tu lo sai trovare, raccogliere il tartufo?
5: Non sono capace.
4: Non sei capace, hai detto?
5: Non l'ho mai fatto, quindi non credo.
4: Ah, okay.
1: Ok, però sei bravo a mangiarlo, sicuro.
4: Ti piace il tartufo?
5: Sinceramente non troppo.
1: Attenzione!
4: Veramente?
1: Ma sei...
4: Ma scusami però, io ho un dubbio. Tu sei di Alba Alba, sei piemontese?
5: Sì.
1: Fabrizio.
4: Fabrizio.
5: Sbagliato.
4: Mannaggia.
1: Secondo me ti sei accorto che stavi dicendo sì proprio mentre lo dicevi.
4: Sì.
1: Hai provato a sviare con un po' di altre vocali, ma mannaggia.
4: Il danno era fatto, caro Fabrizio. Vabbè, senti.
1: Vabbè.
5: Il danno ormai è fatto.
4: Sì. Senti,
5: per
4: saluta chi
5: vuoi. Comunque è stato un piacere.
4: Bello, saluta chi vuoi.
5: Voi.
1: Solo noi.
4: Solo noi.
1: Va bene.
4: Perfetto.
1: E noi salutiamo te, ti mandiamo un abbraccione.
5: Ok, grazie.
1: Ciao Fabri. Ok.
5: Ciao.
1: Allora,
4: vediamo adesso se andrà meglio.
1: Con Daniele da Bologna. Ciao Daniele.
6: Ciao a tutti, ciao!
4: Ciao Dani!
1: Mitico Dani!
6: Carichi.
4: Vai, così ti vogliamo, Daniele!
1: Anche Daniele è sotto tartufo, probabilmente.
4: Sì, esattamente.
6: No.
1: Sotto altro.
6: Io sono quello che fa una tecar come il vostro, che però non fa la discoteca, fa altre cose, e voglio sempre incontrarlo, ma non incontro mai.
4: Vedi, che
1: ma
4: sfiga!
1: Dai.
4: Ma scusa, la tua tecar di che cosa si occupa? Che cos'è che...
6: Il mio che calza il forno sopra ed è fucsia.
4: È fucsia? Quindi non è gialla come la sa. Il forno, noi distribuiamo ormonata. Tu invece cosa fai?
1: Cosa fai? Pizza?
6: Distribuisco una cosa da mangiare. Basta, dai, non raccontiamo troppo.
1: Ma racconta, scusa, è il tuo momento, Dani. A meno che non siano cose illegali.
6: Vado in giro a fare la pinza.
4: Ah, la pinza,
1: Si poteva dire,
4: Madonna,
1: tutto
4: veramente.
1: Sto mistero, Madonna.
4: Vabbè, senti Daniele, mi sembra di capire che sei concentrato per il gioco.
1: Sì.
6: Sto facendo dei panini, sto sfornando dei panini, perciò va benissimo.
4: Non
1: allora
4: è la domanda
1: ce lo
4: che ti ho fatto.
1: Adesso.
4: Esatto, va bene, dai, giochiamo.
6: Beh,
4: non ho capito niente. Ma vabbè.
1: Dani, quindi stai cucinando?
6: Sì, sto cucinando.
1: Bravo, hai perso, Dani, grandissimo, hai perso.
4: Numero uno. Cioè, ragazzi, ma adesso va bene tutto. Cioè, adesso Dai. Giochiamo. Dani, stai cucinando? Sì, sto cucinando. Sì.
6: Ma stai giocando?
1: L'abbiamo detto! Dai, giochiamo ed è partita la musica.
4: Sì, dai, guarda come fa il... Vogliamo provare a dare una seconda opportunità? Che dici, Pivaz? Giochiamo ancora? Non lo so. No, niente, non abbiamo tempo, Dani, mannaggia.
6: No, perché stavo cucinando veramente.
1: Ma ti crediamo, certo, però tu ti sei perso il passaggio in cui Dario ha detto va bene, giochiamo, vroom, e partiva la musica. E niente.
6: Per voi ci sta tutto, perché siete fortissimi e non ci sono problemi.
4: Ma che carino.
1: Ma magari possiamo richiamarlo per un altro gioco un'altra volta.
4: Ma magari, sì, dai, la Dani. Prossima volta.
6: Io ti seguo sempre e non c'è problema, ragazzi.
4: Va bene, che
1: mitico,
4: carino.
1: Se passi con la tua Ape Car in Largo Donegani,
4: pinza per tutti.
1: Facci un clacson, che va scendiamo.
6: Ascolta, ma la mia Ape Car è femmina però,
1: La tua,
4: E quindi?
6: Cosa? È la nostra gialla?
4: È la nostra gialla anche. È una pecar, è sempre una.
6: È grande! No, carinissimo, vai, ci sta.
4: Ma tutto bene, ragazzi. Benissimo. Va bene, Dani, grazie.
1: Ciao, Dani, un bacione.
4: Ciao.
1: Sempre in grinta.
4: Bene, è stato un
1: gioco. Era bello su Disney, no, hai inalato troppa...
4: Sì, benzina, te lo dico
1: benzina
4: io.
1: Benzina della pecar. Sì,
0: era impinsato.
1: Era impinsato di brutto.

0: o Safe o Saif, che dir si voglia.
1: Che dir si voglia.
0: Sì, i Music and Cars. Allora, da lunedì scorso abbiamo introdotto questa cosa molto bella.
1: Una rubrichetta, sì. Una rubrichetta nuova, carina, incentrata sul meraviglioso mondo degli animali. E questa settimana di lunedì, eccoci qui con il secondo appuntamento di Music and Quark.
2: Scusa, no, ti porto un pezzo di mela.
1: Vai!
3: Parlare d'amore.
4: 105 Music and Cars.
1: La cultura.
4: Vi presenta 105 Music and Quark. Music and Quark.
0: Allora, la Lodovica scrive, io leggo. Nel vasto e meraviglioso mondo della natura, poche creature dimostrano una rilassatezza pari a quella del bradipo. Forse solo la zia, quando deve reperire, in un minuto e mezzo, 64 ascoltatori da portare in onda. Scientificamente noto come Bradipus Tridactylus Lentissimerrimus e Slow Motion Sticazzi, questo piccolo Usain Bolt sotto fentanyl del mondo animale ci offre una lezione di vita straordinaria.
1: Sì.
0: L'ansia è overrated. Ma perché vive a questa andatura da moviola?
1: Perché?
0: Cosa lo spinge a muoversi così lentamente da sembrare un fermo immagine?
1: Non lo sappiamo.
0: La risposta vi emozionerà. Il movimento a rilento è una strategia di sopravvivenza pura.
1: Ah.
0: Muovendosi al rallentatore, il bradipo diventa praticamente invisibile ai predatori che cacciano a vista, tipo le aquile.
1: Pensa.
0: Solo loro. Tutti gli altri animali lo vedono. Vabbè. Praticamente la sua super tecnica di mimetismo è non fare un cazzo così bene che l'universo si dimentica che esiste. Quello che farebbe ogni santo giorno Antonio Pivati se solo non avesse un programma radioformico di enorme successo da dover dirigere.
1: Incredibile.
0: All'Amazonia Fashion Week il bradipo di certo non passerebbe inosservato. Nell'ottica di passare sempre e comunque inosservato, questo concetto così estraneo a Dario Spada, si fa felicemente crescere alghe e muschi sulla pelliccia.
1: Carino.
0: Che poi vengono abitati da zecche, acari, scarafaggi e falene. Insomma, un condominio ambulante con infime norme di igiene. Quando il bradipo deve andare in bagno, è una vera e propria roulette russa. Caga una volta a settimana, più o meno come la comella.
1: Ma allora, Dario...
0: E per farlo
1: succede. Compie
0: un vero e proprio viaggio della speranza.
1: Povero.
0: Scendendo dall'albero, mm-hmm. Perdendo un terzo del suo peso a causa del grande dispendio di energia e correndo il rischio di essere sbranato dai giaguari.
1: Sì.
0: Breve storia triste, oltre il 50% dei bradipi viene sbranato da giaguari proprio mentre sta cagando. Ma l'importante per il nostro piccolo campione è non farsi mai vedere dalle aquile. Da Music and Quark è tutto. Alla prossima meraviglia del creato.
1: Che vita di me.
0: Ma io non li voglio più leggere i tuoi cose.

0: Ragazzi, vi prego, lo adoro, vi adoro. È il nuovo Music and Quark.
1: Sì,
0: non piace, lo mollate, piace. Andate avanti. Piace. Mi sto pisciando dentro dal ridere.
2: Bene, meno male.
0: Ragazzi, vi voglio bene. Alessio da Tenerife.
2: Bene, Alessio da Tenerife,
1: grande.
2: Pensa.
1: Fin da là.
2: Tenerife, un'isola delle Canarie.
1: Ci saranno i Bradifi? I Bradifi? I Sbraspifi?
2: Non lo so.
1: Fifi, ci sono.
2: Però Dado, da Orzi Nuovi, dice sì. Eh beh, ragazzi, però non avete detto una cosa importante dei Bradifi. Sì. Quando una mamma Bradipa ha appena partorito,
1: sì,
2: il cucciolo cade dall'albero.
1: Perché figurati se lo sanno i riflessi per tenerlo su.
2: Ma va, poi c'ha delle unghiacce. Lei lo guarda dall'alto.
3: Son cazzi tuoi.
2: Esattamente.
1: No!
2: Non ho voglia di venirti a prendere perché è troppa fatica.
1: Guarda che è durissimo essere un bradipo.
2: Ma è durissimo.
1: Voi tutti li sfottesi. Prova tu.
2: Ma no, più che altro mi ha fatto schifo il fatto che siano delle cloache ambulanti.
1: Sì, sì.
2: Cioè si fanno crescere sopra qualsiasi cosa.
1: Qualsiasi, sono gli homeless veramente
2: del mondo animale,
1: raccattano qualsiasi cosa, inavvicinabili e niente.
2: Allora, ho una domanda per gli ascoltatori di Music and Cars. Visto questa rubrichetta del lunedì legata al mondo animale, se avete qualche animale nello specifico di cui vorreste che la Lodovica scrivesse,
1: ah, certo,
2: e che il nostro doppiatore da documentario leggesse, mandateci un messaggio 342 41 15 105.
1: Bravo, Darione, bella idea.
2: Di quale animale vorreste che noi parlassimo nella prossima puntata di 105 Music and Quark?
4: Ci penso io.
2: Brava Lodo. Sì, possibilmente non quando vai a fare la tua seduta settimanale al bagno. Music and Cars.
5: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
6: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché. Se non muori non fai parte della storia.
5: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è

Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Allora, devo essere onesto?
1: Dica.
0: Chiudere la prima ora del programma con Michael Jackson è veramente tanta tanta roba.
1: Mio figlio Teo ringrazia per questo disco. Michael Jackson, Beat It, era il 1982.
0: Che storia. 105 Music and Cars.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: Così la seconda ora di 105 Music and Cars di questo lunedì 5 ottobre con Cesare Cremonini, Paparazzi.
1: Paparazzi a me, non parli più.
0: E non si parla. Fa così però, cioè che vai a credere ai paparazzi, a me no.
2: Music and Cars.
3: Sa venica fesso.
4: Il fesso del giorno.
5: Dario, sei un grande.
3: Grazie, Pivaz. Allora devo subito mettere le mani avanti.
0: Perché?
3: Questo fesso di oggi è lunghissimo.
0: No, sì, un foglio senza fine.
3: Senza fine.
0: Senza fine.
3: Grazie, Pinnetta.
0: Ma io ho fatto una mappa concettuale.
3: Esatto. Siccome io non sono né in grado di intendere né di volere oggi.
0: E cosa ti fa pensare che comunque io lo sia?
3: Perché sei molto più attiva, sveglia e pronta di me. Per cui hai studiato tutta la faccenda che mi sembra ben complicata.
0: Studiare è un parolone. Però insomma proveremo a riassumere ecco, questa vicenda intricata in poche parole.
3: Sì.
0: Dicendo che
3: è tipo un giorno
0: qua.
3: In pretura, attenzione.
0: Esatto. È successo questa cosa. Cioè questa ditta, siamo a Roma innanzitutto, okay. Questa ditta che opera nel settore di servizi ambientali,
3: okay.
0: Che decide di far recapitare 3 raccomandate a casa di questo operaio della ditta. Tra l'altro 3 raccomandate, di cui 2 di sanzioni disciplinari e la terza di licenziamento.
3: Oh, per ci sarà stato un motivo.
0: Per le troppe assenze ingiustificate accumulate nel corso degli ultimi tempi da questo operaio che, chiamato a giustificarsi davanti al giudice,
3: giusto, perché
0: dice,
3: è ingiusto questo licenziamento, mi sembra inopportuno, perché?
0: Perché? Raga, io ero un attimo a Rebibbia, cioè ero un attimo in carcere. E quindi capirete che io non potevo ricevere, cioè non potevo venire a lavorare, ma
3: né potevo ricevere tutte le vostre
0: notifiche e sanzioni, capito? Per questo non sono andata a lavorare, perché ero detenuto.
3: Ecco. che bella scusa che ognuno di noi vorrebbe per
0: andare
3: a lavorare.
0: Ma non era una scusa, era la vera verità. Difatti tutte le lettere, appunto, che questo operaio oggettivamente non aveva potuto visionare, era proprio perché era recluso, e quindi a suo dire il provvedimento espulsivo da parte della ditta era illegittimo, perché come faccio io a venire a lavorare se sono incarcerato?
3: Giustamente, in teoria non dovresti lavorare se sei incarcerato.
0: Lui
3: cioè
0: dice,
3: non potresti
0: certo, sì. Infatti dice manca la giusta causa per il licenziamento, tra l'altro sproporzionato rispetto alle assenze per le quali sarebbe bastata, dice lui, una semplice sanzione. Quindi
3: che tanto non avrebbe potuto pagare, perché non lavorava, non percependo uno stipendio, come la pagava la sanzione?
0: Ma tutto casino.
3: Vabbè.
0: Insomma, fa ricorso, no? E nei giorni scorsi il giudice del lavoro, Umberto Buonassisi, che salutiamo del tribunale romano,
3: sì?
0: Ha respinto questo suo ricorso, dando piena ragione all'azienda e giudicando assolutamente legittimo questo licenziamento. Perché per il magistrato l'operaio aveva il dovere di avvisare l'azienda tramite un familiare o tramite i suoi legali,
3: che era ingiustamente incarcerato,
0: spiegando i motivi della sua assenza, capito?
3: Certo, diglielo, guarda.
0: Quindi
3: sarei stato arrestato.
0: Poi non c'è scritto perché è stato arrestato.
3: No,
0: sto tizio. Mi sarebbe piaciuto un po' saperlo.
3: Però vi metto, vi faccio una domanda. Cioè, secondo voi, perché questo operaio ha deciso di tacere sul fatto che lui era in carcere? Perché se l'avesse detto, probabilmente l'azienda per cui lui lavorava l'avrebbe licenziato ancora prima.
0: Forse era sapeva di dover affrontare un periodo di carcere così corto che rispetto alle assenze magari
3: capito? Esatto. Quindi io mi sarei comportato esattamente come il fesso del giorno. Cioè, se da domani non mi vedete in radio, io non do spiegazioni. Probabilmente io sono a San Vittore.
0: Sì. Ma è altamente probabile che ciò accada.
3: Esatto.
0: Comunque, in fin dei conti, raga, se finite in prigione per qualsiasi motivo, ricordatevi di avvisare
3: tutti,
0: ok?
3: Ecco, va bene.
0: Non vale come scusa,
3: Pivaz,
0: ci crede nessuno.
3: Ok, quindi sappi che io ti mando un messaggino di portare tu il mio messaggio a Barbara, Flavio, all'altissimo Paolo. Cioè,
0: guarda che Dario è al fresco.
3: Esattamente. Dario non ha pagato le svariate multe che ha preso con la macchina dell'agenzia di rent.
0: Esatto.
3: Va bene. Quindi,
0: niente, licenziamento legittimo. Questo è il verdetto di primo grado.
3: Questo tizio che era in carcere, per cui giustamente non poteva lavorare, è
0: il fesso del giorno.
6: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

Rivivere un'emozione è come rispolverare un vecchio vinile. Quando la puntina corre sui solchi di un disco, la mente viaggia con lei. Le vibrazioni che senti si uniscono ai ricordi, incisi per sempre su quella superficie e dentro di te. 105 Music & Cars presenta 180 grammi. Pure emozioni, concentrate nel peso di un vinile. Fabiola Selection.

0: Darione, non ti viene voglia di baciarmi con questa musica?
1: In questo momento penso che sia tu a non voler voglia, visto che praticamente il mio naso è un rubinetto.
0: La peste bubonica. Era Kenny Burke, Rising to the Top.
1: Allora, questo, di cosa possiamo dire di Kenny Burke?
0: Dici un po'.
1: Che ha cominciato la sua carriera in una band con i suoi fratelli,
0: sì.
1: Che si chiamava...
0: Mi ricorda qualcuno?
1: Sì, aspetta un attimo.
0: I Jackson 5 Stairsteps.
1: No, i 5 Stairsteps. E poi l'istrumentista, ha fatto tantissime cose. Grazie per la base triste, grazie Pivaz. No, è ancora vivo. E ha partecipato anche alla scrittura e gli arrangiamenti di pezzi immortali,
0: famosissimi, di grandi artisti:
1: Natalie Cole, Dusty Springfield, Bill Withers, Barry White. No, non è vero?
0: No, non confondere.
1: Curtis Mayfield, insomma, tantissimi. È uno di quelli che non solo ha una voce incredibile, ma anche
0: dietro le quinte si è dato da fare.
1: Tanto,
0: diciamo.
1: Bello il 180 grammi di questo lunedì 5
0: molto,
1: ottobre.
0: Molto, molto.
1: Ma la sentite questa? Ah, no, pensavo ragazzi. Quella. Trionfale, invece me l'ha già tolta.
0: Senti questa voce?
1: Sì, va a giocare. Giocate con noi.
0: È arrivato il momento. Vediamo un attimo da che parte tira il vento questa settimana. Vediamo se Darione, con il suo gnomo norvegese nasuto in mano, avrà la meglio. Per un attimo ci abbiamo creduto settimana scorsa,
1: sì,
0: ma poi
1: pareggio,
0: niente.
1: Pareggio.
0: Sì, pareggio.
1: Che
0: infatti,
1: comunque mi va bene lo stesso, voglio dire. Anche questa settimana, se fosse pareggio.
0: Fair enough.
1: Sai come si dice a Palermo?
0: Come si dice a Palermo?
1: Ci metti sta a fimma.
0: Ci metti sta a fimma. Va bene.
1: Esatto.
0: Voi non ci dovete mettere la fimma, ma un bel messaggino al 342 41 15 105 con scritto:
1: ma dove vai?
0: Ma.

Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. La nuova carta igienica Scottex La Maxi da 12 rotoli con 500 strappi per rotolo è a 6,99€. La carta da cucina Scottex Quanto Basta da 6 rotoli è a 5,99€. I fazzoletti Scottex tutti i giorni nel formato da 36 pacchetti sono a 3,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Lo vedo all'alba e al tramonto.
2: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
3: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
2: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
3: Mina.
1: Dracula.
2: Ascoltalo ora su Audible.
4: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
5: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
6: Doppio Malto.
7: Birra, cucina e felicità.
5: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
8: Il primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. 3 giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gianni Aman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Salda Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Ficarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it.
0: 105 Radio 105, proud to be different.

0: ancora come lei.
1: Meglio. Allora, Darieto, neanche la danzeteria è riuscita a ripigliarti un attimo. Mi sei troppo in down, non farti abbattere da questo raffreddore.
0: No, allora, il vero problema è che facendo il programma, essendo in diretta, io ho paura da un momento all'altro di starnutire fortissimo.
1: Vabbè.
0: Quindi sono terrorizzato, capisci?
1: Sei solo uno starnuto. Dai che si gioca.
0: Non è mai solo uno starnuto.
1: Viene sempre col regalino.

0: Signori, la prima a giocare, tornano le donne.
1: Tornano le donne, ma finalmente.
0: Bellissima questa cosa, sono molto contento.
1: Troppo poche sempre, uffa.
0: Sì,
1: vabbè.
0: Claudia.
1: Ciao Claudia.
2: Ciao.
1: Ciao. Come stai, Claudia da Como, giusto?
2: Da Como, esatto, sì, benissimo, sì. Benissimo.
0: Bene, sei un po' raffreddatina anche tu? No.
2: È abbastanza, ne sto uscendo.
0: Vedi.
1: Mamma mia, ma così. Che cos'è? Ma una strage.
0: È il male del millennio.
1: Il male del millennio. Capito? Ma senti, no, ma il raffreddore di Darietto, Claudia, dura da, penso, almeno tre settimane.
0: Due settimane, tutte.
2: Sì. Io una settimana, però siamo lì.
0: Vedi?
1: Ecco.
0: Siamo così, ragazzi.
1: Ma Claudia, se posso, quanti anni hai?
2: 43.
0: Esattamente, quasi come me, e quindi siamo proprio
1: allora
0: lì.
1: Siete allineati. Allora sappi che il decorso è quello.
0: Sì, siamo dei catorci. Ora, se tanto mi dà tanto, Claudia, no, ma infatti parlo per me. Claudia, io a questo punto non voglio spingerti a giocare per una squadra o per l'altra, sarai tu a fare la scelta. Cioè,
1: vai,
0: vuoi salire sulla macchina della Comello o sulla macchina dello Spadone?
2: Lodovica, sicuramente.
1: Bene. Mitica, Claudia!
0: Perfetto,
1: salta su.
0: Perfetto, molto bene. E allora io invece giocherò con Matteo da Firenze. Matteo.
1: Ciao Matte.
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Eccola. Benvenuto Matteo, come stai?
3: Tutto bene, grazie.
0: Tutto a posto. Sei molto giovane Matteo, dalla voce.
3: No, ho 40 anni io.
0: Vabbè, dai,
1: sei vecchissimo,
0: molto
1: allora.
0: Ma no, siamo giovanissimi, non buttiamoci addosso lo schifo da soli. Matteo, giochi con me, sei contento?
3: Sì, cioè, sì. Io volevo giocare con te.
1: E allora,
0: fantastico,
1: a posto,
0: fantastico.
1: Vedi? Gli altri si sono allineati. Allora, Darione, capiamo chi comincia, pari o dispari?
0: Dispari.
1: Bim, bim, boom, bam.
0: 3-4 pari, tu.
1: Partiamo io e Claudia. Claudia, sei pronta?
2: Pronta, vai, vediamo cosa possiamo fare.
1: Brevemente la spiega della situa per i nuovi. Avete 5 tappe da indovinare, che possono essere città, luoghi molto famosi e
0: sì,
1: conosciuti in giro per il mondo, ma anche posti più specifici. 5 tappe da indovinare attraverso 5 indizi, ovviamente, nel corso di un minuto. Non vi diremo subito se avete sbagliato oppure no una domanda. Ci ritorniamo in seguito, al termine della sfilza di indizi, con il ricalcolo, ok?
0: Sì, se voi una non la sapete, okay, volete passare avanti perché magari volete prendervi del tempo, ricordatevi sempre del minuto, potete dire ricalcolo.
1: Giusto.
0: Si passa poi a quella successiva, ma si dovrà tornare poi indietro a quelle che non avete indovinato, ok?
2: Ok, va
1: bene.
0: Perfetto.
1: Claudia, cintura di sicurezza. Si va.
0: Ma dove volete andare?
1: È il più grande lago italiano per superficie.
2: Garda.
1: È il luogo dove si fanno trattamenti estetici.
2: Terme.
1: È la zona della Toscana rinomata per il divertimento estivo.
2: Versilia.
1: È uno dei parchi divertimento più famosi al mondo.
2: Disneyland.
1: È una città emiliana conosciuta in tutto il mondo per un famoso salume.
2: Piacenza.
1: Torniamo su, è il luogo dove si fanno trattamenti estetici, qui si fanno manicure, pedicure, trattamenti viso.
2: Centro estetico, estetista.
1: E infine è una città emiliana conosciuta in tutto il mondo per un famoso salume, il suo nome è legato a un celebre prosciutto.
2: Parma.
0: Giusto!
1: Brava! 5 su 5!
0: 51 Fantastico. Secondi! 5 risposte esatte, mannaggia voi.
1: Yes, Claudia.
0: Brava Claudia,
1: che
0: brava.
1: Brava.
0: Allora, ma vediamo. Matteo?
2: Dimmi.
0: Allora, dobbiamo farne 5 in meno di 51 secondi. Sicuramente ci
2: riusciamo.
0: Ci proviamo. Se sei pronto, partiamo. È una capitale europea legata alla musica classica e ai palazzi imperiali.
2: Vienna.
0: Sono spazi verdi cittadini dedicati al relax e all'attività all'aperto.
2: E puoi ripetere, non ho
0: capito. Sono spazi verdi cittadini dedicati al relax.
2: Ricalcolo.
0: È uno stato asiatico che ospita il Monte Everest.
2: Ricalcolo.
0: Si trova in campagna ed è una delle porte d'accesso alla costiera amalfitana.
2: Sorrento.
0: È la capitale della Polonia e sorge sulle rive della Vistola o Vistola.
4: Ricalcolo.
0: Vabbè ragazzi, ma sono spazi verdi cittadini, qui si trovano spesso alberi, panchine, aree giochi e percorsi pedonali.
4: Bosco.
0: No, della sua capitale è Kathmandu e confina con l'India.
4: Ricalcolo.
0: No, non si può più ricalcolare.
1: Vi siete schiantati!
0: Ma ci siamo schiantati malissimo, Matteo.
1: Ma male proprio.
0: Cioè l'unica che mi hai beccato è Vienna. Mannaggia. Allora, ti dico quali erano le altre. Dunque, intanto non erano i boschi perché erano spazi verdi cittadini, giardini pubblici. Potevi anche rispondermi parco cittadino, andava bene lo stesso. Lo stato asiatico del Monte Everest è il Nepal. La porta d'accesso alla costiera amalfitana in Campania è Salerno. E la capitale della Polonia è Varsavia.
1: Mi
3: dispiace Dario.
0: No, ma tranquillo.
3: Non le sapevo.
1: Lo so che non le sapevi. Matte. Vai, ti facciamo salutare qualcuno se vuoi.
4: Tutti quelli che mi conoscono, mia moglie Ilaria, i miei bambini Noemi e Francesco.
0: Salutiamo anche i boschi che ci salutano tanto. Esatto. Grazie mille.
1: Un bacione, ciao Matteo.
0: Ciao Matte.
4: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Claudia, dov'è la mia Claudiona?
5: Eccomi.
1: Dov'è la mia campionessa di oggi?
0: Ma brava,
1: sì,
0: brava.
1: Sei
0: brava.
1: Un drago, bravissima.
0: Grazie. Cioè hai fatto 5 risposte, tutte giuste in 51 secondi.
1: Hai capito?
0: Brava,
5: erano più facili, eh.
0: Ah, l'hai detto tu che erano più facili.
1: Beh, insomma,
0: eh,
1: secondo me oggi erano allineate alle tue,
0: vabbè,
1: dai.
0: Vabbè, però sei stata bravissima. Kit di Radio 105 per te, saluta anche chi vuoi.
1: Vai.
5: Tutti, figlie e marito.
0: Basta, non hanno dei nomi.
1: Breve,
5: basta.
1: Lapidaria.
0: Va bene. Va bene.
1: Li salutiamo anche noi. Ciao.
0: Grazie.
1: Claudia, rimettiti
5: ciao,
1: presto.
5: Ciao.
1: Darione, è inutile che sventoli l'ognomo. È inutile sventoli l'ognomo. Chi ha vinto? E chi ha perso?
6: Si legge il labiale in
1: e
6: TV.
0: Si legge il labiale? No, non c'è Giugioli, non si legge, non ti preoccupare.
7: 105 Music and Cars ha presentato.

0: Dai, e quale miglior modo, Darione, di concludere questo lunedì di Music in Cars assieme se non con una bella arena, no? Con l'opinione di tante persone che hanno ascoltato la tua performance e hanno il piacere di dirti qualcosa.
1: Performance.
0: Sentiamo un po'.
1: Sentiamo.
2: Dario.
3: Sì.
2: Rispetto all'anno scorso,
1: sì?
2: Anche se si cambiano gli addendi,
1: sì, sì,
2: il risultato
0: ma vedi,
2: non cambia.
0: Sempre detto.
2: No, se non rubi, non vinci.
1: Non ho rubato niente.
4: Codo.
1: Lodo.
5: Dario.
1: Sì, sono qua.
5: Madonna, come godo.
1: Che cattiveria.
5: Godo.
1: Molto cattivi tutti.
5: Ciao, Darietto.
1: Ciao, amico.
5: Anche
1: ciao.
5: Oggi 5 papocchie.
1: Sì, sì, ho sentito.
2: Dario.
1: Sì?
2: Dario!
1: Sì?
2: Da ritirarsi 7 anni in Nepal dalla vergogna!
1: Sì, in Tibet vado, direttamente. Sì. Grazie!
6: Dario, comunque, se fossi nato donna,
1: sì?
6: Probabilmente ti avrebbero chiamato Costanza, perché io non ho mai visto uno perdere con questa Costanza qua. Grandissimo!
4: Dario, ma dove l'hai trovato il tuo concorrente? Al Cepu? Certo
0: in
4: che
0: Nepal.
4: Anche l'altra, bravissima, la città emiliana famosa per il prosciutto Piacenza, ma per carità.
0: Ma non è vero, ma
1: l'ha detto dopo poi, sì.
7: Cioè, voglio dire, no?
1: Che voce fastidiosa.
7: Ma capisci
1: lui?
7: Che è un gioco, quindi bisogna anche vincere ogni tanto.
0: Vuoi capire o no?
1: Settimana scorsa.
7: Sempre,
1: sì.
7: Ogni tanto.
1: Settimana scorsa ho vinto,
7: ragazzi, due volte. Ma è del mestiere questo.
1: Ma allora, io ringrazio
0: hai
1: tutti.
0: Qualcosa da dire?
1: Sì.
0: Vuoi salutare tutti i tuoi ammiratori? Cosa stai strappando? Dario!
1: Il mio contratto con Radio 105.
0: No!
2: Va. Dario!
1: Godo!
8: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

che mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci, portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto.

capirò il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare.

ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

loro può essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Il talento più grande che l'uomo possa avere è l'immaginazione.
2: È l'immaginazione.
1: Immagina una lunga strada che non sai dove ti condurrà, ma con il suo fascino ti regalerà emozioni mai provate prima. Buon viaggio.

0: Beh, lei suonava il piano e lui il sax. Il sax.
1: Mi stavo preoccupando. Eurythmics, Thorn in My Side.
0: Allora, siamo rimasti tutti un po' perplessi guardando il video di questa canzone. Per chi guardava il 66, il canale 66, può capirci, perché Annie Lennox aveva lo sguardo assassino.
1: Assassino, assassino.
0: Assassino.
1: Paurissima.
0: Vabbè.
1: Cioè, era un po' tesa, diciamo.
0: Giusto un pelo.
1: Giusto un pelo.
0: Così, vabbè.
1: Invece noi non siamo stati per niente tesi in vostra compagnia in queste due ore, anzi ce la siamo sciallata di brutto.
0: Tra uno starnuto e l'altro.
1: Tra uno starnuto di Dario e l'altro.
0: Sì.
1: E vi ringraziamo per essere stati con noi, grazie Darietto.
0: Grazie mille Lodo.
1: Vedi,
0: grazie
1: di star meglio domani, eh?
0: Domani mi starò sicuramente meglio.
1: Stanti meglio.
0: Grazie Claudia Centralino. Grazie Antonio Pivati.
2: Meno male che è finita, va.
1: È stata dura oggi.
0: Vado al dentista.
1: Grazie Pinnetta. Vai dal dentista adesso,
0: sì.
1: Mamma,
0: ciao.
1: Le torture non hanno
2: 8
1: fine.
2: Anestesie.
1: A domani.
0: Ma speriamo.
1: Ciao.
0: Arrivano Paolino, Linda e Marti.
1: E Martino.
0: 5 Speriamo che mi addormenti per sempre.
1: No.
3: Milano, preparati, la montagna arriva in città. Milano Mountain Show è l'evento per viverla da vicino. Il 24 e il 25 ottobre al Village di Piazza Città di Lombardia ti aspettano una pista di discesa, pareti da bouldering, un'area bike, sci di fondo e biathlon. Dal 26 al 29 ottobre all'Auditorium Testori, talk con imprese e professionisti su sport, turismo, territori e innovazione. Programma e iscrizioni alle attività del Village e ai talk su milanomountainshow.it, organizzato da Fandango Club Creators in collaborazione con Radio 105.
4: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora. Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
5: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
4: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia, bevi responsabilmente.
3: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è un

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
3: Guarda, guarda, prova a indovinare.
4: È chiarissimo.
5: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
6: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
3: Ecco, l'ha detto lui.
4: Ma allora possiamo dire quando?
6: Da stasera in prima serata, Canale 5.
4: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è neanche modo di...
7: Vabbè, ma uffa.
5: Vabbè, ma no, fatevi che per malosi, fate tutto il programma.
4: Io ho capito, ma non è obbligato, mica cosa sua a presentare.
5: Sarà durissima.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: Fiat Professional. Le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
2: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
3: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
4: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro, in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti. Li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
5: Tutto è possibile.
6: Ufficio cose smarrite.
7: Ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
9: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
8: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
9: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
8: Quello è sicuramente un brutto affare.
10: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
14: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
15: Amore, quanto di anticipo?
16: Zero.
15: E di interessi?
16: Zero.
15: E quanto ci pensi ancora?
16: Zero. La prendo.
17: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
18: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
17: Ti aspettiamo negli MG Store.
19: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
20: E da oggi anche il mobile.
19: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
21: Amore, la vasca?
22: Leviamo.
21: Le piastrelle?
22: Leviamo.
21: Anche i mobili del bagno?
22: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
21: E i lavori?
22: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
21: Mi hai levato le parole di bocca.
22: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
23: Iperceramica.
24: Fantroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
25: A Radio 105 sono le 6:05. Sasakato!
26: Внимание, внимание! 22 to the beginning.

0: Tutte le mattine, dalle 6 alle 7, su Radio 105 c'è...
1: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. La segreteria telefonica di Tutto Esaurito.
2: Scegli la tua musica.
0: Lascia le tue idee, i tuoi commenti, che ascolterai con Marco Galli.
2: Solo su Radio 105.
1: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
3: Disco, buongiorno, I get no doubt dei Chumbawamba. Ciao, Simona da Torino.
4: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Tu scegli la musica, noi la suoniamo.
2: Noi la suoniamo.
0: Solo su Radio 105. I get

0: esaurito.
1: Solo su Radio 105.
2: Uno arriverà a leccare il monitor. Cosa deve fare Boris? Lecca il monitor?
3: Ma per far cosa?
4: Sì, è un, un'ultima novità tecnologica. È quella che renderà il telefono ancora di più un elemento per far sentire la vita reale.
3: Ah, del telefono.
4: Con gli schermi leccabili si potrà assaggiare via telefono una pietanza o sentire un sapore sulla lingua.
2: Cioè, ma dai, ma stai dando i numeri, Boris?
4: No, signori, io
2: ma uno può leccare il telefono e sentire il sapore?
3: Marco, possiamo leccare le tue ricette.
2: Cioè, ma come si può pensare di arrivare? Io c'ho il mio Nokia, poverino, stiamo invecchiando insieme, i miei occhi scuri, e il mio Nokia, e a un certo punto io inizio a leccare il mio Nokia.
4: Ora, sul Nokia ho qualche dubbio oggettivamente, però in Giappone non si parla d'altro, cioè della scoperta del professor Omei Miyashita,
5: famosissimo,
4: come noi abbiamo in bocca le papille gustative.
2: Esatto.
4: L'obiettivo del professore è creare delle papille tecnologiche, le quali attraverso il tocco delle papille che sono sulla lingua possano dare delle sensazioni piacevoli.
2: Ma perché poi ci saranno gli stronzi che ci fanno gli scherzi
6: Avanti, avanti, ci posto!
1: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
7: Capitano, ma ti immagini tutta la gente per strada a leccare i telefonini? Già si sembra degli zombie, tutti con la testa china sui cellulari, non si vede nemmeno la gente ci viene incontro. Figuriamoci tutti a guardare nel vuoto e a leccare un telefonino. Poi è scena imbarazzante.
8: Ragazzi, sarebbe la mia salvezza questa cosa, poter leccare la nocciolata e non ingerirla. Io avrei risolto tutti i miei problemi.
9: Ciao capitano, Willy Wonka negli anni 70 aveva già progettato di poter prendere la tavoletta di cioccolato all'interno dello schermo col trasferimento di particelle. E vedete che pian pianino ci stiamo arrivando.
10: La Wonka Visione, la mia ultima e più grande idea. Sapete tutti come funziona una normale televisione? Così mi sono detto, se si può fare con un'immagine, perché non con una tavoletta di cioccolato?
11: Ciao ragazzi, no vabbè, cioè io mi sono svegliata tranquilla per andare a lavorare, mi metto in macchina e poi sento questi discorsi di leccare, leccare, leccare quando mio compagno è in missione in Libano. No vabbè, non si fanno queste robe qua però. Stefania da Udine.
12: Credo che ogni maschietto di questa trasmissione, che ascolta questa trasmissione, abbia pensato a una cosa sola.
13: Ho ancora in bocca il tuo sapore, perché ho leccato il televisore.
14: Dai ragazzi, ma che schifo, adesso mi raccomando, tutti a leccare il monitor del cellulare, oltre che il Covid vi pigliate. Alla colazione, fragi.
15: Allora comprerò questo telefono, telefonerò a tutti i ristoranti e assaggio tutti i ristoranti gratis. Feliciano da Como a colazione.
16: Vabbè capitano, se ci pensi un attimo, circa 6-7 anni fa sul CD, dischetto di FIFA, se tu strofinavi e usciva fuori l'odore dell'erba, si sentiva davvero l'odore dell'erba del prato.
17: Capitano, mi limito a mandarti un messaggio così per salutarti, perché con sta storia della lingua me ne stanno venendo di quelle che sicuramente non potrai passare in onda, e quindi niente. Betty, preparati che ti faccio la videochiamata su WhatsApp.
18: Il prossimo upgrade di Tutto Esaurito non sarà la diretta video, ma sarà la videoleccata. Massimo d'Arezzo.
19: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Avanti, avanti, c'è posto 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu, con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora!
0: Solo su Radio 105.
19: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Sono le 6:15. Oggi, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105, hai richiesto di essere svegliato così.
20: Ciao 105, sono Roberto.
5: Volevo sentire una canzone di Brian Ferry per le 6:15. Ti ringrazio, ciao.
19: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Decidi tu la canzone.
0: Decidi tu la canzone.
1: Noi, noi la suoneremo quando vuoi tu.
0: Quando vuoi tu.
1: Solo su Radio 105.

0: Avanti avanti c'è posto. 2.0 nasce la nuova mattina per te. Solo su Radio 105.
1: Maglie Body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €99 al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3.243. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €14.065. Importo totale dovuto €17.700. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
5: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
6: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
5: E dietro la grigliata?
6: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
7: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Amore, quanto di anticipo?
9: Zero.
8: E di interessi?
9: Zero.
8: E quanto ci pensi ancora?
9: Zero. La prendo.
10: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da €196 al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
11: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Bollettino Digiversario numero 1.
13: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
12: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
14: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
15: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
16: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da €10 al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
17: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
18: Puoi dirlo forte.
17: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
18: Sì.
19: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
17: Scegli ora ING Business Banking.
20: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
21: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
22: Vimar. Energia positiva.
23: Ufficio Case Smarrite, buongiorno.
24: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
0: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
2: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanze e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
23: Radio 105. Proud to be different.
24: Avanti, avanti, c'è posto.
23: Questa richiesta l'hai scelta tu. Tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
25: Buongiorno, Space Oddity di David Bowie, Lorenzo da Imbrico.
26: Avanti, avanti, c'è posto.
23: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. La suoniamo solo su Radio 105. 105.

0: Avanti Avanti C'è Posto 2.0.
1: Nasce la nuova mattina per te.
0: Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
2: Avanti Avanti C'è Posto.
1: Avanti Avanti C'è Posto
0: 2.0. La tua nuova mattina, il tuo nuovo buongiorno.
1: Solo su
0: Radio 105.
3: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
4: Buona giornata da Boris Mantova. L'allarme degli 007 tedeschi: la Germania rischia di finire in un conflitto violento con la Russia. L'Estonia svela, il Financial Times, starebbe spostando le truppe vicino al confine con la Russia, pronta a colpire in profondità in caso di attacco. La Corte d'Assise di Bergamo ha rigettato la richiesta dei legali di Bossetti di svolgere nuove analisi sui reperti del caso Yara Gambirasio. I legali la definiscono sconcertante come decisione. Delitto di Garlasco: spunta una valutazione su Stasi del 2007 senza firma e mai depositata, richiesta proprio dal RIS. Il copilota della Fly Dubai che voleva far schiantare l'aereo a Tel Aviv ammette: volevo vendicare Gaza. Regno Unito, ieri emergenza su un volo Londra-Chicago, rapida discesa da 37.000 a 9.000 piedi e rientro in pista, ma sarebbe stato un problema di pressurizzazione. Sembra più vicino le Election Day, elezioni politiche a maggio unite a quelle delle grandi città. Giovedì il delicato passaggio alla Camera sulla legge elettorale: in caso di incidenti di voto il Premier potrebbe anche chiedere le urne anticipate. La Spagna al voto il 29 novembre, voto anticipato, l'annuncio del Premier Sanchez dopo le proteste in tutto il paese per la bocciatura dei decreti casa. Brasile al ballottaggio il 25 ottobre, Bolsonaro della destra in vantaggio sull'uscente di sinistra Lula, la deputata trans Erika Hilton è la donna più votata della storia. Lo sport calcio: l'Italia vince e convince 3-1 sulla Turchia, si porta alle spalle della capolista Francia nel gruppo 1, appuntamento ora a novembre. Caos Federcalcio: spunta una nuova soluzione, nominare Malagò commissario per evitare la spaccatura, ma poi rifare l'iter delle elezioni. Questa è le Breaking News di TGCom 24.
2: Avanti avanti c'è posto.
0: Avanti avanti c'è posto 2.0.
5: E dalle 7.
0: Dalle 7 è tutto esaurito.
5: È tutto esaurito.
0: Solo su Radio 105.
6: Come riconoscere i bugiardi cronici? Ci sarebbero tutta una serie di meccanismi, Boris, ma scientifici, logici, razionali.
4: Magari sì, entriamo prima nei dettagli delle bugie, di come si scoprono le bugie tra uomini e donne. La dottoressa Floriana Pagliano, psicologa e psicoterapeuta comportamentale, è tutta esaurita con noi. Dottoressa, buongiorno.
7: Buongiorno.
6: Buongiorno, dottoressa, benvenuta.
4: Allora, grazie. Dottoressa, le bugie, c'è un modo per scovarle? Anzitutto, tra uomo e donna ci sono differenze?
7: Sì. Assolutamente, le donne sono molto più brave a mentire.
6: Lei è di parte, dottoressa, non si può presentare così.
7: E vi posso anche spiegare il motivo.
8: Sì.
7: Perché bocca, voce e corpo sono collegate e le donne riescono a controllare, a tenere sotto controllo molti più fattori, molte più variabili rispetto a quanto non facciano gli uomini. E me ne do una giusto così spicciola al volo: provate a dire una bugia, vedrete che dopo pochissimo vi arriverà un fortissimo prurito al naso, perché il leggero stress indotto dalla bugia crea una circolazione di sangue accelerato nel naso e quindi si tende a toccarsi la punta del naso. La differenza è che le donne riescono a essere più in guardia, quindi evitano, proprio perché si controllano di più, riescono a tenere lo sguardo fisso, mentre il controllo all'uomo viene un po' più difficile.
6: Qual è il jolly per scoprire dalla parte maschile e dalla parte femminile la bugia più eclatante, quindi quella del naso? E poi?
7: Quella del naso sicuramente, distogliere lo sguardo e abbassare il tono di voce.
4: Floriana Pagliano, dottoressa psicoterapeuta, è stata tutta esaurita con noi. Buon lavoro, dottoressa.
8: Grazie.
6: Grazie, grazie mille.
2: Grazie. Avanti avanti c'è posto.
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
9: Ciao capitano, è vero che le donne sono un po' più attrici, sanno mentire e retire un po' meglio, l'uomo è un po' più fessacchiotto, no, ma soprattutto la maggior parte delle volte non ci sbatta di collegare due neuroni e fare 2+2, la maggior parte delle volte è proprio pigrizia, non hanno voglia, pensano ad altro.
10: Ciao ragazzi, ciao a tutti esauriti. Probabilmente pochi di voi hanno avuto a che fare con dei commerciali, io li affianco spesso e vi garantisco che ho visto di quelle cose diventare credibili che non avete idea. Un salutone, Michele da Tezze.
9: Allora, io la settimana scorsa ho comprato una borsa di Louis Vuitton e niente, il mio compagno, come me l'ha vista addosso, mi fa: beh, ma ascolta, quella borsa lì da dove viene? Io ho detto: ma quale borsa? Fa: ma quella lì. Io ho detto: ma scusa, ma non l'hai mai vista? Ce l'ho dal 2021, l'ho presa usata su Vinted. Nel 2021 quel modello non era neanche uscito, quindi non è neanche detta benissimo questa bugia. È che proprio non hanno neanche gli strumenti per cercare le cose giuste, per informarsi in modo adeguato.
8: Buongiorno ragazzi, la mia ex moglie è passata in un mese da sciatta casalinga di Voghera che non aveva cura di se stessa perché aveva due figli e si lamentava sempre del fatto che doveva correre dietro la famiglia, a super figa del venerdì sera quotidianamente, trucco, parrucco, messa in piega e abbigliamento nuovo praticamente due volte al giorno. E lì ho cominciato a sospettare qualcosa e infatti dopo poco Tana. Ciao ragazzi.
11: Ragazzi, vi consiglio di vedere Lie to Me, è una serie TV e lui è un collaboratore della polizia perché lui sa scoprire appunto quando una persona mente e aiuta tutti questi casi. Ve lo consiglio. Ciao, Lanci da Lucca.
12: Buongiorno ciurma, comunque Lie to Me è basato su una storia vera, su un personaggio vero. Nella serie si chiama Cal Lightman, ma nella realtà lo psicologo che studia la mimica facciale, i segni del corpo, sarebbe Paul Ekman.
13: Consiglio anche la trasmissione Faking It, che studia non soltanto i movimenti del viso, del corpo, ma anche il tono della voce. Cioè, fantastico, ragazzi.
14: Ciao ragazzi, io sono 25 anni che sono sposato, mia moglie è più di un anno che ha una relazione con un altro uomo e mi racconta un sacco di stronzate, un sacco di cazzate. Io fingo di crederci, ma solamente perché la vendetta è un piatto che va gustato, non freddo, ma ghiacciato. Ciao!
15: Ciao capitano, buongiorno ciurma. Manco a farla apposta l'altra sera, sotto consiglio, visto un film spettacolare, si chiama The Inventions of Lies. In italiano sarebbe Il primo dei bugiardi. È divertentissimo e parla appunto della prima bugia che è stata inventata. Come è stata inventata è qualcosa di eccezionale, bellissimo. E consiglio a tutti di guardarlo. Buona giornata, Matteo da Imperia.
16: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0.
0: Lo fai tu, prova ora. Prova ora.
5: Solo su Radio 105.
17: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
18: Buongiorno a tutti, sono Martina da Bologna e volevo chiedervi se potessimo ascoltare questa mattina Supereroi di Mr. Rain. Buona giornata a tutti!
2: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. Noi la suoniamo. Solo su Radio 105.
19: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Big Smile Champions.
1: Papà, papà, di chi sono queste due foto nel portafoglio? Uno è Valentino Rossi e un Padre Pio. Ah, questo qui cosa fa? Questo fa miracoli. E l'altro è un famoso frate pugliese.
0: Big Smile Champions.
2: Dalle 7 è tutto esaurito.
3: Il quesito.
4: Di tutto esaurito.
5: I cartoni animati protagonisti del quesito di tutto esaurito di oggi. Buongiorno. Qual è il mestiere, si fa per dire, di Arsenio Lupin?
6: Sai la risposta?
7: Manda un messaggio
6: al 342
8: 41 15
7: 105.
8: Alla fine della pubblicità
6: scoprirai se hai indovinato.
9: 105 Traffic.
10: La situazione su strade e autostrade. Si resta in coda sul tratto urbano della 24 a Roma, da Portonaccio alla tangenziale est, e sulla 1 diramazione Roma Sud, da Torrenova al Grande Raccordo Anulare. Torniamo sulla 24, code per lavori tra l'Aquila Est e l'Aquila Ovest, in direzione della capitale. Sulla 2 del Mediterraneo si procede a rilento, invece, per un incidente allo svincolo di Atena Lucana, in direzione Fisciano. Infine, sulla statale 114 orientale Sicula, è in corso un controllo di polizia stradale a Priolo Gargallo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
9: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
11: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
12: Le mele di Marlene.
13: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
12: Mi fa innamorare.
14: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
15: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore, Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
16: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
17: Oh, tutti uguali.
18: Chiama se hai bisogno.
17: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
19: E chiama uno.
17: Ma uno chi?
20: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
9: Radio 105. Proud to be different.
7: La soluzione,
9: la soluzione
7: al quesito di tutto esaurito.
9: Al quesito di tutto esaurito.
5: Pronti a darvi la risposta al quesito di questa mattina? Vi abbiamo chiesto qual era il mestiere di Arsenio Lupin. Mestiere si fa per dire. E la risposta corretta è il ladro.
21: Il vincitore è...
7: Ma buongiorno cari amici, avete capito bene? Il ladro, il quesito di tutto esaurito. Adesso come facciamo, caro nostro Fabio Liuzzi?
22: Come facciamo? Intanto sentiamo un po' di Lupin.
7: Ah sì?
22: Direi di sì,
7: Certo.
22: E poi loro devono richiedere la loro canzone.
7: Ma certo, al 342 41 15 105 la tua canzone con scritto disco. Buongiorno.
22: Ecco, non fate i ladri.
7: No, vi richiameremo. Avete 5 squilli a disposizione e dovete solo gridare un bel buongiorno.
22: Meno male.
7: Sempre pronto all'avventura, lui è. Ma veniamo a noi, caro Fabio Liuzzi.
22: Che devi dire? Chi ha vinto? Il vincitore?
7: Chi ha vinto? Il vincitore.

0: Allora, il quesito di tutto esaurito è Michele di Adria. Questo è difficile, eh?
1: Provincia di Teramo.
0: No, Rovigo. Oh! Bravo.
2: Marco Galli presenta. Il buongiorno si sente dal mattino. Il buongiorno si sente dal mattino. Buongiorno.

0: esaurito. Solo su Radio 105.
1: Io scommetto che noi faremo anche meglio. Allora, vi arriva sta notizia che dicono: oh, in Giappone! Oh, 38 ore senza pedaggi per un guasto.
2: Sì.
1: 38 ore. E attenzione, la notiziona sarebbe che oltre 24.000 automobilisti avrebbero pagato volontariamente online.
2: Che bravi, che onestà.
1: Solo 24.000, noi italiani. Ma, ma avremmo bloccato tutto pur di pagare.
2: Siete sicuri?
3: C'era la fila.
1: Ah no? Adesso no?
3: C'è.
1: Perché tu non avresti pagato, perché tu sei comunista col portafoglio degli altri.
4: È disonesta.
2: Certo. Non l'ho detto intanto.
1: No, Boris, quindi 24.000 giapponesi hanno pagato.
5: Senso civico e fiducia è questo.
1: Ma certo.
5: L'elemento cardine, sono i due elementi cardini su cui si basa il sistema giapponese. E sulla base di questi, di queste riflessioni si è voluto dare spazio alla fiducia incondizionata. Quando i sistemi di controllo non erano disponibili, si è chiesto banalmente con un foglio A4 poggiato all'esterno e poi con una nota inviata agli automobilisti che erano registrati nel sistema di pagare volontariamente appena possibile. E 24.000 lo hanno fatto mandando anche la mail con tanto di ricevuta di pagamento, ringraziando per la comunicazione e apprezzando la comunicazione stessa del disservizio.
1: Ma certo, adesso chiediglielo, chiediglielo. Voi italiani
3: avreste pagato il pelaggio? Ma ditecelo.
6: Avanti, avanti, ci posto.
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
7: Devo dire la verità, io mi sono portato a casa una bicicletta perché non è passata alle casse, la cassiera non ci ha fatto caso, ma gli sono passato davanti con la bicicletta, non è che l'ho fatta apposta. E quando sono tornato a casa effettivamente un po' di rimorso ce l'avevo, ma poi amen.
8: Chiara da Modena, la mia onestà arriva al punto che una volta facendo la spesa ho comprato con la spesa al volo, con la pistola per intenderci, un fustino di detersivo che costava qualcosa come 15-16 euro, ma mi sono dimenticata di pistolarlo. Il giorno dopo sono tornata nell'ipermercato, ho preso un pacchetto di shaving gum, ho spistolato la confezione di detersivo, sono andata alla cassa e ho pagato. Era troppo il senso di colpa che sentivo. Ciao!
9: Tendenzialmente avrei pagato, però bisogna vedere il momento, magari avrei ceduto alle pressioni esterne di famiglia, moglie e figli che dicevano: no, no, ma cosa fai, cosa fai?
10: Buongiorno capitano, buongiorno ciurma. Una cosa che mi lascia sempre perplessa è che noi italiani facciamo questi ragionamenti qui, che non vogliamo pagare quando capitano queste cose qua, e poi però se c'è una corsa agli aiuti, che ne so, per terremotati, ma anche per altri paesi, siamo super generosi, siamo proprio strani. Un abbraccio, Alessandra da Modena.
11: Col che avrei pagato il pentaglio, gli do 250 euro al mese e boh, che facevo? Pagavo, anzi, quando passavo col braccio, te, per una volta che pagate voi.
12: Buongiorno esauriti, e lì è diverso, sono militarizzati nella testa, hanno un senso civico differente dagli italiani, però noi italiani avremmo fatto bene a non pagare, anche perché le nostre autostrade fanno cagare. Buongiorno esauriti.
13: Ciao Marco, senti un po', mi sono collegato adesso, ho sentito che c'è un casello che non funziona, dimmi un po' dov'è che vado subito a passarci con la macchina.
14: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
15: Solo su Radio 105.
16: Tra poco su Radio 105...
1: Questo è tutto esaurito. Io sono Marco Galli. Non c'è tutta la ciurma,
2: no,
1: non c'è.
2: No.
1: Ne manca uno, vero Ile?
4: Sì, manca la nostra Betty.
17: Se non l'hai capito,
1: c'è la sigla nuova.
4: No, ma non la mettiamo più.
1: E no, perché devono fare il video, Ile. Dobbiamo aspettare Spielberg che arriva. E Spielberg aveva da fare perché sta facendo un colossal.
4: Ma ci ha chiesto molti soldi?
1: Sì, però li ha trattati Boris.
18: Beh, allora Marco,
1: Boris gli ha detto: ti piace un presepe? E allora Spielberg gli ha detto: che cazzo vuoi, cazzo vuoi? E lì hanno cominciato a discutere, hanno litigato. Ile, ma hai trovato qualcosa che ti piaceva comunque dopo?
4: Da IKEA? Sì, no. Sì, ho visto tantissime installazioni di Halloween.
18: Ah sì? Ah, ma sei andata per Halloween?
1: E cosa vuol dire?
18: All'IKEA.
1: Come sì, l'installazione di Halloween? Oh,
4: sì, le installazioni di Halloween.
19: Oggettistica, dai,
4: molto
19: da
4: carine, molto
19: casa,
4: carine, capitano. Sì, sì. Sì. Tipo i cuscini con i ragni, i ragnetti, sai?
19: Sta andando fuori di testa.
1: Mamma mia, Stelena. Ma quando è che si trasferisce da te, Mitch? Cioè, quando è che avrà un tetto sulla testa, il...
19: Credo per fine anno.
1: Ma come per fine anno? Fino a dicembre sta ragazza che va in giro a chiedere ospitalità, dai. Max Madi è malato anche Max,
18: lo sai. Anche lui, ma come mai?
4: Ma come è malato?
1: Max, ma tu come stai, Max?
19: Che cos'ha?
20: Buongiorno Marco.
1: No, ma no, non sta bene.
19: Ha mal di gola, si sente.
4: Ma avete festeggiato il signor Nicola questo weekend?
18: Eh sì.
20: Sì, abbiamo festeggiato, sì.
1: Vabbè, ma ti sei spaccato.
18: Veramente.
20: Vabbè, faceva parte dei festeggiamenti, uno si doveva spaccare.
1: Ma cosa ti hanno messo? I petardi.
20: Dove?
1: Ma no, non lo so, gli scoppiettanti. No, è perché guarda come si hanno ridotto.
20: No, vabbè, adesso passa tutto.
1: Cosa c'è stata? La torta, ci sono stati le anduia, ci sono state tutte le robe.
20: Sì, ha voluto la torta, ha voluto soffiare il numero e volere il numero più grosso. Il regalo è troppo poco, è solo questo il regalo.
1: Bravo signor Nicola, bravo, bravo così.
0: Tra poco tutto esaurito con Marco Galli, solo su Radio 105.
21: C'è tutto esaurito, l'estate è qui con me.
22: Buongiorno, buongiorno.
23: Buongiorno.
24: Per tutto il giorno.
22: Per tutto il giorno.
1: Ma mi senti?
18: Ma certo Marco che ti sento. Ciao.
1: Ma quell'altro sto dicendo lì a quell'armadio bianco.
18: Sì, lo sento.
25: No, ma io ti sentivo, è che non riuscivo a parlarti. Adesso
1: e
25: ti
1: parlo. E perché
25: non
1: riusciva a parlarti? Sforzati.
25: Non lo so, io schiaccio a caso, certo, quello che
1: ma schiacci a caso cosa?
25: Ma non c'è una
1: mattina...
25: io non so che lavoro fare. Cosa ti
1: questa mattina
25: qua io?
1: Guarda, è un manicomio.
18: È vero.
1: Se
18: Marco,
1: voi accendete, sì, sei già sul canale o non sei
18: no,
1: sul canale?
18: No, ancora no Marco, ancora no.
1: Non sei sul canale?
18: No, no, c'è solo la scritta tutto esaurito. Marco,
1: perché c'è... praticamente c'è solo pizza,
18: sì,
1: nel canale.
18: Ah, che bello.
1: Che galleggia con le paperelle.
18: Marco, il disco buongiorno, 5 squilla a disposizione.
1: Dall'altro
18: solo...
1: c'è Liuzzi che mangia come un bufalo. Vai, che sembra
25: no,
1: che
25: da su anche un biscotto.
1: E da 6 mesi che non mangia. Ma che fame hai tu, Fabio?
18: Sì.
1: Buongiorno. Ha detto buongiorno.
25: Sì, l'ha detto,
26: buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. L'ha detto buongiorno.
26: Sì, buongiorno.
1: Diglielo, Pi, fai tu, questo è il tuo spazio.
18: Ma certo.
1: Io non c'entro niente qua. Di buongiorno.
18: Ciao, buongiorno, caro bel bambino. Come ti chiami?
1: Ma buongiorno.
26: Mi chiamo Stefano.
18: Ciao Stefano.
26: Ho visto il telefono che suonava e ho detto chi è che rompe già il coglione?
1: Bravo, diglielo Stefano. Io li avrei mandati anche a cagare se fossi in te.
25: Ma mandava a cagare anche te.
26: No, no. Certo no, quello no, dai.
18: No,
26: quello
18: ma,
26: no, sono
18: ma,
26: bravo.
1: Dai Pipi, dimmi buongiorno il tuo spazio.
18: Buongiorno,
1: vai,
18: Stefano.
26: Buongiorno. Buongiorno.
18: Ma di dove sei, patatino?
1: Di dove sei?
26: Sono di Milano.
18: Ah, di Milano.
1: È qui dietro, sì, dietro l'angolo.
18: È un attimo, cioè, sì.
26: Milano, Milano in direzione Bologna. Stiamo andando a Bologna questa mattina.
18: E cosa vai a fare a Bologna?
1: A mangiare i tortellini, mica scemo.
26: Vado a fare il pagliaccio.
18: Ah sì,
26: vado a fare il pagliaccio a Bologna.
18: Magari.
26: In banca, in una banca.
18: Ah, fai il palo allora.
1: No, ma veramente il palo dell'ortica sei tu, Stefano.
26: No, no, no, vado a Bologna per lavoro.
1: Ok.
26: lavoro un po' particolare, mi occupo di assistenza tecnica su cassette di sicurezza robotizzate.
1: Porca miseria.
26: Per l'Italia. Basta.
18: Ma Stefano, diventiamo amici. Scusa.
1: Ma certo.
18: Non si
1: ma
18: sa
1: guarda
18: mai.
1: Che lo siamo sì, già,
18: lo
1: Stefano.
18: So.
1: Adesso vedrai che sì. Va bene, che allora, mi chiede tantissimo sì. Pi, sono le 7. Digli buongiorno.
18: Buongiorno
1: digli.
18: Stefano, a chi dedichi il tuo bel disco? A chi lo dedichi il tuo bombo? A chi lo dedichi il tuo disco?
26: Lo dedico alla mia mogliettina che sta ancora dormendo per il momento, stranamente questa mattina, e a mio figlio.
18: Dai, e che disco hai scelto per svegliarci?
26: È qualcosa di molto bello e potente, YouTube Without Without You.
1: Devi, bravo. Buongiorno, Stefano.
18: Ciao Stefano.
1: Bravo.
3: Buongiorno.
5: Buongiorno.
25: Per tutto il giorno.
5: Per tutto il giorno.
18: Presto, dai.

0: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
1: Sì.
0: E questo?
1: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
2: Mamma mia, guarda.
3: Non dirlo, Marco.
2: Ma guarda che ore sono, guarda, tu guarda.
3: Ma siamo in perfetto orario, a Radio 105 sono le 7.05 e Sasà, cato!
4: Dallo studio centrale di Radio 105
2: è la sigla nuova?
4: No. Il capitano Marco Gaglio.
2: È successo il casino, è successo.
3: Lascia stare.
2: Perché io ieri ho voluto far sentire la sigla nuova. E Max se ne ha avuto un attacco intestinale.
5: No, addirittura.
2: Sì, è crollato, poverino.
5: Si è risentito?
2: Ha cominciato, io non ci lavoro più con Mitch. Basta. O lui o Mitch. E lei mi ha detto, ah sì, allora anch'io, se c'è Mitch e Max non ci lavoro più con voi.
3: Però è tornata Betty, Marco.
2: Perché Betty ha detto, ah sì, se c'è Mitch. Se c'è Mitch e non c'è Max, io vengo.
5: Allora io vengo, sì, ho detto proprio così.
6: Grazie Betty, grazie.
5: Prego.
2: E in tutto questo Boris, che è nono in classifica, ha detto, ah sì, allora io parlo solo ad un canale. Mamma mia, che giornata sarà oggi, guarda. Vabbè.
3: Buongiorno
2: per tutto il giorno. Io sento una chiavica nelle orecchie. Mamma mia, quanto sento male. Ma sarà
5: strano,
2: perché sta cambiando il tempo.
3: Ma certo, Marco, stasera inizierà
6: a piovere.
3: Inizia, sì. Stasera
2: è l'autunno, eh.
3: Ma certo, ma
2: durerà. Ma questa volta davvero, Boris,
3: sì.
2: Non è che come al solito ci dici cambia il tempo, arriva il freddo e poi sempre caldo.
7: Una bellissima giornata a te, capitano. Sì. Buongiorno Ciurma, quel che ne resta. Eviterei il come al solito, nel senso che le previsioni, per quanto possano essere suscettibili,
5: è risentito anche lui,
7: di modifiche, sono abbastanza realistiche sulle 48 ore fino al massimo di 72, e così sarà. Oggi arriva l'autunno, per la verità già lo stiamo avvertendo su in alcune zone del nord-ovest, in particolare dell'Italia, con temperature in lieve calo. Da questa sera il calo termico sarà più evidente, soprattutto nella giornata di domani, temperature massime che caleranno anche in Liguria, nel nord della Sardegna, valori invece oltre ancora con picchi vicino ai 30 gradi.
2: Cosa, dove i 30 appunto, gradi?
7: Altrove rispetto a Liguria, Sardegna.
2: E altrove, cioè, nord-ovest. Dov'è altrove, scusa?
6: Meridione.
7: E dovrei dirti le altre 17 regioni italiane.
2: Tutta la Sicilia, Calabria, ma
7: sì,
2: esatto. In Lombardia fa freddo invece.
7: Sì, su Toscana, Abruzzo, Lazio, nel pomeriggio poi arriveranno le piogge anche sull'Emilia Romagna, su alcuni settori della Campania. Altrove, ripeto, le temperature, quindi estremo sud, resteranno su picchi di 30 gradi. Poi da domani cambia per tutta Italia, quindi pioggia, calo termico su tutto lo stivale.
6: Ma il weekend è bello, però
7: domenica
2: il weekend è bellissimo.
7: Però siamo nell'ottica della tendenza, per cui farei attenzione, poi ce lo confermiamo nei prossimi giorni. Dovrebbe essere confermato invece il ritorno di tempo stabile e soleggiato.
2: Vedi, sembra poi, ragazzi, vedevo un servizio al telegiornale. Dov'era? Ma lo sapete che quest'anno un dramma, diglielo poi a Mitch, ma diglielo con calma.
3: Mitch, guarda che è un dramma.
2: È un dramma.
3: Le castagne
2: adesso
3: non ci sono.
2: Adesso dobbiamo parlare delle assenze poi qua. Adesso noi abbiamo riso, scherzato.
3: Veramente.
2: Ma veramente oggi il programma è nefasto, è nefasto.
3: Nefisto.
2: Allora, che siamo, c'è il rischio di crisi degli alberi di Natale.
8: No! No!
2: Ho visto che gli allevamenti, dove di solito c'erano gli alberi di Natale, ma adesso a parte scherzi, fa male al cuore.
8: È vero.
2: Sono tutti bruciati, tutti marroni, scuri, secchi.
5: Ma dove? Da dove arrivano?
2: In Bosnia. Sì.
5: Dalla Bosnia arrivano?
6: Dalla Bosnia arrivano.
2: No, Bosnia, poi zona. Anche altre zone. Sì. Altre zone.
6: Si prenderanno quelli finti, no?
8: No, finti, ma scherzi.
6: Prendete l'albero fresco, naturale. Poi finito il Natale, dove lo metti l'albero?
8: Lo ripianti?
2: Lo ripianti.
8: Sì. Ripianti.
5: Ma scusate, tipo in Trentino non si può andarli a prenderli?
2: No. Ma non si prendono gli alberi in Trentino. Adesso quelli in Trentino vengono giù e vedi. L'hai sentita questa storia tu, sì, Boris?
7: Sì, sì, è arrivata la notizia dai,
2: c'è la crisi,
7: dai coltivatori. Sì, sì, consideriamo che buona parte degli alberi di Natale italiani arrivano per lo più, devo dire, dall'Italia. Ma c'è questo, siamo nell'ordine del 78-80%. La restante parte invece arriva dall'estero.
2: Pazzesco.
7: E le temperature di El Niño sopra i 35 gradi, l'assenza di acqua ha portato all'essiccamento quasi degli alberi di Natale, per cui potrebbero esserci problemi, ma devo dire l'Italia, avendo alcuni campi tecnologici di irrigazione automatica, ha cercato di metterci un piccolo riparo. Per cui considera per esempio la Toscana è la regione leader in Italia per la coltivazione degli abeti. In particolare nel territorio del Casentino, quindi siamo Arezzo, Montemignaio è il punto di riferimento per gli alberi di Natale.
6: Qualcuno, Marco, scrive: ma come lo ripianti l'albero? Mica te lo danno con le radici.
8: Come no?
6: Te lo danno con le radici? Questa domanda non me la sono mai
2: Tu lo devi mettere nel bicchiere. Metti l'albero nel bicchiere e spuntano le radici. Diglielo, Pim.
8: Ma cosa ne sa?
2: Lui chiama dal Canada, si fa arrivare le querce e tutto. E va bene. C'è Massimo che dice: secondo me Ilenia e Betty sono la stessa persona, non sono mai state viste insieme, capitano.
8: Come?
2: Beh, ma se per quello anche Fabio Liuzzi e Max Marti. E a questo proposito, attenzione,
8: no,
2: perché oggi è un caso. Oggi inizia la puntata di Quarto Grado, facciamo. Oggi mancano contemporaneamente Ilenia, assente.
8: Sì.
2: Max Maddi, assente. Betty, ammalata. Io, tendinosi acuta, male alla gamba. Mitch, non in grado di intendere volere.
8: No.
2: E guardalo, se tu accendi la televisione ti rendi conto che sarebbe meglio veramente, capito? Un albero di Natale.
9: Bruciato.
2: Fabio Liuzzi è l'unico che ho visto mangiare e alimentarsi.
8: Sì.
2: Gli è caduto un biscotto, ma in pochi secondi era per terra a quattro zampe, che leccava anche le briciole dalla fame che ha. Ma non ti danno da mangiare a casa tua, Fabio?
9: No, mia moglie mi tiene a stecchetto, Marco, anche a quarto grado. Qua c'è cioè, nel pranzo, ma io è servito.
2: Ma che vita è? Voi lo dovete vedere, io tante volte lo vedo in bassa frequenza. Ma Paolo Villaggio, tu mancia, non è niente a confronto, poverino.
8: Ma poi hai visto i biscotti? Sono una pizza, biscotti.
6: Sono grossissimi.
2: Sì, è un'anguria. Sì. Non è un biscotto, è un'anguria travestito da.
9: Scusate, per una fame grande ci vuole un biscotto grande.
2: Vabbè.
6: Ma io dico, tua moglie non si accorge che non dimagrisci. Cioè, se
2: lo chiederà.
9: Basta mantenere i 105 kg, rimani in linea con l'azienda.
2: E gli chiederà: ma tu sul lavoro per caso mangi?
9: No.
2: Va bene, oggi senza Ilenia sarà durissima. Senza Max Maddi altrettanto.
9: Non possiamo oggi fare un'uscita anticipata, Marco.
2: Ma perché non abbiamo messo il replay questa mattina?
9: E Boris non vuole, Marco.
2: Boris, perché non abbiamo messo il replay?
3: Ma lo so io,
7: ma francamente non dipende da me, come sai, io sono un umile lavoratore di questo gruppo di lavoro fantastico, tra l'altro.
2: A volte io veramente gli darei delle testate fortissime,
3: ma solo
2: male
3: a volte,
2: fisico,
3: solo...
2: a volte, anche più volte. Vincenzo da Andria dice: aiuto Marco, mandateci un po' d'acqua, sono 4 mesi che non vediamo una goccia d'acqua.
3: Sì.
2: Come al solito quest'estate verrà ricordata tra le più calde, solito sì. Boris è già
7: è la più calda in assoluto, calda, certificata da Copernicus, che è il sistema di rilevazione europeo meteorologico, più del 2003, che ricorderai essere stata nella storia l'estate più calda in assoluto.
2: Sì,
7: questa volta i picchi sono stati superiori. La preoccupazione è relativa all'allarme che lanciano gli esperti, cioè ogni anno, dicono gli esperti meteorologi, sarà sempre peggio, quindi l'anno prossimo dovremo battere il record di quest'estate. Ora non sappiamo se sia effettivamente così, gli studi almeno al momento dicono questo, tanto che ci trascineremo il Niño fino a febbraio, quindi dovrebbe essere un inverno, ma su scala globale, ovviamente non solo riferito all'Italia, meno rigido del solito. Questo però comporta poi quelle precipitazioni violente di punto in bianco che creano non pochi danni al sistema italiano.
6: Quelle grandinate che ti rovinano tutto.
2: Allora, ma guarda,
6: il bagnino c'è, Marco, poi fai tu. È arrivato.
2: Il bagnino è arrivato. Chi è? Metti, dai, al volo che c'è il bagnino, dai.
10: Marco, ma anch'io ho una palla sul tendine d'Achille, male. Ma tu cos'è?
2: Ma è vero.
10: Dai, dai, devo guarire, dai, dimmelo.
2: Ma che te ne dico? Che io è 6 mesi che vado avanti con sto tendine d'Achille lì. Io ho la tendinosi, non è la tendinite, è la tendinosi.
5: Ma la palla che cos'è?
2: Lascia stare, sei ancora piccola per capire, lascia stare. Lascia stare, che quando proprio te ne fanno cadere, ti vanno sul tendine d'Achille, capito? Quando uno dice mi sono caduto in marrone e finisce lì e poi dopo, capito? E Micce, e cosa? E chi c'è come bagnino? Tu che l'hai detto che è arrivato?
6: È arrivata, è una femminuccia, si chiama Simona, arriva da Ferrara.
2: Simona, buongiorno!
11: Buongiorno!
2: Simona, ma tu come ti senti? Come stai, Simona?
11: Bene!
2: Oh, brava Simona, tutto a posto fisicamente?
11: A posto!
2: Mentalmente?
6: Ci sta pensando.
2: Mentalmente così. Simona, mentalmente così, mentalmente. Non proprio in bolla, non proprio, cioè, ma mi capisci?
3: Ma no.
2: Ascolta, non è importante. Simona Stellina.
11: Sì? Sono in linea.
2: Sì. Oh, brava Simona. Simona, cosa fai a Ferrara?
11: Io sono in provincia di Ferrara, la Trevignana, per la precisione.
2: Okay. Quindi tu sei una
11: Trevignanese.
2: Brava Simona, vedi, piano piano si scalda, è un diesel, arriva piano piano. Come mai hai scelto questa canzone? Come mai?
11: Perché mi piace... È bella come canzone.
2: È bella. La vuoi dedicare a qualcuno?
11: Sì. Al mio marito.
2: Che bella. Ok. Che salutiamo anche noi, un santo, è un santo.
3: Certo.
2: Ascolta, Simona, grazie per essere con noi, Stellina.
11: Grazie a voi.
2: No, grazie a te, Simona. Perché sono persone come te che, hai capito, aiutano questo gruppo
3: a rimanere in piedi.
2: Va bene. Simona, l'annunci tu la canzone?
11: Sì. Allora ascoltiamo la canzone Come mai degli 883.
2: Ciao, buona giornata, ciao Simo. Dolce lei, piccolina. Vabbè, così. Però senti che canzone ha scelto. Sai che questa adesso la cantano tutti a squarciagola. Nelle macchine, nelle cucine. Guarda qua, 8

0: Ascolta 105 tutto esaurito.
1: Tutto esaurito.
2: Tutto esaurito.
1: Radio 105, tutto esaurito.
3: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
4: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
5: Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
6: Arcaplanet, convenienza nostra.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
9: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
8: La più buona, perché mia.
10: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
12: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
13: Hai visto che hanno fatto? Guarda, capitano, io canto a squarciagola in cucina e mia figlia Emma di 7 anni mi guarda stordita. Valentina da Varese. Beh, Valentina è normale.
14: Tanti cantavano,
13: vedi, anche Francesca, cantarla a squarciagola in bagno mentre

0: Di chi è?
1: Posso dedicare questa canzone che è appena passata al mio amico Gabri, con cui andremo al concerto il 23 dicembre, che non sta nella pelle? Forza Gabri, che cantiamo tantissimo!
0: Dai, che bello! Quando è il 23 dicembre?
2: Sì, 23. Sì, il 23 dicembre.
0: E dove lo fa il 23 dicembre?
3: Credo che lo faccia qua a Milano. Allo
0: Dove? A Milano? Ma al coperto.
3: Sì, Pezzali.
0: Max, Max, ok.
3: Mentre due giorni fa si sono incontrati Pezzali e Repetto.
0: E cosa hanno fatto?
3: Alla premiere, perché adesso esce la seconda stagione della serie sugli 883. Si sono beccati, si sono rivisti. È stato bello vederli.
0: Ma che bello. E tu c'eri?
3: Sì. No, non c'ero. No, non c'ero, no. Ero male. In Costiera Amalfitana, non mi sono perso.
0: Certo. Con Raul, Saul, esatto. Sal.
3: Sì.
0: E c'era anche che Boris nella Costiera Amalfitana.
3: No, Boris è rimasto qua a Milano.
4: Però ha organizzato tutto Boris, Marco?
3: Sì, ha organizzato
0: tutto Boris. Anche Boris è strano, sì, è strano in questi giorni. Secondo me Boris sta covando. Boris ci cova.
5: Anche lui!
0: Sì, ci cova.
2: Il concerto sarà il 23 dicembre presso l'Unipoldome di Milano.
0: Ah, ma che bello, bello, dai, bello. Va bene, buongiorno Betty, che giorno è? Che
2: buongiorno, giorno è? Buongiorno, oggi martedì 6 ottobre 2026.
0: Ok.
2: Si festeggia San Bruno e per il viaggio nel tempo, 102 anni fa nel 1924, in Italia iniziano le prime trasmissioni radiofoniche. Oggi
0: quando?
2: La radio italiana compie 102 anni, ragazzi.
0: No!
2: L'esordio è affidato alla voce di Ines Viviani Donarelli, che alle 21 annuncia: Uri, Unione Radiofonica Italiana, a tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera.
6: Uri, Unione Radiofonica Italiana, 1RO, stazione di Roma.
0: Pazzesco.
6: Lunghezza d'onda metri 425. A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Sono le ore 21 del 6 ottobre 1924.
0: Ho i brividi.
6: Trasmettiamo il concerto d'inaugurazione della prima stazione radiofonica italiana per il servizio delle radioaudizioni circolari. Il quartetto composto da Ines Viviani Donarelli, che vi sta parlando,
0: sì,
6: Alberto Magalotti, Amedeo Fortunati e Alessandro Cicognani, eseguirà Haydn dal quartetto Opera 7, primo e secondo tempo.
0: Ma scusa, ma Ines se la suonava e se la cantava?
4: Sì, sì.
0: Cioè Ines, oltre che presentare, suonava anche.
4: Certo, Marco.
2: Sì, perché poi il primo programma era molto scarno, quindi era composto da musica operistica, da un bollettino meteorologico e pochissime notizie.
0: Solo tu non fai un razzo palazzo lì dentro, però. Allora, cioè, tu cosa fai?
2: Anche...
0: Però le povere non sai cucinare, non canti.
2: Io so cucinare, canto molto bene.
0: Allora, almeno che raccontaci una barzelletta dopo.
2: Cioè, se vuoi te la dico subito.
0: Alla fine, perché dopo sennò la gente adesso cambia.
2: 16 anni fa, nel 2010, nasce Instagram.
0: Oh.
2: L'app focalizzata sulla condivisione di foto. Ha già 16 anni, mamma mia, Instagram.
0: Mamma mia.
2: Per l'angolo musicale, troppo, oggi nasceva Ivan Graziani, scomparso nel 1997. E nel 1978 viene pubblicato Una donna per amico, tredicesimo

0: all'oroscopo, l'oroscopo del martedì. I segni propizi di oggi sono al primo posto l'Ariete.
1: Fabietto,
0: carica e grinta da
2: ecco,
0: vendere.
2: Ecco quello che si sta mangiando, si sta scofanando una credenza intera.
3: C'è il frigo pieno, devo svuotarlo.
0: Allora. Ma anche Scorpione, ecco. Stamattina vi guarderete allo specchio e vi troverete più belli del solito.
2: Bravi Scorpione, bravi.
0: Invece il segno nefasto di oggi è il segno dei pesci.
4: No.
0: I colleghi oggi saranno poco amabili con voi.
4: Ecco. Ho notato da questa mattina, notato. Mi fa piacere, grazie.
0: E chiudo con il proverbio.
2: Okay.
0: Usa la calma come un paracadute, spesso ti evita brusche cadute.
2: Oh, cosa vuol dire?
0: Significa che riflettere ci aiuta a prendere delle decisioni migliori, evitando di farci del male.
2: Oh, allora è come Ines della Rai, sì. Radio Televisione Italiana, che poi ha preso, cosa suonava, il violoncello, la viola.
1: Mi sa di
2: la
1: sì.
2: Viola, vabbè, suonava, perché lei
3: questo, no,
1: non sì.
3: C'è un pezzettino e basta.
0: Ma che strumento è?
2: Però tu pensa, milioni e milioni di italiani che dicevano: cazzo, stasera fanno il programma, stasera inizia la Rai, stasera tutti davanti a lei, parte quella roba lì, parte.
1: È vero, erano amanti, questo, Marco, erano amanti della musica classica.
2: E vabbè, erano amanti.
3: Sì. Stiamo parlando del 1924, non è che c'erano i successi pop.
2: Era il 1924, quello c'era. O mangi la finestra.
4: Suonava il violino, Marco.
2: E invece noi. Al violino suonava, bravo. Il violino, l'ha detto, l'abbiamo detto.
4: Che bello, adesso abbiamo la conferma.
2: Senti, senti.
3: Ecco, vabbè.
2: Senti. Noi invece 2026, se nel 1924 Ines annunciava i programmi dell'Air, cosa, e poi si metteva a suonare il violino, noi abbiamo Betty. Pensate come cazzo siamo
0: non c'è
2: andati.
0: Niente da ridere.
2: Siamo andati avanti in questo secolo. Non sempre il futuro, cioè non sempre il passare del tempo vuol dire migliorare, però che fa la sua agenda e poi ci racconta una barzelletta.
0: Sapete come si chiama un orsetto senza denti?
2: Ma cosa vuol dire un orsetto senza denti?
1: Povero.
0: No.
2: Cosa?
0: Non lo sapete?
4: No, non lo sappiamo.
2: No, non lo sappiamo. No.
0: Orsetto gommoso.
4: Però fa ridere,
2: fa ridere.
0: Ma fatto ridere anche me.
2: Sì, ma io voglio Ines col violino.
4: Dai, fa ridere, fa ridere.
1: Ma cari amici, aiutatemi anche oggi.
2: Dai, forza.
1: 66 AUG. Era seduto tra gli indiani d'America.
4: Gli diamo le tre opzioni.
1: Dai.
4: Uno, cavallo. Due, toro. Tre, water. Era seduto tra gli indiani d'America. Allora, è il toro?
3: Al contrario.
4: È il cavallo? È il toro? È il water?
1: Pensi di saperlo? Scrivilo adesso al 342 41 15 105.
5: Ma tu lo sai?
6: Sì, lo so.
7: Le so tutte.
8: Torna tra poco.

0: 5 tutto esaurito.
1: Che bello, sì!
2: Tutto esaurito.
0: Con il capitano Marco Galli e tutta la ciurma.
2: Hai capito.
3: Maglie Body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
8: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
9: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
10: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la nostra pasta fresca ripiena da 250 grammi per tutto ottobre a solo €1,49. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
11: Amore, non rompere le uova.
12: Hai parcheggiato al primo colpo. No, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
13: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
14: Maschi Veri 2 dal 7 ottobre solo su Netflix.
15: E 5, 6, 7 e poi? Di nuovo. E 5, 6, 7 com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
16: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
17: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
18: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
17: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
16: Mina. Dracula.
17: Ascoltalo ora su Audible.
19: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
20: Le uova naturelle.
21: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
22: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
23: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
22: Così vicino.
23: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
22: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
24: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
0: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
1: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Obi e in store.
2: È possibile.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
20: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera.
3: Com'è quello di Skoda?
20: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless.

0: continui a rompere le balle a noi con sto cazzo di cruciverba.
1: Sì.
0: Poi un domani, adesso perché siamo in transumanza,
1: ma certo,
0: un domani qua ci saranno altri giochi,
1: no,
0: altri appuntamenti.
2: Sì.
0: Ci quando ci sarà il palinsesto ufficiale.
1: Sì, ma non dirlo, Marco.
0: No, chi ci sarà? Fabio, tu la puoi mettere un pezzetto di sigla nuova?
3: Dai, non c'è, no, come? Non c'è,
0: no. No. Vedi, ma tu veramente, ma c'è,
3: non c'ho niente,
0: ha ragione Alice a non darti da mangiare.
3: Ma l'ho mangiata la sigla, Marco, era
0: ma
3: buona.
0: No, ma cosa vuol dire? Si è mangiato anche la sigla,
3: era
0: cazzo,
3: buona,
0: cioè,
3: era.
0: A Max gli era rimasta un pezzetto, vabbè. E un domani qua ci sono tutti appuntamenti nuovi. Tu, perché siamo in transumanza, hai capito?
1: E come farò?
0: Come gli antichi, mangiava la scorza, buttava via i fichi.
2: Ti adatti.
0: Me lo diceva il mio nonno. Allora, dai, sì, come ti aiutiamo?
1: Con
0: forza.
1: Il 66 Aug era seduto tra gli indiani d'America.
0: E chi era?
2: Vi abbiamo dato tre opzioni. È il cavallo? È il toro? È il vater?
0: Il vater.
1: Vi stiamo chiamando, avete 5 squilli a disposizione, potete rispondere come volete, ma la domanda, tu le sai, la risposta è...
2: Le so tutte!
0: Ma dai! Oggi c'è Eleonora che chiama, sì, vedi? Ciao Ele!
1: Ciao!
0: Stai lì, Ele! Cosa bisogna fare?
4: Pronto?
0: Sì, pronto! È buona, lui dov'è?
5: Sì.
0: Pronto!
2: È buona, è buona!
4: Pronto!
0: Adesso do una testata al prossimo che dice pronto!
4: Pronto!
2: Okay, sono in due, fino a qua ci siamo.
0: Ma io me li immagino, no? Che si guardano tra di loro e dicono pronto! Come vi chiamate? Chi siete?
4: Pronto!
1: Ma c'è un telefono?
4: Gianni e Laura!
0: Gianni e Laura è un duo che fa il liscio, vanno in giro, è un'orchestra. Gianni e Laura. Ciao Gianni, ciao Laura, benvenuti.
4: Ciao.
0: Pronto?
4: Ci siete?
0: Ci siamo,
4: pronto.
0: Pronto? No, ma sono seri.
1: Sì.
0: Pronto? Mi sentite?
4: Sì.
0: Sì, lo sapete dove
4: siamo?
0: Siamo
4: tutte.
0: Com'è?
2: Sul treno?
4: Le sappiamo tutte.
0: Bravo Gianni,
2: Solo sul
0: cazzo,
2: treno.
0: Io ho paura, ma cosa c'è nell'aria stamattina? Ascolta, Gianni, dove state andando tu e Laura?
4: Stiamo andando a scuola, lei dietro il banco, io dietro la cattedra.
0: Vedi? No, non ci credo. Tu vai dietro la cattedra, Gianni, perché tu sei un insegnante.
4: Esatto.
0: E Laura è una studentessa.
4: Perfetto.
0: Ma Gianni, ma è in classe con te Laura, no?
4: No, non si può, è conflitto di interesse.
0: È conflitto di interesse, no, certo, va bene. Va bene, allora, qual era la risposta esatta, Gianni, Laura o chi per esso?
4: Risponde Laura.
5: Toro.
0: Toro, siamo in provincia. Ma scusa, dove siamo?
4: L'avrà intuito?
0: Ma appena.
4: Zona di Padova.
0: Padova.
4: Este.
0: Va bene, Este per la precisione, ok. Allora, Gianni, Laura, attenzione perché arriva un'altra richiesta d'aiuto, vai.
1: Sette orizzonte verticale, la foglia, simbolo del Canada.
0: Oh!
2: Queste sono le opzioni. Sì. Uno, quercia. Due, acero. Tre, Maria.
1: Sì.
2: La foglia.
1: Sì.
2: Simbolo del Canada.
4: La 3, allora, non ho capito la 3.
2: Allora,
0: la 3 lasciala stare, come se non l'avesse detta Gianni.
2: Te le ripeto.
0: Lascia stare, lavora sulle prime due.
2: La foglia simbolo del Canada.
0: Ecco.
2: È la quercia? È l'acero? È la Maria?
5: È l'acero.
0: È l'acero! Brava Laura, brava Stellina, brava! Va che bello, va, tutti e due che vanno a scuola. Allora, Gianni, Laura, volete mandare i saluti da Padova a qualcuno?

0: qualcuno?
1: A tutta Italia.
0: Bello, e noi l'Italia saluta voi. Buona ciao, giornata.
2: Ciao, ciao, ciao. Ciao.
3: Ma erano seri.
4: Sì, erano carini.
0: Carini loro, sì.

0: bella, che bella, vera, che bella. Sì, ultimo quando arriva, guarda, arriva di più,
1: al
0: di
1: cuore,
0: più, di più,
1: cuore.
0: Di più, di più. Allora, chi è Betty? Chi è?
2: Ciao Marchino, ma che bello. Oh. Oggi che mancano tante persone, c'è Boris in TV. Ah, Silvia D'Auristano.
3: Ma dai,
1: c'è sempre sì, stato,
0: ma è nervoso, è marmostoso. Io non lo so cosa abbia, poverino. Cioè, veramente.
4: Ma che cos'ha Boris in questo periodo?
3: Guarda, Marco, non te lo
4: sta
3: posso
4: allattando
3: dire.
4: Probabilmente.
0: No, dai, gli sta crescendo la montata. La no, montata. Com'è che si dice quando?
3: Sì, sì.
2: Cosa state dicendo?
3: Ma come cosa state dicendo, Betty? Che ne sai?
0: Gli monta, gli monta, cosa ne sai tu?
2: Ma si arrabbia ancora di più. Ma
0: sì, si nervosisce, no, si nervosisce, no, perché poi non gli viene, no, non gli viene,
3: appunto.
0: E allora se lo deve tirare, continua. Sì. Ma Boris, se io ti difendo, tu non mi devi ascoltare. Queste sono le male lingue del mondo dello spettacolo.
3: Bravo Boris.
0: Ricordati sempre, Boris, più haters hai, più sei forte, più sei famoso.
3: È vero. Sì.
5: Non rispondete anche più.
3: No, no,
0: buongiorno Boris. Boris, buongiorno.
6: Una bellissima giornata a te, capitano, come sempre.
3: Che pistola.
5: Ha la parola per sbloccarlo, sì. Hai sentito, Marco?
0: C'è buongiorno, gente Marco, che vuole un professore come Gianni, come prima. Gianni da Padova.
3: Sì.
0: Gianni e Laura, i nostri. Vabbè, dai, Gianni. Senti. Va bene, va bene, va bene. Chi è Betty? Chi è?
7: 105. Anch'io mi chiamo Ines.
5: Ti amo. Ciao,
3: ciao, ciao patatina.
0: Ciao, cosa ha detto? Io
2: che
0: mi chiamo Ines.
2: Ines, sì. Anche lei si chiama Ines come la prima presentatrice della prima radio italiana.
0: Ah. Pensa, stellina. Pensa. Pensa. va bene, allora sono le 7:52. Sì. Questo è tutto esaurito. Io sono Marco Galli, non c'è tutta la ciurma, no, questa mattina siamo veramente contati, siamo quattro gatti, però siamo sul canale 66. Ciao. Del vostro digitale terrestre, sì. Se accendete qualcuno vedete,
5: certo, stiamo salutando adesso, guarda.
3: Ciao.
0: Non è che c'è lo schermo vuoto,
3: no.
0: E adesso Veri P, cosa succede?
3: Tocca a loro votare la barzelletta migliore, la 1, la 2, la 3 o la
5: 4.
8: Big Smile 1.
9: Ciao a tutti, sono Mattia da Bolzano, volevo lasciare la mia barzelletta.
0: Va bene.
9: Allora, ci sono due amici che si incontrano e uno chiede all'altro, ma tu lo sai l'inglese? E l'altro gli risponde, sì certo, lo so. E allora dimmi, come si dice vieni qua? Vieni qua, in inglese si dice come here. Ah, e vai là? Come si dice vai là? Vai là... Niente, vado io là e gli dico come here.
10: Due.
11: Buongiorno ciurma, io sono Paolette di Montegassiano e questa è la mia barzelletta. Allora, c'è un carabiniere che ferma una macchina per un normale controllo di routine. Si avvicina al finestrino e fa: buonasera, mi favorisca patente e libretto. L'automobilista lo guarda tranquillo e fa: guardi agente, la patente non ce l'ho, me l'hanno ritirata 3 mesi fa perché guidavo ubriaco. Il carabiniere rimane un attimo tutto spiazzato ma ci riprova. Va bene, allora mi dia almeno il libretto di circolazione. E niente, e il libretto non ce l'ho, perché sta macchina l'ho rubata tipo 10 minuti fa. Come l'ha rubata? Sì, esatto, le dirò di più. Dopo averla rubata ho rapinato la vanga qua dietro, ho fatto fuori il proprietario dell'auto e adesso il cadavere ce l'ho chiuso lì dietro nel bagagliaio. Carabiniere nel panico più totale. Fa 3 passi indietro, non tocca niente, e prende la radio e urla: centrale, mandate rinforzi, mandate il maresciallo! Dopo un po' di minuti arriva un maresciallo e a sirene spiegate, scende, si avvicina all'auto, tesissimo. E fa il tipo: signore, scenda dal veicolo con le mani in alto. Il mio appuntato mi ha detto che lei è senza patente. L'auto è rubata, ha fatto una rapina e ha un morto nel bagagliaio. E a quel punto l'automobilista, tutto calmo, consegna i documenti al maresciallo e fa: ma quale morto, maresciallo? Prego, apre pure il portabagagli e controlli lei stesso. Maresciallo apre, bagagliaio completamente vuoto. Maresciallo guarda i documenti e fa: ma come, l'auto rubata? Qui è tutto in regola, la macchina è sua, visto? Tutto perfetto. Ma è la patente ritirata per l'alcol? Fa il maresciallo. E il tipo gli mostra la testa: ecco qua, maresciallo, validissima, io sono pure astemio. Allora a quel punto il maresciallo si gratta la testa, fuori di testa dalla confusione, dice: ma allora non capisco, il mio appuntato si è inventato tutto da cima a fondo. E automobilista con la faccia tosta fa: maresciallo, hai visto che tipo? E scommetto che gli ha detto che sono passato pure col rosso.
0: Sai che io non ho capito.
9: Ciao, sono Davide Lampoli.
0: Ciao Davide.
9: Educazione sessuale a scuola. Paolo, okay, dimmi quali precauzioni si devono prendere in caso di rapporti sessuali con delle sconosciute. Nome e indirizzo falsi, signor professore.
1: Buongiorno, Mimmo da Catanzaro. Ciao. La mia barzelletta.
0: Dai.
1: La mamma a Pierino: Pierino, bevi l'uovo. Pierino, bevi l'uovo. Pierino, bevi l'uovo. E Pierino: mamma, devo bere pure il pulcino.
0: Dai, povero, mamma mia. Mamma mia. Allora, dai, tocca a loro. Cosa devono fare?
3: Devono
0: adesso
3: votare
0: prima?
3: La migliore, la 1, la 2, la 3, la 4 al 342 41 15 105. E se hai tempo, registra anche la tua barzelletta con WhatsApp.
0: Vocal.
3: Guidasti.
12: Vota la barzelletta che ti è piaciuta di più attraverso il nostro barzellettometro. Alle 8 scopriremo qual è la più bella di oggi.
8: Big Smile.
13: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
14: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
15: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
17: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
18: North Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
19: Siamo Elia Nuzzolo
20: e Matteo Ciuccioli,
19: alias Max Pezzali
20: e Mauro Repetto.
19: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
15: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
21: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. E con tre elettrodomestici Bosch, la lavastoviglie è in omaggio, più il top a un prezzo speciale.
22: Datroni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni, ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
23: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
24: Ho fatto la scelta giusta.
23: Cioè?
24: Faccio pubblicità in TV.
23: Non ci credo.
24: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
23: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
24: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
23: Adesso?
24: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
25: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
26: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
27: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
28: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
29: Sostituiscio!
30: Leo, si dice sostituiscilo!
29: Sostituiscio!
31: Leo ha ragione!
2: Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
9: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
11: La felicità non la dà la ricchezza. Tutto esaurito con voi e siamo contenti. Ma noi siamo un popolo così.
20: C'è la foto di Maria Rò, Maria Rò.
11: Diteglielo al mondo intero. Sempre solo tutto esaurito, capitano.
20: C'ho mal di pancia.
29: Ma perché?
20: Ma male.
29: No.
20: Ma poi mi fa male sulla sinistra.
30: Non te lo volevo dire, ma è la cacca.
20: Cosa c'è?
30: Ma
20: no. Beh, un po' sì, quello sì. Sì. No, però veramente adesso a parte gli scherzi, sulla sinistra cosa c'è nella pancia sinistra? C'è un dottore in sala?
31: Dottore!
32: Pronto intervento, dica.
33: Ci informa Max Madi che dovremmo avere in linea una dottoressa.
32: Ah, chiama da Radio 105.
33: Bea da Modena.
20: Sì. Buongiorno Bea, grazie.
32: Buongiorno. Oggi è diversificolite, vicino all'ombra di Donita Stigma, è l'ultima parte del colon che può essere infiammata.
33: Diverticoli.
20: Che cos'è?
33: Diverticoli.
32: Esatto.
20: Sì, ma no, non erano mai saltati fuori.
32: Hai mai fatto una colonoscopia?
34: No, non l'ha fatto.
20: No, quella no, non l'ha ancora fatto.
28: Stai ascoltando 105 Tutto Esaurito con il capitano Marco Galli.
35: Tutto esaurito alla mattina è la migliore medicina.
20: Me la volevano fare, ma poi non mi hanno preso perché sono sfuggito nei corridoi.
34: Gli esperti siamo noi, dottoressa.
32: Adesso non si sente niente.
34: No, lascia stare.
36: Ascolto tutto esaurito.
20: Avevano fatto la gastro, fatto.
32: Tipo, ma non proprio uguale.
34: Ecco.
32: Bevi tanta acqua, mi raccomando.
20: La
32: capo.
20: Coca-Cola è uguale,
36: no.
20: Bea?
36: È uguale, no.
32: No.
36: Non è uguale.
20: Però magari mi fa digerire. Bevi la Coca-Cola che ti fa digerire. Stellina.
28: Ascolta, 105 tutto esaurito con il capitano Marco Galli.

0: cosa a meno.
1: Ho mangiato tanto, ho mangiato questa roba
2: come un caimano.
1: Buona, buona, buona, molto buona.
3: 105 tutto esaurito con Marco Galli dal lunedì al sabato alle 7 solo su Radio 105.
4: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105. You can-

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Ma Marco, ma guarda,
5: è tardi.
4: Sì. A Radio 105 sono le 8.06, Sasakato!
6: Dallo studio centrale di Radio 105 a Milano, il capitano Marco Galli presenta lo show radiofonico autunnale, primaverile, estivo, invernale,
4: Saunito!
7: Pensa! Pensa, abbiamo preso Fabio, l'abbiamo ribaltato e gli abbiamo fatto riuscire la sigla nuova.
8: L'avevo in tasca,
7: se l'era mangiata.
4: Ah, certo, bravo Fabio.
7: Allora siamo ancora in transumanza, ma tra non molto.
4: Diglielo Marco.
7: Dopo questa va via questa sigla.
9: Che peccato. Ma dove va?
7: Va nello scatolone e torna quando sarà estate.
9: Ecco.
7: Ma che era bella, se volete possiamo tenere per sempre anche questa,
4: Ma lo diciamo, Marco?
7: Ve lo vuoi chiedere?
4: Ma certo!
9: Ma perché?
8: L'altra dove la mettiamo dopo?
4: Ogni tanto la mettiamo.
10: Sì. Subito dopo la metti, capito?
8: Facciamo un programma di figlie.
4: Andiamo a un altro programma.
7: Ma certo, lo possiamo, possiamo noleggiarlo, sì. Ma certo.
4: Ma sicuro.
7: Marco, ma non è che Ilenia si sta trasferendo a casa di Max? Ma visto che mancano tutti e due, ce lo chiede la Crida Genova, potrebbe essere?
10: No. Non va a Roma, troppo lontano.
7: Manca Ilenia, sì, mamma mia, quanto manca.
9: Ci manca tanto.
7: Anche Max ci manca tanto.
9: Max un po' meno, più Ilenia.
4: No.
7: Ma come Max un po' meno? Cosa vuol dire?
4: Sai che Max c'ha il suo perché, ragazzi.
7: È come quando ti chiedono vuoi più bene a mamma e o papà, devi dire tutti e due uguali, scusa.
10: Sì. E devi dire tutti e due, se no uno dei due si offende e ci rimane male.
7: Ma certo.
10: No, dai. Vabbè.
9: Vedi tutto il buio, mamma mia.
7: Mamma, guarda. Quella è Roma. Sì. Boris! Ma eccomi, una lampadina, Marco. Una luce di cortesia nello studio di Max, non potevamo lasciarla.
11: No, è buio pesto, come spesso l'ottimismo che pervade quella stanza.
4: E meno male che sei suo amico.
7: Veramente, lui è mio amico, mamma mia, che roba, vabbè. Allora, questo è tutto esaurito, in versione particolare, l'abbiamo detto oggi. Ci mancano due pezzi importanti, però noi ce la metteremo tutta e cercheremo di stare ai livelli che vi abbiamo abituato. Attenzione, c'è un infotraffic.
12: Autostrada A1, direzione nord, dopo Modena, tutto fermo. L'incidente è al chilometro 150, ci sono circa 6 km di coda. Modena nord, direzione Milano. Andrea, il camionaro da Fara.
7: Boris,
11: 7 km di coda per incidente questa mattina sulla 1 tra l'allaccio A1 di Ramazione, l'allaccio A22 Modena Brennero e lo svincolo Reggio Emilia. 7 km di coda non dovrebbero essere in aumento, ma ovviamente va smaltita la coda.
7: Vedi?
11: E se posso, sempre sulla 1, Roma-Napoli c'è un incidente tra svincolo centro direzionale e l'allacciamento a 3 Napoli-Salerno. Qui le code sono di 4 km.
7: Porca miseria, grazie per le segnalazioni, e chiaramente queste aiutano anche tutti i nostri ascoltatori. Mao da Alessandria dice: oggi Ilenia manca come la neve a Natale, senza si vive ugualmente, ma il Natale con la neve è più bello. È bellissimo questo esempio, sì. Bravo,
10: insomma,
7: bravo Mao, bello.
10: Proprio bellissimo.

0: Va bene, va bene, va bene. Salve Vito, Vito da Marsala dice: comunque secondo me la sigla più bella rimane quella originaria, quella che inizia sono già le 8, è pronto il caffè. Beh, quella è storica, sì, quella
1: Di Elton John.
0: Sì, quella, sì, che poi l'abbiamo portata in tutti.

0: fare, non c'è niente da fare, vero? E attenzione, attenzione, perché tra poco ce ne sarà una nuova.
1: Ma dai, la dobbiamo far sentire. Facciamola
0: sentire. Ah, meno male.
2: Dallo studio centrale di Radio 105 in Milano, il capitano

0: Bellissima,
1: bella, brava,
0: bella. Non c'è niente da fare, guarda, c'è. Bella, bella, tanta, tanta roba, però ancora. Capitano, ma anche oggi vi ammazzate di sigle.
2: Sì.
0: Tanto io sono già cieco. Già, vedi, dire che sto esagerando, esagerato con le sigle, mi è caduta l'occhio, mi fa balla l'occhio. Oh signor, va bene, andiamo da Boris. Boris, un'Italia stellare. Siamo secondi.
3: Siamo secondi nel girone A di Nation League, dunque chiudiamo questa prima fase con la quarta giornata, una vittoria netta 3-1 sulla Turchia, problemi più che altro per Montella che vede ora, cioè il CT della Turchia,
0: sì,
3: che vede ballare la sua panchina inevitabilmente dopo i gol di Scamacca, Calafiori e Pio Esposito. Chiudiamo secondi e quindi l'appuntamento del 12 novembre diventa ancora più importante perché avremo lo scontro diretto con la Francia di Zinedine Zidane. Però va detto anche che l'Italia, al di là del risultato, cioè i tre gol, sta mostrando un piccolo cambiamento rispetto al passato, un cambiamento forse di mentalità, ma che al momento sta portando frutto, cosa che invece non accade nel calcio italiano con le ultime notizie che arrivano sulla governance, così come si dice, il calcio italiano, che potrebbe portarci a diventare un po' barzelletta di tutte le altre federazioni.
0: Sì. Cioè, ma cosa potrebbe cambiare in definitiva? Cioè, il secondo posto è acquisito ormai in classifica, ma se dovesse cambiare qui il presidente, fanno le elezioni,
3: non cambia niente. Il problema è che viene strano anche dirlo, cioè ti confesso che nello scrivere la notizia per TG.com ho avuto la difficoltà, cioè come spiego alla gente che viene commissariata la federazione gioco calcio con l'attuale presidente Malagò, cioè Malagò diventa commissario della Federcalcio dopo l'elezione.
0: È una contraddizione.
3: È una scelta che ovviamente nasce per tenere gli equilibri, altrimenti si sarebbe spaccata la giunta del CONI che questa mattina avrebbe dovuto votare sul futuro della Federcalcio, quindi commissariano la Federcalcio con il presidente eletto, il che significa che dovranno rifare le elezioni e prima Malagò, supponiamo, farà la tessera della Federcalcio per poter evitare poi di tornare nelle beghe della burocrazia. Questa mattina si incontrano, secondo fonti molto addentro, diciamo, alla governance del calcio, il presidente del CONI, Bonfiglio, con il presidente della Federcalcio ed ex presidente del CONI, Malagò, per cercare questa intesa, quindi il commissariamento con il presidente. Lo chiamiamo così.
0: Porca miseria, vabbè, però adesso questi rigiocano il 12 novembre,
3: altra pausa del campionato. Chi ama vedere la sua squadra dovrà attendere.
1: È
3: e tifare
1: per i quarti di finale quello, giusto?
3: Sì. No, non ancora, bisogna chiudere le giornate del girone, quarta e quinta giornata.
4: Vabbè, novembre manca tanto,
5: Insomma,
0: è qua. Albi dice: ma capitano, ma siete in transumanza fino a Natale? No. Da un momento all'altro, all'improvviso. Albi, mi sei scoppiato dentro al cuore! All'improvviso. Ma che bella quella canzone. Fabio, non ti chiedo mai niente. Io qua sono la serva di questo programma. Pulisco, lavo, voi ma lasciate tutto i piatti in giro, i bicchieri, poi passo io. Boris sbriciola sul divano, pizza lascia le ciabatte ovunque, mici, fazzoletti, soffia il naso, tutto sporco. Io cosa chiedo? Chiedo una canzone, quella all'improvviso. Questa è questa?
1: Non è Mina, non volevi Mina.
4: Sì, è Mina.
0: Ma no, non volevo Mina.
4: Sì, è di Mina,
0: è
4: Mina. Mi sei scoppiata dentro il cuore.
6: Era solamente ieri sera.
0: Questa è bella,
6: Io parlavo con gli amici.
0: Non possiamo farla come una sigla nuova.
1: Se vogliamo dormire un po'.
0: Ma no, ma perché poi cresce qua, papà.

0: non so come può finire.
1: È uscita con il nuovo album.
2: Sì,
1: c'è il nuovo album di me.
2: Grande.

0: Chi è Metti? Chi è?
1: No, i brividi. Mimmo da Bari.
0: Sì, è vero. Anche Fra dal taxi, ma cos'è Mino? Che bellezza, che voce.
2: Perché sì,

0: Grande Mila, grande voce, ma poi la canzone è bellissima.
1: Bella.
0: Chi è che l'ha firmata? Di chi è questa canzone, Boris? Lo sai? Tu che giochi un po' a fare anche il giornalista musicale, ti senti un po'...
2: All'improvviso anche lui.
0: All'improvviso, sì. Adesso sta googolando. Vabbè, diamogli il tempo, dai.
3: No, non c'è da googolare, era del 1965, gli autori probabilmente non ti diranno nulla perché sono Maffucci in grosso.
0: Pensa
3: che poi in parte hanno anche curato hanno curato anche le musiche, però gli autori sono quelli De Gasperi, Maffucci, se non erro.
1: Il testo è di Lina Wertmüller, la regista, la sceneggiatrice.
0: Esatto, bravo Mitch, è di Lina.
3: Io parlavo dei compositori, ovviamente, chiedo scusa sul testo, sì, assolutamente.
0: Sì, è vero, grande. Mia moglie me l'ha cantata al nostro matrimonio, Giacomo e Pata. Beh, tua moglie che ti canta questa, veramente tu prendi e vai via.
2: Ma certo,
0: cioè,
2: all'improvviso.
0: Cioè, vestita da sposa, dai.
1: Dipende dalla moglie, da come la canta, perché c'è certa gente che non è che sia proprio intonatissima. Quindi.
0: Eh no, deve essere. Poi devi essere capace di cantare.
1: Devi essere capace.
4: Non è facile, ragazzi, oh.
0: Certo, certo. Va bene, questa è la rifatta, giustamente segnalava Boris, Malika, Iana e Claudio Santamaria come cover a Sanremo l'anno scorso, no? Quando? Due anni fa? Quando è stato?
3: No, era l'anno scorso, senza l'aiuto di Google, basta guardare il festival.
0: Tu pensa solo se dovessero diventare decimi. Se è così, no. Decimo è come un gatto attaccato, capito?
2: Ma proprio Marco, sì.
0: Chi è Betty? Chi è?
5: Capitano! Boris è così agitato perché domenica c'è il Napoli. Dai Boris, un po' su col morale, non fa niente che si danno uno posto. Migliorerete, dai.
0: Va bene, ma giocano col Frosinone in casa, dai. Allora.
2: Attenzione al Frosinone, Marco!
0: Frosinone culone? Ma sì. Dai, gliela stai tirando?
2: No.
1: Però,
4: Marco, peccato che Raimondo è infortunato perché comunque fa un bel reparto lì davanti.
0: È il bomber, sì.
4: Sì.
0: Anche Annalisa l'ha cantata questa canzone, dice Massimo da Sedico.
2: Ma dai,
0: non lo sapevo. Sì. Vedi ragazzi, l'ha cantata anche Annalisa agli albori della sua carriera, Sergio da Palermo.
2: Giulia.
0: E poi che capolavoro questo pezzo, Mina è grandissima, Katie, e va bene. Poi c'è Eliana, compie 7 anni.
1: Auguri.
0: E voglio dire a lei e alla madre Mariangela, che sono le persone più preziose che mi fanno respirare ogni giorno. Giulio da Santeramo, ma che bella dedica.
2: Sì.
0: Auguri Eliana, auguri. Chi è Betty?
6: Capitano, a colazione, fantastica, c'ho i brividi. Mina su 105, spettacolo, solo tu potevi. A colazione!
0: Vabbè, non è stata un'occasione, vabbè, come così in generale. Finalmente una cantante, scrivono, una voce, un'identità. Grande Mina per sempre. Chi è Betty?
7: Buongiorno capitano, potete fare gli auguri al mio piccolino Luca che oggi compie 7 anni?
0: Sì.
7: Un bacio grande, grazie. Ilaria, Fabio e Elena. Ciao,
1: auguri.
7: Buona giornata.
1: Auguri.
0: Ciao, auguri. Auguri. È la prima volta che vi vedo sul canale 66 e vedere Pizza e Mitch ballare è uno spettacolo. Adesso torno a dormire Aldo da Varese.
7: Sì, ma
0: mica gli incubi ti vengono, cioè,
4: che brutto imprinting che ha avuto.
0: La prima volta vede Pizza e pensa che volevano mettere in mezzo Boris.
2: È vero, Marco, ma
0: e
2: non
0: fare
2: si
0: il trio.
1: Non si vedeva, non si può sentire. Sei cattivo, no?
7: Adesso
1: no.
7: Si riarrabbia, Boris.
2: Ma no,
0: è una facciata, la sua, dentro è contento, saltella lui.
4: È una testata quella che vuole tirare.
0: Sì. Vedi, è una maschera la sua, ma dentro lui è buono.
2: Ma certo.
0: Assaggiane un pezzo anche tu.
4: Santi papà.
0: Boris, io ti difendo. Oh signora, andiamo a Roma! Andiamo a Roma!
2: Non andiamo a Roma!
0: Non c'è Max!
2: È vero.
1: Vabbè, l'accende lui il battello.
0: Ma Max è malato! L'accendi tu, Fabio! Bravo!
8: Siete collegati con il barzellettometro di tutto esaurito. Sto computando i dati. Attendere, prego. Completato. La barzelletta più bella di oggi è la numero 3.
2: Ah, Davide!
0: Qual era? No, quella che non si capisce niente.
9: No, questa è bella. Ciao, sono Davide da Forlì e questa è la mia barzelletta. Educazione sessuale a scuola. Paolo, dimmi quali precauzioni si devono prendere in caso di rapporti sessuali con delle sconosciute. Ah, nome e indirizzo falsi, signor professore.
4: Quante volte l'abbiamo fatto?
0: Cosa devono fare?
2: Registra la tua barzelletta al 342 41 15 105 con WhatsApp vocal.
4: Cento nomi.
10: Il capitano Marco Galli presenta
0: Capitano, cosa ti sei fumato stamattina? Mi ricordi le trasmissioni di 20 anni fa, Giancarlo da Parma. Giancarlo sugli ultimi colpi, lascia stare.

0: Vedi, Boris, cioè, ti difendiamo noi.
1: Grande Boris.
0: Grande Boris, povero Boris.
2: Se lo vuoi, e con una vocale e una consonante. Gioca il gioco nuovo.
0: C'è un nuovo!

0: Posso dire che mi mancherà, però.
1: Ah, il gioco nuovo, Marco?
0: È un po' sì.
1: È vero. Ma ci sarà un altro gioco?
0: Ma tu dici che a loro piacerà Pimpiripettanusa, Pimpiripettapanna?
1: Ma non lo so, Marco, glielo possiamo chiedere.
2: Ma se non lo sanno, come
0: fanno? E perché non giochiamo a Mago Libero?
1: Dai, boom boom Mago Libero!
0: Boom boom Mago Libero!
3: La radio secondo me non viene molto bene.
0: No. Guarda che è bello, boom boom Mago Libero.
1: Dai, picchiami sulla schiena,
0: ma si giocava a pazzo. Pizza voleva sempre stare sotto.
3: Voleva fare il banco lui.
0: Ma in tutta Italia si gioca a boom boom Mago Libero o solo al nord?
2: Io non ho mai giocato.
1: Come?
2: No.
0: Non hai mai giocato a boom boom Mago Libero?
1: No. Ti insegniamo noi.
2: Mi fa
1: Mitch.
2: Paura boom boom come parola all'interno del gioco. Però non ho mai giocato. No.
1: Adesso
0: ma
1: si, cosa si trasforma in Papa Punfete Mago Libero.
3: Si libera lui.
0: Chi è Betty? Chi
4: non
0: è?
4: Non posso vedervi in video, ma mi immagino Pizza, Mitch e Boris che ballano come le tre grazie nella primavera del Botticelli. Che poesia.
1: Poesia, hai sentito?
0: Pensa che è un giornalista, un giornalista serio, veramente. Non era mai stato no, ma Boris Mantova è la bandiera dell'informazione radiofonica,
5: prima
0: secondo
5: poi
0: me.
5: Vi denuncia secondo
1: ma,
5: me
1: ma.
0: va bene andiamo in causa. vediamo noi abbiamo i testimoni.
6: Se posso, il problema dell'andare in causa è chi ti rappresenta.
0: No.
6: Potrebbe coincidere, cioè,
1: coincidere lo stesso avvocato, diciamo.
2: No, proprio è lui, è lui. Lui, hai capito? È lui che
3: la bandiera.
0: Va bene. Dai. Buongiorno capitano. A me manca l'intruso, capitano. Qual era l'intruso?
3: L'intruso, Marco.
2: È che c'erano delle
3: però
2: parole.
3: Lo facevamo in un altro orario.
0: In un altro orario. E The Bastiment? Il bastimento?
2: Quanto sei andato lontano.
3: Non abbiamo più l'imitatore. Una volta avevamo l'imitatore.
0: Che bello il bastimento, però. Era bello.
5: E la parola che canta, te lo
0: ricordi? Brava Betty. Ma te la ricordi?
5: Mamma mia.
0: E i Pistolas, te li ricordi? I Pistolas. Mica adesso andiamo avanti così un'ora. Sai, i vecchietti dei Muppets rincoglioniti completamente.
3: E le tabuscione, dove lo metti le tabuscione?
2: Io la so, fringuello.
0: Fringuello, che bello.
3: Il black hole dove lo metti?
0: Va bene, quante robe vi siete persi, va bene, dai. Senti,
1: andiamo al reclutamento, Marco, del gioco nuovo.
0: Okay.
1: Ci dovete inviare una parola di lunghezza a piacere, ma vi ricordo che non valgono una vocale e una consonante, invece valgono queste vocali e consonante. Dovete trovare la parola.
0: Cioè, per i poveri, questo gioco come funziona? Che devi trovare una parola con le due cose che gli dici tu adesso.
1: Certo, vi ricordo che non valgono nomi propri, nomi di città, inglesismi, patata e banana.
0: Ok.
2: Le lettere di oggi sono la A di Ancona e la V di Venezia.
1: A di Ancona e V di Venezia. Manda la tua parola al 342 41 15 105.
7: Gioco nuovo.
0: Il gioco nuovo
8: torna tra poco.

0: Capitano, il Frosinone ha cucinato il Como. Occhio. Vabbè, ma adesso ragazzi, ma il Napoli vince, dai.
1: Gioca in casa?
0: Gioca in casa, gioca in casa, dai. C'è un uomo, eccolo qua, sono le 8:34. Voi siete con tutto esaurito, grazie per essere con noi. Adesso attenzione,
1: vi stiamo chiamando.
2: 5 squilli a disposizione, bisogna rispondere con la parola, con la parola che avete
0: con
2: scritto.
0: La parola, certo. Sì, è fondamentale, sì.
1: Oggi sono bravi, Marco, a mio senso.
0: Sono bravi, sì, sì, sceglie Eleonora oggi. C'è un nuovo. Mirko da Biella Fagliani, auguri Mirko.
1: Auguri.
0: Secondo squillo.
1: Terzo.
0: No, è terzo?
1: Sì.
0: No. È il quarto, no. E non risponde.
1: Quinto.
0: E non risponde.
2: Non ha risposto.
1: Che peccato.
0: E adesso?
2: E adesso c'è la riserva.
3: Barbara,
0: tira la canna. No, com'era? E adesso la canna. No.
2: E adesso? Abbiamo la riserva.
0: Ah no, veramente?
2: Sì.
3: Barbara di Napoli, Marco.
0: Oh, eccola qua. Barbara!
4: Pronto!
0: Ma buongiorno!
4: Buongiorno! Mi sto fermando!
0: Brava. Buongiorno Barbara. Siamo a Napoli, confermi?
4: Sì, okay. Abito a Napoli.
0: Ma che bello. Che fai lì, Barbara? Di cosa ti occupi?
4: Io lavoro in chirurgia plastica, sto studiando medicina.
0: Però hai capito, brava Barbara. Ti teniamo buona, sì. Che qui ce n'è sempre bisogno. Ogni tanto cerchiamo un medico, c'è un dottore in studio, che non si sa mai. Barbara, qual era la tua parola?
4: Avvoltoio.
0: Avvoltoio, focca miseria. Va bene. Allora Stellina, tu stai lì davanti, aspetta, che andiamo a vedere con chi giocherai, formerete la coppia e insieme tenterete di scalare il ciocco nuovo. Agdunziun.
2: Primo squillo, Marco.
4: Tutta la linea.
0: Cosa?
2: Qualcosa ha detto.
1: Chiudo la linea.
0: Chiudo la linea.
4: Era caduta.
0: È caduta la linea.
4: Buongiorno a tutti.
0: Ma è la parola caduta la linea?
2: Forse è la prima ascoltatrice, primo.
0: Pronto.
2: Primo concorrente che è stato richiamato.
0: Pronto? Stellina?
4: Sì, esatto, buongiorno.
0: Buongiorno. Tu chi sei, scusa?
4: Non te lo dico mai dopo questa, sono Clara.
0: Clara, ma fregatene, cosa c'è, Clara? Ma fregatene, ma ci manca per così poco. Noi non ci vergogniamo più di niente ormai. Come si suol dire nel francesismo, la fase chiusa in francese proprio. Ascolta, Clara. Ma Clara può giocare, è caduta la linea prima, perché non può giocare?
3: Secondo me Clara era la riserva ed è la prima finita in onda.
0: Clara, eri la riserva?
4: Era la riserva e è caduta la linea.
3: Prendiamocela.
0: E adesso cosa fa? Gioca, Clara?
2: Allora gioca,
0: io non ho capito.
2: Sì. Allora gioca
3: era
2: come
3: panchina,
2: riserva.
3: L'abbiamo promossa a titolare.
2: Sì, come
0: ascolta
2: riserva.
0: Clara, mi dicono certo che devi... Che devi sostenere, si gioca, lo dice Eleonora.
1: Okay.
0: Un test, lo dice Boris, le tabelline. Sei pronta sulle tabelline?
4: Mi umiliate, sì certo, ovvio.
0: No, le sa
1: tutte.
0: Clara.
1: Sì.
0: Allora, Clara, 7x8.
4: 48.
3: Brava.
1: Subito l'ha detto,
0: Silenzio, è caduto il gioco. Clara, 6x4.
4: 24.
2: Dai, puoi giocare,
0: vedi, dai, allora, dai. Allora.
5: Anche scusate, dai, la definitiva. 7x8 fa 56. Comunque.
4: Ma era un classico, no? Umiliato voi.
0: Allora, brava, diglielo, Clara. Vabbè, l'ultima, 3x9.
4: 27.
0: Vedi che le sa. Ma sì. Clara, ragazzi, allora. È arrivata quell'altra, Boris 2 adesso la chiamiamo.
5: Mi vedi che per 5 dirlo.
0: Vabbè. No, magari è giusto precisarlo, ma no? Sì. Ok. Clara, da dove siamo con te, Stellina?
6: Colonia Monzese.
0: Ah, cioè, sei anche a casa nostra. Colonia. Va bene, ma lavori lì, no? Di cosa ti occupi a Colonia?
6: No, lavoro in un CAF, adesso sto andando a lavoro. Dov'è a lavoro? Gorgonzola.
1: In un CAF?
0: In un CAF, per noi, va bene. Allora, Clara, sei dietro a Barbara da Napoli e attenzione ai salvatori, giusto?
1: Giustissimo,
0: da casa.
1: Marco, oggi non ce n'è trippa per gatti, Marco, sono bravissime. Comunque, salvatori, orecchie aperte.
2: Allora partiamo.
0: Ok.
1: Vai.
0: Cosa?
2: Partiamo con il primo concorrente?
1: Certo.
2: Cioè,
0: cosa?
2: Barbara, sì. Partiamo con Barbara.
1: Sì.
0: Certo.
2: Iniziamo il gioco.
0: Certo.
2: Ok, vai. Barbara.
6: Sì.
2: Ci sei?
0: Attenta,
6: Ci sono, okay. Sono emozionata, è incredibile ascoltarvi e sono anche io a parlare.
0: Stellina, lei. Va bene, Barbara, adesso pensa al gioco, concentrati, forza.
2: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la E di Empoli e la S di Sondrio.
0: Forza, Barbara!
6: Esame, esame.
0: L'ha detto. È
7: fuori
0: giusto.
7: Tempo massimo.
1: Vabbè, ma com'è?
7: Non è comunque determinante ai fini del gioco. Possiamo andare
0: esatto,
7: avanti.
0: Bravo, certo. Boris, diglielo. Bravo. Pensa che è di Napoli, va contro il suo cuore.
1: Ma sempre, Marco.
0: E adesso parte il rossetto e caffè di Salla. E rossetto e caffè di Salla. Va bene, Barbara, adesso speriamo che Clara da Cologno. Clara!
6: Eccomi.
0: Devi fare il miracolo, dai. Barbara è inciampata sul primo ostacolo. Attenzione, concentrati, vai Clara.
2: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la I di Imola e la Z di Zocca.
0: Aiuto.
1: Prego.
6: Zinco.
0: Zinco.
7: Corretto.
0: Brava, brava Clara, brava, brava, brava. Brava Clara, risolve il problema, vedi? E quindi a lei rimette in gioco anche Barbara. Attenzione, perché adesso arriva la parte, quella un po' più complessa. C'è un nuovo che è quella del non. Attenzione.
2: Esatto, si invertono, quindi adesso abbiamo Clara. Clara, sei pronta?
6: Sì.
2: Ok. Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la O di Olbia e la P di Pisa.
6: Farina.
7: Corretto.
0: Marina. Farina, ha detto?
7: Farina.
0: Ok, perfetto, brava Clara. Barbara, attenzione, Allora.
6: Ci sono.
0: Ok, respira con calma, è tutto nelle tue mani, sei determinante.
6: Oddio, che ansia.
0: Faccio apposta. Tranquilla, è solo un gioco, gioco nuovo. Chiaro, non è semplicissimo, non è facile. Dai, che bastardo che sono. No, dai, concentrati, Barbara, forza, dai, allora, vai Mitch.
2: Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la A.
0: Concentrati, Barbara, forza, dai, allora, vai Mitch.
2: Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la

0: vabbè.
1: Vabbè, adesso San Gennaro, faccia grazia. Adesso può essere che il salvatore da casa non risponda e quindi anche Clara, poverina, che è sotto un treno. Che hai capito? Adesso non risponda e magari riprendete i premi, i vostri premi. Nel caso contrario, invece, ve li babba a tutte e due. Dovrà rispondere con la parola, non può dire pronto, dire la parola che ha scritto.
2: Entro il quinto squillo.
1: Guarda, i salvatori sono scatenati. Secondo. Attenzione. Terzo. Dai, non ci credo, San Gennaro. Quarto, San Gennaro. Culone Frosinone, vedi?
2: Certo.
1: Vedi, è andata bene, dai Clara, te lo meritavi, vedi? Vedi, qui al nord si dice, San Juan por mi in galle, vedi? E invece giù là, e va bene, è andata bene, è andata bene. Allora Barbara, a chi vuoi mandare i saluti da Napoli? Saluta chi vuoi, dai.
0: Saluto mio marito perché domani è il nostro secondo anniversario di matrimonio.
1: Auguri.
0: Tutte le mie carissime amiche e la mia famiglia.
1: Barbara, noi ti salutiamo, grazie per essere
0: grazie
1: con noi.
0: Grazie per tenermi compagnia tutti i giorni.
1: Buona giornata, ciao. Clara!
3: Eccomi.
1: E te lo meritavi, dai, tu le indovinate tutte e due, era giusto. Clara, anche per te, saluti se vuoi, da Cologno, a chi vuoi.
3: Certo, marito, famiglia, a chi mi ha riconosciuto e a voi.
1: Grazie Clara, buon lavoro, ciao. Buona giornata. Domani torna
2: il gioco nuovo. Ecco il gioco
4: nuovo. Questo è 105 Tutto esaurito.
5: Poi esaurito anch'io.
6: Da energia, potenza e tanto divertimento.
5: Esaurito, tutto esaurito.
4: Con il capitano Marco Galli. Marco Galli. Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
7: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
8: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
9: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
10: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
9: Ma che felicità scodinzolare.
10: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
11: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
12: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di autunno.
13: Da Roadhouse la carne e la griglia va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni autunnali. Prova le ricette con zucca, broccoli e gli altri sapori d'autunno nei ristoranti Roadhouse.
14: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
15: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €99 al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3.243. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €14.065. Importo totale dovuto €17.700. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
17: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il bagno doccia Infasil da 500

0: 100 ml sono a 1,99 €, lasciano una piacevole sensazione di freschezza e morbidezza. E per l'igiene intima di grandi e piccini c'è la linea di detergenti intimi Infasil. Il formato da 200 ml è a 2,29 €. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino a 12,99 € e da giovedì, termoventilatore a 19,99 €. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
9: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
10: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
11: Nord, Sud, Ovest, Est, il secondo incredibile album degli 883.
10: Siamo Elia Nuzzolo
12: e Matteo Ciuccioli,
10: alias Max Pezzali
12: e Mauro Repetto.
10: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
13: Guarda Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
14: Finite le vacanze.

0: 105 tutto esaurito e parti con la giusta carica.
1: Una goduria.
2: Che figata, ragazzi.
3: Surreale.
0: Non serve l'invito, sei sempre il benvenuto qui a 105 tutto esaurito.
4: 105 Traffic.
5: La situazione su strade e autostrade: sulla 12 verso Genova 3 km di coda per un veicolo in avaria tra Recco e Genova Nervi, sulla A24 verso la tangenziale est di Roma 4 km di coda per traffico tra la fine della Complanare e il bivio A24 tangenziale est di Roma, sulla A1 verso Milano 4 km di coda per incidente tra l'immissione sulla A22 e Reggio Emilia, verso Napoli 7 km di coda per incidente tra il nodo A1 a Cerra a Fragola e il bivio A1 a 3 Napoli-Salerno. Sulla statale 1 via Aurelia, code a tratti per traffico tra l'incrocio Grande Raccordo Anulare e l'incrocio via Aurelia Antica verso Roma. Prudenza e buon viaggio.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Bollettino Digiversario numero 1.
9: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
8: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
10: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
11: Con il nuovo Subito Motori, bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
12: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
11: Uh-huh.
12: 249 cavalli.
11: Ok.
12: Largo massimo 1,90
11: m. Altro?
12: Da rivenditore verificato.
11: Trovato.
12: Wow!
11: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
13: C'è una nuova energia positiva. È Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice, anche con la voce, videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
14: Vimar, energia positiva.
15: Sognare una vacanza d'inverno?
16: Previsto.
15: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
16: Inaspettato.
15: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
16: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
15: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
17: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
18: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria, con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
19: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
20: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
19: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
21: Messaggio promosso da Sanofi.
22: Luce, gas,
1: fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
21: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
22: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
23: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
24: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
25: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
26: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
25: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
27: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
28: Buongiorno 105.
29: Tutto esaurito. Buongiorno.
30: Ma buongiorno. Ma buongiorno. Per tutto il giorno. Grazie per condividere il vostro malessere con noi. Con Tutto Esaurito, il mio programma preferito. Io sono Marco Galici e tutta la ciurma. Ma siete delle male lingue, perché poi la gente ci crede.
31: La gente chi?
30: Vabbè.
31: Lo sanno tutti, lo sanno.
30: Ma lo sanno tutti chi?
31: Vabbè, tutti noi. Lo
32: sono, sanno. Nostri segreti, diciamo.
31: Sì.
33: Ma io non lo sapevo.
30: Ma Max lo sa, Roma.
34: Ma sì.
31: Secondo me Max lo sa.
30: Ah, lo sai anche tu.
34: Ah, vabbè, ma quello sì, figurati.
30: Ma Boris lo sa invece?
34: No. Ma certo che lo sa.
35: Lo sa anche,
30: cioè, Boris sa che voi lo sapete, eh?
34: Sì.
36: Ah, ho capito perfettamente, ma lasciamo le chiacchiere da bar agli anziani.
32: Bravo!
30: Ma non è vero, allora. Posso dire che in effetti guardando pizza è più pallido. Adesso io non voglio dire.
36: No.
30: Cioè, non...
36: Stiamo parlando di facezie rispetto all'immagine a tratti orripilante ogni mattina di un sapone datato 1924 che viene passato sui baffi per cercare di sembrare. Lascerei perdere, insomma.
37: Ma voi cos'è che vi prendete la mattina? Perché non lo so.
30: Senti, qua dicono, lo so anch'io, Stefano da Trento è arrivata a Trento. Il gossip. Un altro dice: ciao Marco, l'abbiamo saputo anche noi a Torino. Dice Walter.
31: Ma sta spargendo la voce, Marco.
30: Mentre un altro dice: ma di cosa state parlando? Vogliamo sapere anche noi. Devi accendere il canale 66 per intuirlo. Altrimenti vedi che la luce non riflette.
35: È vero.
32: Ragazzi, allora.
30: Ah, perché se no è lucido.
31: Certo, Marco.
36: Sì, è per quello che si mette. È vero, non riflette neanche sulla testa di Mongiardo coperta adeguatamente.
31: Ma c'è il cappellino lì.
30: Ma voi non immaginate nemmeno.
27: 105 Tutto Esaurito con Marco Galli. Dal lunedì al sabato alle 7. Solo su Radio 105.

0: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Boris Mantova. Sono stati arrestati i presunti autori dell'omicidio di Michel Roku, il 55enne albanese ritrovato morto a luglio con segni di violenza nel suo appartamento a Torino. A finire in manette la moglie della vittima e il nuovo compagno. Sono una cinquantina le persone che hanno dovuto lasciare la propria casa in via Longo a Bergamo. Una fuga di gas nella cucina di un'abitazione al primo piano ha provocato deflagrazione e 9 feriti, 2 gravi, e si tratta proprio della coppia di origine romena che era in cucina al momento dello scoppio. Donald Trump ha approvato la fucilazione di Nidal Hasan, condannato a morte nel 2009 per l'attacco nella base militare di Fort Hood. Durante la strage l'uomo ha ucciso 13 persone e ne ha ferite altre 32. Torniamo in Italia. Indigna il caso di un lavoratore che ha dovuto assistere per 6 giorni la moglie ricoverata in ospedale e i suoi 2 bambini piccoli. A rientro in azienda l'uomo ha trovato una lettera di contestazione disciplinare e una sanzione di 3 giorni di sospensione dal lavoro e dallo stipendio. Sindacati sul piede di guerra, l'azienda replica spiegando a TGCom 24 i giorni di permesso non erano stati accordati. La parola ora passa all'Ispettorato del Lavoro. Abbattuta anche l'ultima parete della galleria San Donato, la principale infrastruttura per l'ampliamento della A1 tra Firenze Sud e Incisareggello, un intervento che porterà benefici per la qualità del viaggio e tempo risparmiato, sottolinea la DIDI Autostrade per l'Italia, Arrigo Giana, quasi 500.000 ore di interventi condotti su 2 fronti per consentire di transitare in galleria su 3 corsie in direzione sud e che poi potenzieranno il tratto per 18 km complessivi, un terzo dei quali già aperti al traffico da 5 anni. Il patrimonio di Elon Musk è tornato a superare la soglia dei 1.000 miliardi di dollari. La crescita è stata sostenuta dall'aumento del valore nelle partecipazioni di Musk in SpaceX e Tesla. Lo sport: l'Italia batte la Turchia 3-1 al Dallara di Bologna nella quarta giornata di Nation League, mentre la Francia travolge il Belgio 4-1. Gli azzurri dunque salgono al secondo posto nel girone grazie alle reti di Scamacca, Calafiori e Pio Esposito. Mancini non ha mai avuto dubbi.
2: Pensavo di fare 7 punti. Pensavo che in 4 partite avremmo potuto fare 7 punti, sì. Le qualità ci sono, bisogna solo cercare di migliorare come squadra. Finirà che ci andremo a giocare la qualificazione in Belgio, questo è sicuro. È matematica.
1: E dunque prossimo appuntamento con la Francia prima del Belgio il 12 novembre. Intanto l'Italia Under 21 incanta l'Adriatico di Pescara annichilendo la Polonia 6-2, conquistando meritatamente il pass per la fase finale degli europei di categoria. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Pronto, pronto,
8: sì,
7: pronto.
8: Sì, pronto, mi sente?
7: Pronto, pronto, mi sentite?
8: Mi stai sentendo?
7: Pronto.
8: Sì, pronto,
9: ci sei? È tardi!
8: Lo sa che a Radio 105 è tardissimo, 9.07.
9: È Natale!
8: È vero!
10: Studio centrale di Radio 105
9: Boris, ma che telecamera ti hanno messo?
11: Sì.
9: Ma dove ti hanno ingannato? Ma sei dalla galleria del vento!
10: Estivo!
9: Ma lo vedete anche voi?
8: No.
12: È più piccolo del solito, Marco.
9: Io non lo so, ti hanno boicottato. Secondo me è il Frosinone.

0: vedo.
1: Ah, tu non lo vedi, solo io lo vedo.
2: Solo tu, Marco.
1: Ah, a casa non lo vedono così.
2: No.
1: Ah, per quello si è tolto le scarpe e le calze. E con i piedi sul mixer.

0: immagine, brutta immagine. C'ha la canottiera. Ah,
1: sporca di sugo, magari.
0: Cristiano, Cristiano dice: capitano, apriamo un toto assenze per domani. Ma no, cioè. Ile, ma Ile sta male o aveva un impegno? Aveva un impegno, Selina.
2: Domani rientra, aveva un impegno.
0: Aveva un impegno.
3: I mobili all'IKEA.
0: Li aveva scelti domenica.
2: Sì. Se li è goduti un giorno.
3: E oggi va al ritiro.
2: Oggi li riporta.
0: Beh.
3: Patatina. Ah, Marco.
0: Senti, allora. Sì. Ma buongiorno, ma buongiorno, buongiorno. Sono le 9:10, questo è tutto esaurito. Guarda che voi, sì, voi che ci state ascoltando in questo momento, ci fate veramente un grande favore, eh? Non c'è un caso da fare. Cioè, io ogni volta lo dico, sarà per pietà, lo fate per compassione. Sì. È un po' come passare e dare il soldino.
3: Sì.
0: Guarda che stanno rimettendo Boris Mantova nella telecamera normale.
3: No!
0: Hai visto? È riapparso!
2: Magia!
0: È come il Gesù bambino nella culla. È tornato.
3: Ma che bello!
0: E pizza e Miccia fanno il bue, il bue e l'asinello. Va bene, no, stavo dicendo, comunque grazie, grazie. E io e noi vogliamo contraccambiarvi facendo un bel programma.
3: Ok.
0: Facendo, cercando di fare un bel programma. Per esempio, adesso di solito c'era 70 o 80 90, siccome non c'è Ilenia, è Ilenia che conduce quel programma. Io non posso sostituirla, non c'ho cazzo da fare. Come lo fa lei? 70 o 80 90?
3: Non lo fa nessuno.
0: Non lo fa nessuno, non lo fa nessuno. Che poi vedrete, ci saranno grandi sorprese per 70, 80, 90. Va bene. Quindi cosa ci sarà? Ci sarà un programma talk di informazione. Quindi Fabio Liuzzi, ti chiedo, puoi darci una cornice,
3: un qualcosa
0: che possa dare subito, appena uno si sintonizza, no, adesso dice: ehi, ma questo è un programma talk. C'è Marco Galli che parla alla radio con Pizza e Minci come opinionisti.
3: Certo.
0: Betty che ascolta le voci del popolo, Fabio Liuzzi che ne cura la parte tecnica e Boris Mantova che alimenta la parte giornalistica.
3: Certo. Oh, che bella.
0: Va ora in onda Tutto Esaurito Talk. Notizie da tutto il mondo. A volte penso che voi non ce la facciate più.
3: È vero, Marco.
0: È vero, un po' sì,
3: è abbastanza.
0: Un po' sì, un po'
4: è abbastanza
0: sì.
4: Solenne questa.
0: Un po' sì,
2: è bella, bella. Che bella. Ci sta.
0: Va bene. Beh, adesso però non. Adesso hai cagato il cazzo, però che metti una base da talk. Tu hai mai sentito un talk che sembra che è il concerto del primo di.
2: Con la lirica, con la lirica.
0: Dall'Austria, dai!
3: Ah, questa già.
2: Sì, questa è meglio.
0: Ecco, già questa.
3: Sì.
0: Pizza, fai un po' tu la sigla, dai.
4: Aspetta, te la rimetto, fai la sigla.
0: Aspetta, attenzione, fai la sigla,
4: Vai ora in onda.
3: Va ora in onda e benvenuti a tutti voi. Tutto Esaurito Talk.
0: Bello, mi piace, bravo.
3: Grazie, Marco.
0: Bravo, questo già mi piace.
4: E chi lo fa il talk?
3: Ah, Boris,
0: e aspetta, adesso piano piano poi arrivano tutti i personaggi. Abbiamo la nostra inviata speciale, Elisabetta Betti. Elisabetta Betti, buongiorno.
5: Sono qui, sono.
0: Hai le ultime notizie?
5: Ho le ultime notizie.
0: Tutto bene?
5: Tutto bene, tempo bello, un po' più fresco del solito.
0: Cazzo, ti stai portando la merenda? Mi stai già distruggendo il talk. Ma attenzione, vedo collegato sui nostri monitor un nostro inviato, un altro inviato, è Micci. Buongiorno Micci, dove
2: buongiorno,
0: ti trovi?
2: Buongiorno, sono. Non posso dirtelo, Marco.
3: Come?
2: Non posso dirtelo.
0: Ma come non puoi dirlo?
2: È un posto segreto, Marco. Non posso dirtelo, non posso raccontare favole quest'oggi, solo cose serie, ma no, non posso dirti dove sono. Una location segreta questa.
0: Va bene, comunque i nostri inviati sono già in postazione nei loro luoghi. Attenzione, la notizia è calda. la notizia fa scalpore e qua ci dovrebbe essere un cambio di base, attenzione Fabio, perché arriva la notizia. Gli italiani ancora tormentati da mosche e zanzare.
3: Mamma mia.
0: La stagione sembra non finire mai. Ma ora il nostro Boris Mantova ci dirà come fare per averne meno. Con o perlomeno i tre consigli di Pietro Bruni.
6: Sì, esatto, che è un esperto. Con l'arrivo dell'autunno non significa salutare le zanzare, anzi.
0: Ma perché questo?
6: Per una serie di fattori di clima e soprattutto per magari qualche nostra superficialità in cui diamo la stura.
5: Alle... Come nostra superficialità?
6: Nostra superficialità, perché faccio l'esempio banale e...
0: Sì.
6: Diciamo l'esperto di verde può confermare.
3: Ma certo.
6: Se per esempio annaffiate le piante e
0: bravo,
6: lasciate
0: diglielo.
6: Il ristagno dell'acqua, non potete lamentarvi che ci sono le zanzare.
3: No,
6: le zanzare trovano terreno fertile, acqua fertile, consentitemi il calambur, per poter continuare a vivere e sopravvivere nelle vostre case, dove il clima rispetto all'esterno è decisamente più caldo magari, e dunque non potete pensare di debellarle del tutto. Tra l'altro, psicologicamente, questo è scientificamente provato, c'è una maggiore indisponibilità a sopportarle, perché a luglio più o meno uno sa che possono starci, ma in autunno la mente dice ora non ci saranno più, e invece sono lì a ronzarvi intorno infastidendovi ancora di più. Ora il punto è semplice, tre punti per la verità che sottolinea Pietro Bruni, che è un grande esperto di insetti. La zanzara tigre, tra l'altro, in Italia può raggiungere un secondo picco di abbondanza
0: ancora?
6: Sì, proprio fra settembre e ottobre.
0: Ma a me mi stanno mangiando.
6: Veramente. Il clima più caldo che stiamo vivendo, Marco, allunga il periodo dell'anno nel quale le zanzare riescono a rimanere attive, e quindi salutare l'estate non significa salutare il fastidioso ronzio. Di conseguenza, i consigli: il sottovaso vuoto può essere pieno di uova che
3: pazzesco.
6: Sono lì tutto l'inverno. La prima sorpresa è questa, ed è proprio uova di zanzara tigre, per cui ma sulle pareti del recipiente bisogna controllare con attenzione, e quelle depositate in autunno di uova, tra l'altro, sono fatte apposta per superare l'inverno, per cui a marzo ve le troverete come coinquiline.
0: Ma anche col freddo, poi dici il cambio climatico, ma una volta non sopravvivevano le zanzare.
2: No, sono cambiate anche le zanzare, sono cambiate.
6: Allora, sicuramente il clima incide. E questo è un fattore determinante, ma il fatto che tu non faccia la dovuta pulizia, per esempio, dei sottovasi, le aiuta a sopravvivere. E tra l'altro, se la pianta è in casa, il sottovaso è in casa, troverà decisamente tepore rispetto al freddo esterno, che tra l'altro ancora non vediamo.
3: Ma non vale più mettere un pezzo di rame o
0: ma
3: un
0: che
3: centesimo.
0: Questi il rame se lo vendono le zanzare ormai, hanno capito il business. Mariella da Torino dice: vero, ne ho appena ammazzata una e dov'era? C'era lo sgocciolatoio dei piatti.
3: No,
0: anche tu nel zanzare dello sgocciolatoio dei piatti c'hai
3: tutto.
0: E che Marianna, mentre Marco anche da Cimici dice Cristina.
3: È vero.
2: Perché si stanno adattando all'ambiente.
0: E certo, chi è Betty? Chi è?
7: Sì, capitano, buongiorno. Qui Massimo dal raccordo di Pinerolo e confermo.
0: Grazie,
7: abbiamo
0: Massimo.
7: Un problema con gli insetti. Ci stiamo preparando ad allevare i gechi. Ti restituisco la linea.
0: Ma i gechi io ce li ho, Massimo, grazie per essere nostro inviato per alimentare questo 105 tutto esaurito talk. Però i gechi sembra ma non se le mangiano queste zanzare.
3: È vero.
2: Se le mangiano, molto probabilmente le zanzare sono più numerose rispetto ai gechi, quindi...
3: E poi ricordiamo che ci sono le nuove zanzare, che sono nere, più piccole, Marco, e fanno dolore pazzesco.
0: Chi è Betty? Chi è? Chi è?
8: Capitano, mosche e zanzare, 30 gradi di giorno, 15 di sera, col cappotto vengo.
0: E i bambini, vedi, Domenico da Bologna, pensa, ci stavo arrivando, Domenico. I bambini sono torturati. Domenico ci scrive e dice: il mio bimbo di 5 anni viene preso di mira dalle zanzare in una maniera impressionante. Abbiamo risolto con i cerotti, uno sulla maglia e uno sul pantaloncino. cerotti. Perché che cerotti sono questi cerotti?
6: Sono delle
2: repellenti.
6: Sono repellenti per zanzare, più delicati, perché vengono attaccati all'epidermide dei bambini e hanno un effetto di allontanamento della zanzara, perché emanano degli odori sgradevoli per l'insetto.
0: Ma dai. Ma veramente?
6: Sì.
3: E per noi grandi?
0: Esatto. Cioè,
6: più che grandi, direi molto grandi.
3: Ma va a dormire, va.
6: No, nel senso, sì, dico, per chi ha più esperienza e quindi ha la pelle più dura per le zanzare, c'è poco da fare. Cioè, o fate i,
0: pazzesco,
6: i dovuti, evitate insomma di averle in casa. E poi prima parlava, poi se vuoi Marco approfondiamo, del rame. Non è un falso mito.
3: È vero.
0: Beh, dopo sì. Chi è Betty? Chi è?
9: Marco, Marco, so io la soluzione. Ti devi comprare le Superga, te le metti per 3 giorni di seguito, ci vai anche a dormire, possibilmente le fai bagnare dalla prima pioggia e te le lasci asciugare sui piedi. Poi prendi il calzino e ci pulisci il sottovaso. Così.
0: Attenzione, questo è malato, sì, dai, questo è penso peggio di noi, dai. Allora, questo WhatsApp, attenzione, perché voi diventate automaticamente in questo talk di tutto esaurito, gli inviati. Sì. Un inviato ci segnala, attenzione, in Cina stanno preparando un drone che dà, le dà la caccia alle zanzare in casa.
2: Sì, esiste, c'è, vero, già, c'è, sì, già, non è che lo stanno preparando. Praticamente,
0: ma come, noi in Italia abbiamo la racchetta e ci sembra di avere inventato...
2: Sì, sì. È un drone con le eliche praticamente, mira a puntare gli insetti, non solo le zanzare.
3: E vabbè, lo fai andare in giro in casa.
0: E
3: gira,
0: certo, Pi, dove deve andare?
6: In realtà, se posso, non è un vero e proprio drone, ma un micro drone della grandezza di una zanzara. Che ha al suo interno un mini laser in grado di colpirle.
2: No, io ne ho visto un altro, Marco.
0: Un mini laser? Che cazzo fa? Spara? Cos'è? Già, Star Wars?
6: È già disponibile alla vendita in Cina. È stato prodotto da Photon Matrix. E infatti si chiama proprio così. Il prezzo...
0: Io lo voglio.
4: Sì. Scusa, non c'è il rischio di schiacciare il drone al posto di una zanzara? Cioè,
6: no, perché
0: e
6: il
0: non
6: drone...
0: c'è che lui sbagli. Tu sei sul divano e ti arriva una laserata in faccia.
6: Ma la laserata è... per l'insetto, non è per te.
0: Ma lui magari sbaglia, la zanzara è furba, mi sta pungendo. Se. Lui vede la zanzara sulla mia fronte, nello spigolo qua dove cazzo mi ha pizzicato, e sbram! Spara il laser.
3: E ci fa male.
0: A parte gli scherzi, ci fa male.
6: No, non fa male quel laser. No, certo. Tra l'altro ci sono due modalità, spesso si fa confusione su questi tipi di droni. Alcuni sono con il mini laser, altri vanno ad ultrasuoni e sono in grado di allontanare gli insetti semplicemente volteggiando per casa. Ma tu quasi non lo avverti perché è grande, ripeto, quanto una zanzara.
2: Quello che ho visto io era più grande, era quasi un PC.
0: E vabbè, amici, che tu sempre tutto più grande. Chi è? Chi è Betty?
8: Ciao Marco, ciao Sciurma.
0: Ciao
8: Filippo da Empoli.
0: Ciao,
8: allora,
0: Filippo.
8: Io sto al quarto piano.
0: Sì.
8: Non ho piante in casa.
0: Sì.
8: Non ho un cazzo di niente in casa.
0: E sei
8: non
0: pieno
8: si vedono
0: di
8: mai durante il giorno.
0: Di notte,
8: la notte appena spengo la luce,
0: è
8: queste merde di zanzare sembra che facciano un tora e
0: è vero,
8: si buttano a babbo morto su di noi, che sembra per l'Arbor.
0: Ha ragione. Ma poi io compro i ciaffi, quelli che si accendono, adesso non faccio nomi, ovvio. Ecco, contro le zanzare, accendi le finestre aperte. Ma cosa?
3: Non funzionano, Marco.
0: Che secondo me la luce della televisione le attira.
3: Ma certo.
0: È vero?
3: Sì.
0: E allora non puoi neanche guardare la televisione, sta al buio.
3: Perché?
0: È ma loro sentono l'odore.
4: Ma no, Marco, tu compri il drone, mentre la guardi col drone, lui le uccide. Scusa.
0: Al buio lui ci vede. Chi è? Chi è?
4: Cosa c'è?
10: Capitano, immagina che sei lì che ti stai spirillando sul divano, arriva il drone, lasera. E manca la zanzara e ti prende il pirillo.
0: Tu sei malato. Perché i nostri ascoltatori sono così malati? Senti cosa scrive quest'altro. Senti, un altro inviato del tutto esaurito talk. Io i jacky li ho dentro casa. Anch'io, amico mio. Anch'io ho i jacky dentro. Va bene. Però lui va avanti e dice: ma da quanto sono veloci ci ho rinunciato. Se ne vedo uno gli dico: stai quanto vuoi, quando ti sei rotto le palle quella è la porta. Come, se, come è messo? Questo è peggio.
3: Peggio, Marco.
0: Peggio, è molto peggio.
4: Tu non ci parli con i gechi, Marco.
0: Io ci parlo, sì. Allora perché c'è il papà geco, la mamma geca, che è Rosellina, un po' più rosa, e poi ci sono i bambini. Ho trovato uno stecchito piccolino,
3: no,
0: ma
3: no,
0: proprio
3: minchia,
0: era uno scheletro, era proprio stecchito. No. Ma io non gli ho fatto niente. È morto da solo, vabbè. Va bene, va bene. Betty, chi è? Tu devi aver no, me lo sono inventato. Va bene, ok. Adesso, allora, attenzione. Anch'io ne ho uno in casa e me lo tengo. Io e il pipistrello. Va bene, attenzione. Boris, come si risolve il problema con il rame delle zanzare? Diglielo, fai che tutti ce lo stanno chiedendo.
6: Se pensate che sia un falso mito, vi sbagliate. È reale ed è stato provato dall'Istituto Superiore di Sanità Italiana, che ha verificato con un esperimento già molti anni or sono che inserire dei fili di rame all'interno dei sottovasi di fatto debella ogni forma di proliferazione di uova. Molti di voi diranno: dove trovo i fili di rame?
0: Bravo, li rubi nelle, come fanno tutti, li rubano. Per dire, ti
6: basta mettere una o più monetine da 5 centesimi.
2: E vabbè, ma spiego 5 centesimi.
0: A 5 centesimi è il rame?
3: Sì.
0: Ma è per quello che non si trovano.
3: Certo.
6: Ma sì, anche perché
2: scusate un attimo. Scusate, adesso va bene tutto, ma uno può prendere 5 centesimi e metterli. Io dico, no, il filo da elettricista dentro non ha i fili
0: dillelo,
2: di rame. Sguscio il filo, lo privo della guaina e utilizzo al massimo quello.
6: Quindi tu stai dicendo che ti metterai con una forbice a fare questa cosa in casa?
3: Chi?
2: No,
3: lui?
2: Ma stai scherzando.
6: No. Sembrava strano. Per cui se considerate che 20 grammi possono debellare completamente la presenza di larve di uova, una moneta da 5 centesimi pesa 4 grammi.
0: No, veramente?
6: Sì, pesa 4 grammi. In quel modo la proliferazione delle uova è di fatto bloccata. Se piove e avete degli spazi esterni, che sia un giardino o semplicemente un balcone, quando tutto si asciuga, andate a svuotare ogni parte dove si crea un ristagno d'acqua, perché quello sarà l'habitat su cui le zanzare costruiranno il vostro incubo peggiore per i mesi a venire.
3: E ti costa un 200.000 euro di solo di rame, Marco.
0: Ma no, vabbè, però se lì è un investimento.
3: Ma certo.
0: 200.000 euro oggi come oggi. È bello che io sottolineo i nostri ascoltatori che non sono normali, ma quando si dice che il pesce puzza dalla testa, perché anche qui in azienda non c'è della normalità, secondo me, perché leggo delle robe che mi arrivano, che mi va bene. Senti, attenzione, perché c'è il PVM mio, vero Fabio?
4: Siamo
0: me lo
4: pronti?
0: Confermi?
4: Sì,
0: ok,
4: pronti, andiamo,
0: dai. Andiamo, vai.
11: È mio.
4: È mio.
12: BBM mio!
13: BBM mio d'argento amico, dove si balla, vorrei dedicarla alle mie bambine, Gioia e Bella. Ciao Alessia Roma.

0: È mio!
1: È mio!
2: È mio!
0: È mio!
2: È mio!
3: È mio!
0: TTM!
3: Mio!
4: Ma che musica! Che musica! Che musica!
2: È mio!
0: Mio!
5: No, mio!
0: Stop!
3: TTM! Mio!
6: Buongiorno ragazzi, Tommaso da Torino. Io per il TTM mio vorrei ascoltare Princess of the Universe, The Queen. Ciao belli!

0: Questa è bella,
1: sì.
0: Voi ci credete che io sto lacrimando dal ridere a leggere i messaggi?
1: È vero, cioè, Marco.
0: Belly Queen nel PBM mio. È ovvio, qualsiasi canzone voi richiediate, noi la suoniamo.
1: Ma
0: perché
1: certo,
0: la regola fondamentale
1: è quella,
0: proprio dalla quale non si esce, le suoniamo tutte.
1: Sì, ma certo, basta richiedere.
0: Cioè, questa è proprio,
1: ma certo,
0: è la parola d'ordine. Sì. Come si fa?
1: Ma è semplice, basta richiedere al 342 41 15 105 la tua canzone col WhatsApp vocal.
0: Assolutamente. Stiamo parlando di zanzare,
1: Spocca,
0: perché non c'è niente da fare. Gli italiani sono tormentati dall'aumento della benzina, sono aumentati dalle tasse, sono aumentate da un sacco di problemi, ma tra questi è ormai palese, la gente si sta lamentando di zanzare e mosche e cimici.
1: Ma pensa.
0: Ed è una cosa pazzesca. Il nostro Boris Mantova, che è la luce dell'informazione di questo tutto esaurito talk di oggi dalle 9 alle 10, ha appena segnalato di mettere del rame nei vostri cannoni.
1: No, certo.
2: delle monetine.
0: Una volta si mettevano i fiori.
1: Sì.
0: Vabbè, adesso si mette il rame. E voi vi siete scatenati e dicono: guarda, Boris, che le monete da 5 centesimi sono solo rivestite di rame. Scusa, Boris, ma le monetine da 1-2 centesimi non sono sempre di rame?
1: Sì.
0: E poi un altro dice: ma il rame nell'acqua poi si ossida.
2: Sono di acciaio le monetine rivestite di rame, ma la monetina in sé è di acciaio. Anche quella da un euro, due euro ha il rame dentro.
0: Vuoi ribadire,
3: sì, ma
0: Boris?
3: Sì. In quantità minore rispetto a quello che stava dicendo Mitch. La lega è comunque fatta per lo più, soprattutto nei 5 centesimi, di rame.
0: Certo.
3: E questo consente di allontanare le zanzare per le proprietà specifiche organolettiche del rame. Ora, che voi vogliate mettere più monetine di 1 o 2 centesimi dove la presenza di rame è inferiore, perché no? È evidente che se prendete il consiglio di Mitch, che evidentemente ha fatto un cambio merci con l'elettricista, dei cavi.
2: Sono andato per intuito, sì. Dove si trovava il rame.
3: Anche questa è una notizia che abbia scelto l'intuito. Se mettete i cavi di rame,
0: io non vi sopporto più, ve l'ho già detto. Io vi frequento solo perché ho un contratto, ma fra l'altro è in scadenza, e poi non vi vedrò mai più come le zanzare. Vi metto il rame addosso. No, c'è Ari, scusa Boris, ma c'è Ari da Bergamo che dice: ciao Marco, io ho una colonia di pipistrelli sopra alla camera da letto. Oh, ne prendessero una di zanzara. In compenso cagano come alani, però. Che cosa vuol dire che i pipistrelli cagano come alani? Max l'aveva detto che aveva tutto il balcone pieno,
1: sì,
0: è vero.
1: È vero.
0: Chi è Betty? Chi è?
4: Allora ragazzi, sto seguendo la ricetta, sto scrivendo che serve il rame per l'acqua.
0: Esatto.
4: Ma 20 grammi su quanti litri di acqua? Grazie.
2: Vabbè. Che splendido.
0: Va bene, dai, va bene. No, a parte scherzi, però fa parte, secondo me, Boris, comunque è da includere nel cambiamento climatico, perché una volta le zanzare, finito agosto, andavano fuori dalle balle.
3: Una
0: dai.
3: Volta a metà settembre, fine settembre, arrivavano le piogge insieme al foliage. E questo non sta più accadendo, ovviamente.
0: Ah, tu vuoi dire che quello,
3: E beh, anche quello ha un suo peso specifico.
0: Chi è Betty?
5: Beh ragazzi, ma nei sottovasi così comunque le vedi le larve di zanzara, sono nere, si muovono veloci, sono piccoline, fanno tipo una S velocissima, lo prendi e lo svuoti.
2: Sì, come i gerini.
0: Sì,
2: all'inizio quando li vedi che stanno per
3: lo svuoti, ok, ma tenere il rame all'interno consente comunque di allontanare, eventualmente andassero a ridepositare le uova alla prima occasione utile.
0: Certo, Laura da Lugo di Romagna dice: scusatemi, ma in molti comuni ti danno le gocce per le larve.
1: In molti comuni, quale comune? Per piacere! Ma io dico in molti comuni, non fatemi parlare di comuni!
0: Comuni le metto nell'occhio! Le gocce! E infatti non ci vedo più! Chi è Betty? Chi è?
6: Capitano, io faccio un calcolo veloce con tutte le piante che mia moglie ha in casa. Io dovrei mettere 1550 euro di monete da 5 centesimi nei sottovalori. quasi. Ma ah, vaffanculo, meglio la zanzara.
0: Basta mettere un cucchiaino di bicarbonato, dice Gabriele da Torino.
1: Puoi dire?
0: Ma il bicarbonato non era ieri del frigorifero?
1: Sì, sì.
7: BBM mio!
8: BBM mio, come nelle favole di Vasco Rossi.
0: Che bella!
8: Che spero che prima o poi anche a me si potrà vivere come nelle favole Fulvia da Poggiovanzi.
0: Ciao! Cazzo, però è bella, la canzone è bella. Mamma, bravo!
9: Senza dar retto a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te,

0: A ognuno il suo uovo. Pasta all'uovo, carbonara, strapazzate a colazione o solo albume ricco di proteine privo di grassi. Insomma, potete cambiare ricetta o momento della giornata, ma le uova restano protagoniste perché sono nutrienti, versatili, fonte di proteine di alta qualità e convenienti. E fino al 22 novembre, acquistando un prodotto Le Naturelle, impali un iPhone 18 Pro al giorno e grande estrazione finale con un viaggio per due alle Seychelles. Le Naturelle, uova buone dal 1950.
1: Concorso valido dal 5 ottobre al 22 novembre. Montepremi 85.451 euro. Regolamento su concorso.lenaturelle.it.
2: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
3: Dark Planet, convenienza nostra.
4: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
5: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
6: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Bollettino Deghiversario numero 2.
8: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it. Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
9: Aspetta un secondo.
10: Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
7: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
11: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
12: Sì.
11: E questo?
12: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
13: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
14: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
15: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
14: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
15: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
14: Quello è sicuramente un brutto affare.
16: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
17: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
18: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
19: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
20: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
21: La piadineria.
19: La più buona perché mia.
22: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
23: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE. Nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
24: Lo sai che

0: BBVA ti offre un conto a zero spese, per sempre sempre, con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura, da subito subito, è una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026, remunerazione cashback soggetta a limitazioni, consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Fantroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
3: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la nostra pasta fresca ripiena da 250 grammi per tutto ottobre a solo 1,49 euro, nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
4: Amore, non rompere le uova.

0: Spettacolo! Spettacolo di spettacolo! Senti che bella, questa mi piace, sì. Tutto esaurito! Il mio programma preferito! Chi è Betty? Chi è?
1: Parliamone un attimo. Punto primo, a me sta bene che ci siano le zanzare, mi sta bene che mi pungi, portiti via pure tutto il sangue che vuoi. Ma perché devi farmi prudere? Pungerti dalle palle, ma che qual è il disturbo? Punto primo. Secondo, tutto il giorno finestre spalancate, non c'è nulla. Chiudi tutto che inizia a fare freschino la sera, ti metti a letto, stai per addormentarti e inizi a sentire. Ma fatevi una vita, ma per favore, dai, alle da Torino.
0: Ciao, torniamo domani con le zanzare.
2: Ciao.
0: Mince, parte i pipistrelli tu.
3: Ah sì.
4: Sì, io allevo i pipistrelli.
3: Ciao.
5: 105 Traffic.
6: La situazione su strade e autostrade. Traffico congestionato sulla A12 Genova-Rosignano, con code tra Recco e Genova Nervi in direzione Genova. Sulla 8 Milano-Varese si resta in coda per traffico intenso tra Lainate e la tangenziale ovest di Milano in direzione Milano. Code sulla 1 Roma-Napoli tra Asse Mediano e il bivio per la A3 in direzione Napoli. Sulla 1 Bologna-Firenze invece code per incidente tra Firenze in Pruneta e il bivio per la 11 in direzione Bologna. Sulla A21 un chilometro di coda per traffico intenso tra Piacenza Ovest e la diramazione per Fiorenzuola in direzione Brescia. Si è verificato un incidente sulla A4 Milano-Brescia allo svincolo di Trezzo. Infine si segnala un incidente sulla A19 Palermo-Catania a Villabate in direzione Palermo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
7: Sostituliscio!
8: Leo, si dice sostituiscilo!
7: Sostituiscio!
9: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
10: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Sognare una vacanza d'inverno?
12: Previsto.
11: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
12: Inaspettato.
11: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
12: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
11: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
13: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
14: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità, tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. E con tre elettrodomestici Bosch, la lavastoviglie è in omaggio. Più il top a un prezzo speciale.
15: Le mele di Marlene.
16: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
15: Mi fa innamorare.
17: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
7: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
3: E dietro la grigliata?
7: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
18: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
19: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
20: È possibile.
21: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
22: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Home Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homemobile.it.
23: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
24: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
25: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Oh. Ah, così, così, il povero Bresh.
1: Finisce così.
0: C'è il sangue di Bresh sul mixer.
2: Che peccato.
3: Beh, però paura. Inizi veramente un po' splatter, eh?
0: Capito, ma gli ha segato la
3: che
0: brano.
3: Cosa?
1: Che cose.
3: Ma, mamma mia.
2: Mettetemi bene la telecamera. Buongiorno.
1: Buongiorno. Il capocchione, Cesare.
2: No, io sto così.
3: Cesare. Stamattina è tutto sbagliato.
2: Cesare. Perché sono piccolo, mi confonde con suo figlio. Sono le 10 e un minuto.

0: Che fai qui?
1: No. Finalmente ha tempo sulla sigla, perché non hai ritardo.
2: Vabbè, diciamo che io so cantare di base, soltanto che con il ritardo da Roma sembra che sia totalmente.
3: Scusa, puoi rimettere la sigla in modo che lei la canti?
1: Cantala tutta, sì,
3: dai,
1: sì,
3: vai.
1: Aspetta,
3: pronti? Forza, rimetti la sigla.
1: Il testo lo sai a memoria?
2: No, non lo so a memoria, però adesso improvviso.
1: Il lavoro già ti annoia.
2: Il lavoro già ti annoia.
1: Ti assale una gran voglia.
4: Il tuo programma
2: che gira in testa. La radio si è accesa. 105 friends.
3: Era meglio da Roma. Era meglio in ritardo.
2: A parte che sembrava una caffettiera a un certo punto.
1: Cioè? No, ma sai come hai fatto? Come quelli che vanno ai concerti e giustamente non conoscendo la lingua inglese cantano solo l'inizio e la fine della frase della
2: canzone.
1: Tipo fanno you should be there, capito? Nel finale si riprendono.
3: Ma perché non si canta così?
1: Secondo me i Bee Gees, no, secondo me i Bee Gees cantano proprio così.
2: Vanno a me succede con lo spagnolo. Despacito.
3: Scusate. Secondo me non c'è cosa più bella di cantare cambiando le parole e mettendoci anche le parolacce dentro. Sì. Tipo una volta, capito? Quando guido il furgone, quando faccio il trasloco, è presente quelle poche volte che lavoro in una vita che affitto un furgone per trasportare,
1: mi sento subito
3: mi sento un camionaro, no? E allora inizio a cantare oh stranger in the night, e così canto cose rude, divento rude.
1: Stranger in the night c'era una versione ufficiale che diceva, pornografica, no? Non era così.
2: Ma forse non è il caso, sai, di cantarla.
3: Non so come diceva.
5: Non si può fare.
4: Allora,
2: ma io lancia il sasso e nasconde la mano.
3: Perché lo vuole fare lei?
2: No, non lo voglio, non la conosco.
1: Allora, se avete pazienza, oggi alle 2 un minuto lo vado a fare nello zoo. E lì si può.
2: Comunque, no, a proposito di camionari,
3: poi non fatelo qui, che subito andiamo su blog.
1: Tra l'altro c'è una novità
3: su Instagram, no,
1: ti devo dire una roba
3: sul nostro Instagram, blog.
1: Una roba brutta ti devo
3: sul
1: dire
3: nostro blog.
1: Io e Lidia ti dobbiamo dire una cosa brutta.
3: Cos'è che mi dovete dire?
2: Sì, poi te la diciamo e capiamo, sì, soprattutto onda, se riguarda te o qualcun altro.
1: Che potrebbe essere brutta ma anche bella,
6: potrebbe essere iconica. Guarda,
1: che cos'è che dobbiamo
2: degna
1: dire
2: d'attenzione.
1: A Tony?
3: Il nostro è il nostro gioco. Si vince un milione.
7: Vorrei partecipare al gioco.
3: Si vince un milione di euro offerti da Comollo.
5: Te pareva?
2: Ma vogliamo dare le opzioni?
1: No, nessuno, non è multiple.
3: Ma perché
1: choice.
3: Lei lo sa?
1: Non lo
2: sì,
1: so.
2: Certo che lo so.
1: Ma perché ne abbiamo parlato?
2: No, giuro, lo so.
1: Ma come fai? Non ne ho parlato con te, però.
2: Perché io vi leggo nel pensiero.
3: Vabbè.
1: Ne ho parlato con te.
6: Vabbè, diciamo che è una cosa che che un po' si è vista.
2: Allora, forse.
1: Ma è tanta roba, eh?
2: Forse. Sei stato dissato, forse.
1: Sì.
3: Sono stato
2: dissato.
1: Dissato.
3: Da chi?
2: Si dice il peccato,
1: vuoi,
2: non il peccatore.
3: Ma che cose vuoi, no, sapere? Non vedevo l'ora.
1: Va bene, comunque quando prima ho fatto la voce quella un po' finto sexy,
3: sì,
1: mi sono ricordato di una cosa che ho detto stamattina e vorrei iniziare con questo stamattina.
2: Ma ti prego.
1: Stamattina mi hanno tutti presi in giro perché sono entrato in redazione e ho detto: "Scusa, Giorgia Meloni ha registrato la sua voce, il copyright per evitare le truffe." E ho detto, dovremmo farlo anche noi, siamo in onda da 40 anni. E Laura mi ha detto, capirai. Io dico...
2: No, io gli ho risposto, la prima risposta è stata la mia, gli ho detto, sai che cosa devi fare? Devi lavorare un pochino sull'autostima perché è bassa.
1: Pensate. Gli ho detto, questione di ego. È che facciamo quello di lavoro.
3: Ci sono dei doppiatori che l'hanno fatto.
1: L'ha fatto, infatti io ho detto.
3: Proprio per fare in modo che l'intelligenza artificiale, se lo fa, assolutamente loro riconoscono.
1: E io ho detto, Luca Ward l'ha fatto, la ciccetta, Laura. E Laura, e appunto, che c'entri tu con Luca Ward? Sei da 40 anni in onda! Io,
3: poi guarda che
1: a me
3: tu,
1: mi conoscono a Radio Taxi.
3: Guarda che tu vestito da cowboy, altro che
6: da
3: Luca
6: ieri
3: Ward.
6: Anche alle Olandia.
1: Le Olandia di continuo, ma...
2: Cioè, le Olandia lo scambiano per l'orso bipede, che è attrazione proprio del parco.
1: Certo. Io penso che dovremmo farlo.
3: Sì.
1: Anche per difenderci da Mazzoli, che
3: guarda, io oggi pomeriggio, se c'ho una mezz'oretta, prima mi suicido. Ah no,
1: e
3: dopo.
1: Poi vai a registrare.
3: Prima registro la voce, poi
2: ma
3: mi
2: poi
3: suicido.
2: Poi risorgi, scusa. Ti suicidi, risorgi, registri.
1: È andata lì, ha detto, io sono Giorgia in varie intonazioni. E così il computer, cioè tutto il sistema ha registrato a...
2: è perché a un certo punto hanno cominciato a missare la sua voce. Io sono Giorgia.
3: Non ci vuole molto, basta che tu leggi
1: due righe.
3: No, due righe, un po' di più e automaticamente
1: io sono Giorgia.
2: Eh sì, perché era diventato un massa a un certo punto, la missavano ovunque.
1: Ma dove vai a farlo? All'ufficio voci? Cioè, dov'è
3: questo non lo so, se mi informo e lo dico nel caso voleste registrare qualsiasi cosa, c'è l'ufficio registri.
1: Cioè, proprio c'è una pratica che penso immagino sia stata inventata da quando esiste l'AI, cioè prima non esisteva.
0: La versione un po' così, osè, di Stranger in the Night, in genovese, è... Strinse me obelin, coffee de ferru, strinse me obelin.
3: Che male.
0: Ciao, Franco da Genova.
2: Che significa cosa? Scusate, mastico poco.
1: Rosa, posso dire questa versione? Mastico poco.
3: Lei per fare le battute su queste cose sessuale,
2: mastico poco il genovese, dialetto genovese.
1: Voglio dire, questa in genovese non è così metrica, la mia è più aderente all'originale.
3: Vabbè, dopo ce lo direi.
1: La dico. Vabbè, scopriamo come stai scoprendo come si fa a registrarsi la voce, il copyright.
3: No, adesso se riesco a entrare nel compito prima. Cioè, nella mia vita è così, non so se nella vostra è così. Prima di fare una cosa, prima devi farne un'altra. E prima di fare quest'altra, devi farne un'altra prima. Non c'è verso. Quindi tu devi usare il computer, prima devi ricordarti la password, prima devi ricordarti dove è il computer. Poi una volta che sei entrato trovi la batteria scarica e vai avanti così.
1: Questo perché? Perché sembra che siamo in una società tecnologica, ma siamo ancora indietro, perché tutta questa roba qua è...
3: Poi io
1: voglio il chip dove tu dici e sai già tutto, invece no, tac, metti la password. Siamo come...
2: Ma poi cambia la password, fanno casino.
6: Esiste l'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale.
3: Sì, certo.
6: E hanno presentato domanda tramite un ufficio legale di
3: italiano.
6: Roma. Esatto, e adesso in...
3: Ma scusa...
6: Al vaglio.
1: L'hai fatto tu?
2: Chi?
3: Ma no, il nostro fa quello.
1: Chi?
3: Vabbè.
1: Ah, è vero che noi abbiamo una persona che... Beh, non è che fa quello. Che aiuta, sì, a fare quella cosa lì. Chiamiamola oggi.
3: Nel pomeriggio.
1: Io voglio farlo solo per rispondere a Laura. Cioè, solo perché...
3: Ma guarda che costerà un...
7: Motto.
1: Ma ci paga?
2: Ma lui è ricco. Chi gli frega?
3: Certo. Certo che si paga.
1: Forse non lo faccio.
3: Va bene, partiamo. Più tardi avremo... Picozzi alle 11.
6: Esatto, i Picozzi prima... all'ascolto. Io voglio lanciare questa cosa. Voglio nei gruppi Facebook per Picozzi. Sì, e poi alle 10:30 sentiremo Ale Franz.
1: Tutti e due.
6: Sì, tutti e due in collegamento telefonico per parlare di Zelig 30 che partirà stasera su Canale 5.
3: Ah, riprende Zelig.
1: Tanta
3: va
1: carne
3: bene.
1: Al fuoco, tanto tofu, tanto fuoco alla carne.
2: Stamattina è un continuo. Chi è?
8: Ma pensate che su bresciano invece la versione è Strenzemi gambai.
3: Cioè stringi le gambe.
8: Strenzemi gambai.
3: Sì. Stringi le gambe,
2: stringi le gambe.
3: Volevo dire l'ultima cosa prima del nostro numero: se avete la macchina ammaccata, non preoccupatevi, noi sappiamo chi è stato. Qualcuno stamattina ha noleggiato un.
7: Ma dove? A Roma?
3: No, qua a Milano. A Roma?
2: A Roma,
3: ha noleggiato un.
2: Fatta pure un male.
3: Bipede, come si chiama?
2: Un monopattino. Ma non,
3: ma non è capace di andarci.
2: No, allora ho perso un attimo il controllo
1: del mezzo.
2: Dichiaro, ho perso il controllo del monopattino, però mi sono resa conto che stavo per andare a sbattere contro qualcosa. Quindi brava intelligente, che cosa ho fatto? Mi sono appoggiata lateralmente ad un'auto parcheggiata.
1: Ammaccando.
2: Ma non l'ho ammaccata.
3: Allora, se avete lo specchietto rotto,
1: chiunque a Roma
3: se siete graffiati, sappiate che scriveteci il nostro numero
6: 342 41 15 105.
3: Capito? Perché loro fanno tanti quelli che
2: ma non l'ho ammaccata.
3: Poi,
2: mi sono ammaccata
3: loro...
2: io, guarda quel gomito,
3: mi viene da gomitare. Se guardi il gomito.

0: Paparazzi.
1: Potevi anche fare bello
0: con la tromba che riprendeva Paparazzi.
2: Bello. Avanguardia.
0: In realtà c'è il sassofono nel disco, perché vedete che la nuova passione di Cesare è suonare il sassofono.
1: Lui? Lui suona?
0: Sì, lo suona lui, è che abbastanza bene, pare.
1: Oh, che invidia, io non proprio niente.
0: Tu ce l'avevi però,
1: ce l'ho, ce l'ho tuttora.
2: A parte che serve un fiato per il sassofono.
0: Gli strumenti a fiato sono pazzeschi. Io ho provato con la tromba. Ma sai che vuol dire?
1: No,
0: che
1: è
0: non
1: diverso,
0: esce. Ma anche la tromba è difficile.
1: Sì, difficilissima, è diverso.
0: Ma non esce niente.
1: Ma
0: non
1: no,
0: esce.
1: La tromba devi pernacchiare dentro. Mentre nel sax, che è un legno.
0: È più fiato, no?
1: Sapevate che il sax
0: è un legno.
1: Come il clarinetto è un legno, perché ha un'ancia di legno. E bisogna fare vibrare l'ancia colpendola o dicendola a T o colpendola con la lingua, lei vibra e fa un suono, però ci vuole un fiato, un
2: mamma
1: diaframma
2: mia
1: mostruoso.
0: No, ma quando ci provi,
1: io non riuscivo più a parlare.
0: Ti accorgi di quanto sono bravi loro, perché tu sei a livello zero per far uscire un minimo suono, cioè far uscire anche pensa a quelli che invece fanno, cioè che fanno anche le melodie velocissime,
1: sì,
0: cioè
1: sì,
0: una
1: sì
0: roba da
2: ma
0: circo.
2: Ma fai benissimo, posso dirti.
0: Ma sai che è una tecnica quella?
2: Ma
0: io la so fare abbastanza bene, sì, è una tecnica del jazz.
1: Ma quante donne hai conquistato così?
0: Imitare la tromba con la voce.
2: Esatto, non ti sentire un pezzo, magari erano al telefono.
1: Poi viene da me e fa, oh, le ho trombate. Ma intendeva dire, sono
0: entrato.
2: Allora, come si direbbe a Roma, c'è stata a prova. No, dice buongiorno Manolo. Ho appena ritirato il preventivo del carrozziere, sono 10.000 euro. Fortunatamente ti sei solamente appoggiato. Doriano, no, non sono stata io.
1: Allora,
2: quindi volete dirmi che due settimane fa la persona che facendo manovra mi ha piegato tutta la portiera della mia Jaguar posteggiata era Manola? Gigi, no, non ero io.
0: Proprio lei.
1: Gigi.
2: No. Gigi, non ero io.
1: Gigi era lei.
0: Ascoltatori smanettoni con le
1: AI. Lei, Gigi.
0: Realizzate video, immagini con Manola.
2: Ma
0: che
2: smettila! Ma, comunque, ma non è così.
1: Ve ne accorgete subito, perché se c'è il bozzo dell'arrivo del manubrio e tutta la riga è un po' di sangue, perché ci ha dato anche di gomito.
2: No, ma perché,
1: perché
2: no,
1: lei dà di gomito. Lei,
2: ma perché il manubrio, il monopattino è caduto dall'altra parte. Sono io che sono caduta, mi sono appoggiata praticamente sulla macchina. Il monopattino l'ho lanciato.
1: Ma io ti dico anche perché sei caduta. Avevi la borsa.
2: Sì, che ne sa, cosa ne sai? Cosa ne sai, amore?
0: Intelligente, quella sembra così, ma è intelligente.
1: Poi vi mettete la borsa tracolla, andate in monopattino senza pensare che il peso non è più distribuito in maniera.
2: Infatti, cioè, sono caduta dalla parte della borsa.
1: Prendete il baricentro,
2: guarda,
1: si sposta.
0: Fagli un bacetto.
1: Pensa
0: fagli
1: che
0: un bacetto, no, vai, vai, a cucciolo, vai.
1: Lasciala stare. Ma no, ma perché? Signori, io voglio sapere una cosa. Allora, a parte che quest'uomo qui a fianco a me, Manola, cioè, con la sua aggressività, io posso essere considerata una ragazzina
0: molestata
1: a suo confronto, molestata,
0: sì,
1: per
2: cioè
1: così.
2: Potrei essere Epstein, io non ho capito,
1: sì, esattamente,
2: cioè,
1: piano,
2: una roba del genere, esatto. No,
1: però già il monopattino uno pensa che sia una cosa instabile, in realtà il problema del monopattino è che non ha freni. E la sua, no, la sua stabilità è ottima, perché al baricentro bassissimo, se ci pensi, è proprio una spanna da terra.
3: So,
1: quindi
3: le ruotine piccole.
1: E le ruotine piccole non aiutano, soprattutto in città come
2: ma
1: Milano.
2: Ma io mi
1: sono
2: vista la vita passare davanti stamattina, te lo giuro. Ho detto, guarda, adesso faccio un volo di quelli.
0: Ma scusa,
2: che proprio
0: adesso dico una cazzata: non ha anche uno spunto, un'accelerazione rispetto alla massa dell'oggetto eccessiva?
1: Ma no,
0: cioè,
2: no,
0: una così piccola,
2: no, quelli da città, no. Vanno 40-50. Credo
1: 50. Ma stai scherzando? Devono andare a 20
2: scooter,
1: all'ora.
2: Scooter a 20 all'ora.
0: Ma,
2: 20 all'ora.
0: Ma non il picco di velocità,
1: sì,
0: l'accelerazione io la vedo, io vedo sfrecciare, ragazzi.
1: Ma no, quelli che vedi tu sono stati modificati. Quelli normali hanno innanzitutto un baricentro molto basso, perché qualcuno può chiedersi come mai state in equilibrio, stanno tutti in equilibrio, perché il baricentro è bassissimo. Cioè più abbassi quello meglio è. Per esempio in moto, una delle regole che ti insegnano, io ho fatto un corso grazie a un amico, quando allora era mio amico, mi faceva fare quei corsi lì gratis.
2: Poi cosa è successo?
1: Poi ha smesso.
2: Comollo, ti riferivi a lui.
1: Dove ti spiegano, per esempio, se vai su una strada dissestata o potresti perdere l'equilibrio, sulla moto ti alzi sulla sella, anche pochino, non devi alzarti per forza in piedi, anche pochino automaticamente abbassi il baricentro, spingi in giù, abbassi il baricentro e quindi diventa più stabile. Pensa quanto è più stabile un monopattino, però non ha freni.
0: No, certo.
1: Perché avendo freni, dove ti reggi? Sei tu che premi contro, mamma mia. Cioè,
2: ma non mi vedrà mai più, guarda, l'ho preso stamattina, dopodiché
0: scusa
2: basta.
0: Un attimo,
1: ma tu hai
0: ma che ora l'hai preso sto monopattino? Che sei arrivata alle 4 del mattino.
2: Allora,
0: qua,
2: io
0: a Roma,
2: stamattina mi sono
0: eri?
2: Svegliata alle 4:30 del mattino. L'avreste mai detto guardandomi?
0: Sì.
2: Eppure. Ma come io era sei una merda, sei.
1: Cosa hai detto?
2: Comunque, sì, a 4:30 alle Oltre mi sono fatta anche non... il trattamento al salmone ieri. Cioè uno fa tanto per arrivare un pochino fresca.
1: Tutto questo per che?
2: No, perché è la scadenza mensile del mio, della mia iniezione.
0: Estraggo il mio telefono.
1: Sì, estraggo.
0: Scelgo Manola. No, e ma vado tu... a leggere la messaggiata
2: sì, perché
0: di ieri.
2: Mi stavi...
1: Ragazzi, sembriamo un altro programma.
0: Però è carino.
1: Ho capito.
0: Ci siamo parlati di un tema ieri, come direbbe Tony. Una cosa di lavoro. Poi a un certo punto lei: scusa, ora ti lascio perché mi sto iniettando il salmone. Letteralmente. E butta giù.
2: E poi non ho più risposto.
1: Spero
2: avevo
1: fosse
2: da fare.
1: Piccolino.
2: No.
0: Non lo so.
1: Spero fosse un salmoncino.
2: Comunque,
1: perché sennò...
2: il mio medico, la mia dottoressa, che saluto, Carmen, mi ha detto: guarda, che dici male. Si chiama DNA di salmone. Poi banalmente.
1: Se tu lo prendi troppo, ti viene la salmonellosi.
2: Ecco. Ma no, ma non è la stessa cosa. Quello è tra...
1: ti viene la salmonellosi.
0: Ci ho pensato, cioè,
1: dopo non c'è profumo che tenga. Tu senti proprio i gatti ti seguiranno.
0: Scusate se facciamo un po' radio fatti nostri, ma siccome lei è a Milano e non la vediamo mai, oggi ce la raccontiamo un po'. A proposito di gatti, non c'entra niente. Posso dire velocemente una cosa? Probabilmente daranno il premio Nobel per la medicina credo, a uno scienziato che è riuscito a far muovere il baffo di un topo con un impulso. Cioè gli hanno messo una roba nel cervello e poi con tutta una serie di processi matematici, elettronici eccetera, hanno schiacciato un tasto.
1: Ma capisci cos'è l'inizio di cosa?
0: E il topo ha fatto
1: Ma capisci cos'è?
0: Hanno vinto il nome.
1: È l'inizio di cosa?
0: Di quelle cose no interessante invece, ma
1: interessante
0: che possono ridarti la mobilità, no?
1: Soprattutto
0: a una parte del corpo, dici, speriamo.
1: Ti mettono un interruttore dietro la testa, tua moglie ti abbraccia.
0: È l'evoluzione della pompetta.
1: Esattamente.
0: Ma perché deve... Era una cosa bella, la scienza. E poi a te ci vuole...
2: La gru.
0: Un server.

0: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro, fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
1: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
2: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
1: Così vicino.
2: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
1: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
3: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanze e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
5: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
4: Ok.
5: Largo massimo 1,90 m.
4: Altro?
5: Da rivenditore verificato.
4: Trovato.
5: Wow!
4: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
6: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
7: Le uova naturelle.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
10: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
11: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
12: North Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
13: Siamo Elia Nuzzolo
14: e Matteo Ciuccioli,
13: alias Max Pezzali
14: e Marco Repetto.
13: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
15: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
16: Bollettino Digiversario numero 1.
17: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
16: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
18: Milano, preparati! La montagna arriva in città. Milano Mountain Show è l'evento per viverla da vicino. Il 24 e il 25 ottobre al Village di Piazza Città di Lombardia ti aspettano una pista di discesa, pareti da bouldering, un'area bike, sci di fondo e biathlon. Dal 26 al 29 ottobre all'Auditorium Testori, talk con imprese e professionisti su sport, turismo, territorio e innovazione. Programma e iscrizioni alle attività del Village e ai talk su milanomountainshow.it. Organizzato da Fandango Club Creators in collaborazione con Radio 105.
19: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
20: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
21: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane! Solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
22: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: può continuare così, andare nel ripostiglio degli anni 70 e tirar fuori le cose. Non è giusto, non è giusto.
1: È così, così, così.
2: Sempre meglio che tenerle, cioè, lì a far polvere.
0: Se ci pensi, sono passati 56 anni, 50 anni. Dagli anni 70 sono passati 50 anni. Ma ancora siamo qui a che.
3: Vedete mai quei post di quelli che dicono: quando c'è la faccia di uno sorpreso, dice: quando mi rendo conto che quando sono nato il 70 erano passati. Adesso vi folgoro, solo 25 anni dalla fine della seconda guerra mondiale.
0: Cioè, è come se negli anni, è come se negli anni 50, cioè, sugli anni 70 avessero ascoltato la musica degli anni 20.
3: Quello è un altro trend. Esattamente, come se avessero campionato, che so, Strauss.
0: Pazzesco. È come se Zelig fosse arrivata alla 30ª edizione.
3: Quello è vero,
0: esempio,
3: quello è vero.
0: Ah, è arrivata alla 30ª edizione.
2: È arrivata la 30ª edizione, te lo confermo.
3: E noi abbiamo due, come dire, due pietre miliari, due numi tutelari.
0: 25 anni a testa, ancora,
3: esatto,
0: ma
3: ancora?
0: Veterani, sì.
3: Ladies and Chesterfield, Ale e Franz al telefono.
2: Benvenuti.
3: Di 105.
4: Buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno ragazzi, come state?
3: Noi benissimo.
2: Che voci squillanti.
4: Vi ringrazio per questa intro da tipo Ecco i Mammut, una roba.
5: Esatto.
4: Poi io mi sono detto, voglio vedere dove vogliono arrivare con questa introduzione del tempo che passa dei 25 anni. Comunque io sono da 67, erano meno di 25 anni dalla fine della seconda guerra mondiale.
3: Ma ci avevi mai pensato a quella cosa? Io quando l'ho letto, sai che sono rimasto su. Ci avevi mai pensato che quando tu sei nato erano passati solo 22 anni dalla.
4: Ma tu sai che io una volta ho portato mio nonno a rifare la carta d'identità, sì, e la signora allo sportello mi ha detto: guardi che ha sbagliato, perché ha messo la data di nascita 1896.
0: Porca
2: mamma
0: miseria.
2: Mia, mamma mia.
0: E sì, anche il mio nonno aveva 1899, mio nonno. Beh, ma a scuola da me c'erano ancora le elementari, i disegni, gli affissi con "non raccogliete questo, potrebbe essere una bomba", eh?
3: Porca miseria.
0: Perché
4: certo.
0: C'erano, vabbè. Ma noi parliamo di oggi,
3: parliamo
0: che
3: di presente
0: stasera, eh?
3: Il presente, del futuro anche. Che succede, ragazzi? Che succede?
5: Allora, giusto, succede che stasera parte Zelig 30, e c'è questa novità dove io e Franz presenteremo assieme alla bellissima Michelle Utica. Sì, è sicuro, è sicuro. Volevate qualcosa di esplosivo? Questa è la cosa esplosiva,
4: no,
5: di questo.
4: Sai, Ale, che fino all'ultimo, ormai con l'intelligenza artificiale, possono togliere te e mettere Brad Pitt,
2: che comunque la differenza è minima, posso dire.
5: Sì.
2: Nessuno, no, dico, la differenza è minima.
4: Bisogna aiutarla.
3: Sentite, mezza domanda.
5: Se non c'è riuscita l'intelligenza e non l'ha fatto, vuol dire che non era da toccare.
3: Domanda seria / giornalistica, diciamo così. Voi che calcate il palcoscenico da qualche mese appena. Lo so che è un po' banale, però mi interessa sempre perché la comicità è una cosa che cambia molto negli anni, forse è una delle cose più figlie del tempo, no? Come è cambiato il modo di ridere? In mezzo ci sono stati i meme, internet, però Zelig
0: non usate
3: lì.
0: Più la A, usate la U.
3: Cioè, come si ride oggi, o per cosa si ride oggi?
4: Vai, Ale, perché questa è una risposta che io so che lui sa e può farla bene,
0: lui è quello bravo dei due,
4: preparato ad essere vago. Sono bravo ad essere. Perché l'avevamo ripassata prima. Allora, sì,
0: vi eravate preparati?
4: Notte. Esatto. Ne abbiamo parlato questa notte. Abbiamo fatto un simposio sulla differenza di risata. No, secondo me, guarda, allora una risata è sempre una risata, nel senso che quando uno va a sbattere contro un palo, quella cosa è eterna, cioè purtroppo a suo malgrado, ovviamente, però insomma diciamo che la risata sì, può cambiare nella velocità, può cambiare nei mezzi, può cambiare perché magari c'è meno attenzione, così si dice, no, in questo periodo che le persone hanno meno attenzione, cioè la durata è minore rispetto a, però alla fine la risata rimane la risata, nel senso che comunque si ride sempre per un'immagine comica, quindi puoi creare l'immagine, la puoi essere veloce, puoi essere lento, ma quando la crei che è giusta, ridi.
0: Ma quando vi chiedono.
4: A proposito dell'attenzione, mentre Ale parlava, io ho sentito il telegiornale su Rai Play.
0: hai fatto bene. Senti, ma a parte che.
4: Io penso che mentre l'ho fatto, ho lavato i piatti mentre lo dicevo.
0: Franz, io volevo dirtelo. Lui prende l'80% del cachet, volevo dirtelo, Franz. Quindi.
4: Io, lui prende. Non dovevi dirlo. Che guadagno lo prende lui.
0: Esatto.
4: 50 lo prende il fisco. E tu quindi. Dimmi che cazzo lavoro a fare.
0: Ragazzi, ma voi fate teatro, televisione, cinema, ma la domanda è che non bisogna mai farvi quale dei tre mettete al primo posto, perché mi rispondete in questo caso alla televisione stasera. Però voi che fate bene tutte e tre le cose.
6: Siamo molto onesti. Sì. Siamo molto onesti, sai, quello che fa la differenza, il bello, è il pubblico. Perché il teatro, sai, ogni sera si dice che è diversa dall'altra, non tanto perché noi siamo diversi, ma perché cambia il pubblico, quindi non lo sai. E la televisione che abbiamo fatto noi sempre nel tempo è sempre stata telecamere che venivano a spiarci.
3: È vero.
6: Stasera ci sono 500 persone, per cui è vero che ti preoccupi di andare bene a casa, ma ti preoccupi di andare bene lì. Prima cosa ti dici, oh, reagiscono, li abbiamo presi, andiamo bene, i comici dici tranquilli che stiamo andando bene. Per noi il pubblico è sempre quello che fa la differenza.
0: Quindi è sempre teatro.
6: Tutti...
3: È sempre teatro, sì, alla fine.
6: Sì, perché noi stasera comunque ci sono 500 persone, c'è un ridere, ci demoralizziamo, non pensiamo che a casa ce ne sono milioni che ti guardano, ma pensi a quello.
3: Allora,
6: quindi
3: faccio
6: per noi il pubblico, se facessimo una televisione negli studi vuoti, ti direi probabilmente il teatro. Ma in realtà
5: mi tocca dire che ha ragione, Francia. Sì, mi tocca dire che ha ragione.
2: Capito. Vabbè, allora
6: e lo dici mentre ti sei fatto la doccia, giusto?
2: Beh, certo.
5: Esatto, sì.
2: Raccontateci un po' come sarà questa nuova edizione. Ci sono un sacco di comici già, insomma, che hanno una bella carriera alle spalle, altri che sono giovani in questo senso.
5: Sì, è vero, ci sono, vabbè, allora ci sono i nostri grandi amici e colleghi, insomma, che hanno fatto Zedig, che hanno fatto la storia di Zedig, e dopodiché poi appunto ci sono anche delle belle novità, cioè ci sono dei ragazzi giovani che pian piano stanno introducendo nel palinsesto Zedig, e quindi è anche bello, appunto la puntata è ricca per questo motivo, perché si può vedere insomma lo storico comico che però fa cose nuove, ovviamente,
2: certo.
5: E poi vedere appunto delle novità in questi nuovi artisti, ragazzi molto giovani, poco più di ventenni, quindi è proprio una puntata, sarà una puntata molto ricca.
3: Si possono dire gli
6: c'è da dire che anche sui giovani ce ne sono, perché sapete che la comicità è ciclica, no? Ci sono stati gli anni d'oro di Mai Dire Gol, poi magari c'è stato un pochino di vuoto, poi è partito Zelli, poi c'è stato un po' di vuoto, adesso si sta creando un bel gruppo di giovani bravi, quindi si stanno ricreando, e direi che questo Zelli che di adesso, i 30 anni, è proprio il mix perfetto, perché c'è l'esperienza e la novità,
3: la
6: ma
3: novità.
6: Anche la novità inizia a esserci iniziano a esserci davvero delle novità interessanti.
2: È rincuorante, è questo.
3: È un po',
2: eh?
3: Diciamo, il campo largo della comicità.
0: Ma voi fate i due sulla panchina? Li fate i due sulla panchina o no?
5: Sì, noi faremo anche quello.
6: Ovviamente con un adattamento, con gli ospiti. Ovviamente sono passati quasi 30 anni anche da quella. E li facciamo adattato. In realtà sono 30 anni dalla prima cosa che ci ha dato popolarità, è stato il noir. La panchina è arrivata un pochino dopo, anno dopo, non troppo.
3: Sentite, però, gli ospiti a sorpresa, cioè non sono a sorpresa, si possono dire super ospiti, possono rivelare.
6: La prima sera chi c'è, Ale? Stasera chi c'è?
3: Chi c'è Ale?
5: Stasera c'è Paolo Rossi.
6: No, ho detto Ale, così su cazzi suoi.
2: Certo, così tu sei fuori spoiler.
5: Allora, c'è una grossa novità, che c'è questo best minute, nel senso che gli autori, Gino Micheli, hanno avuto questa intuizione veramente formidabile. Nel senso che ci sarà una gara a scegliere il minuto migliore, non il comico, è il minuto migliore che è passato per Zedig, quindi
6: più
5: sono
6: divertente.
5: 25.000 minuti
3: nella storia, in tutta la storia del programma,
5: tutta la storia del programma, sono 25.000 minuti, e ci saranno dei giurati di eccezione, a parte il presentatore di questo gran gioco. Questa sera ci sarà Gerry Scotti,
3: esatto,
5: che presenterà appunto una giuria d'eccezione formata da Finocchiaro, da Diego Battantuono ed Elio.
3: Pacca,
5: quindi c'è,
3: però,
5: se ne vedranno delle belle assolutamente, e ognuno di loro porterà il best minute scelto, e insomma, e ci sarà un vincitore di questa puntata che poi andrà nell'ultima a gareggiare per il primissimo posto.
0: Pensa a scegliere
6: stasera, se ne vedranno delle belle oltre alla Unziker.
3: Pensa a scegliere
0: un minuto su 25.000.
3: Tutto questo stasera in prima serata su Canale 5, il nuovo Zelig, appunto trentennale, diciamo, presentato, condotto da Michel Unziker con Ale Franz. Ciao ragazzi,
2: grazie,
3: buon
2: ragazzi.
5: Ciao, ragazzi,
0: venite a trovarci.
3: A presto.
5: Ciao.
7: Radio 105.

0: Lidia, io voglio morire.
1: Sì, lo so che non è
2: no,
1: proprio.
2: Tony, non no,
0: Lidia,
2: senso,
0: come farete senza di me?
2: No,
0: meglio.
1: Non è proprio un gran riallaccione. Un riallaccione legato a una cosa che stavamo dicendo fuori onda. Ma io la voglio troppo dire quella
2: che
1: cosa.
2: Che stai
1: lì
2: facendo con la bussola?
1: Allora, fuori onda stavamo scegliendo i Morricone, ok? Sì. Radio Verità. E tu a un certo punto hai citato De Niro. Qualcuno mi spiega.
0: De Niro è incazzato adesso.
1: Esattamente.
0: È incazzato nero con Trump.
1: Un giurista.
0: Ci vogliono levare il voto.
1: Mi chiami caro. Hands off our votes. Mi chiami un attimo, caro figlio, sulla 2.
3: Caro figlio!
1: Cioè, com'è possibile che in America.
0: In America
1: si
0: no,
1: possa dire.
0: Figlio,
1: Dicono cose che se le dicesse. In Italia avete mai sentito uno che dice quella plastro, quel coglio.
0: Dice di tutto.
2: Ma
0: del
2: posso
0: presidente
2: dire che meno male, però. Che allora, qua non si possano
0: fondo,
2: dire certe cose.
0: In fondo,
2: dai.
1: Abbiamo un decoro noi ancora.
0: Mi dispiace,
2: ma sì, meno male.
0: Mi dispiace darle. Cioè,
1: no, ma anche secondo me è una cosa bella la nostra, Per molto
0: io
1: meno
0: sto
1: si crede
0: esattamente a metà. Cioè. Il momento
1: libertà de.
0: Cioè darle. Cioè.
1: No, ma anche secondo me è una cosa bella la nostra, Per molto
0: io
1: meno
0: sto
1: si crede
0: esattamente a metà. Cioè il.

0: Il discrimine giuridico per il quale cioè Trump che non lo querela perché che se ne frega o non si può querelare, questo voglio che qualcuno mi
1: spieghi. Ci sono per esempio in Italia il rispetto della moneta, il rispetto del ruolo delle funzioni pubbliche,
0: delle istituzioni,
1: della divisa è molto importante,
0: liberi tutti,
1: della moneta,
0: come direbbe
1: della bandiera
0: Chiara Gambellaro,
1: è diverso da stato a stato.
0: Ma lì è Trump che dice chi se ne frega non lo querelo e avrebbe gli strumenti per farlo.
2: Credo che si possa querelare serenamente, però voglio dire, confondono la libertà d'espressione a un
0: perché
2: certo
0: è un
2: con la maledizione più totale.
1: Lui si sta lamentando, veramente arrabbiato, perché dice Trump ci vuole levare il voto, visto che non verrà
0: probabilmente
1: rieletto,
0: esatto.
1: Lui sta trovando il modo di non farci votare.
0: Esattamente quello.
1: Però non ho ben seguito come potrebbe arrivare, dice no,
0: chiamami Francesco Costa,
1: quelli
0: sulla
1: che hanno il cognome italiano, messicano, no.
0: Però vabbè, mi fa impazzire, vabbè. Cioè voi pensate a un cioè adesso Giorgio Meloni è una che predilige anche i toni abbastanza agitati nel suo eloquio,
1: forti,
0: no? È
1: una
0: che
2: però non scade nella calunnia piuttosto che nell'insulto,
0: ma neanche lontanamente.
1: Si chiama protocollo,
0: però io sono con Tony, non so se essere cioè da un lato mi piace un po' quella cosa perché gliele canta, dall'altra parte
1: non gliele canta, vuol dire che uno si può esprimere quando è arrabbiato, non con la violenza, però nel dire quel politico mi sta facendo arrabbiare a questo livello, però non deve offendere il ruolo. Non so se mi sono spiegato.
3: Esatto.
1: Cioè, la bandiera,
3: esatto. Ragazzi,
1: cosa?
3: Mi state facendo arrabbiare?
1: Perché deve andare la pubblicità?
4: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà vero me.
2: Già la fallo tu il
0: quando
2: programma.
0: Un disco, ragazzi.
1: Sai cosa ti dico? Comollo e basta.
0: È proprio
4: di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano, lontano, lontano. Sto talento m'ha portato lontano.

allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci a portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto.

giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €99 al mese. TAN 0, TAEG 1 e 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3.243. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €14.065. Importo totale dovuto €17.700. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
4: Ma deve essere anche complicata?
3: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
4: La procedura X-Fir?
3: La attiviamo noi.
4: La conservazione digitale è a norma?
3: Ce ne occupiamo noi.
4: Ti servono SPID o firma digitale?
3: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
4: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
3: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
5: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
6: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
7: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Shh! Ale, Franz, venite!
9: Michel!
10: Cosa c'è?
11: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
9: E quindi?
10: Non è mica un segreto.
12: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz.
9: Ma lo presentiamo noi?
8: Certo, non sapevate?
10: Ale è svenuto.
8: Oh no!
10: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
8: Lascialo giù svenuto.
12: Zelig 30. Da stasera in prima serata, Canale 5.
13: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
14: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la nostra pasta fresca ripiena da 250 grammi per tutto ottobre a solo €1,49. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercato.
15: Amore, non rompere le uova.
16: E 5, 6, 7... E poi? Di nuovo. E 5, 6, 7... Com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
17: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di €25. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
18: Per il conto faccio io ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu va benissimo. Però aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
19: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
20: Maschi Veri 2, dal 7 ottobre, solo su Netflix.
21: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
22: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
23: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli €139 in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
24: È possibile.
25: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
0: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
1: Lo vedo all'alba e al tramonto.
2: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
3: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
2: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
3: Mina.
1: Dracula.
2: Ascoltalo ora su Audible.
4: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
25: C'è 105 Mi Casa.
4: 105 Mi Casa Live.
26: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
27: Lunedì 12 ottobre incontreremo nel nostro salotto Martina Colombari e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
4: 105 Mi Casa Live.
26: Lunedì 12 ottobre con Martina Colombari.
25: C'è 105 Mi Casa.
4: Scopri come partecipare su 105.net.
28: 105
29: 105
28: 105 Che storia.
30: Radio 105.
31: Che storia.

0: Bollettino Deghiversario numero 2.
1: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
0: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
2: Ogni volta che vedo lo spot che vedo Torrielli.
3: C'è Torrielli, vero?
4: C'è Torrielli, è vero.
3: Ma noi abbiamo messo Don't Stand So Close to Me così, tra così. Il lusco e il brusco, sì, come sì, se fosse sì. Antani.
2: Perché a noi ci piace.
3: Bravi, bravi, bravi noi. Pronto Massimo?
5: Pronto, prontissimo. Pronto?
3: Prontissimo.
2: Che ora si è fatta, scusate?
4: Le 11.
6: Radio 105. Proud to be different.

0: sulla quale peraltro uno dei tre del programma avrebbe un aneddoto che non le facciamo dire, però no. Perché siamo...
1: Ah, ma io una cosa soltanto aspetto, la data di Karol G a Milano l'estate prossima, per anche se non ci fossero aneddoti io li creerò.
0: Sarà in prima fila.
1: Ma non a parte solo. Che mi arresteranno.
2: Lei andrà lì col Papa, tra l'altro.
1: Certo, andiamo
2: insieme al concerto di Karol G. Vabbè.
0: Beh, siete... Papa Leone potrebbe.
1: Ma infatti.
2: Siete pronti? Mandiamo la sigla. Si sta in Milano.
3: Cappuccetto rosso. Su, apri la porta.
4: Mi mangiai il suo fegato con un bel piatto di fave e un buon Chianti.
5: Io sono Pennywise, il clown danzante.
6: L'assassino è qui.
7: Dove?
8: Eccoli. Vi farò impazzire, non vi salverete, vi ucciderò tutti. Sono l'incubo peggiore che abbiate avuto. Sono il più spaventoso dei vostri incubi, diventato realtà.
9: CSI Milano, con Radio 105. Sulla scena del crimine.
2: Comoli, sei matto? Anche
1: vabbè,
2: sulla sigla.
1: Cioè, anche sulla sigla. Era un po' sulle mani, eh.
2: Sì,
1: sulle mani.
2: Come stai, Picozzi?
10: Molto bene, grazie.
2: Oh,
10: voi?
2: Molto bene. È tornato Picozzi.
0: Bello ringalluzzito.
10: Assolutamente, anche perché volevo parlare oggi, accennare al caso di Carlasco, quindi
2: chi ti tiri addosso? Sei pronto?
10: Troverò il modo di non farmi tirare addosso, ma di condividere.
2: Ok.
1: Okay.
0: Scusa un attimo, ma Lidia, curb your enthusiasm, come diceva.
11: Non ho costretto
0: calmati.
11: Nessuno.
1: Guarda che occhi vividi.
0: Calmati.
1: Sì.
0: Calmati.
1: Guarda che occhi vividi.
2: Perché tu vorresti parlarne.
0: Certo, ma lei vorrebbe fare 8 puntate sul...
10: No, mi volevo riallacciare a una intervista rilasciata dal comandante generale dell'Arma dei Carabinieri al TG1 questa settimana, in cui praticamente il generale dice... La scienza forense e l'Arma dei Carabinieri restano strumenti imparziali e fondamentali per cercare la verità. Allora, al di là di mele marce che possono essere in qualunque gruppo, io non ho assolutamente alcun dubbio rispetto all'operato dell'Arma dei Carabinieri. Sul fatto che la scienza forense sia invece altrettanto sicura e certa, affidabile, molte ma molte perplessità. Di fatto quello che posso dire, che mi sento di dire oggi sul caso di Carlasco, è semplicemente che sono sorti durante queste ultime indagini dei dubbi ragionevoli sulla colpevolezza di un condannato, e non si è raggiunto però una certezza oltre ogni ragionevole dubbio su quello che sono il nuovo indagato.
2: Certo.
10: Quello che è il nuovo indagato. Per cui alla fine diciamo che poi questo succede però in tutti i processi indiziari. Per cui la cosa che mi fa veramente arrabbiare è l'uso scomposto dei profili criminali. Adesso non so se voi ricordate che cos'è un profilo psicologico, ma un profilo psicologico è un ausilio durante le indagini, serve a concentrare, a non disperdere energie, e si basa su tre elementi: i particolari più dettagliati della scena del delitto, la vittimologia, cioè il profilo della vittima, e quello che si chiama case linkage, cioè il collegamento con casi già avvenuti precedentemente. Se voi invece prendete un soggetto sospettato, indagato, e vedete se matcha con alcune caratteristiche di personalità, finite per trovare cose anche dove non ci sono.
2: Certo, cioè cercarle per averne ragione, in realtà non ci sono magari.
10: Ma oppure naturalmente sono i nostri bias, le nostre trappole mentali che ci conducono a cercare l'avvallo. Questo sia ben chiaro, anche in totale buona fede, non soltanto per orare la causa di una fazione piuttosto che l'altra.
2: Quanti anni è che dentro il primo, diciamo...
1: 11, credo.
2: 10 anni?
10: Sì, poco più di 10 anni.
2: Da 10 anni.
10: Sì, ma...
2: Non mi sembra poco.
10: In realtà negli ultimi giorni poi ho visto alcune altre interviste e ho... Ho realizzato che veramente hanno parlato tutti. Alcune difficoltà con cui vado incontro io e altri colleghi è che vale adesso a questo punto la stessa opinione espressa da un opinionista giornalista e quella di un tecnico. Cioè la gente a casa non riesce più a capire chi è il
2: chi
10: tecnico,
2: è chi? Certo.
10: Chi fa di mestiere quella
2: pur
10: cosa.
2: Pur di fare notizie, ho sentito di tutto, anche i genitori della vittima hanno detto se il colpevole è un altro staremmo a vedere, cioè che non è notizia, che notizia è?
0: Cioè, conoscete la mia, no? Mi astengo dai commenti, la mia opinione su tutto questo mondo qua che trovo tutto assolutamente
10: assurdo. L'unico auspicio è quello che non si replichi lo stesso meccanismo se si riconosce Alberto Stasi, si riconosce in Alberto Stasi un numero insufficiente di prove, di indizi, o meglio, oltre ogni ragionevole dubbio, non si applichi lo stesso sistema e lo stesso stile di pensiero a Andrea Sempio. Certo. Che se no faremmo altro che togliere un potenziale innocente e
0: sostituirlo con un altro.
2: Anche se Stasi, se soltanto Stasi fosse innocente e lo liberassero, sarebbe già una vittoria.
10: No, ma poi,
2: cioè,
10: vedete,
2: intendo dire un non
0: giustizia
2: colpevole
0: fatta
2: in carcere.
10: Secondo me questa indagine ha aperto uno spiraglio enorme sul valore e ruolo delle scienze forensi. Cioè, le scienze forensi ne escono bastonate. Mm. Non per chi le pratica tutti i giorni, che sa che al massimo tu puoi arrivare a una definizione di compatibilità e non di identità.
2: Cioè, un potrebbe essere.
10: Certo, cioè, se tu hai più di 13 sezioni del DNA sovrapponibili, sì, a quelle di un altro, quella è una prova
2: in
10: di
2: realtà,
10: identità.
2: Magari non è così. Cioè,
10: se invece i tratti sono 3, 4, 5, quella è una, ti può creare al massimo una compatibilità.
2: Certo.
0: E quindi, che vuol dire il, non so, il 50%, il 20% della popolazione, magari, no?
10: Non ci sono studi poi.
2: Okay, quindi non te lo dire. Senti, di che parliamo oggi?
0: Torniamo ai nostri territori.
10: Parliamo e stiamo anche sempre nel discorso della scienza, della validità della scienza, perché parliamo di alchimisti. Gli alchimisti sono quelli che hanno traghettato bene o male la magia verso la scienza.
0: Mm. Con buona pace di Paolo Coelho.
2: Mentre tentavano di trovare l'oro, di cambiare i metalli in oro,
10: non solo,
2: tentavano di tutto.
10: Sentiremo anche nelle schede, tentavano anche di trovare l'elisir di lunga vita.
2: Ah, sì?
10: O di vita infinita. Tentavano anche di scoprire la pietra filosofale. Per cui in realtà erano alla ricerca di tantissime cose, alla ricerca probabilmente dell'essenza dell'uomo.
2: Certo.
0: E allora, se vi siete incuriositi, andiamo con la prima parte della scheda, seguita da un disco, ve lo dico, devastante.
6: Immaginate la scena. È notte, una stanza quasi buia. Sul tavolo ampolle, alambicchi, polveri, crogioli. Una fiamma trema sotto un recipiente di vetro e davanti al fuoco c'è un uomo. Aspetta. Che cosa? Un miracolo. Vuole prendere il piombo, grigio, pesante, miserabile, e trasformarlo in oro. Signore e signori, benvenuti nel mondo degli alchimisti. Ma attenzione, non chiamateli semplicemente ciarlatani, sarebbe troppo facile. E soprattutto sarebbe falso. Perché l'alchimia è stata magia, certo, ma anche filosofia, medicina, religione e soprattutto laboratorio. La storia comincia molto lontano. Egitto ellenistico, Alessandria. Nei laboratori si incontrano metallurgia egizia, filosofia greca e tradizioni misteriche. Nasce un'idea formidabile. La materia può cambiare.

0: Ho avuto un brivido ieri quando Lidia mi ha detto: preferiamo i Black Sabbath o i Led Zeppelin?
1: Io
0: ho detto,
1: e tu pensi, sveglio,
0: no,
1: mi
0: sai
1: sveglio?
0: Cosa ho detto? Sono morto e sono in paradiso. Che cosa
1: sogno, sono desto quelle cose.
2: Ma scusa,
1: lì.
2: Lidia cosa avrebbe preferito?
0: Black Sabbath! Beh, no, forse no.
3: No, perché avevo proposto prima i Black Sabbath, poi mi è venuta in mente questa canzone.
0: No, io ovviamente tra i due non ho avuto.
2: Ma tu non facevi parte di una setta?
3: La setta della musica.
2: Della musica, la setta della musica.
1: Comunque, la setta della musica.
0: The Battle of Evermore, 1971, Led Zeppelin, qui a 105, a 105 Friends, a CSI Milano.
1: Ma per i Picotters, giusto? All'ascolto, giusto. Torniamo agli alchimisti.
4: Certamente, torniamo al primo grande alchimista che si chiama Zosimo di Panopoli.
2: Pensavo fosse Merlino, il mago Merlino.
4: È arrivato
1: chiama...
4: ben prima, Zosimo di Panopoli.
1: Zosimo di Paropera
4: ed era un alchimista che viveva a metà strada tra l'Egitto e la Grecia.
2: Sì.
4: Operato intorno al 3° o 4° secolo dopo Cristo, e lui, a lui si devono i primi trattati, cioè i primi trattati di alchimia. Per lui però non si trattava semplicemente di trovare il modo di trasformare il piombo in oro, ma quello di purificare l'uomo. Quindi i suoi rituali, i suoi meccanismi, i suoi artifici erano rivolti soprattutto a quel, al concetto di purificare il mondo.
2: Ma curavano anche questi?
4: Diciamo che si è cominciato ben più tardi con Paracelso. Ah. A proposito di Paracelso, vissuto nel Rinascimento.
0: Che è anche una via di Milano? Non lo so, volevo dirlo.
4: Mi permetto di suggerire la lettura di un libro che è l'unico libro che ho letto 5 volte nella mia vita.
0: Grazie Massimo, il mio.
4: Certamente quello di Ross. Dopo quello di Ross, ho letto appunto L'Opera al Nero, non so se l'avete mai sentito.
1: No.
4: L'Opera al Nero è un libro scritto nel 68, mi pare, da Marguerite Yourcenar, ripercorre appunto le storie di questo alchimista che poi è, nella realtà dovrebbe essere Paracelso. E questo alchimista, appunto, come dicevi tu prima, si occupava non tanto di trasformare il piombo in oro quanto di trovare rimedi e cure per le malattie. Cioè, la sua attività alchemica era quella di selezionare sostanze, purificare sostanze per la cura dell'uomo. L'Opera Nero parla appunto di questo filosofo alchimista medico che si chiama Zenone, nato nei Paesi Bassi, figlio illegittimo di un commerciante ricchissimo, che preferisce lasciare la casa paterna e anziché andare in un convento a fare una formazione, a portare avanti una formazione religiosa, decide di esplorare il mondo e attraversa l'Europa nel 1500 assolutamente fittissima di conflitti, di superstizioni, di supplizi, di fiducia incondizionata nei rituali magici. Diciamo che tutto sommato, dopo aver esplorato il mondo, Zenone torna a Bruges, in Belgio, e si dedica poi anche lì a attività di cura, ma viene coinvolto in uno scandalo e la sua fine la lasciamo sempre non spoilerare assolutamente.
0: Per fare un po' di bibliografia, L'Opera al Nero è di questa scrittrice che si chiama Margaret Yourcenar, che però aveva chiesto probabilmente all'editore di trovare uno pseudonimo, perché il suo vero nome era... Siete pronti?
4: No.
0: Margaret Antoinette Jean-Marie Ghislaine Klinewerk de Crayoncourt.
2: Un po' lungo, doveva fare un libro di due metri per due.
0: Per
2: ma Paracelso non è anche un minerale, ma sai che pensavo...
0: Il Paracelso?
4: Comunque, oltre all'Opera al Nero, l'altro testo famoso, forse anche più famoso, è Memorie di Adriano.
0: Di Adriano?
4: Sì.
0: Non il cacciatore.
2: Va bene, ci fermiamo qui.
4: Il cacciatore, l'imperatore.
0: Che pure ne avrebbe da raccontare.
2: Ci fermiamo qui, ritorniamo tra poco con la seconda parte di CSI Milano.
5: CSI Milano, con Radio 105. Sulla scena del crimine.
6: Sostituiscio.
7: Leo, si dice sostituiscilo.
6: Sostituiscio.
8: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
9: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
10: su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
11: Guarda, guarda, prova a indovinare.
12: È chiarissimo.
13: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
14: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
11: Ecco, l'ha detto lui.
12: Ma allora possiamo dire quando?
14: Da stasera in prima serata, Canale 5.
12: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è da neanche modo di...
15: Uffa.
13: Vabbè, ma no, fatevi che per malosi, fate tutto il programma.
15: Sì, ho capito, ma non è un mio domino, non so su a presentare.
13: Sarà durissima.
16: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
18: Sì.
17: E questo?
18: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
19: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
20: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
21: Vimar. Energia positiva.
22: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
23: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
24: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
25: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
26: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta, perché il loro design è ricercato. Ogni dettaglio è personalizzabile. La qualità è tutta italiana. Cucine uniche, come te. Arredo 3. Innamorati in cucina.
27: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Coccolatevi Blue Malcol, l'alcol a 60 gradi super profumato è a 2,99€. Per un bucato sensazionale prova coccolatevi detersivo lavatrice a 2,99€ e per un profumo prolungato c'è coccolatevi profumatore casa e bucato a 2,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
28: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
29: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
30: Amore, la vasca?
28: Leviamo.
30: Le piastrelle?
28: Leviamo.
30: Anche i mobili del bagno?
28: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
30: E i lavori?
28: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
30: Mi hai levato le parole di bocca.
28: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: Annalisa e Madame, ma sai che amica,
1: no?
0: Su.
1: No, perché mi ha fatto cenno Tony mentre andava la canzone.
2: Dire, presentalo tu.
0: Ma invece tu pensavi che adesso daresti un bacetto, ma
1: no,
0: chi delle due?
1: No, nessuna delle
0: neanche
1: due.
0: Ad Annalisa,
1: no,
0: e
1: no.
0: Madame?
1: No.
0: No. Come è no?
1: No, no, nel senso che non è. No, perché se lo do a Carol Gin, capisci bene che sono due.
0: Ah, crei delle gelosie.
3: Scusami,
1: dopo
3: anni di studio,
4: tanti anni.
5: Scusa, puoi chiederlo anche a me, perché per la parità dei sessi.
1: Tony, ma tu un bacetto lo daresti a Madame?
5: Sì, certo.
0: E ad Annalisa? Per essere politically correct,
5: ma ritorniamo a Massimo Picozzi. Sì.
4: Torniamo agli alchimisti,
5: buon Massimo Picozzi,
4: Zosimo di Panopoli, che è stato praticamente uno dei fondatori dell'alchimia. D'altra parte era seppur un po' così ingenua la filosofia degli alchimisti. Non gli si poteva dar loro torto. Diciamo, se da un seme nasce un albero, se dal mosto nasce il vino e da un corpo in decomposizione poi quel che rimane è la polvere, perché diavolo non si dovrebbe poter trasferire, trasformare il piombo in oro?
0: Beh, insomma, non è proprio che vada da sé. Considerando gli anni, uno può capire che erano domande legittime.
5: No, ma io penso poi al fatto che allora dovevano proprio andare per metodi, cioè empirici, dovevano
0: per tentativi,
5: proprio,
0: no?
4: Per tentativi,
0: d'altra
4: parte, no? D'altra parte, cioè, i due grandi medici dell'antichità sono prima Ippocrate.
0: Sì. Quello del giuramento famoso,
4: il famoso
0: tutti
4: ancora,
0: medici
4: a cui
0: i
4: medici ancora devono
0: sottostarsi,
4: non devono, autonomamente decidono, sì, di sottostare. E l'altro grande medico dell'antichità è Galeno. Galeno invece arriva qualche secolo dopo, e naturalmente arriva poi con l'epoca romana.
0: Che è quello delle preparazioni galeniche.
4: Che è quello delle preparazioni galeniche.
0: Che in alcune farmacie, sai, c'è scritto proprio qui preparazioni galeniche.
1: È lo galeni. Stesso.
0: Arriva da Galeno, sì, certo.
4: E naturalmente si tratta poi di un'unione, una miscelazione, sì, di sostanze diverse, che sono, è quella poi che, di cui si occupavano gli alchimisti.
0: Gli alchimisti, certo.
5: E tu prima parlavi di questo alchimista che è stato il primo a iniziare a creare dei farmaci in qualche modo.
4: Ma il primo a scrivere, a lasciare delle tracce.
5: Delle tracce.
4: Delle tracce scritte. E poi vengono riprese nel Medioevo, e il Medioevo è naturalmente l'esplosione, vede l'esplosione dell'alchimia, degli alchimisti.
0: E allora io andrei
5: con la seconda parte della scheda.
0: Se siamo tutti d'accordo.
1: Ma ci mancherebbe altro.
0: Prego.
6: E intanto nasce il grande sogno, la pietra filosofale. Una sostanza misteriosa capace di trasformare i metalli vili in oro. Ma perché fermarsi all'oro? Se possiamo perfezionare la materia, forse possiamo perfezionare anche il corpo. Ed ecco il secondo sogno, l'elisir di lunga vita, ricchezza e immortalità. Praticamente le due cose che l'essere umano desidera da sempre. E infatti arrivano immediatamente i truffatori. Entrano nelle corti dei principi, promettono montagne d'oro, chiedono denaro per acquistare ingredienti rarissimi, il principe paga, l'alchimista accende il forno, fumo, vapori, formule incomprensibili. Maestro, l'oro? Maesta, occorre ancora qualche settimana e qualche altro sacchetto di monete. Poi arriva il Rinascimento.
0: E diamo il benvenuto ad Aldo Cazzullo, che torna.
1: Che giusto ieri praticamente parlava di Rinascimento.
5: Dove hanno utilizzato i sacchetti di monete per farsi fare quadri e statue, meno male. Va.
4: Con il Rinascimento arriva anche un'altra figura, di cui però vi leggo il nome perché francamente è ancora una figura del mondo islamico,
5: sì,
4: e si chiama...
0: Chissà come lo pronuncerai, Massimo, non vorrei essere... Vabbè. Non ti invidio.
4: Aspettate
0: però
4: che arrivo.
0: Tanto anche se sbagli non è che c'è una
4: cosa. Jabir ibn Ayan.
0: Vabbè,
1: poteva andare peggio.
0: Parente di Malika, tra l'altro.
4: Probabilmente Ayan. Ho sbagliato la pronuncia, ma tanto
5: non importa. Ayan.
4: E che nel Medioevo appunto si fa portavoce del sogno alchemico, quello anche che però appartiene alla pietra filosofale. Vediamo se ricordate un film famoso in cui esiste un tocco alchemico che poi produce.
0: Harry Potter.
5: Re Artù.
0: Harry Potter, ragazzi, c'è.
1: Re Artù, forse.
5: No.
0: I cavalieri della
3: Tavola. Indiana Jones.
4: Certamente Indiana Jones, sì, nel senso che alla ricerca del Santo Graal.
1: Ma una cosa è azzeccato, non è che adesso le
3: dobbiamo
1: festeggiare. Che festeggi?
3: Allora,
1: Mamma mia.
4: Non so se fosse il secondo o il terzo episodio, comunque la il sottotitolo era Alla ricerca del Santo Graal.
5: Sì.
4: E vedeva
0: uno era l'inseguimento della pietra verde.
5: No, no, quello non c'entra niente.
3: No, quello è con Michael Douglas.
5: No, non c'entra niente con
0: Indiana Jones.
5: No. Allora, il primo cercava
0: l'arca perduta.
5: Il primo era l'arca perduta, credo il secondo e il terzo alla ricerca del Santo Graal, sì.
0: L'arca perduta, vero.
5: Dove il secondo e il terzo invece cercavano una pietra diversa.
4: Sì, dove poi viene colpito, ferito a morte volontariamente il papà di Harrison Ford, Sean Connery. E viene appunto guarito dall'acqua contenuta nella coppa del Graal, quindi certo, una sorta di elisir di lunga vita. Ma ce n'è un altro di film famoso in cui praticamente si snoda tutto sul discorso tocco alchemico e immortalità.
5: Qual è? Qual è?
0: Ce lo stai chiedendo? Mente. O non te lo ricordo?
4: Il Miglio Verde.
0: Il
4: Miglio Verde si apre con Tom Hanks che va al funerale della sua ultima più cara amica e racconta appunto della condanna a sopravvivere a tutti, come se avesse toccato bevuto o comunque fosse entrato in contatto con l'elisir di lunga vita.
5: Questo non me lo ricordavo, perché gliel'ha trasmesso il condannato
4: John Coffey, quando aveva raccolto il topolino del detenuto morto e soffiandogli energia vitale l'aveva riportato in vita, e l'aveva raccolto Tom Hanks, e questo contatto con questo topolino redivivo aveva così garantito anche a lui una sopravvivenza non cercata, non voluta. A lui e al topolino.
5: Sai che non me lo ricordavo questa cosa? Che lui fosse...
4: Ma tutto inizia, adesso non so se è il film, penso anche il film oltre che il libro, con appunto Tom Hanks che esce di soppiatto dalla casa di riposo dove è ospite e si infila in un'autorimessa dove si è portato dei pezzettini di pane o di formaggio per il topolino.
5: Per dare il topolino, perché lui e il topolino sono immortali.
4: Sono diventati immortali.
3: Comunque è l'ultima crociata.
0: Il terzo?
3: Sì.
0: Ok. Mettiamo un disco, un bel disco tra l'altro, e poi gran finale di CSI Milano di oggi.
2: CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.

0: Popero,
1: posso dire una cosa che non c'entra con CSI Milano?
2: Dai, strano, perché di solito sei sempre opportuno. Vai.
1: Quando ho ascoltato l'album della
2: come prima, no? Quando ha detto quella roba lì.
1: Guarda, fa ridere oggi.
3: Guarda che è una
1: la prima volta.
3: Ma una prima polemica.
1: Comunque,
3: una prima varicosa.
1: Quando ho ascoltato l'album della mia fidanzata, qui Olivia Dean, su un pezzo ho detto è uguale a Just the Two of Us di Grover Washington Jr. e Bill Withers. Cosa è successo?
2: Che è successo?
3: Gli hanno fatto causa i Crusaders.
1: No, gli hanno fatto causa per plagio.
3: Ma la cosa peggiore è che hanno fatto causa perché tu l'hai detto.
1: Io ho chiamato la buonanima di Bill, ho fatto una seduta spiritica e ho detto: Bill, guarda che ti stanno rubando.
3: Ritorniamo a noi, la terza
4: parte. In realtà
3: mi
4: passava Rosso una segnalazione interessante, cioè quella sull'Elisir di lunga vita. Cioè Topolino e Tom Hanks.
1: Un ascoltatore,
4: sì, sì, sì. E non hanno condiviso l'Elisir di lunga vita per un contatto intermedio, ma sia Tom Hanks che il Topolino
3: sono stati
4: in contatto direttamente. Il primo perché aveva un problema di salute, Tom Hanks.
1: Un'infezione tipo la prosta, le vie urinarie.
3: Sì,
4: una prostatite probabilmente, e a questo punto il tocco di John Coffey l'aveva guarito, ma reso immortale. Topolino invece era stato schiacciato da un detenuto psicopatico ed era praticamente morto, è stato resuscitato.
3: Da un detenuto o da uno dei secondini?
4: No, da un detenuto.
3: Da un detenuto, quello matto, ok. Adesso ricordo. Senti, ma volevo dire, John Coffey come la bevanda? Cos'è che dice lui nel film? Mi chiamo John Coffey. Si pronuncia come la bevanda,
4: si pronuncia uguale.
3: Ma si scrive in un altro modo, non ricordo. Vabbè, torniamo a noi.
4: È grandioso quel personaggio.
1: Scomparso poi quell'attore,
4: sì,
1: no?
4: Sì. Molto, si chiama Duncan di cognome.
3: Ma non era così grosso, veniva ripreso dal basso,
1: sì, è vero.
3: Sembrava ancora più grande.
1: Lui si chiamava Michael Clark Duncan ed è morto nel 2012. Quindi
2: Di recente.
1: Giovane, perché era del 57, quindi insomma, sicuramente non da anziano.
3: Film che ho potuto vedere solo una volta perché non ce la faccio.
1: Da piangere?
3: Non ce la faccio.
1: Bellissimo.
3: Ritorniamo a noi.
4: Sì, direi di andare a questo punto sulla terza e ultima scheda della giornata.
5: Inghilterra, 600. Sul tavolo di un uomo troviamo manoscritti pieni di simboli alchemici, ricette, esperimenti sulla materia. Sapete chi è quell'uomo? Isaac Newton. Proprio lui, il padre della gravitazione universale, cerca anche i segreti degli alchimisti. Poi qualcosa cambia. Arrivano strumenti più precisi, bilance, misurazioni, esperimenti ripetibili. Boyle, Lavoisier e la nuova chimica spengono lentamente il grande forno dell'alchimia. La pietra filosofale non si trova. L'elisir dell'immortalità nemmeno. Il piombo resta piombo. Sembrerebbe un fallimento, e invece no.
4: E invece no, perché passa la palla alla nuova scienza, quella della chimica, perché in fin dei conti gli alchimisti hanno, se volete, inventato la ripetizione delle sperimentazioni. Hanno inventato il metodo sperimentale, cioè una determinata fusione, amalgamare metalli, eccetera, veniva fatto in modo che potesse essere ripetuto l'esperimento.
3: Quindi loro hanno inventato le leghe, in qualche modo, probabilmente sono nate lì.
4: Per cui diciamo che possiamo immaginarci l'ultimo degli alchimisti nel suo laboratorio con alambicchi e fiamme, che a un certo punto pian piano lascia raffreddare tutti i crogioli in cui ha delle sostanze, in cui stanno sobbollendo delle sostanze, lascia tutto spento e a un certo punto si toglie il camice. Lascia anche il camice e se ne esce. Camicione, naturalmente, perché stiamo parlando di alchimisti.
3: Certo.
4: E al suo posto entra un nuovo personaggio sulla scena che riaccende e riattiva tutti gli alambicchi, tutti i forni, ed è il chimico. Chimico che prende appunto il posto dell'alchimia. L'alchimia che ha portato alla chimica, cioè ha portato alla scienza senza nemmeno averne consapevolezza.
3: Certo, senza manco accorgersene. Vabbè.
1: Ma voi a scuola lo facevano studiare l'alto forno?
3: Cioè, sì, era un
1: disegno, no? Secondo me oggi.
3: No, oggi.
1: Ma secondo me no.
2: Ma io già non lo studiavo.
1: L'alto forno. C'era un giorno in cui. Oggi parliamo dell'alto forno.
3: Ce ne siano ancora. Ma
4: praticamente tutte le scuole c'erano i laboratori di chimica. Cosa che adesso le superiori penso che sia difficile trovare.
1: Ma sai che forse quello. Secondo me lo fanno ancora quello. Microscopietto anche, no?
2: Sì. Difficile che ci sia.
4: Oramai il microscopio ottico ha fatto il suo tempo.
3: Certo.
4: Se non hai una valutazione al microscopio elettronico non vale nulla.
2: C'è nessuno.
1: Era così affascinante invece il microscopio, no?
3: Credo che ormai l'elettronica abbia battuto tutto, perché si riesce a ingrandire molto, di più che con le lenti tradizionali, dove c'era bisogno di tanta luce e tanto spazio, perché poi oltretutto...
4: Comunque, tornando e chiudendo con quello che siamo partiti, cioè la fallibilità delle scienze forensi, tenete conto ad esempio che il dato più controverso in un'indagine scientifica è l'epoca della morte. Ed è una delle cose naturalmente che c'è in qualunque serie televisiva, qualunque film, qualunque... E sapete, l'indagine scientifica è l'epoca della morte. Ed è una delle cose naturalmente che c'è in qualunque serie televisiva, qualunque film, qualunque...

0: cose.
1: Una chicca finale.
0: Sentiamo.
1: L'Opera al Nero è anche un film francese il cui protagonista
2: Jean-Marie Bolanté.
1: Bravissimo, forse il più grande attore della
0: quello
1: storia.
0: Quello dici, quello sa tutto.
1: Sì, bravo, tutto sai. Tutto sai.
2: Grazie. Tra lui e Bini, io vada.
1: Tra lui, Bini e Laura Pepe, io sono
0: sanno
1: proprio
0: tutto. Comunque dicono che ci sono i microscopi nei laboratori di chimica, biologia, fisica. Ci sono anche i laboratori di informatica, ci sono ancora.
3: Oh, sentite, io ho fatto le superiori a Frosinone, non avevamo nulla di tutto questo. E voglio dire, era il 2003.
0: Allora, se Frosinone
3: non è, che
0: è fuori dall'Unione Europea.
3: Ma dici?
0: C'è un perché.
1: Allora, ultimissima precisazione: si vede che è un film molto famoso, no? Perché gli ascoltatori sanno tutto. Era stato schiacciato da un secondino. Il Topolino Topoletto.
0: Non ricordo bene se
1: secondino
0: fosse, come avevo detto io,
1: da un geolino. Da un geolino.
0: Pensavo. Non nominarlo. E da un secondino o direttamente da quello.
1: Da
0: però comunque io mi ricordo che era stato lui, il carcerato. No?
2: È interessante che è un film su il miglio verde, vi ricordate che cosa? Che cos'è?
0: Sì, sì, l'ultimo chilometro, l'ultimo miglio prima della.
2: Che era dipinto di verde.
0: Di verde, sì.
1: Prima dell'esecuzione, giusto?
0: Sì.
2: Sì, ma è paradossale che sia poi alla fine tutto sopravvissuto l'unico che tutto sommato poteva risentire in maniera negativa dell'approccio di Duncan.
0: Cioè? Non ho capito. Chi
3: è sopravvissuto?
0: Soltanto Tom Hanks.
2: Sopravvissuto Tom Hanks, ma in realtà si lamenta, non fa altro che...
1: Fate spoiler.
2: Stavo andando lì.
0: Sta tentando di non...
1: Stavo
2: cercando di sobbarcare.
1: Sì, di zigzagare, non farlo, lasciamo stare. Grazie. Vabbè, Massimo.
2: Andate a rivederlo.
0: Allora, no, ma è un film un po'... Bah, non
1: beh,
0: so,
1: bellissimo.
0: Perché si parla di pene di morte, forse quello mi dà fastidio.
1: Che tra l'altro è tristemente di moda,
0: sì,
1: purtroppo.
0: Ma si vede
1: l'argomento.
0: Proprio che tentano
2: è il secondo che mi fa più piangere dopo Le Ali della Libertà.
1: Una bella lotta.
0: Grazie Picozzi, a martedì prossimo.
2: Grazie a voi.
1: Ciao Max.
4: Sì, e sai Milano. Torna la prossima settimana con Radio 105 sulla nuova scena del crimine.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
1: Finite le vacanze!

0: Mercatif.it.
1: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
3: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a €6,95 al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da €2,99. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte. Come sovraccosci di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana a €2,99 e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a €1,99. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
5: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
4: Ok.
5: Largo massimo 1,90 m.
4: Altro?
5: Da rivenditore verificato.
4: Trovato.
5: Wow.
4: Se è in vendita, è su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
6: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
7: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
8: La piadineria.
6: La più buona, perché mia.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
12: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
11: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
13: Messaggio promosso da Sanofi.
14: Il primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. Tre giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gian Yaman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Sal Da Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Ficarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it.
15: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
16: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
17: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
16: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia, bevi responsabilmente.
18: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
19: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
20: Dici che lo conosco?
21: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
20: Ah, quello naturale, senza additivi.
21: Bravo.
20: DOP, solo carne italiana.
21: Esatto.
20: Il crudo.
21: E allora non lo conosci.
20: Perché non è crudo, è Parma.
22: Piacere, prosciutto di Parma.
23: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
24: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
25: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: con le cazzai chiudiamo questa puntata di oggi, devo dire piuttosto interessante.
1: Ma per la mia presenza, dici?
2: Per la presenza anche di Pigozzi.
0: Sava Sandir.
2: E abbiamo anche parlato di Zelig con Ale Franz alle 10:30. Insomma, quante cose avremo domani, Lidia?
3: Esatto, domani avremo un ospite a Roma.
1: Ma perché ridi così?
3: Perché ci sei tu a Roma.
1: Sì. Possiamo dirlo che avremo Giorgio Pasotti,
3: certo.
1: A Roma. E te lo giuro, a Roma. Tra l'altro, mio amichetto, sono contenta che mi venga a trovare.
2: Ma quello è bravo, un attore brevissimo.
0: Giorgetto Pasotti, grandissimo.
3: Giorgio. Molto bravo.
0: Molto bravo, sì. Vi lasciamo ovviamente con Takeaway. Grazie, Comollo. Grazie Lidia.
1: Grazie a voi.
2: Ciao, ciao Manola.
0: Tu dove
2: ciao.
0: Stai?
1: Allora,
0: Manola?
1: Io domani sono a Roma. Torno settimana prossima, amore. Trattieni l'entusiasmo.
0: Oggi non l'hai mai chiamato
1: cucciolo,
0: esatto.
2: No, perché
1: che non vuole più,
2: visto che mi sta vicino a tiro.
1: Sei arrabbiato, non
2: guarda,
1: non...
2: tu puoi chiamarmi cucciolo ieri. Dai. Quindi
0: Manola, basta chiamarlo cucciolo. Ciao Tonetto, a domani.
1: E dico una merda.
2: Se qualcuno cerca di giocare, io sono di
1: Io ci sono.
4: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
5: A Radio 105 le 12 in punto.
6: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buona giornata da Boris Mantova. È scaduto questa notte l'ultimo sconto fiscale sui carburanti. Il gasolio rincara quindi di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine appunto dello sconto fiscale applicato finora dal governo. I consumatori sul piede di guerra, Eni ha già ritoccato il costo del gasolio, ora 2,25. Siamo alla cronaca, Calignano sono tre gli indagati nell'inchiesta sulla morte dell'operaio edile trovato privo di sensi sabato pomeriggio a Caivano, a nord di Napoli, all'esterno di un cantiere. L'ipotesi di reato è omicidio colposo. Tra gli indagati ci sono i due titolari del capannone nel quale il 61enne stava lavorando a nero, finendo vittima di un incidente. E come spiega il suo legale Francesco Petruzzi?
8: E lui ha dichiarato ai sanitari del 118, prima di perdere i sensi, di essere caduto da una scala.
7: Alcuni droni hanno colpito due navi mercantili al largo della costa della Bulgaria nel Mar Nero. Una è affondata, il suo equipaggio risulta disperso. Intanto salgono due le vittime nel massiccio attacco di Kiev avvenuto nella notte nella regione di Mosca, mentre un raid russo ha colpito il ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia, ferendo 5 persone. Il fantasma della peste, una malattia rara mai completamente debellata, si riaffaccia in Russia, nella remota regione siberiana di Irkutsk. Daria Shapilova, 28 anni, scienziata dell'Istituto di Ricerca Antipeste, è morta a causa di una grave polmonite. La ricercatrice era entrata in contatto con 200 persone, ora isolate e sotto osservazione medica. Washington monitora la situazione e si definisce preoccupata. Oggi 6 ottobre è la giornata europea dei caregiver. In Italia sono oltre 12 milioni, ma manca ancora un riconoscimento legislativo. Il peso dell'assistenza in casa, quella medica, quella burocratica, ricade soprattutto sulle donne. È il caso della generazione sandwich tra genitori anziani e figli piccoli. In arrivo un disegno di legge che prevede canali prioritari per smart working, part-time, orari più flessibili. Lo sport tennis, è arrivato l'annuncio shock. Stagione finita per Sinner e lui stesso ad annunciarlo. Salterò anche le ATP Finals di Torino perché il mio ginocchio ha bisogno di un ulteriore trattamento. Italia tonica, combattiva, padrona del campo, 3-1 sulla Turchia, così gli azzurri salgono al secondo posto nel girone A di Nation League dietro alla Francia. Prossimo match il 12 novembre sarà proprio contro gli uomini di Zidane, poi si chiude col Belgio. Caos Federcalcio, spunta la soluzione che qualcuno definisce all'italiana, nominare Malagò commissario per evitare la spaccatura nella giunta CONI, poi però bisognerà riavviare l'iter delle elezioni tra dicembre e gennaio con lo stesso Malagò, candidato unico. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Una finestra è una finestra.
10: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
9: Vedo.
10: La maniglia centrale è davvero elegante.
9: Sì, bella.
10: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
9: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
11: Ocnoplast. Le finestre di design.
12: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose.
4: Quando il dolore delle arti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Buongiorno amici, ben ritrovati su Radio 105 a 105 Takeaway. Oggi è martedì, quindi il programma come sempre diventa una veste nuova, come sempre poi tra virgolette. C'è Camilla Ghini che è in collegamento sempre da Napoli, sperando che tutto ciò ci permetta di sentirci e di vederci.
1: Buongiorno.
0: Sì,
1: buongiorno.
0: E di sentirci, sì. Buongiorno. Buongiorno a Lauretta, buongiorno a Maurizio. Siamo in collegamento con la centrale della Polizia di Stato. Mi arriva questo da parte di Maurizio. Che è successo, Camilla? Prego.
1: No, ragazzi, io non so se qualcuno mi sta facendo uno scherzo, però sì, già io ho grandi difficoltà tecnologiche. Sì. E poco prima di iniziare questa diretta, veramente, tre secondi fa mi arriva in cuffia qualcuno che mi inizia a dire: interferenza canale Polizia di Stato è un reato, qualificarsi immediatamente.
0: Allora, io non so. Succede questo, se tu utilizzi delle frequenze che sono a disposizione delle forze dell'ordine, è questo un reato. E allora adesso,
1: ma
0: amici,
1: è possibile, Daniele? Cioè,
0: è possibile,
1: che sta succedendo?
0: È possibile che tu stia intercettando queste frequenze e che quindi la polizia stia venendo da te. E attenzione, c'è già un messaggio.
2: Anzitutto una notizia: quel signore prima che ha lanciato un'accusa gratuita e grave nei miei confronti, sì, è stato già arrestato.
0: Subito.
1: Oh, la no, polizia.
3: La polizia, no.
0: Mi metti una base, scusa Maurizio, un po' che non me la metti, grazie. Ho bisogno di fare un po' di roba.

0: Perché alla radio dici tutte quelle banalità, sconcezze e trivialità?
1: Mi pagano.
2: E che cos'è la scoteca, la scoteca?
3: La scoteca!
4: Il cuore batte per te come un fiorino che gli fraschi in hanno nato documento che vai oltre a Sant'Antonio.
1: Prego?
3: Beh, capito, dai.
2: Chi non ama le tette? Chi non ama le tette?
5: Non mi dovete rompere il cazzo.
4: Cuore batte per te come un fiorino che gli fraschi in hanno documento che vai oltre a Sant'Antonio.
1: Adesso stavo cercando di ripetere questa cosa. Comunque, amici, ben ritrovati a 105 Takeaway. Siamo pronti per questa puntata che anche quest'oggi prevede una news.
3: Oltre il 60% delle coppie si forma online.
1: Ma che notizia è?
3: Vabbè, una notizia, cavoli, se non è una notizia questa.
1: Oltre il 60%
3: dello scliente che viene a chi chiede
1: di non usare il preservativo?
3: Non chiede usare il preservativo.
1: Scusate, c'è la contronotizia.
6: 60% de los clientes que vienen aquí no quieren usar preservativo.
7: Sí. ¿Ma no quiere de boca o anche de culo?
6: De nada.
1: Mi sembra di capire che questo è quindi l'argomento del giorno.
8: Ma che domanda è?
1: È la domanda.
3: È chi? Sì, è l'argomento.
1: È l'argomento. Al 342 41 15 105 le vostre risposte sull'argomento. Va bene? Questa è.
3: De nada o...
8: De bocca?
1: Maurizio, sei volgare. Maurizio, mi nasci dal volgo. Maurizio, allora. Sei veramente una persona greve e questo non è il contesto. Adesso chiedi scusa subito agli ascoltatori e manda una canzone, prego.
8: Chiedo schiuma.
1: No, chiedo schiuma, no, dai. Dai.

0: Si chiama New Trick questa canzone qui su Radio 105, a 105 Take Away.
1: Sorry, come si chiama?
0: New Trick, cosa ho detto? Okay. Ho sbagliato.
1: No,
0: è giusto. Ok.
1: La tua pronunciation was very good, so...
0: I try to improve my English.
1: No, si sente, si
0: okay.
1: sente.
0: Ok, sto cercando di studiare un po' l'inglese per evolvere.
1: Ma tu lo sai, Daniele, tu lo sai e lo capisci.
0: Sì, però devo essere, insomma, un po' più professionale.
1: Più fluente,
0: soprattutto un po' meno tipico indiano che parla l'inglese a New York. Questo è... E non è una cosa razzista, è una questione di pronuncia. Cioè, a New York, se prendete un taxi, c'è un indiano che vi dice: "Where are from? Where do you go?" Ecco, dovrei cercare di evolvermi. Ma detto ciò, amici, la notizia ha scatenato, devo dire, quanti messaggi, Lauretta?
2: No, vabbè, si è impallata.
0: Impallata. Come, ragazzi, è incredibile, si impalla.
2: Cioè, non avete ancora spiegato,
0: cioè, non abbiamo detto niente, la gente
1: si impalla.
0: Ragazzi, proprio c'è la gente che è entrata in radio, ha urlato fortissimo, non ho capito niente e è andata via. Cioè, si sono presi una pausa dal lavoro, sono venuti dentro a Radio 105, hanno urlato forte nello studio: "Oh, non ho capito niente!" e sono andati via. E io sono qui.
1: No, ma c'è della gente che si è pure licenziata proprio, lo sai?
0: C'è della gente che adesso sta correndo nuda per Milano e le altre
1: per
0: città.
1: Per Napoli, pure qua sotto.
0: Esatto, con dei cartelli in mano con scritto: "Oh, non ho capito niente!" e stanno andando tutti verso il mare, lì a Napoli, si stanno buttando in acqua. Prima di fare tutto ciò, abbiamo la spiega della news. Grazie Camilla.
1: Eccoci qua.
0: Oppalala.
1: Buongiorno a tutti, buon martedì. Sono Camilla.
0: E questo l'avevamo già detto 20 minuti fa.
1: Vabbè.
0: Meglio ripetere, giusto?
1: Ma certo. Repetita Juvent, diceva il mio
0: Forza
1: professore
0: Inter.
1: Di latino e greco. Sempre. Amala.
0: Vai.
1: Secondo i dati più recenti sulle dinamiche relazionali...
3: Tu vuoi ingollare me?
1: No.
3: Io ingullo a te.
1: Questo lo sappiamo.
0: Prego.
1: Oltre il 60% delle coppie attuali si forma online.
4: La tua fica, sai cos'è la fica?
5: La fica esatto. È la pausa caffè, la no? Pausa.
4: Brava.
0: Sì.
1: La popolazione delle app di dating è composta per il 67% da uomini e per il 33% da donne. Non mi tornano queste percentuali.
0: È giusto, ragazzi.
1: No, certo, ma cioè, 70,
0: 100,
1: 30
0: eh?
1: Donne, se le donne cercano, se gli uomini cercano le donne, cioè, vabbè, comunque.
0: Però è la prima volta che hai detto una percentuale dove 67 più 33.
1: Perché quando torno?
0: Fa 100. Cioè, ragazzi, è la prima volta dove 67 più 33 fa 100. E no, oggi cosa ha detto? Non mi tornano. Cioè, ragazzi, è la follia. Dai.
1: No, scusami, ma se solamente il 33% sono donne e il 70% sono uomini, cioè c'è qualcosa che non va.
0: No,
1: ci sono molte meno donne rispetto agli uomini, mi sembra strano. Secondo me molte donne si vergognano di dire che sono sulle app di dating.
0: No, ce ne sono meno perché le donne sono già broccolate a sufficienza nei social network, perché qua stiamo parlando di app di dating, cioè è diverso. Anche se secondo me Instagram e Facebook è un'app di dating totale.
2: Sì, certo.
0: Però
2: sì.
0: Lì il sondaggio è su quella roba lì. Quindi sono proprio quelli che dicono: "Oh, riga, devo veramente cercare da far su." E quindi sono meno donne.
1: Comunque questi studi sociologici che sono stati fatti.
0: Sì, però Camilla, posso dirti una cosa?
6: Parla a voce augola sturata, non come se avessi la patata in bocca.
1: Perché? Che c'è? Bocca.
0: No, perché stai entrando nel personaggio in questo periodo e sussurri come nei film.
1: Ah, perché ho un po' di mal di gola. Scusa.
0: No,
1: per quello
0: che pensavo facessi come fanno gli attori in giro per...
1: Ah, il metodo Stanislavski.
0: Sì, perché io non ho mai capito, perché nei film italiani...
1: Sussurrano
0: tipo... Cioè, questa roba qua, tipo, uno arriva, no? Sì. Bello come il sole e fa...
1: Ti posso fare me nella scena di ieri al volo?
0: Prego.
1: Ehi, Mike. Sì. No, mi dispiace tanto, davvero. Non volevo farti soffrire così.
0: Eh? Uno dice eh? E la risposta sto cazzo. Vabbè, comunque, parentesi a parte. Okay. Andiamo
1: quindi avanti. Alla sì. Stanford University hanno dimostrato, secondo questo appunto studio, che sì. il 22 tra il 22 e il 27, non si è capito quanto,
0: vabbè,
1: delle coppie
0: pari o dispari.
1: Che si conoscono
0: sì.
1: si sposa, poi si conosce online, finisce per sposarsi o comunque per ufficializzare il loro fidanzamento a lungo termine.
0: Però quindi, il tema vero, mi sembra di capire, è che oramai ci si conosca solo attraverso le app di dating / social network, giusto?
1: Esatto.
0: Cioè non c'è più l'anziano signore che sono io, ciao sei molto carina, ti posso offrire un caffè, giusto? Quindi il tema o sottotraccia è: cari amici, intanto se vi siete fidanzati attraverso non app di dating ma attraverso i social, se vi va ce ne parlate, ma ancor di più le sole, perché
1: è quello che volevo dire. Cioè, quante fregature avete preso? Mia,
0: cioè, certe volte mandi delle fiammette a delle ragazze, combini l'appuntamento, arriva Maurizio.
2: Cioè,
0: arriva Maurizio.
1: Se parte la fiammetta sbagliata.
0: Un attimo. Sei una grande, sei bellissima, robe varie, fiammette, robe varie. Poi scopri che dietro c'è l'intelligenza artificiale e magari c'è Maurizio. Non lo so.
1: C'è sempre Maurizio, secondo me, comunque, alla fine, in qualche modo.
7: Beate voi, guarda.
0: Casini!

0: Volete un consiglio per trovare il ristorante perfetto? Scaricate l'app The Fork. I vantaggi? Ispirazione per nuovi ristoranti, recensioni verificate e potete prenotare il vostro tavolo in modo facile e veloce. Inoltre 20.000 indirizzi gourmet. E attenzione, perché dall'8 ottobre torna il The Fork Festival. Sconti del 50% in 2.000 ristoranti. Ed è possibile prenotare già ora. Non perdete questa occasione. Scaricate subito l'app The Fork e prenotate.
1: Dark Planet, c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
2: Dark Planet, convenienza nostra.
3: Shh, Ale, Franz, venite.
4: Michelle,
5: cosa c'è?
3: Avete saputo la novità? Zelig su canale 5.
4: E quindi?
5: Non è mica un segreto.
6: Condotto da Michelle Hunziker e Ale e Franz.
7: Ma lo presentiamo noi?
3: Eh certo, non lo sapevate?
5: Ale è svenuto.
8: Oh no.
5: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
8: Lascialo giù svenuto.
6: Zelig 30. Da stasera in prima serata, canale 5.
9: E 5, 6, 7. E poi? Di nuovo. E 5, 6, 7. Com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
10: Bollettino Digiversario numero 1.
11: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Digi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
10: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Digiversario scadono il 31 ottobre. Se non Digi, non ci credi. Vai su Digi.it.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
15: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
14: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
15: Grazie, mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.
16: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
17: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
18: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
19: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
18: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
19: Mina.
18: Ascoltalo ora su Audible.
20: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
21: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
22: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: è arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
7: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum! Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.

0: Mi piace questo giro di basso che c'è in questa canzone, che ha un titolo e un autore, ovvero Camilla?
1: Lui è H con R&B, Ring My Bell.
0: Perfetto, ovviamente stiamo parlando di un argomento di cui io non ho capito niente, ma il riassunto potrebbe arrivare da parte di un nostro ascoltatore, cioè una domanda che non abbiamo fatto, ma a cui c'è una risposta. L'ascoltiamo, vai Maurizio.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: A me è successo esattamente il contrario. Mi sono messo d'accordo con una e quando è arrivata era una figa che non finiva più. Allora gli ho chiesto, senti, ma perché hai messo la foto di una più brutta di te? Ha detto, perché se metto la mia e vedono che sono così bella, non ci provano perché dicono che sono impossibile. Ah. Allora metto la foto di una più brutta e così riesco ad avere degli appuntamenti. Io sono contento, gli ho detto, che devo fare? Oh. Meglio così.
0: Frate, ti è andata bene, eh? Cioè, nel senso, hai trovato,
1: non lo so,
0: la
1: Rick.
0: Hai trovato la sorpresa. Però devo dire che ci sono un sacco di situazioni in cui le persone che vedi sui social, dai, diciamo la verità, su Instagram prevalentemente,
1: sì. Sì.
0: Poi effettivamente non sono le
1: sono
0: stesse
1: persone.
0: Sono, ma un po' tutti, in generale, perché oramai il fotoritocco non ci permette più di mettere la versione normale nostra, ma no, sempre la migliore. Cioè,
1: ma sì, secondo me è inutile fare gli ipocriti, no?
0: Io ho
1: una foto dove siamo.
0: Su Instagram ho i capelli. Cioè, ragazzi, è incredibile.
1: Hai la permanente.
0: Ho dei capelli lunghissimi e folti e sono pronto per essere il testimonial della nuova pubblicità della Pantene che vi faccio subito. Mettimi una base, Maurizio. Sei pronto? Sei pronto? Mettimi una base. Oggi voglio fare questa cosa qua, ok?
1: Vai.
0: E non è pubblicità, vado? Sono appena uscito. Sono appena uscito dal mare.
1: Sì.
0: Ok? Guarda questo ciuffo qua, guarda questo ciuffo qua. Pantene, perché io valgo. Basta, vai.
1: Non è la L'Oreal.
3: Che pubblicità è?
1: Pantene è un'altra, è il segreto dei miei capelli.
0: Era il segreto del mio successo.
4: No, perché io valgo.
0: Ma che ne so, ragazzi, dai.
1: Perché io valgo è L'Oreal.
0: Ascolta, ma mi sono rimasti. No, mi sono rimasti due shampoo.
1: No.
0: E fatemi giocare questa roba qua.
3: Comunque,
0: vai.
3: In Spagna invece sapete com'era il claim della pubblicità di una nota? Vabbè, mi sembra fosse una delle due. Diceva: "Como tienes el pelo esta noche?"
0: Come tiene il pelo questa notte?
1: Como tienes el pelo esta noche?
3: Così, ma facciamo morire da ridere.
0: Cioè,
3: sì, perché pelo sono i capelli.
0: Ah, certo.
5: Come abbiamo visto questo post dove c'è la Troiona.
0: No, dai, raga. Allora, torniamo all'argomento, cioè dicevamo, quando siamo sui social siamo tutti un po' più belli.
1: Tendiamo a mostrare la versione migliore di noi stessi. Dai, parliamoci chiaro. Una foto dove magari si vede il rotolino, dove comunque non ci piacciamo, non la mettiamo. E oramai, purtroppo, e io dico purtroppo, esistono troppe applicazioni che ci permettono di trasformarci, di imbellirci, ma in alcuni casi secondo me proprio di trasformarci in senso anche negativo, perché diventiamo delle versioni quasi cartoon di noi stessi, no? E non più veritiere.
0: Ovviamente.
1: Però poi la gente ci casca.
0: Cioè, è esatto quello, cioè la gente ci casca. Per esempio, io stavo leggendo questa notizia che a volte capita anche a me. Io, spizzando un po' Instagram, mi accorgo che ci sono delle ragazze fighissime, no? Prendo e inizio magari a seguirle, oppure le metto in mi piace, questa roba qua, e poi mi accorgo, ma dopo tanto tempo, veramente, ma mesi, che queste sono magari fatte con l'intelligenza artificiale, no? C'è questa modella,
1: ragazzi,
0: generata.
1: È pieno di profili generati dall'intelligenza artificiale. In teoria, io credo, poi adesso magari sbaglio, ma credo che ci sia un regolamento che ti costringe a dichiararlo quando tu fai un profilo dove crei una persona finta.
0: Okay.
1: Però molti uomini, scusate, non voglio poi sempre parlare per categorie, però molti uomini un po' così allupati, questo è il mio verbo della settimana, stanno lì e fanno oh, figo questo, mettiamo il cuore,
3: è vero, ragione Camilla.
0: Che figa questa, altro che la mia ragazza, questa è una figa.
1: E puntualmente la figa che stranamente vede Daniele fa: "Ciao Daniele Battaglia, sei veramente un bel ragazzo. Perché non possiamo seguirci su Instagram vicendevolmente?" E lei non esiste, è finta e tu non lo sai.
3: È fake.
0: Ho capito tutto. Grazie per la spiegazione, perché mi ero perso un attimo. Ascoltiamo Madonna con Desideria.

0: Ma sapete che però usare questo tipo di app è anche un'arma a doppio taglio? Io ho fatto un periodo a usare filtri per sistemare le mie foto, sì, e c'è stato un momento in cui non mi riconoscevo più allo specchio e non mi piacevo più perché le foto erano talmente belle, ma poi non ero più io. Un bacio, Claudia da Lodi.
1: Allora, non mi ricordo il termine, poi mi correggerà Lauretta e vai a cercare il termine giusto. Disformia, una roba del genere dovrebbe. Dismorfia, una roba. Dismorfia, che poi sostanzialmente uno non si riconosce più allo specchio, ma si riconosce solo nella propria, diciamo, versione virtuale. E poi è convinto però di essere così. Ed è una roba che per quanto mi riguarda,
2: o peggio
1: non
2: ancora
1: è così.
2: Vorrebbe poi essere così, quindi fa di tutto magari per trasformarsi in quella maniera. No, utilizzando interventi chirurgici, cose ancora più invasive,
1: ecco,
2: e peggiora.
1: A proposito
2: tutto.
1: Di questo, Camilla, ti è scaduta l'app?
2: Tagliando.
1: Sì, no, ti è scaduta l'app, quindi mi è arrivata la notifica se puoi rinnovare. Perché
2: pagamela tu.
1: No, vai tu e trovalo solo segnalare.
2: Ah, no,
1: però
2: grazie,
1: c'è un'altra nota vocale, prego.
3: Ma scusate, no, ma io voglio capire, visto che lo sappiamo tutti che su Instagram è tutto, diciamo, un po' artefatto.
1: Sì.
3: Allora, anche io che personalmente non rifaccio nulla, non uso nessun ritocco, però metto foto carine, che reputo carine di me stessa, no?
1: Sì.
3: Visto che lo sappiamo, ma sti polli che ci credono più che altro? Io veramente mi viene da ridere.
1: Ma sti polli,
3: cioè, quello che vedi
2: dei polli,
3: non lo so, boh.
1: Ma pensa che hai distrutto in un secondo, cara ascoltatrice, la trama di un film che è uscito l'1 di ottobre con Medusa Film, un film di Fausto Brizzi, e il protagonista, che è in collegamento con noi, Frank Matano. Benvenuto, Frank.
4: Ciao
2: Frank.
1: Ma Frank, fatelo dire, poi dopo stiamo seri per un istante. Questo baffo, ti giuro.
4: Io stamattina non ce l'avevo.
2: Ti è cresciuto subito in un attimo così?
4: Sì, mi è cresciuto subito dopo pranzo.
1: Allora, ti prego, non so perché, ma mi sembri tipo un ispettore degli anni 60, ok? Americano, che va a cercare di mettere a posto le gang della mafia. Non so perché, hai questo aspetto.
4: Magari.
2: Ah sì, perché poi hai delle pellicce dietro di te che non si capisce cosa stiano a fare lì.
1: Vabbè, poi ce lo dirai. Però torniamo al film, perché il film si chiama Quasi Vera. Ti faccio una domanda che ti permette un po' di raccontare il film. Tu interpreti Diego, che è un attore che, insomma, non è proprio il massimo della vita, continui i fallimenti professionali, crea questo personaggio Vera, che è una ragazza bellissima, dalle sembianze di Taylor Mega, per capirci. Uh-huh. Ecco, che però ha molto più successo di te, e questa cosa ti manda un po' in pappa il cervello.
4: Beh, praticamente io ho un matrimonio che sta cadendo a pezzi, perché mia moglie Rocío Morales è l'unica che porta la pagnotta a casa e dobbiamo crescere nostro figlio. Io non guadagno facendo l'attore, quindi, essendo anche programmatore, mi invento questa, attraverso l'intelligenza artificiale, questo avatar di questa donna, e questa, diciamo, iniziano ad abbonarsi delle persone al mio account,
1: sì,
4: dove io interpreto questa donna, cioè alla Mrs. Doubtfire, quello che faccio io fa lei, e prende, diciamo, molto successo, tutta l'Italia ci casca, fin quando non questa intelligenza artificiale, come sta accadendo nella realtà, non prende, diciamo, una brutta piega e trova una sua indipendenza.
1: Ecco, io ti faccio parlare con una tua collega, l'attrice Camilla Ghini, che tra l'altro ha fatto un profilo che si chiamano I piedini birichini di Camilla Ghini, e mi chiedo se questa cosa, il personaggio Vera, lo faccia per un becero motivo economico, oppure c'è anche un minimo di rivalsa tua personale come Diego.
4: No, è totalmente, io lo faccio per guadagnare e dimostrare a mia moglie che valgo e che infatti faccio un sacco di soldi, però come tutte le cose che ti fanno guadagnare molto in fretta, diciamo che c'è la fregatura, insomma.
1: Eh sì.
2: I soldi ti danno alla testa.
4: Sì, esatto.
2: Vabbè, non guadagni con i piedi, però Frank, guarda che tu che sei un artista poliedrico, che fai un sacco di cose, magari un giorno potresti anche pensare...
4: Ma io no? Mi sono rotto l'alluce al Circeo, ormai la mia carriera...
1: Però una cosa che mi fa sorridere, che ovviamente è un'opera di finzione, però ci sono un sacco di collegamenti con la tua vita reale, nel senso che... Il tuo primissimo, oramai ventennale inizio nel mondo dei social prevede la creazione di un personaggio che era completamente diverso da quello che sei tu adesso. Quindi un po' passati forse 20 anni, cioè tu rifaresti lo stesso tipo di percorso, cioè creeresti un personaggio virtuale?
4: Ma quando ho iniziato io avevo il vantaggio che non c'era nessuno con cui competere, quindi pure se li facevo così diciamo che andava bene. Oggi c'è così tanta competizione, lo strumento dell'iPhone, io usavo una macchinetta digitale, lo sanno utilizzare tantissimo i ragazzi, quindi non penso che avrei avuto l'acume o la brillantezza di inventarmi qualcosa di pari livello agli altri, quindi non lo so, forse gli scherzi telefonici devo dire che non hanno tempo e quindi magari ci avrei provato e sarebbe andata bene comunque.
1: Ecco, la cosa che sicuramente sarebbe cambiata se tu avessi fatto questa cosa adesso è che adesso si cerca come con Vera la perfezione, una volta invece era l'imperfezione che faceva fare le visualizzazioni.
4: La spontaneità.
1: Esatto, quella roba
4: lì. Devo
1: dire
4: che a svantaggio degli scherzi telefonici oggi ci stanno talmente tante chiamate spam e truffe che fanno che nessuno risponderebbe al telefono, quindi non li potrei fare praticamente. Esatto.
1: Poi non sai neanche se sono persone vere o se sono generati. Esatto. Quindi se capisce più niente. Forse questo film, al di fuori del fatto che è comunque una commedia, ci fa riflettere su quello che è un tema oramai super, super discusso, che è quello dell'intelligenza artificiale. Sì. Frank, io ti ringrazio perché sai che siamo amici da tempo, però potevi anche portare Taylor Mega per una volta a fare la promozione. Cioè...
4: E sta nel cyberspazio
1: scusa,
4: al momento.
1: Scusa, errore mio.
4: Sì.
1: Mi abbono, allora mi abbono.
4: Va bene. Grazie ragazzi.
1: Ciao Frank, grazie mille.
2: Ciao,
1: Quasi Vera è al cinema, ciao.
4: Ciao.

0: Oh, tutti uguali.
1: Chiama se hai bisogno.
0: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
2: E chiama uno.
0: Ma uno chi?
3: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it. Ma vai da Conad. Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
4: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
5: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
6: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
7: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
6: E dietro la grigliata?
7: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
8: Finite le vacanze.

0: Active.it.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different. Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
1: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
2: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
3: Nord, Sud, Ovest, Est, il secondo incredibile album degli 883.
2: Siamo Elia Nuzzolo
4: e Matteo Ciuccioli,
2: alias Max Pezzali
4: e Mauro Repetto.
2: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
5: Guarda Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione, dal 9 ottobre, in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
4: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
3: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
4: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
3: Quello è sicuramente un brutto affare.
5: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
6: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
7: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
8: Guarda, guarda, prova a indovinare.
9: È chiarissimo.
10: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
11: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
8: Ecco, l'ha detto lui.
9: Ma allora possiamo dire quando?
11: Da stasera in prima serata, Canale 5.
9: Ho capito, ma dice tutto lui. Non ci dà neanche modo di...
12: Vabbè, ma uffa.
13: Vabbè, ma non fatevi che permalosi, fate tutto il programma.
12: Io ho capito, ma non è obbligato, mica non so su a presentare.
14: Sarà durissima.
15: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese, TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
4: Sì.
3: E questo?
4: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
5: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
6: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
10: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
11: C'è 105 Mi Casa.
10: 105 Mi Casa Live.
12: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
13: Lunedì 12 ottobre incontreremo nel nostro salotto Martina Colombari e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
10: 105 Mi Casa Live.
12: Lunedì 12 ottobre con Martina Colombari.
11: C'è 105 Mi Casa.
10: Scopri come partecipare su 105.net.
14: 105
15: 105
14: 105 Che storia.
16: Radio 105.
14: Che storia.

0: Sì, Camilla, ti abbiamo messo in onda mentre cantavi, no, tu non te ne sei accorta. È una scena orribile quella che abbiamo assistito in questo momento a 105 Take Away. Ma d'altronde Jason Derulo con questa canzone è dentro di te, la volevi cantare ed è giusto così.
1: Sì.
0: Però io non resisto tutte le volte che sento questa canzone, perché secondo me a un certo punto dice Suka! Cioè, non so perché, mi dà questa...
1: Dice so high.
0: So high, scusami, l'ho detto in apertura che sto studiando inglese, domani recupero. Suka! Ci ritroviamo a 105 Take Away, vedi che l'ha detto Suka, dalle 12 alle 13 su Radio 105. Su Camilla, grazie, su Maurizio e su Laurea.

0: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
1: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS26CC. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti. Li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
2: È possibile.
3: E sono le 13 su Radio 105. Iniziano gli squizzati di 105. Let's go.

0: 105.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno squizzati d'Italia. Buongiorno. Anche oggi noi proviamo a farvi divertire, proviamo a farvi vincere, ma soprattutto devo presentare chi mi aiuta in questo bel percorso. E abbiamo la biondissima, bellissima, bravissima Ludovica Frasca. Buongiorno.
2: Ciao a tutti, ciao Enrico, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: E dall'altra parte abbiamo bellissima, amorissima, non si capisce il colore di capelli ancora cosa ha deciso, Rebecca Papi.
3: Buongiorno, e ieri mi sono fatta il colore, quindi oggi sono ancora più scura.
1: Ma sei bionda? Io non ho capito,
3: scura.
1: Mora, non si è ancora capito.
3: Nera.
1: Ma sei nata bionda, come puoi essere diventata nera? Non si capisce. Ludovica, scusami, tu sei bionda naturale invece.
2: Io sono nata biondina, poi mi sono scurita, adesso mi sono schiarita di nuovo. Insomma, vabbè, siamo ragazze.
1: Aspetta, come
2: così.
1: Sei nata biondina? Cioè,
2: sono
1: non eri
2: nata
1: proprio.
2: No, bionda con i ricci.
1: Bionda con i ricci?
2: Sì.
1: No, come Rebecca, uguale.
2: No, dobbiamo recuperare una foto vecchia, dai, te la recupero.
1: Lascia stare.
2: Perché usciamo a sorelle così.
1: Ma guarda, mi fa veramente. No, mi fa piacere questa cosa, perché poi non capisco il motivo per il quale vi cambiate il colore durante, diciamo così.
2: Ma è proprio una cosa delle donne che quando decidono di cambiare il taglio, vero? Il colore dei capelli, è perché vogliono un cambiamento.
1: Cioè quando voi. Aspetta, questo è interessante. Cioè, quando voi volete cambiare qualcosa nella vostra vita, che ne so, un amore, una casa, un'amicizia, eccetera, vi cambiate il colore e il taglio di capelli.
2: La prima cosa che facciamo è cambiare colore o taglio di capelli.
3: Però è vero, io mi sono trasferita a Milano e ero bionda e adesso sono morissima.
1: Infatti è vero, non ci avevo pensato. Io invece, la calza non mi sono mai cambiato niente. Allora ragazzi, possiamo andare avanti e andiamo a leggere le notizie.
3: Vai.
1: Con le quali ovviamente poi noi sceglieremo l'argomento con il quale giochiamo oggi. Quindi che facciamo? Chi legge la prima notiziola?
3: Vai, parto io. Allora, si parla di invenzioni, questa è carina. Il Dipartimento di Polizia nel New Jersey ha usato un agente travestito da pianta per controllare la guida distratta. Quindi ci stava un poliziotto vestito da pianta e lui ha fatto 74 multe in 6 ore a tutte le persone che guidavano che usavano il telefono mentre guidavano.
1: Cioè lui tipo siepe,
3: esatto,
1: e faceva le foto, le multe,
3: esatto.
1: Ma bastardo questo.
3: Pensa che stai guidando e stai al telefono e ti arriva tipo uno che fa giri, è tipo una siepe gigante. Dice, ma che cavolo è sta roba?
1: No vabbè, questa più che un'invenzione è una paraculata. Però voglio dire, sì, ci sta.
3: Comunque l'ha fatta, 74 multe in 6 ore, ha guadagnato.
1: Cioè gli avevano detto piantala con la multe e lui si è piantato proprio dentro una pianta. Questo l'ha scritto Uzzi. L'ha scritta Uzzi. Se ne prenda i meriti e i demeriti. Allora, questa è la prima notizia, quindi il tema sarebbe
3: invenzioni.
1: Invenzioni, bene. Allora, sentiamo invece Ludovica oggi cosa ha scelto.
2: Quali sono secondo te le città più costose al mondo nel 2026?
1: Milano,
2: no?
1: Sicuro. No.
2: Per il quarto anno consecutivo Singapore, Milano è cara. Singapore si conferma la città più costosa al mondo per chi vuole mantenere uno stile di vita d'elite.
1: E Monte Carlo, scusami, Monaco c'è?
2: Certo, arriva prima Zurigo che sale di 3 posizioni, si piazza al secondo posto, poi c'è Londra e poi anche Monaco.
1: Roma dove sta messa? Scusa, perché Roma si spende poco.
2: Roma verso il decimo posto, ventesimo.
1: Sì, sta lì, ho capito. Perché
2: pensa
1: Roma
2: che
1: non
2: Milano,
1: si spende tanto.
2: Milano è il nono posto.
1: Milano comunque è carissima, ragazzi.
2: È carissima.
1: Io mi domando, le persone che devono, come dire, campare con uno stipendio normale, no? Come fanno a vivere sotto la Madonnina? Perché veramente gli affitti sono altissimi, i ristoranti sono carissimi, tutto
3: il
1: molto caro.
3: Il toast è 38 euro, come abbiamo parlato ieri.
1: Ma dove l'hai preso questo toast da 38 euro? Ma dove l'hai comprato?
2: Ma infatti, dov'è quel bar nuovo che è aperto?
3: Sì, domani ci andiamo tutti insieme.
1: Ma 38 euro per un toast, ragazzi, ci vuole la denuncia
3: paga
1: penale.
3: Julio Iglesias domani.
1: Julio, ma tu un panino quanto lo paghi invece? Scusami,
4: e non te lo dico, dipende se è mezz'ora o un'ora.
1: No, panino, mangiare.
4: Panino, no, io prendo
1: prosciutto.
4: Solo le cose toast.
1: Perché comunque, tu sei un tipo toast.
2: Comunque Milano nona è tanto,
3: ci sta,
2: cioè,
1: e quindi quale sarebbe il tuo tema?
2: Capitali e metropoli.
1: Allora abbiamo capitali e metropoli e abbiamo invenzioni. Io sceglierei oggi capitali e metropoli, perché così parliamo anche un po' del caro vita, poi parliamo anche di di quanto sono belle le nostre città italiane.
2: Bello.
1: Allora, siamo pronti per iniziare il nostro programma di oggi, 2000 euro, scopriamo tra poco chi sono i concorrenti, intanto abbiamo la prima canzone che la lancia.
3: La lancio io e questo è un po' uno scioglilingua.
1: Vai, sentiamo.
3: Shine di Hugo, David Guetta, French Montana e Aiden Martin e torniamo qui tra poco con gli Squizzati di 105.
1: Vi aspettiamo tra poco, 105.

0: Che groove questa canzone, ben trovati, siamo in diretta, sono le 13.08 e state ascoltando gli squizzati di 105.
1: Ecco. Ma il Bombetta, ragazzi, ma cosa sta facendo? Sceglie delle musiche fantastiche.
0: Siamo avanti, siamo
2: È arrivato
0: avanti.
2: Un messaggio dal nostro ascoltatore che ci scrive sempre Mimmo. E fa, brava Rebby, se l'avesse annunciato Enrico sarebbe stato David Guetta.
1: Ho capito, ma era lunghissimo. Ma in quanti sono? Una riunione di condominio, sono messi d'accordo, si sono tutti caricati su un pulmino e sono andati a registrare le pezzi. Però è bello, David Guetta, Hugle, French Montana,
2: Hugo,
1: Adam Martin, Paluzzi, Summa. Tra l'altro Summa ha, scusate, parlando prima del panino, Rebecca,
2: dimmi,
1: ha un vocale. Ciao, sono Enrico Papi. Vuoi sapere quanto vale il toast che ha comprato Rebecca?
2: Bellissimo! Stupendo! Ma tu non hai capito, papà, quanti video vedo di questo? Ciao, sono Enrico Papi. Vuoi sapere quanto vale la tua auto? Non hai capito quanti ne vedo e mi spezzano. Ieri ne ho visto uno che ti hanno fatto diventare Justin Bieber nel video di Nicki Minaj.
1: No, lo voglio vedere, mandamelo. Bellissimo. No, lo pubblico, ragazzi. No, io Justin Bieber. Tra l'altro, quando facevo...
2: C'è anche un ballo, c'è anche un ballo adesso. È tipo...
1: Com'è?
2: Non te lo posso far vedere per gli ascoltatori, devono andare sul canale 66. Lo facciamo quando
1: aspetta,
2: torni.
1: Fammi vedere, vai sul canale 66, fatemi vedere com'è, vediamo un po'. Un
2: metti la base, ciao, sono Enrico Papi. Ciao,
1: ciao, metti la base. Sono Enrico Papi. Vuoi sapere quanto vale il toast che ha comprato Rebecca? Vabbè, raga, mi rifiuto.
2: Bellissimo.
1: Iniziamo, basta, iniziamo questa trasmissione. Andiamo con lo squizzino e scopriamo chi sono i
3: Squizzati di 105 presentano lo squizzino.
1: Tra l'altro, ragazzi, oggi abbiamo la zia che è venuta proprio, la nostra zia, eccola là, ciao, che è venuta proprio a rispondere qui al centralino, grazie. Allora andiamo.
0: Allora abbiamo Andrea, 25 anni, è nato a San Severino Marche, che vive in provincia di Macerata, fa il magazziniere, è fidanzato, ama la musica hip hop, rap e pop e dice... No dai, ma non posso
1: che
0: dirlo.
1: Dice, che dice?
0: Che dice? No, dice, ma no, ma vabbè, lo dice per scherzare.
1: Quanto
0: lo
1: vale
0: dico.
1: La sua auto, mi chiede?
0: No, dice, sono un poveraccio, una nullità della società, e la Madonna, però le so tutte. Ciao,
1: benvenuto Andrea.
0: Andrea
1: allora, benvenuto in famiglia. Ciao Andrea.
4: Presenti.
1: Cioè tu sei poveraccio, hai scritto fallito e nullità della società, però le so tutte. Te pare poco, Andrea?
4: Esatto. Niente non è, come si dice.
1: Mamma mia, guarda. Andrea, ti faccio la domanda allora dello squizzino. Come si chiama la periferia delle capitali? Oggi abbiamo scelto il tema capitali e metropole italiane. Interland o Inter Milan?
4: Interland.
1: Uzzi, lo dovete legare! Andiamo avanti, era una notizia interna.
2: Andrea, 25 anni, no scusa, Giulia, 39 anni, vive in provincia di Bergamo a Osio Sopra, non da confondere con Osio Sotto, impiegata amministrativa.
1: Ciao, Osio Sotto e Sopra.
2: Convive con il compagno e dice che ti vede da quando fai Sarabanda.
1: Oh, Giulia, buongiorno!
5: Ciao!
1: Come stai, Giulia?
5: Tutto bene, grazie.
1: Quindi scusa, come dice Rebecca, tu sei Osio Sopra, c'è pure Osio Sotto?
5: Sì, ma Osio Sopra è più bella di Osio Sotto.
1: Ah, c'è veramente anche Osio Sotto?
5: Sì, certo.
2: Ah.
1: E c'è pure Osio di lato, Osio di fianco, c'è un po' Osio di tutto.
5: No, solo sopra e sotto.
2: Osio davanti.
1: Tu dici che sopra è meglio. Osio davanti, osio dietro, osio dove pare.
0: E schierda.
1: Scusami, tu che sei bergamasca, come si dice Bergamo de Ura e de Su? Come si dice, scusami, quando è di
5: Bergen
1: sopra?
5: Bergen de Sure, Bergen de Sota.
1: Sembra una cosa brutta, però aspetta un attimo. Sopra si dice Sura? Com'è?
5: Bergen de Sura.
1: Sura sarebbe sopra, giusto?
5: Sì.
1: E sotto come si dice?
5: Sota.
1: Sota. Sura e sota. È più bello Sura e più bello sota?
5: Sura.
1: Vabbè, te faccio la domanda. Allora, dove si trova la giunta comunale? Nel municipio de Sura o nel participio de Sota?
5: Municipio de Sura.
1: Bene. Allora, abbiamo Andrea contro Giulia. Andiamo al primo gioco di oggi, che è questo o quello. Vai.
6: Questo o quello.
2: Questo o quello.
6: Questo o quello.
2: Questo o quello.
1: Ciao, ok, sono Enrico Papi. Vuoi sapere quanto vale Osio Sopra?
2: Fantastico.
1: Ma raga, mi rifiuto. Andrea Giulia, scusate Andrea Giulia, ma qua niente, quando viene la zia a sostituire Azaia, porta del prosecchino, a quest'ora non è che è proprio il massimo. Allora, questo quello, vi dirò due città e voi mi dovete dire dove è ambientato un certo film, ok? Chi commette due errori è fuori. Partiamo con Andrea. Dove è ambientato il Mio piede sinistro? Dublino o Berlino? Andrea.
4: Questo. Berlino.
1: Andrea. Ma che me sta a piangere, Andrea? Andrea, di la verità, te ci metti pure te stamattina. No, mi devi dire tra Dublino o Berlino? Dublino o Berlino? Dove è ambientato il Mio piede sinistro? Dublino. Dublino. Bravo.
4: Dublino.
1: Come hai fatto? Giulia, dove è ambientato il Codice da Vinci? Vienna o Parigi?
5: Parigi.
1: Ok, questa era una prova, diciamo. Ora andiamo. Andrea, dove è ambientato House of Cards? Washington DC o Ottawa?
4: Ottawa.
1: No, Washington, è proprio la storia, no, del presidente degli Stati Uniti. Niente, un errore, e quindi attenzione a commettere il secondo che sarei fuori. Giulia, dove è ambientato Notting Hill? Londra o Berlino? Questo è facile.
5: Londra.
1: Bravissima. Andrea, dove è ambientato Lost in Translation? Pechino o Tokyo?
4: Pechino.
1: Mazza, non ne più una, Andrea, 2 su 2, mi dispiace eliminare.
4: Andrea.
1: Scusate, vogliamo spendere, ragazze, due parole per Andrea. Scusate,
2: Andrea, sei un grande.
0: Le sapeva tutte quelle di ieri. Quelle di giovedì.
4: Non si potrebbe ridentare.
1: Andrea, tu puoi far come te pare. Poi gli chiama anche 10 volte perché sei talmente simpatico. Anzi, diciamo alla zia: zia, lo puoi tenere in linea? Magari quando durante il gioco c'è qualcuno che non sa le cose, lo richiamiamo e sta in buona compagnia con Andrea. Va bene, ragazzi. Giulia si è salvata, va direttamente in semifinale. Noi andiamo in pubblicità e torniamo tra pochissimo. Ciao, sono Enrico Papi. Vuoi sapere quanto vale Andrea come concorrente?
7: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
8: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura 2.
9: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da €10 al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
10: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
11: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
10: Ma che felicità scodinzolare.
11: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
12: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
13: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
14: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: L'innamoramento è fatto di 3 fasi. La prima è il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità, tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. E con 3 elettrodomestici Bosch, la lavastoviglie è in omaggio. Più il top a un prezzo speciale.
16: Shh, Ale Franz, venite!
17: Michel!
18: Cosa c'è?
16: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
17: E quindi?
18: Un amico segreto.
19: Condotto da Michel Hunziker e Ale Franz.
20: Ma lo presentiamo noi?
16: E certo, non lo sapevate?
18: Ale è svenuto.
16: Oh no!
18: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
16: Lascialo giù svenuto.
19: Zelig 30. Da stasera in prima serata, Canale 5.
17: E 5, 6, 7... E poi? Di nuovo. E 5, 6, 7... Com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
20: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
21: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
22: È possibile.
23: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
24: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
25: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
26: E da oggi anche il mobile.
25: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
27: Amore, quanto di anticipo?
26: Zero.
27: E di interessi?
26: Zero.
27: E quanto ci pensi ancora?
26: Zero. La prendo.
28: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
29: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
28: Ti aspettiamo negli MG Store.
30: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
31: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Bentornati, sempre qui in diretta, siamo gli Squizzati di 105, sono esattamente le 13:21.
1: Bene, bene, bene, allora,
32: stanno
1: arrivando tanti messaggi, è arrivato pure Marco, tu vuoi sapere quanto vale?
32: È arrivato un messaggio per te, guarda. Voglio sapere
1: quanto vale questa baracca, vuoi sapere?
32: Questa baracca?
1: No, la baracca nostra, gli Squizzali di 105.
32: Proprio la risposta, cioè, zero.
1: Come zero?
32: Zero.
1: Comunque arrivano tanti messaggi, stanno arrivando oggi veramente tantissimi messaggi, peccato che non li leggo. Ne avete qualcuno carino?
2: Mi è arrivato uno che dice, ecco. Attento Enrico, che la tapparella lì alla tua sinistra è una spia di Mazzoli per controllare che non tocchi le cose. Esatto.
1: Hai capito? Dicono che lì dietro ci sei te nella tapparella, che controlli che io non ti venga a toccare le cose, ma io non tocco nulla qua dentro.
33: Scusate, c'è un altro vocale. Oh,
32: ragazzi, non sa aprire un cancello, non sa aprire una porta, è una roba, è come avere un bambino di 3 anni.
1: Ma tanto non sente, qual è il vocale? Sentiamo. Ciao, sono Enrico Papi. Vuoi sapere quanto vale il culo di Mazzoli? Ma ti senti?
32: No.
2: Non sente.
1: Non sente, è bellissimo.
33: Mannaggia.
1: È bellissimo. Ciao, sono Enrico Papi. Vuoi sapere quanto vale il culo di Mazzoli?
32: Tu che sei esperto, quanto vale?
1: Ma varrà 50 centesimi, ma prova di tanto. Col resto di 15 poi, una cosa terribile. Vabbè ragazzi, allora oggi giochiamo con il tema, siamo veramente degli squizzati folli, giochiamo con il tema, ritorniamo quindi in noi, metropoli, metropolitane varie e capitali italiane. Abbiamo già la prima semifinalista che è Giulia, scusatemi impiccio, e poi a questo punto dobbiamo scoprire con lo squizzino chi gioca. Andiamo con lo squizzino.
0: Gli squizzati di 105 presentano lo squizzino.
3: Bene, bene, bene, allora bene. Abbiamo Davide, ha 36 anni, vive in provincia di Lecce, lavora come un operaio in un'azienda di moda nel settore borse. È sposato dal 2019 con due figli, di cui l'ultimo, wow, ha appena una settimana. Auguri, Davide. È appassionato di giochi musicali, ama la disco music e dice anche al lavoro: sono con le cuffie che vi ascolto sempre. Ciao Davide.
1: Buongiorno Davide.
4: Sì.
1: Davide.
4: Come mi sentite?
1: Ti sentiamo, sentiamo. Pronto? Ma hai fatto nottata per allattare tuo figlio?
4: Pronto? Mi sentite?
2: Pronto?
1: Sì, Davide, ti sentiamo, però se continuiamo così sembriamo dei pazzi proprio. Tu mi senti?
4: Davidino? Sì, ti sento.
1: La senti? Pronto? Questa voce?
4: Sì, ti sento, io ti sento, tu mi senti?
1: Sì.
3: Continuiamo così.
1: Fino possiamo continuare così fino a domani. Comunque, sentimi Davide, mi devi dire, cos'è la ZTL? È una dieta oppure è una zona a traffico limitato?
4: È una zona a traffico limitato?
1: Che sto facendo una ZTL per dimagrire. Va bene, allora Davide è dentro, vai.
2: Prossimo concorrente abbiamo Vito, 36 anni, vive in provincia di Padova. È un idraulico, convive a due bimbe, ama la musica e le serie televisive e dice che con i 2000 euro vuole fare una bella vacanza con la famiglia.
1: Vito, buongiorno.
5: Buongiorno Enrico, buongiorno ragazze.
3: Buongiorno.
1: Caro Vito.
3: Che voce.
1: Oh Vito, oh Vito mio. Senti, ragazzi.
5: Oh il cuore, hai visto cuore.
1: Bravo Vito. Pure intonato Vito. Mamma mia com'è intonato. Vito, ti faccio la domanda, grazie, come grazie. Si dividono le capitali? In quartieri o in quartetti?
5: In quartieri.
1: Quartieri, bravo! E allora abbiamo Davide contro Vito. Noi giochiamo al gioco l'indovina chi o cosa, vai.
6: Ciao, sono Enrico Papi. Vuoi sapere quanto vale il cellulare di Davide?
7: 8 indizi, una sola risposta. Chi sarà?
8: Chi sarà?
7: Cosa sarà?
8: Cosa sarà?
7: Indovina chi o cosa.
1: Allora ragazzi, vi do degli indizi e mi dovete dire di chi o di cosa parlo. Il tema di oggi è metropoli e capitali italiane. Partiamo con Davide, il primo che arriva a 3 vince questa manche e va in semifinale. Allora, metallo, di cosa parlo Davide? Metallo. Parlando di capitali, non solo italiane,
4: Non lo so, passo.
1: Andiamo da Vito. Turisti, metallo, turisti. Parliamo di capitali, non... Che hai detto?
5: Ponte?
1: No, no, no. Proprio un'altra cosa, Davide, alta.
4: Torre Eiffel.
1: Bravo! Poi aver detto souvenir, Parigi, 1889. Ora Vito, tocca a te. Allora, sì, mi devi dire di cosa parlo. Trasporto. Non è difficile, Dai, dai.
5: Metropolitana?
1: Ma bravo! Anche fortunato, avrei detto pubblico, linee, sottoterra, treno, vagoni, biglietto, controllore. Bravissimo Vito. Torniamo da Davide, uno pari, si arriva a 3. Allora, mi devi dire di chi parlo, Davide. Allora, uomo.
4: Presidente.
1: Vito, donna.
5: No, passo.
1: Davide, istituzione.
4: Regina.
1: No. Vito, unico.
5: Unico. No, passo.
1: Davide, capo. Prima sei partito un po' troppo in alto, parliamo di capitali, di città. Uomo, donna, istituzione, unico, capo.
4: Papa.
1: Andiamo da... no, esagerato, no. Vito, tra l'altro quello sarebbe un capo di Stato. Vito, eletto
5: sindaco? Città.
1: Il sindaco è 6-2, si arriva a 3. E abbiamo il sindaco di Radio 105, eccolo che arriva in regia, il sindaco che ci riepiloga. Voglio sentire come parla.
8: Allora siamo 2-1 per Vito e ora tocca a Vito.
33: Ma perché parla così?
8: Perché sono nato a Roma.
1: Ma stiamo a Milano, stiamo a pensare, raga. Vito, allora mi devi dire sì. di chi parlo, ok? Viaggiatori. Dai, parlando di città.
5: Turisti.
1: Davide, quotidiano. O quotidiani.
5: Quotidiani.
1: Andiamo da Vito. Treno.
5: Lavoratore.
1: Davide. Periferia. Chi sono?
5: Pendolari.
1: I pendolari, due pari. E adesso tutto nelle mani di Davide. Davide, mi devi dire di cosa parlo. Palazzo, vai. Veloce adesso.
5: Come, non ho sentito.
1: Palazzo, vai. 3 secondi a testa, eh. 1, 2.
5: Passo.
1: 3. Vito, alto. 1.
5: Ufficio.
1: No. Davide, ufficio. 1, 2, 3.
5: Passo.
1: Vito, appartamenti. Quindi palazzo, alto, uffici. Ufficio, appartamento, appartamenti.
5: No.
1: Torno
5: passo.
1: Da Davide, Manhattan.
5: Condomini.
1: No, vado da Vito. Skyline. Facilissimo.
5: Aspetta, non mi ricordo. Non
1: andiamo
5: mi viene
1: da Davide.
5: In mente, passo.
1: Finestre. Ma come non ti viene in mente? Finestre.
5: Grattacielo.
1: Il grattacielo e vince Davide per 3-2. E allora Davide si qualifica, noi salutiamo Vito, abbiamo una bella canzone. Cosa
3: sì.
1: abbiamo, ragazzi?
3: Lei è Elisa ed è Kintsugi. E poi ci dici quanto vale l'auto di un ragazzo
1: sì,
3: che ti ha appena
1: certo.
3: scritto.
1: Certo,
3: dice,
1: certo.
3: È una 2 cavalli del 78, quanto vale?
1: A lo dopo. Dico dopo.

0: Elisa Kintsugi, state ascoltando gli Squizzati di 105, siamo in diretta, sono le 13.33 e oggi giochiamo con il tema capitali e metropoli.
1: Bene, bene, bene, allora abbiamo Giulia e Davide che si sfideranno nel gioco musicale. Giulia, ci sei?
2: Sì, ci sono.
1: Giulia da Osio Sopra, anzi De Sura, che vive in provincia di Bergamo, impiegata amministrativa, convive con il compagno, ha una bambina, anzi tre bambini, 14, 7 e 4 anni. Non te sei fermata un attimo, Giulia? Giulia, oh, non te sei fermata un attimo. Come si chiama tuo marito? Sperminator, è una cosa proprio... Eh? Davide invece dall'altra parte vive in provincia di Lecce, lavora come operaio in un'azienda di moda, settore borse, anche lui sposato con due figli, di cui l'ultimo appena una settimana. Anche tu Davide fai nottatacce, vero?
3: Diciamo sì, dai, ma all'inizio è cosa risaputa, però dai, se si fanno le nottatacce per questo motivo le facciamo più che volentieri.
1: Assolutamente sì, viene tutto ripagato. Allora voi andate al gioco musicale, adesso andiamo con la sigla e chi passa questo gioco va in finale allo squizzone. Vai con la sigla.
4: Buona sai, negli squizzati di 105 è arrivato il momento musicale. Musica! 5 secondi per un solo titolo. Quale sarà la canzone?
5: Quale sarà la canzone?
6: Sprecate, sprecate, sprecate, sprecate, picchi, picchi.
4: O la sai o te ne vai.
1: Sono tutte canzoni dedicate alle città. Allora partiamo con la prima. Prima canzone, cara Giulia, è di Antonello Venditti.
7: Quando la luna si specchia dentro il fondo tarone.
2: Quanto sei bella Roma.
1: Quando è sera, però è
7: Roma capoccia.
2: Roma capoccia.
7: Termo non fame.
1: Punto a Davide. Allora, Davide, con te andiamo subito all'estero. Bruce Springsteen, vai.
8: Unrecognizable to myself.
3: Streets of Philadelphia.
1: Bravo!
8: Streets of Philadelphia.
1: Streets of Philadelphia. Le strade di Philadelphia. Giulia, dobbiamo recuperare. E qui secondo me puoi farcela. Perché questa, rimaniamo all'estero, è il grande Frank Sinatra che ce la canta. Ma poi l'hanno cantata in tantissimi, Liza Minnelli, insomma, vai.
9: Right through the very heart of it.
2: New York, New York.

0: canzone New York, New York. Tra l'altro New York è veramente una città bellissima. Allora, andiamo da Davide. Davide, invece, Massimo Ranieri voleva fare un casino. Senti che voleva fare, vai.
1: Il cuore mio non dorme mai, sa che di un altro adesso sei.
0: Sei!

0: innamorato, che era una metafora, dice: brucia il mio cuore, brucia la mia passione, che brucia proprio la città dove tu ti trovi. Allora Giulia, tu sei un punto e Davide ne ha tre. Qua bisogna recuperare, eh? Una canzone, forse la più bella canzone che sia mai stata dedicata ad una città. Ed è una poesia, l'abbiamo, come dire, trasmessa più volte. Il grande Pino Daniele scrive questa canzone. Mi devi dire il titolo esatto, vai.
1: Pocere creatura, cassa...
2: Napolè.
0: Sentiamolo, sentiamo.
1: Napolè mille colore.
3: Che bella.

0: Giulia. Punto. Allora, adesso Davide. Cesare Cremonini andava in giro e, guardandosi intorno, la città gli diceva questo:
1: spegni le luci della città.
2: Ora che non ho più te.
0: Bravo!
1: Ora che non ho più te, lo sai che...
0: Giulia, recuperiamo alla grande con una canzone molto ma molto bella di Jay-Z e Alicia Keys.
3: Yeah, I'm out at Brooklyn, now I'm down in Tribeca, right next to the narrow...
4: New York.
0: No, no, no. È un po'

0: dobbiamo salutare perché Davide va lo squizzone.
1: Va bene, è stato un piacere.
0: Giulia, ciao, allora Giulia. Salutami tutti gli abitanti di Orio de Sopra. De Sura? De Sopra? De Sura?
1: Orio Sopra.
0: Come si chiamano gli abitanti di Orio Sopra?
1: Osienzi.
0: Ok. Barry Can't Swim, abbiamo?
2: Dance, abbiamo dance, Barry Can't Swim, dance, dance, dance. E ci vediamo tra poco.

0: Era Barry Can Swim, Dance Dance Dance. Siamo tornati in diretta, sono le 13.42, state ascoltando gli Squizzati del 105 e finalmente siamo arrivati con Davide allo squizzone finale.
1: Allora Davide, complimenti, ricordiamo che hai 36 Grazie. Anni, che vivi in provincia di Lecce, lavori come operaio in un'azienda di moda, settore borsa. Cosa fai nel particolare?
2: Lavoro, posso dire il marchio, però non lo so se posso dirlo, non posso dirlo.
1: Vabbè, no, in realtà no, però siamo un bel marchio, ma
2: brand,
1: tu cosa fai?
2: Brand abbastanza importanti, okay, di una borsa molto iconica, diciamo. Okay. Che...
1: E tu cosa fai però? No, però cosa fai te?
2: Mi occupo di vari passaggi nella costruzione della borsa, quindi dalla progettazione fino a passare poi al taglio della pelle e all'assemblaggio dei pezzi.
1: Quindi quando dicono che una borsa al negozio costa migliaia di euro e in realtà invece quando esce dalla fabbrica costa
2: tantissimo lavoro.
1: Perché c'è tanto lavoro. Bene, allora Davide,
2: in teoria non bisogna guardare solo il materiale, ma anche tutta la manodopera che c'è dietro.
1: È vero. L'unica cosa è che, così poi chiudiamo l'argomento velocissimamente, è che molte volte si dice questa borsa costa ad esempio 3.000 euro, che è una cosa, insomma, anche di più. Però in realtà poi uscendo dalla fabbrica costa, a chi poi la mette, 3.000 euro, no, 500 euro vuol dire.
0: Ah no, proprio quello. Pochissimo.
2: Pochissimo proprio no, perché c'è comunque qualità nei materiali. Bisogna considerare anche quello, diciamo, no?
1: Quindi sfatiamo
2: poi,
1: questa...
2: giustamente come ogni cosa si paga sempre il brand, diciamo.
1: Ecco appunto, quindi sfatiamo questa, diciamo, diceria, se così posso dire, che c'è questa differenza. Poi in realtà chi mette il marchio mette un po' tutto, no? Il marchio, il marketing, sì, tutti i negozi, e ci aggiunge tutto quanto. Come quando vai in un grande ristorante che paghi tantissimo un piatto di pasta e perché c'è l'affitto del locale, il personale che ci lavora e tutto il resto. Se vai in una trattoriola, magari gestita da una famiglia, mangi delle volte meglio e spendi molto meno. Magari non so se vale così per il mondo delle borse.
3: Vuoi sapere quanto vale la tua borsa?
0: La tua borsa.
1: La fase è finita. Abbiamo mandato la sigla del spizzone?
3: Ancora no.
1: Mandiamola, vai.
4: Tra gli squizzati di 105, solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo dai 2.000 euro.
5: 2.000 euro.
4: Riuscirà a portarseli a casa?
5: Riuscirà a portarseli a casa.
4: Scoprilo adesso.
5: Scoprilo adesso.
4: Nel gioco di... Lo squizzone.
1: Davide, 60 secondi di tempo, mi dai 5 risposte esatte, ti porti a casa 2.000 euro.
2: Va bene.
1: Ci pronto. Sei?
2: Sì.
1: Anche Davide per partecipare è andato sul sito 105.net, ve lo ricordo, 105.net, andare sul sito, poi c'è la sezione degli squizzati di 105, entrate dentro e vi iscrivete. Allora, Davide, attenzione. Parliamo di metropolitane, di metropoli, di città italiane, europee, mondiali. Ok?
2: Ok.
1: Sei pronto?
2: Pronto.
1: Quante sono le squadre di Serie A che giocano in casa allo Stadio Olimpico di Roma?
2: Due.
1: Esatto. In quale zoo è ambientato il cartone Madagascar?
2: New York.
1: Esatto, in quale giorno è caduto il muro di Berlino?
2: Passo.
1: Qual è la capitale dell'Australia?
2: Melbourne.
1: Stop. Allora.
2: Passo.
1: Qual è la capitale dell'Australia?
2: Melbourne.
1: Stop.

0: Secondo la leggenda, quale figura mitologica del mare venne sconfitta da Atena?
1: Passo.
0: Qual è la canzone dei The Clash che parla della capitale britannica?
1: Passo.
0: Stop. Allora, London Calling. E invece, secondo la leggenda, la figura mitologica del mare che viene sconfitta da Atena, Poseidone. Attenzione,
1: lo stavo dicendo, non l'ho detto, non so perché non l'ho detto, Poseidone, lo stavo dicendo.
0: Ti devi un po' buttare, magari la fortuna ti assiste, però due risposte esatte ne devi dare tre in 24 secondi.
1: Sì.
0: Nel film Toho, in quale anno viene risvegliato Godzilla?
1: 2000.
0: Stop. 1954, per dirti che queste sono quelle impossibili da rispondere, devi dire schippo, capito? Sono fatte apposta dagli autori per far perdere tempo, quindi okay, devi fare molta attenzione. Chi ha diretto il film Midnight in Paris?
1: Il quazzo.
0: Stop. Woody Allen. Devi riconcentrarti assolutamente, non è così difficile. Sei pronto? 12 secondi?
1: Vai.
0: Sei pronto?
1: Sì.
0: Qual è il nome della piazza più celebre di Mosca?
1: Passo. Piazza
0: Stop.
1: Rossa.
0: Stop. 6 secondi di tempo. La Piazza Rossa.
1: Infatti ho detto poi Piazza Rossa. Mannaggia.
0: Chi ha scritto I Tre Moschettieri?
2: 5, 4, 3, 2.
1: Passo.
0: Stop. Alexandre Dumas. In quale città è ambientato La La Land?
1: Londra.
0: Los Angeles, mi dispiace Davide, alcune erano veramente facili, altre un po' più difficili.
3: Peccato.
0: Ce l'hai messa tutta, vero? Peccato ragazzi.
3: Peccato, sì.
0: Facciamo
1: peccato,
0: così, andiamo
1: dai.
0: In pubblicità. Davide, ti dobbiamo salutare velocemente, perdonami se ti interrompo, ma sono le 13:48, dobbiamo dare la linea alla pubblicità. Torniamo tra pochissimo.

0: Marlene.
1: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
2: Mi fa innamorare.
3: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
4: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
5: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
6: La piadineria.
4: La più buona perché mia.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora. Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
4: Doppio Malto, birra cucina.

0: E felicità.
1: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da Iperceramica.
4: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
5: Guarda, guarda, prova a indovinare.
6: È chiarissimo.
7: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
8: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
5: Ecco, l'ha detto lui.
6: Ma allora possiamo dire quando?
8: Da stasera in prima serata, Canale 5.
6: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è neanche modo di...
9: Vabbè, ma uffa.
7: Vabbè, ma no, fatevi che per malosi, fate tutto il programma.
9: Io ho capito, ma non è obbligato, mica cosa sua presentare.
7: Sarà durissima.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
11: Sì.
12: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
10: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Milano, preparati, la montagna arriva in città. Milano Mountain Show è l'evento per viverla da vicino. Il 24 e il 25 ottobre al Village di Piazza Città di Lombardia ti aspettano una pista di discesa, pareti da bouldering, un'area bike, sci di fondo e biathlon. Dal 26 al 29 ottobre all'Auditorium Testori, talk con imprese e professionisti su sport, turismo, territori e innovazione. Programma e iscrizioni alle attività del Village e ai talk su milanomountainshow.it, organizzato da Fandango Club Creators in collaborazione con Radio 105.
14: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee. Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
15: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
16: Hai parcheggiato al primo colpo.
17: No, no, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, eh. L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
18: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
19: Maschi Veri 2 dal 7 ottobre solo su Netflix.
20: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
21: Vimar, energia positiva.
22: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
23: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
24: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
25: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
26: Radio 105. Proud to be different.
27: Cosa

0: Sì, Brady, qui tattici nucleari, era Goya e siamo arrivati al momento dei saluti, unfortunately, vero Enrico?
1: Allora, siamo arrivati alle fine anche oggi, sì, di questa trasmissione, non siamo riusciti a dare 2000 euro, però ci siamo divertiti, abbiamo avuto...
2: A proposito, ho messo 10 euro.
1: No, ho messo 10 euro anche oggi.
0: Di lavorare.
1: Sì, sì, eccoli.
0: No, l'ho messo oggi. Che Enrico Papi dia un euro, un dollaro. A Marco Mazzoli ogni sera, ogni giorno.
1: Ogni giorno metto 10 dollari qui in questo studio.
3: Ma guardate che capelli!
1: Cosa dici?
0: Pippi Calzelunga, cosa è successo?
1: Allora ragazzi, noi salutiamo tutti i nostri ascoltatori, diamo la linea allo Zodi 105
2: e Pino, ricordiamo.
1: Noi diamo appuntamento a voi a domani alle ore 13 in diretta su Radio 105. Saluto Ludovica Frasca, ciao Ludovica.
0: Ciao Enrico, ciao a tutti, a domani.
1: Saluto Rebecca Papi, ciao Rebecca.
3: Ciao.
1: E noi a domani alle ore 13. Grazie a tutti. Ciao, era lo Zodi 105.
3: Ma hai visto che capelli?
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
6: Ed è il momento di mandare a fare in culo Enrico Papi.
7: Cioè, hai capito che questo mi fa adesso vado a giocare a golf. Dico, come fai a giocare a golf? Sì,
8: ma non è capace a pedalare più
2: di
8: giocare a golf.
2: Si gode la vita, si gode.
7: Porca, questo arriva beh, presto la mattina qua, tutto pronto ovviamente, assistenti, robe varie, e poi
8: sociali,
7: va a giocare a golf.
8: Assistenti sociali, tra l'altro. Mi permetto di dirlo, sai che non lo dico per offenderti, ma guarda che lo stronzo non è lui.
7: No, ragazzi, scusa, sì, no, hai ragione. Allora, dall'altra parte del vetro ho Matt Danieli e Enrico Papi, che mi fanno il suca suca insieme.
8: È difficile distinguerli, cioè, tra l'altro.
9: Quindi Danieli ha anche la capacità di emulare i movimenti di altri esseri umani. Sì,
2: no, apre le porte, Papi. Non è capace di aprire le porte, Papi.
7: Mamma mia,
8: Papi,
7: ragazzi.
8: È capace di aprire le porte.
7: No, ma non avete idea dell'handicappazione che io vivo ogni giorno qua. La roba.
8: Lo Zodi 104, facciamo. Dai,
7: le 2:01 inizia e poi siamo noi quelli strani.
10: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza
7: artificiale. Tamanna!
10: Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio.
7: Mai!
10: E non ha intento offensivo. Oggi sono super allegro.
7: Oh!
10: Perché? Perché hanno finalmente arrestato mia suocera. Le avevo lasciato della droga in tasca e l'ho convinta a prendere un volo. E la polizia l'ha subito arrestata. Che bello! Avrò la casa tutta mia per poter far venire il mio amico nano e le puttane. Detto questo, andiamo velocemente a salutare in studio Pippo Palmieri,
2: ciao.
10: La Chicca, Wender, Fabio Risei, Paolo Nois e da Miami, tutto variopinto, Marco Mazzoni.
8: Sei variopinto?
10: Sì.
7: Molto. Oggi c'è la cocca, non la chicca.
11: Nel mondo che non ha regole.
7: O preferisci la cacca?

0: Lo Zoo di 105, sì. Il programma più ascoltato d'Italia.
1: Sì. Buongiorno Italia, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Ma cosa c'è? Un'epidemia? Un'epidemia che ogni giorno manca qualcuno? Cosa succede?
3: C'è l'influenza in giro.
1: Allora, oggi la chicca è a casa e quindi a sostituirla c'è la stupenda Lucilla.
4: Ecco, perfetto, così allineata.
1: Oh, bella.
2: Comunque
1: lei.
2: C'è questa influenza in giro. Io in questo momento ce l'ho. È un mal di gola fortissimo e mal di pancia.
3: Bene. Ce l'ha anche mia moglie.
1: Bene, scusa, Wender.
4: Ma cioè, vuol dire che ce lo stai attaccando così?
2: No, sì, è il virus che c'è in giro. I miei figli l'hanno avuta, adesso ce l'ho anch'io.
3: Ce l'ha mia moglie e mio figlio.
1: Sembra giusto. Lui è un professionista, viene in onda e attacca le malattie a tutti.
4: Ha appena confermato anche Fabio di esserne in possesso.
3: Certo, ma io sai che io non mi ammalo mai.
1: Lo sterminio ormai è iniziato. Quindi vi termineranno tutti, Wender, Fabio, vedrai che adesso lo prende anche Lucilla.
3: Io sono ineluttabile.
4: Però stamattina ho cacato a spruzzo, forse sarà stata colpa tua.
2: No, però questa influenza fa scorreggiare tantissimo. Se vuoi possiamo chiedere a qualcuno che ha dormito con me.
1: Cazzo, allora aspetta, perché io sono due giorni che faccio veramente tante puzzettone.
3: Ma non sei
2: brutte,
3: qua.
2: Brutte anche.
1: Sì, e poi mi sento stranino anch'io, mi sa che qualcuno me l'ha mischiata, perché sai, qua arrivano...
4: Chissà chi è arrivato da Milano.
1: Arrivano gli stolti dall'Italia. Ma lui figurati se un virus si attacca a quel mostro lì.
3: Lui è un virus. È lui che si attacca agli altri.
4: Io parlo
1: ma ragazzi,
4: papi.
1: Ma io devo fare un telefilm. Voi non avete idea di cosa sto vivendo io.
2: Film tutto.
1: Allora, no, perché Matt, sai che rompe i coglioni tutto il giorno. Lui ha questa così l'ADHD che ce l'abbiamo un po' tutti noi dello zoo, no? Ma mi ha tirato due coglioni. Io ormai ho attivato il noise reduction della Bose nelle orecchie, no? Perché la sua storia l'ho sentita 46 volte, la racconta tutti.
3: Anche perché è miserabile, quindi
4: sì, no. Ma lui, essendo nei possessori, dovrebbe capire che è un deficit dell'attenzione che tu possiedi. Quindi, dopo tre secondi che sta parlando, il tuo cervello sta pensando altro.
3: Anche due,
1: bravo, esatto. Ma il problema è che ce l'hai anche tu, Paolo. Quindi, quando
4: capito,
1: io e Paolo
4: Fabio,
1: dobbiamo fare una riunione,
4: quello che ti stavo dicendo oggi, non ho capito.
1: Vedi,
4: Fabio,
1: lo vedi. Quando io e Paolo dobbiamo fare una riunione, dura 2-3 minuti al massimo.
4: No, ma io ho imparato, Marco, devo dirti una cosa, uno bla.
3: Invece, nel mio caso è diverso. Io non ho la DHD, è proprio che non me ne frega un cazzo.
1: Vabbè, è una specie di comunque. Allora, sei intrippato e sta cercando ste medicine per curare questa malattia.
4: Ma è un superpotere, non è una malattia.
1: Ma infatti, gliel'ho detto. E quindi parla tutto il giorno in inglese con uno che lavora per me, che ce l'ha anche lui.
4: Le
1: conversazioni
4: si annoiano subito. Cioè, è una palazzina di gente che non si ascolta, capito?
1: No, ma non si capiscono.
4: No.
1: Cioè, uno parla pugliese, l'altro inglese stretto. E senti solo, yes, ok.
3: E poi si dimenticano due secondi dopo. Di cosa stavamo parlando?
1: Allora, vediamo un po' cosa è successo nel mondo. A parte il flop del mio mito, Tom Cruise ha fatto un film finalmente.
4: Cosa è successo?
1: Toccava anche a lui. Ma no, ha fatto un film che non è andato bene per un cazzo.
4: Ma quello
1: brutto.
4: Che lui è travestito da merda.
3: Da vecchio.
1: Sì, Digger. Il nuovo film d'autore con protagonista Tom Cruise rischia di diventare uno dei più grossi flop al box office.
3: Brutto.
1: Il film è costato dai 125 ai 180 milioni. C'è una bella differenza comunque, non so, ci sarà una cifra precisa.
3: Vabbè.
1: Comunque era lievitato da 125 a 180, ma ha incassato negli Stati Uniti 8 milioni e in Italia ha fatto quanto ha fatto.
4: Ma quello è colpa di Tom Cruise,
1: 500,
4: perché cosa 500
1: mila euro.
4: Sai che Tom Cruise deve vivere in prima persona le esperienze nei film, no? Siccome qua non c'era da fare roba fisica, c'era da diventare una persona vecchia e grassa. Lui ha voluto invecchiare, ingrassare personalmente per ridimagrire e tornare sempre.
3: Doveva farlo fare a Nicolas Cage.
4: Esatto.
1: Allora ragazzi, nei film di Tom Cruise, adesso ve lo simulo.
2: Aspetta, vai.
1: Tu vedi sempre questo.
3: Ecco lui che corre, sì.
4: Ah, vedi uno scemo che saltella.
3: Sì, corre, si arrampica, si tuffa.
1: Tutto il tutti i film, se lui non corre, se non fa quella corsa lì lunga sui tetti o attaccato a un aereo, non funziona. Non funziona.
3: Sono 20 anni che fa lo stesso film Tom Cruise.
4: Ma il problema è casa sua, Marco, sai perché? Perché lui è così abituato a lanciare le moto dagli scogliere e lui ha il garage vuoto, ha un cumulo di macchine intorno a casa sua lanciati nei dirupi.
1: Ma non è vero.
3: Sì, sì. Quando deve andare dalla sua gente si fa sparare in cielo dentro un frigorifero. Poi apre la porticina.
4: Sto coglione,
3: sto cretino nano.
1: Eh no, anche lui ormai ha ragione Paolo. Cioè tipo, non so, ah cazzo, devo andare a Las Vegas per lavoro. Si scoccia un aereo di fianco.
4: Sì, così. Cioè, no, mentre l'aereo sta andando, lui si alza. Cosa fa, scusi? Apre il portellone e si mette sull'ala. Così sono più comodo.
3: Lui voleva rifare Titanic nella parte dell'iceberg. A spallate, sai.
1: Oh, a proposito di Avete visto che cazzo stanno facendo con l'intelligenza artificiale? C'è questo gruppo di ragazzi che ha ricostruito tutta la storia del nostro pianeta.
3: Sì.
1: E questa, questa DeLorean con a bordo McFly e ovviamente
3: un'idea nuova,
1: Doc Brown.
3: Finalmente.
1: No, che va a cercare di sistemare tutti i danni che abbiamo provocato negli anni.
2: Bellissimo.
1: Tipo, va ad avvisare il Titanic, dice guarda che c'è un iceberg tra qualche minuto, quindi cerca di virare.
3: Ma questo è controproducente però.
1: Perché, scusami?
3: Perché se tu avvisi il Titanic non hai più il Titanic. Hai una barca che ha fatto una normale traversata. Quei morti sono stati necessari per fare milioni di dollari di incasso al botteghino.
4: Ma non solo, sono affondati un sacco di banchieroni pesanti.
3: Certo, quindi
1: sì.
3: Il Titanic è necessario.
1: C'è tutta una storia dietro e addirittura qualcuno, sai che ci sono poi i complottisti che sostengono che in realtà il Titanic non è affondato. Sai che aveva una sorella gemella, no?
3: Sì.
1: E pare che il vero Titanic sia rimasto fermo e che sia partita l'altra nave. E che a bordo ci fossero casualmente i banchieri che non volevano che venisse fondata la Federal Bank. Reserve, sì, esatto, sì. Dove stampano i soldi, che è tra l'altro privata, non pubblica. Quindi quando gli Stati Uniti emettono i dollari, devono pagare gli interessi a una società privata.
3: Certo.
1: E quindi hanno dovuto ammazzare, diciamo, con il Titanic queste persone che erano contrarie ed erano molto.
3: Sì, io ho un'idea rivoluzionaria. Io tornerei nel 5000 avanti Cristo, nella zona dell'Indo-Gange, e impedirei agli indiani di creare il numero 3.
1: Per quale motivo?
3: Così non si possono più fare i numeri di telefono cellulare italiani. Zero. Niente più 3.
1: Partivano dal 2.
3: Non puoi fare il
1: 3
3: per 2. Vai al supermercato, c'è il 2 per 2, uguale. Vedi come cambia la storia. Niente numero 3. Cioè, parti dal 2 al 4.
1: Invece, allora, si parla molto in questi giorni di gasolio in salita, superato il tetto dei 2,19 euro al litro. Allora, ho fatto un po' di ricerca e in realtà non si capisce per quale motivo il gasolio e la benzina continuano a crescere nonostante il costo del barile sia sceso. Perché se fate un paragone, che tra l'altro è molto simile a quello che sta accadendo oggi, nel 2008 il Brent arrivò nell'area dei 140 dollari al barile e la benzina costava 1,50 euro circa e il gasolio anche, ok? E il costo del barile era molto più elevato di oggi. Mentre oggi la benzina, diciamo, il self media italiana è di 2,43 euro al litro, mentre il gasolio è quasi 2,3 circa, e il barile è a 135 dollari. Quindi in teoria dovrebbe costare meno.
3: Sì, però considera che chi ha acquistato il petrolio e quindi ha fatto lievitare il prezzo, non l'ha acquistato al prezzo del barile di oggi, ma l'ha acquistato al prezzo del barile di quando l'ha acquistato. E l'ha acquistato anche con un prezzo in previsione, cioè chi compra petrolio lo fa in previsione.
1: Questi 50-70 centesimi li usano per colmare il gap.
4: E olio che
3: no, loro fanno una previsione. Da qui a 5 mesi quanto costerà mediamente il petrolio? Ok, allora io lo compro qua e lo vendo qua perché penso che ci perderò fra un mese.
4: Ma scusate, ma nessuno è venuto in mente che il petrolio è un bene privato di consumo e loro stanno speculando come fanno tutte le aziende?
3: Certo.
4: Cioè, non capisco perché la gente dice. Costa troppo il diesel. Ma il diesel mica è dello Stato. Sono aziende private.
1: Certo.
3: Dipende se sei norvegese, è dello Stato.
4: Vedi?
1: Ah, è vero. In Norvegia è vero. Cazzo, hai ragione.
3: Anche
1: come
3: in Venezuela prima che arrivasse Trump. Però sì, anche in Venezuela.
1: Beh, ma lì è una storia un po' più lunga. Non puoi
3: sintetizzarla. Però in Norvegia loro hanno fatto un referendum. Hanno detto, raga, scusate, siamo pieni di petrolio. Cosa facciamo? Lo diamo a qualche azienda oppure ce lo teniamo statalizzato? Statalizzato. E quindi il prezzo
1: come
3: della
1: si chiama l'azienda? Scusa, non possiamo comprare da loro?
3: Carlo. Si chiama Carlo
1: Benzina. Carlo Benzina, certo.
4: Il problema è che
3: Carlo Benzina.
4: La Norvegia è grande come San Marino, non sono come
3: è enorme, ma sono in pochi.
4: Ma no, non è grande. Quanto è grande?
1: Sì, è grande la Norvegia.
3: Minchia,
2: è diventata grande. Prima era piccola, adesso è grande.
3: È cresciuta.
1: Però c'ha quanti milioni di abitanti?
3: Non so, 7,5 così.
4: Andiamo a divorarla.
1: Ma perché? Scusa.
4: Scusa, un terreno fertile per la predazione.
1: Abbiamo già fatto danni in Svezia noi. Sai che la Svezia era forse uno degli unici paesi dove il socialismo meccanismo ha funzionato. Certo. Poi sono arrivati gli italiani e hanno detto: cazzo, che bello, sanità gratuita, tutto funziona, mi inculo tutto. Esatto. E adesso devono fare dietro front per colpa degli italiani.
4: C'è la Norvegia, scusa, puntiamo lì.
1: Ho capito. Beh,
4: insegniamogli com'è la sopravvivenza.
3: Quanti sono i norvegesi, Lucy?
5: 5.627.400.
4: Ce li beviamo in una settimana. Sì,
5: 15 abitanti per chilometro.
3: 399 ne è morto uno.
5: Aggiorno. L'azienda statale si chiama, quella norvegese si chiama Equinor, conosciuta storicamente col nome di Statoil.
1: Carlo Statoil. Ho capito. Cioè, il benzinaio com'è che si chiama, quindi? Come si chiama il benzinaio?
5: In che senso,
1: cioè,
5: il benzinaio?
1: No, tipo, noi abbiamo la Shell, abbiamo Eni, quelle robe lì.
5: Circle K? Non lo so.
3: No, si chiama, si chiama Ivan Amoruso.
5: Si chiama Equinor. Equinor, credo.
1: Il benzinaio, vado a fare benzina a Equinor, così.
4: Oh, ci vediamo a Equinor. Aspetta, mi è nata una curiosità nella curiosità. Ma il norvegese come suona come lingua? Cioè,
3: è tipo lo svedese.
1: È un tedesco austriaco.
3: No, austriaco no, è tra tedesco e svedese.
4: Non parlano così le persone.
1: Però, ragazzi, la roba bella della Svezia è che c'è fica dappertutto. Fica dappertutto. Tu vai loro. La fica sarebbe la colazione, praticamente, la pausa che fanno.
3: Quanto e la quindi, mangeremmo noi.
1: Madonna mia, quanta fica si fanno sti svedesi. Tu cammini per questi vialetti bellissimi e vedi fica dappertutto, compri il vassoio per la fica. Hanno tutto per le forchette per la fica.
3: Però devi stare attento perché Katzingul è la cena. Quindi al mattino è rose alla situa, ma la sera
4: sai cos'è? E tu riconosci i ginecologhi che passano per strada perché fanno tutti
1: ma basta. Non è vero.
3: Basta, che noia. Che ripetitività. Che vita.
1: Mi piace guardare Wender mentre siamo in onda perché ci fissa come se fossimo noi malati di mente.
2: Sì, siete malatissimi.
4: No, ma l'intervento di Wender sottotono è stato: sei girato e
2: devo scorreggiare.
4: Cazzo, me ne frega, Wender, parla.
1: Ma ragazzi, attenzione perché Wender ha compiuto di nuovo un miracolo. Si è trasformato in Padre Pollo ed è riuscito, non so come, a riportare al telefono la canker, la sparacancri. Sì. Solo che vedo anche un featuring, cioè la canker e il rabbino. Vorrei sapere.
2: Chissà
1: sono
2: chi
1: molto
2: è.
1: Curioso. Chissà chi è. Ci colleghiamo con Padre Pollo. Andiamo, vai.
6: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
7: In questo episodio, Padre Pollo tenterà ancora una volta di colpire la vecchia sparacanker. Sì. Ma ha un asso nella manica. Il rabbino, interpretato da Johnny Mele. Chi meglio di lui potrebbe farlo?
8: Pronto?
9: Pronto, signora Anna Maria, buongiorno. Sono Padre Pollo, come sta?
8: Bene, grazie.
9: Bene, sono contento che sta bene. Volevo chiederle se questa domenica viene in chiesa a fare la messa, la Santa Messa, perché presenteremo il nostro prete, il rabbino. Abbiamo preso un rabbino.
8: Uno l'altro. Tutto dipende la gamba come risponde, perché ho tanto male la gamba.
9: Mi dispiace tanto, veramente. È sempre
8: tutto
9: per
8: là. Verrei più che volentieri. Ma ho la gamba, guardi, faccio tutti i due passi dentro di casa, ma mi fa tanto male. Proprio.
9: Si è fatta visitare, signora?
8: I giorni peggio di peggio.
9: Ma ha fatto un controllo, un attack, una risonanza magnetica?
8: Prendo anche la tachicherina da me. Ho fatto tutto, guardi, ormai
9: sento male
8: dall'intervento che ho fatto. Dopo l'età non è più 20 anni, ecco.
9: Allora io pregherò per lei questa sera e farò una preghiera nella messa di questa sera alle 18 e
8: grazie. Se vogliamo pure, no, guardi, faccio fatica, mi fa male. Mi fa male.
9: Ma lei sta bevendo dell'acqua? Perché è importante bere l'acqua per la gamba.
2: Santa.
9: Bevendo acqua, ne beve acqua durante il giorno?
8: Bevo, che il mio nipote, guarda, se lei viene qui, mi ha mandato anche 4 confezioni. Io bevo ancora da quasi 60 anni, che mio marito aveva preso la prima colica renale e allora l'urologo guardi, sono quasi 60 anni, ho ordinato di bere fatalità, si vede che aveva ingestione, stavo in letto, casa mia si beve un esatto, ecco.
9: Ah, ho capito.
8: Spottone. Bevo.
9: Ah, ho capito, come Del Piero, anche lui beve quell'acqua, ho visto in televisione più volte. Che
8: cosa?
9: La pubblicità dell'acqua che beve lei, la beve anche Del Piero, il cantante, adesso non so bene perché io non sono tanto informato. Allora facciamo questo punto, signora, io farei una preghiera e poi la lascio andare, facciamo una preghiera insieme, soprattutto per la sua salute che è importante,
8: grazie.
9: Per tutte le persone che ci sono a cuore, che non ci sono più,
8: sì,
9: che abbiamo voluto bene.
8: Grazie.
9: Allora facciamo questa preghiera che io farò questa sera, che fa così, fa bevo, ripeta con me, bevo. Mi ubriaco ma son felice.
8: Ecco. Mi ubriaco ma son felice.
9: Anche quando vomito. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. E qui con me c'ho il prete, il rabbino che abbiamo preso per la messa.
1: Rabbino?
9: E
1: prete
9: se vuole salutare il signor rabbino.
10: Che bestia. Buonasera.
9: Si chiama Joshua. Essendo rabbino. Si chiama Joshua e saluta la signora, si chiama Anna Maria, la signora che...
10: Buonasera signora Anna Maria.
8: Buonasera,
10: sono il rabbino Joshua. Adesso noi facciamo con il nostro padre Pollo, facciamo questa messa questa combinata.
8: Non riesco a capire bene come mi parla, guardi,
10: le spiego.
8: Mi parli più chiaro o non so, guardi, mi dispiace ma non posso stare in conversazione.
9: La signora beve l'acqua.
8: Da stupida sono venuta, non mi sono portata alla sedia, dunque sono messa anche scomoda.
10: Guardi,
8: la ringrazio, arrivederci, buonasera.
3: Bravo, no. Che carino.
10: Ma scusa.
9: ma se non sai parlare.
10: Ma scusa, cosa le ho detto? Non le ho detto niente.
9: Non ha capito. Joshua già è andata fuori di testa.
10: Beh, sei tu che ti sei
9: inventato. No, ma è lei che quando non capisce impazzisce, capito? Ma aspetta, adesso ti faccio vedere, la richiamo.
1: Ecco.
10: Aia. Ti spara un cancro diretto.
8: No. Pronto.
9: Signora Anna Maria, deve essere caduta la linea. Che stava parlando con il rabbino Joshua, si chiama di nome,
8: sì,
9: che
8: guardi,
9: le stava dicendo.
8: Guardi, come ripeto, non mi sono portata alla sedia, sono scomoda. Ci sentiamo un altro momento.
9: Ah,
8: guardi,
9: lei al telefono,
8: la
9: lei
8: buonasera,
9: alla
8: grazie.
9: Cabina telefonica in casa. Si sarà alzata, povera. Questo è un buon dettaglio che non ha il cellulare, capito? La signora.
10: Ah, scusa, perché non lo sapevi dal numero che componevi quanti che reati? Non era un cellulare?
9: Ah, può essere.
1: Bestia. Come può essere?
2: Ma che non è facile imbarcare la vecchia. Questa è sveglia, 85 anni. Ma...
3: Sì, no, con te è veramente complicato.
2: Poi devo andare piano perché sennò parte col cancro. Visto che non ne voglio, volevo stare
1: ma ultimamente ne ha sparati un po' troppi, devo dire.
3: Sì, la siamo schivata per miracolo. La quota mensile di cancro è già stata colmata.
1: Lei, lui la sta scaldando per la competizione finale, che ci sarà a fine mese, capito? Lui la scalda un po' alla volta.
3: È un cancro training.
2: C'è i 100 metri di cancro.
3: Ragazzi, il lancio del cane
2: anche meno, dai.
1: Beh, ricordiamo gli ascoltatori, se avete una vicina di casa, un parente simile alla sparacanker, mandate il suo numero a Wender, che necessita di vittime, perché la gente, spiegaglielo tu Wender, oggi fare scherzi non è facile, cioè trovare vittime oggi è difficile perché non rispondono più al telefono, ci sono i call center che ti torturano,
3: ci hanno rovinato.
1: Cioè, povero Wender sta vivendo un incubo. E
9: infatti
1: quindi...
9: per questo weekend al Parco Sempione ci sarà la Canker 10.
3: Ma guarda che poteva rimanere lì dove tipo la destra.
9: Lo so, però.
3: Cioè, poteva, ti danno anche la canottiera?
9: Si può venire con la cabina telefonica.
3: Ma i numeri sono a scalare man mano che qualcuno ci rimette? O?
9: Non ce la faccio.
3: Cioè, spiegami come funziona. Cioè, questa corsa si raccolgono numeri
1: di telefono.
9: Sì, di telefono poi.
1: Di spara canker.
9: Se sei giovane, hai una nonna, un nonno a casa, comunque un anziano.
1: È una disciplina olimpionica, Fabio. Non lo sapevi.
3: No, mi sto informando.
9: La porti a Sempione, ci saranno
2: anche i DJ della radio che faranno
4: Radio Canker.
2: Sì. Lanceranno i gadget, le magliette.
3: Cosa sono i lanciano?
2: Gadget? Il
4: chemio. Non entriamo nel dettaglio.
3: No, dai. Allora, scusa Marco.
1: Oh no, adesso no.
3: Il gioco di parole era facile con radio.
2: Ah, certo.
3: Che è già lì.
2: Così, però comunque venite bello. Numerosi, che è molto divertente. Basta.
4: Che magari ce ne andiamo in un po' di meno.
2: Sì, esatto. Possiamo andare. Cosa c'è adesso, ragazzi? Io.
1: Ci sono le cose caldo. Verissime.
2: Sì, sì,
1: lo youtuber più famoso del mondo.
2: Mettiamo caldo, sto sudando, ragazzi.
1: Stupidi che siete.
11: Andiamo. Le cose verissime. Ciao, cose verissimers. Sentite il profumo della foresta?
12: No, è impossibile. Non si sentono i profumi nei video. Stai dicendo una scemenza?
11: Aia. Senti, macigno da testicoli, ma la vuoi finire di essere così tremendamente rompicoglioni? Ma cosa vuoi dalla mia vita? Ma mi lasci lavorare? Ma mi lasci lavorare? Ma mi lasci lavorare? Che di la vuoi finire? Cosa vuoi dalla mia esistenza? Perché non sono riuscito a dire 8 parole di fila e mi hai lasciato il tendine che tiene la pazienza incollata al mio scroto?
12: Sì, scusa, forse questa volta ho ecceduto un pochino. Continua pure, scusami.
11: Figa, non ci credo. Ho ammaestrato la Bertuccia. Pazzesco. E comunque, taglio corto con la intro, che qui c'è da darsi da fare. Cari amici cose verissimers, qui c'è una grande novità nel panorama intrattenitivo. Ovvero, io, che sono un genio, ho capito che presto il mondo sarà sconvolto dalla terza guerra mondiale. E quando spareranno i missiloni, pochissimi di noi ce la faranno a sopravvivere. Allora, saranno cazzi per continuare la specie. Primo cazzo da risolvere è il food and beverage.
12: Wow, che strana introduzione. Quindi oggi si parla di cibo e sopravvivenza?
11: Esattamente, la mia giallo denti occhi ciechi.
12: Sempre carino.
11: Oggi c'è il primo episodio di MasterChef Survivor, ovvero come cibarsi di ciò che troviamo in caso si debba sopravvivere ad un olocausto nucleare.
12: Wow, sai che questa è veramente figa come idea?
11: Uè, ma che cazzo mi devi dire? Che c'ho un male incurabile? No, che mi sta infilando la lingua nel colon da 10 minuti.
12: No, no, lo penso veramente, è una bella idea. Ma come la sviluppi?
11: Come la sviluppo? Coglioncella, che cazzo ci vuole? Siamo in una foresta un po' malandata che assomiglia ad un contesto post-bellico alle spalle del cotonificio Cucinetti. Come vedete, siamo vicini al tubo che scarica i liquami industriali e chimici dello stesso cotonificio. No. E le specie che sono sopravvissute a questo scempio ambientale sono probabilmente le stesse che sopravviverebbero ad un inquinamento massiccio in caso di conflitto.
12: Ho capito! Fai vedere cosa ci sarebbe in natura dopo gli eventi e poi farai analizzare le cose per capire cosa si può mangiare!
4: Mi sa che non era quello che avevi in testa.
11: No. No. No, mia cara stupida faccia d'accesso! Mica c'erano i laboratori di analisi 20.000 anni fa quando l'uomo si è chiavato il pianeta. Si andava per tentativi.
12: In che senso, non colgo?
11: Ecco qua, la cannuccia, il coltellino svizzero e un po' di Jeffer. Ora procedo ad una dimostrazione di come si potrebbe procacciare sostentamento in natura non avendo più nulla a disposizione.
12: No, no, aspetta, non vorrei mica bere l'acqua inquinata e mangiare non so cosa senza sapere cosa stai ingerendo.
11: Che freschezza! Senti qui che acquetta buona. Sa di calze e bottoni, ma alla fine ti abitui.
12: Mamma mia, che schifo!
11: Ecco, sento anche una punta di ammoniaca. Ora ma non capisco perché.
12: Oddio, che schifo! C'è una nutria gigantesca che sta pisciando a 5 metri da te e ti stai bevendo il suo piscio!
11: Aspetta, cazzo, che schifo! Nutria bastarda! Devo levarmi il sapore di piscio! È ora di assumere proteine essenziali per la sopravvivenza! Ecco, amici, guardate! Adesso scoverò una larva del legno marcio che si dice abbia il sapore dello zucchero filato. Ecco, spacco questo tronco marcio e... Che cazzo! Ho aperto il vaso di melecchetti!
12: Pandora! Che c'entra melecchetti?
11: Taci! Sono settentrionale! Per me il Pandoro è solo melecchetti! Non cambierete la mia cultura, comunisti di merda! Io non sostituirò mai la cassola con il falafel per compiacere Berlinguer!
12: Ma che cazzo c'entra?
11: Prendo questo insettone e me lo mangio al volo! Proteine!
12: No, è uno scorpione!
11: Ma che scorpione! È un Chrysanthemus pisatecus syllabrocius herbacensis!
12: Cosa?
11: Sì, ho dato un nome a questa specie, visto che in futuro andranno a fanculo le biblioteche e bisogna ridare i nomi da capo alle specie sopravvissute. Mi porto avanti.
12: È uno scorpione!
11: Ecco, e io lo pappo!
13: Cretino. Io mi sento benissimo.
12: Coglione, ti ha morso la lingua uno scorpione. Adesso devi andare all'ospedale subito.
13: Mi sento uno stranissimo fastidio alla zona intestinale.
12: Beh, forse perché hai bevuto l'acqua dello scarico delle fogne di una fabbrica chimica.
13: Aspetti, mi aspetti un secondo.
12: Mamma mia, sembra di essere Yellowstone.
13: Figa, non ti voglio a fanculo perché questo paragone è geniale. Ma io chiamo l'ambulanza.
14: Le cose verissime.
15: Però è geniale nel suo modo di affrontarle.
1: L'avete visto voi il film Idiocracy del 2006?
15: Sì, stupendo.
1: Ma bellissimo, l'ho riguardato ieri sera.
15: È la società di adesso praticamente.
1: Sì, esatto. Oh, ti descrive esattamente quello che sta accadendo nel mondo. E andrà a finire che Mattanieri diventa presidente degli Stati Uniti.
15: Sai che c'è?
1: E sarebbe un miglioramento.
15: La forte probabilità.
16: E a proposito,
17: signore e signori, sta succedendo l'impensabile.
1: Sì.
17: Marco Mazzoli molto probabilmente assumerà il nostro nuovo collaboratore Matt Danieli.
1: Bravo,
17: a Miami.
1: No.
15: Sì,
17: dopo aver notato
15: bravissimo
17: le sue incredibili capacità sovraumane, tra cui insegnare a Enrico Papi come si aprono le porte di Miami, ha deciso che per l'incredibile cifra di $1,000 al mese sarà un nuovo dipendente. Che bel gesto, Marco.
16: Bravo.
15: Sei un cuore d'oro.
16: Sei tutti noi.
15: Molto nobile, molto nobile.
16: Bravo. Devi farlo.
1: Comunque,
16: Marco,
1: ieri l'ho chiamato perché volevo sincerarmi che insomma avesse da mangiare, perché poverino, sai, cioè è una persona un po' disagiata, no? E faceva gli stessi rumori, quindi probabilmente si è abbeverato nella stessa fabbrica del nostro protagonista di...
15: Vabbè, ma nell'albergo dove dorme al limite apre la porta, apre la bocca, qualcosa gli entra, capito?
1: Vabbè, sono le puttane.
15: Vabbè. Qualcuno che
1: sono sempre proteine, dici tu, alla
15: fine. Contenti. Il famoso cioccolato al lattice.
16: Sì. No.
18: Maglie Body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi The Zenis, online e app.
19: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
20: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
22: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
23: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
24: Con il nuovo Subito Motori, bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
25: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
24: Ok.
25: Largo massimo 1,90 m.
24: Altro?
25: Da rivenditore verificato.
24: Trovato.
25: Wow!
24: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
26: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homemobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homemobile.it.
27: Bollettino Deghiversario numero 2.
28: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
27: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
29: Shh, Ale Franz, venite.
1: Michelle.
30: Cosa c'è?
29: Avete saputo la novità? Zelig su canale 5.
1: E quindi?
30: Non è mica un segreto.
31: Condotto da Michelle Hunziker e Ale Franz.
30: Ma lo presentiamo noi?
29: E certo, non lo sapevate?
30: Ale è svenuto.
29: Oh no!
30: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
29: Lascialo giù svenuto.
31: Zelig 30. Da stasera in prima serata, canale 5.
32: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
33: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
34: Lo vedo all'alba e al tramonto.
35: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
36: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
35: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli,
36: Mina,
34: Dracula.
35: Ascoltalo ora su Audible.
37: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99€ fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
38: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
39: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
40: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio. E non ha intento offensivo.

0: finta cicciona, dai, dai, dai.
1: Non
0: dai.
1: È la finta cicciona.
0: Ma sì, lo so. Mai che sei innamorato. Stata. Tu sei innamorato. No, no, dai, era, no. Era una bombolona, dai, era una bombolona.
1: Ma era adolescente, ma.
0: Allora, ragazzi, i soldi ti fanno bello. Guarda Bezos. Bezos, l'uomo, uno degli uomini più ricchi del mondo, beh, non è molto più bello di quando era giovane.
1: No.
0: Cioè, solitamente tu sei bello da giovane, poi invecchiando diventi una merda,
1: tu
0: no?
1: Sì.
0: Guarda noi. No, ma anche tu.
1: Ma io
0: tu,
1: sono
0: Madonna.
1: Stupendo, Marco.
0: Tu sei un mostro.
1: Io sono
0: quell'omino di gomma. Tu sei, sì,
1: Marco,
0: tu sei quell'omino di gomma.
1: Io sono lo sugar daddy delle ragazze italiane.
0: L'unico bello di questo programma è Paolo Noyes, perdonami, che invecchiando è diventato più sexy.
1: Allora, a
0: è
1: chi hanno regalato la maglia con scritto DILF?
0: Va,
2: no, era solo per coprirti.
0: Ma c'hai quattro smandrappate sdentate che ti seguono, che sono le tue fan, le bimbe di Alize.
1: È il popolo
0: silenzioso.
1: Sono 10.000 e sono il popolo silenzioso. Sono il progesterone che pulsa.
0: Sei un mostro di merda e ti seguono solo perché sei finto comunista. Capitalista,
1: Marco,
0: che finge di stare coi poveri con 5
1: ti
0: case.
1: Posso dire,
0: cagare,
1: ti posso dire che dal Cile hanno puntato il telescopio su di me.
0: Ma chi? Esteticamente sei una merda. Sarai anche. Sarai anche una persona, tra l'altro, per finta colta, perché leggi il retro dei libri, ma va bene così.
1: Se bastasse
0: dai,
1: quello, lo saresti anche tu. Comunque, scusa, aspetta.
0: Fabio Volo ci ha fatto una carriera, scusami, col retro dei libri, che cazzo vuoi?
1: Sento rumore di vagine che si bagnano, Marco.
0: Ma chi?
1: Comunque, percepisco l'acciottolio.
0: Stavo dicendo che Bezos, per esempio, da giovane era una mezza merda, adesso è brutto, ma è molto più bello di prima.
1: È un terzo di merda adesso.
0: È un terzo di... Scusa, Elon Musk era pelato, calvo, adesso c'ha tutti i capelli.
1: Sì, però comunque... è una botte di lardo.
0: Ma ho capito, però è più bello di quando era giovane.
1: Beh,
0: quando era giovane era un mostro di merda.
1: Ho capito, ma se parti dalle feci, prima o poi arrivi all'essere animato.
0: No, non è vero, perché uno senza una lira diventa sempre più mostroloide.
1: Quello sì. Guarda Matteo Danieli.
0: Ancora. Ma lui non era. Lui anche con tutti i soldi di Musk e Bezos non proprio è recuperabile. Impossibile.
1: Beh,
0: impossibile.
1: La Turchia fa miracoli, eh.
2: Beh, oh, se guardiamo il tuo amico Chris.
0: Beh, insomma, se
2: no,
0: lo vedi.
2: Vabbè,
0: poverino, lui ha avuto un incidente quasi mortale.
1: Lui
0: è un
1: esperimento.
0: Quattro mesi in coma, c'ha 11 placche di ferro in faccia, poverino.
1: Lui è un ricamo, non è?
2: C'ha
1: un...
2: le placche di ferro in faccia.
0: Eh sì, cazzo, ha fatto un incidente bruttissimo.
2: Ma anche in faccia ci
0: Madonna, è per quello che c'ha un po'.
1: È quasi una stufa.
2: Dove c'è il mago di Oz lui?
0: Ma io posso lavorare con della gente perfida così. Ma è una roba.
1: Hai ragione.
0: Micchio,
1: devo diventare
0: peggio
1: più
0: di De Niro. Sei una roba vergognosa.
2: Peggio di Niro.
0: De Niro, cazzo.
1: Cazzo, no.
0: Vecchio pazzo squilibrato. Vabbè, parliamo dopo che abbiamo 9 minuti di C'era una volta Sanremo. È un po' lunghina.
2: Madonna.
0: È un po' lunghina, ragazzi. Un po' lunghina. Però ci sono tante canzoni. Dai, mettiamo un cazzo di
3: Presenta C'era una volta Sanremo. C'era una

Il 1988 è un anno memorabile per l'Italia. Dopo decenni di lodevoli tentativi, il nostro paese riesce finalmente a sfondare la prestigiosa soglia del milione di miliardi di debito pubblico. Al cambio, la lira italiana vale quasi quanto un granello di polvere, fatto che indurrà gli organizzatori del festival a mettere in scena un'edizione più sobria del solito. Niente carta igienica nei bagni dell'Ariston, un boombox al posto dell'orchestra e artisti costretti a portarsi la schiscetta da casa. A vincere saranno le abissali fossette di Massimo Ranieri con Perdere l'amore.

Grandi polemiche per il terzo classificato, Luca Barbarossa, che canta di violenza sessuale nella sua L'amore rubato. Grandi polemiche per il terzo classificato, Luca Barbarossa, che canta di violenza sessuale nella sua L'amore rubato.

0: Miglior piazzamento della carriera per il quartetto Satana, penultimi con la loro Drogarsi è d'obbligo.
1: Eccoli qua.

0: canzone.
1: Allora, Marco, io voglio dirti che tu hai appena creato il balletto e la canzone sigla di quelli che si fanno.
2: Sì.
1: Vuol dire che noi possiamo rivoluzionare tutto ciò che era balletto di TikTok, signore.
0: Esatto. La colonna sonora dei tossici.
1: Allora, facciamo la call to action.
2: Sì.
1: No, la canzone no. Sicuramente in questo momento Daniele l'ha già messa su Spotify.
0: La scaricate. Caricate okay. Adesso caricate. Su Spotify. Sì,
1: quindi, per quelli che già hanno Spotify è più semplice. Per quelli, se no gli altri devono andarci. Allora, prendete la canzone, create il vostro videoclip balletto, sì. Coreografato dietro drogarsi.
2: Esatto, quindi amico tossicomane che ci ascolta.
1: Mentre rollate, vi fate, sì. Ballate.
0: Ma no, ma è una roba orribile.
1: Il più bel video che ci arriva sul Telegram, l'isola dello zoo.
2: Vince 3 grammi.
1: No, vince una serata a Cannes con me e Fabio, ecco. E l'abbonamento annuale per
0: ma
1: lui e tutti i suoi amici.
0: Messaggio
1: su
0: questo,
1: Spotify.
0: Ma no.
1: Mandatelo
0: no,
1: su Telegram, l'isola dello zoo.
2: L'isola dello zoo.
1: Allora, lanciamo il concorso per piacere!
0: Che
1: tu
0: cazzo.
1: Lucilla che sei lì.
3: Purtroppo se ne occupa Matt.
1: Matt, fai tutto tu! Bastardo, esisti, mostro!
3: Muoviti!
4: È il momento di giocare a schiaffi in faccia.

0: Lascia il tuo nome e numero di telefono al 342 41 15 105. Se ti andrà bene, ti porterai a casa un Fumagazzi e i nostri gadget. Se ti va male, i nostri insulti.
1: Paolo, però specifica che deve essere simulazione, ovviamente.
2: Ma, cioè, ma non... sei pazzo! La blerate è la droga vera con i pixel.
1: No, no,
2: siamo Radio 105 che mette i bip su Coca-Cola.
1: Mi dissocio.
3: Stamattina ci hanno fatto bippare i panettoni.
2: Ma pensa a me.
1: Appunto.
2: Diciamo cazzo in onda.
3: Diciamo cazzo e bippiamo i panettoni. Pensa un po'. È la politica Ferragni.
1: Vado a drogarmi. No. Ricorso alle ascelle di Matt Daniel.
4: Sognare una vacanza d'inverno?
5: Previsto.
4: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
5: Inaspettato.
4: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
5: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
4: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
6: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
7: Guarda, prova a indovinare.
8: È chiarissimo.
9: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
10: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
7: Ecco, l'ha detto lui.
8: Ma allora possiamo dire quando?
10: Da stasera in prima serata, Canale 5.
8: Ho capito, ma dice tutto lui. Non ci dà neanche modo di...
9: Vabbè, ma no, fatevi che per malosi, fate tutto il programma.
8: Sì, ho capito, ma non è obbligato mica cosa sua a presentare.
9: Sarà durissima.
11: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
12: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
11: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
13: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
14: Sì.
13: E questo?
14: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
15: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
16: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
17: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di...
18: autunno.
19: Da Roadhouse la carne e la griglia va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni autunnali. Prova le ricette con zucca, broccoli e gli altri sapori d'autunno nei ristoranti Roadhouse.
7: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
7: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
1: Messaggio promosso da Sanofi.
16: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
9: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
2: North Sud-Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
5: Siamo Elia Nuzzolo
3: e Matteo Ciuccioli,
5: alias Max Pezzali
3: e Mauro Repetto.
5: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
12: Guarda Nord Sud-Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione, dal 9 ottobre, in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
4: Oh, tutti uguali.
13: Chiama se hai bisogno.
4: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
14: E chiama uno.
4: Ma uno chi?
11: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
20: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I deodoranti Neutro Roberts, spray, roll-on e vapo sono a 2,79€. Lo stick a 1,99€. Spray e roll-on essenze italiane sono a 2,99€. E acquistando due prodotti Neutro Roberts, di cui un deo, hai in omaggio un mini deo Roma da 50 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
21: Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arcaplanet perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
22: Arcaplanet, convenienza non stop.
0: Bollettino digiversario numero 1.
18: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
0: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
22: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99€ e Speck Light da 90 grammi a 1,95€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
23: Attenzione! Attenzione! Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
24: 105
25: 105
24: 105
25: Che storia!
26: Radio 105.
27: Che storia!

0: Ragazzi, scusate, ma non è il conduttore di Quarto Grado il cantante, cioè, di Go West?
1: Ma no, è Luca Zingaretti, quello di Montalbano.
2: È un pezzo dell'85, ha messo il video del concerto di suo fratello l'anno
0: scorso. Cioè, metti quello originale,
2: ha messo il video del matrimonio di un suo amico.
0: Mamma mia, che roba brutta, che tristezza.
1: Non c'è niente di più brutto di vedere una persona che amavi da giovane diventare vecchio, cazzo.
0: Vecchio male, tra l'altro, conduttore di Quarto Grado,
1: tipo
0: uguale.
1: Tipo Axel, cioè, Rose, vedi Axel Rose oggi, dici, minchia,
2: lui,
1: no.
2: Ha perso tutti i capelli, anche in panico.
0: No, sai chi cazzo invece non invecchia? Vecchia mai, quel bastardo dei Rolling Stones, Mick Jagger, cioè, è sempre stata una mummia di merda e quindi rimane una mummia di merda. Comunque, Fabio, prima tu che dicevi di essere un uomo molto bello, sono arrivati dei complimenti.
1: Oh.
0: Uno scrive: Alisei piace ai culattoni. Questo è uno.
1: No, quello è più Paolo, che sta di bene.
0: Alisei è il cugino alcolizzato del Capitan Findus. Un altro dice che sei l'amico di Scooby-Doo, Shaggy.
1: Cazzo, magari.
0: No, magari per Velma.
1: Allora, ma cioè, Shaggy aveva la liaison con Velma.
0: Ma non c'aveva un cazzo, non è vero.
1: Cosa? No? Ho visto migliaia di porno in cui se la fa.
0: Ma quella è una rivisitazione.
1: I porno sono la realtà. Io credo nei porno.
2: Anch'io ci credo. Ci ho studiato per anni.
1: Io sono un gooner e credo nei porno.
0: Tu sei un Goonies e basta, sei,
1: vuol dire,
0: sei quello,
1: quello
0: che faceva cioccolata.
2: Esce tra poco Goonies, cazzo, 2. Bello.
0: Ma perché? Cosa? Ma perché? Ma
2: esce
0: perché?
2: Goonies 2.
1: Cosa?
0: Vero. Ragazzi, ma ma non devono fare i 2, no, i 3, no, i 4 dei
2: sono
0: film.
2: Sono i protagonisti originali.
0: Onesti, onesti, dai, onesti. Facciamo un elenco di film famosissimi che hanno avuto successo tutte e tre le diciamo i seguiti. Allora, Ritorno al futuro, l'1 è il più bello, sì. Forse il 2 regge, il 3 è una cagata.
2: Ma che comunque li hanno girati tutti insieme.
0: Ghostbusters, gli ultimi sono imbarazzanti.
2: Allora, aspetta, ti apro una parentesi su Ghostbusters, perché sai che sono molto fans.
0: Appunto.
2: Allora, ti dico che sì, effettivamente il sapore con gli attori originali era diverso.
1: Brutto.
2: È ovvio che hanno dovuto incastrare una storia che
1: brutto.
2: A volte regge relativamente, però ci sono dei tratti in cui io mi sono commosso.
0: Paolo, indifendibile. No, indifendibile.
1: È come vedere eccezionale veramente due.
2: Per me che sono fan comunque
0: Indiana Jones, belli primi, belli tutti.
1: Indiana Jones. I primi tre vanno bene, poi quando cominciano ad arrivare gli alieni anche lì, Spielberg
2: Allora l'ultimo, che hanno rispettato il fatto che è una vecchia carcassa di merda, ci sta.
0: Sì, ma però non c'è ci sta, figlio. No, cosa fai adesso nello scroto del bisnonno? Andiamo a scoprire.
2: Indiana Jones è l'ultima cameo.
0: Rambo ridicolo.
2: No, Rambo
0: ridicolo.
2: Rambo c'è
0: dai,
2: ragione.
0: Ridicolo. E Rocky, dai, Rocky.
1: No, Rocky tutti.
2: Allora, Rocky quando ha smesso di combattere, ha fatto combattere l'amico di colore, non ci sta. Scusa.
1: Rocky fino al 4.
0: Fino al 4. Cioè, l'unica roba che rimane di tutti i seguiti di Rocky è quel discorso che fa bellissimo. Tutto no, al figlio.
1: Allora, fino al 4 tiene, sono tutti belli fino al 4.
0: Sì,
2: no,
0: poi basta.
2: 3 con
0: basta.
2: Mr. T.
1: Sì, perché lui perde, viene pestato a sangue.
2: C'è sempre la solita storia, si arricchisce, poi diventa povero.
1: Vabbè,
0: è difficile. Quando tu scrivi la trama di un film, pensi all'inizio e alla fine, no? Come Matrix doveva finire nel primo. Il 2 due coglioni, picchiano e basta. Il terzo c'è il monologo del vecchio di tre ore che non l'ha capito nessuno.
2: Hai ragione, perché quando ho visto Debbie succhia cazzi, poi hanno fatto Debbie succhia palle e Debbie lecca culo. Debbie lecca culo non reggeva.
3: Vabbè, come i film di Jürgen 1 e 2 e 3 sono ancora belli, il quarto già...
2: Sì,
0: non abbiamo mai visti, né il 2, né il 3, né il quarto, scusa.
3: Ah, ve li devo girare allora, ragazzi.
2: Sì, giro Debbie succhia palle.
1: Scuola di polizia fino al 2.
2: No, scuola di polizia, ragazzi, lo stanno facendo ancora. Adesso.
1: Ancora.
0: No, ma quello nuovo con Liam Neeson, a parte due scene.
1: No, quello
0: che
1: è la pallottola spuntata.
0: Ah, pallottola spuntata, hai ragione, scusa. È vero.
1: E lì reggono i primi due, 33 un terzo.
3: E Alien? Alien?
0: Alien, bellissimo l'uno.
2: Ha fatto
0: poi
2: cagare
0: dopo
2: c'è il primo, quindi non è
0: ma no, il primo era un capolavoro.
1: No, allora, l'uno bello, 2, 3 orribili, il 4 bello.
2: Predator contro suo padre.
3: Posso dire una cosa sul film di Superman?
0: Prego,
3: non
0: prego.
3: Fatene più, basta. Non fate. Ce n'è uno di Superman.
0: Qual è? Tu che sei esperto, qual è quello dove arriva la figlia? Che c'è una roba.
3: La figlia?
1: Adesso,
3: è la cugina.
0: La cugina figlia bionda. Che c'era nei fumetti, io lo so che
3: sì,
0: c'era.
3: Sì, però l'unico film che è anche imbattibile, cioè con la scenografia incredibile, è Superman 1 con Christopher Reeve. Basta,
2: ha ragione.
3: Non c'è più nient'altro, ragazzi.
2: Vabbè, hai ragione. Beh, posso dirti, allora, il Superman, quello intermedio, quello bello massiccio, mi piaceva. Poi hanno fatto Superman insieme a Mr. Bean insieme.
4: L'ultimo.
2: Non ha fatto molti film.
4: L'hanno voluto fare un po' fumetto.
1: Ma anche Spider-Man al cioccolato bianco, l'ultimo. Anche
0: tra l'altro, l'attore che ha fatto l'ultimo Superman è ancora sano. Perché tutti gli attori
1: che
0: hanno...
1: È ancora in volo.
0: No, tutti gli attori che hanno interpretato Superman hanno fatto una brutta fine. Cioè, chi è morto...
1: Quasi tutti.
0: Sembra che ci sia dietro un tipo, non so, una maledizione. Beh, cazzo, Christopher Reeve è caduto a cavallo, poverino. Io ho visto il documentario, una roba ti stringe il cuore. Poi io l'avevo conosciuto, mio padre aveva fatto un film con lui,
1: ma perché gli avevano messo la criptonite sotto la sella?
0: No, perché ha conosciuto mio padre e da lì è andato, andato fuori di testa.
1: Era lui la sua criptonite.
0: Esatto.
2: Anche Robocop potevano evitarselo,
0: ma sì, ma
1: io il 2 e il 3 non me li ricordo.
2: No, il 2 e il 3.
0: Terminator cos'è? Aspetta, ne ha fatti
1: Terminator
0: 40.
1: Fino al 3 è bello.
4: Sono belli tutti quelli.
0: Sì, quando l'originale, poi hanno voluto fare il continuo, una merda.
1: No, allora, il 2 è bello, il 2 è bello quando lui è buono, secondo me regge.
0: Sì, il 2 regge.
1: Cioè lui che è Terminator buono contro quell'altro che si allunga, diventa d'acciaio.
4: Sì, che protegge il bambino, quello lì.
0: Notte da leoni, scrivono gli ascoltatori. Dai, il primo un capolavoro, già il 2 ha rotto il cazzo.
1: Il 2 è brutto, il 2 è brutto.
0: Ma poi non so, ha fatto il 3 anche, no?
4: Sì, il 3.
0: Cagata.
2: Altri più moderni senza andare
1: Kill Bill reggono tutti e due.
2: Vabbè, ma allora, sono fatti insieme, attenzione,
0: vediamo, Alien l'abbiamo
5: Arma
0: già
5: letale.
0: Detto. Batman. Batman, tutti e tre bellissimi, scrive uno.
2: Cazzo, però ragazzi, io posso dirvi, il vero Batman, quello che proprio è stato il più bello, il primo, quello là di Tim Burton, l'ha fatto il primo.
4: Non mi è Bram piaciuto. Stoker. Non mi piace quello.
2: No, cosa? Non
1: Bram Stoker.
2: Ma che cazzo dico? Cosa c'entra?
1: Non è Bram Stoker?
2: Ma no. Però il primo, quello con quello che era improbabile.
0: Von Buren?
2: No, non era di Bram Stoker. No, il primo, quello degli anni 80, l'88 che c'era.
0: Quello tutto, sì,
2: Jack
0: no,
2: Nicholson.
0: È Tim Burton, non è Tim Burton.
1: Ridley
0: tutto
1: Scott.
0: Nero. Beh, ragazzi, quelle. Allora, Batman anni 70, il mio 60. Ah,
2: vabbè, quello con la pancetta.
0: No,
2: dai, cazzo, quello non è Batman. Quello è il zio Cesare di
0: quello
2: Roma.
0: Quello era un capolavoro.
4: Sì,
0: io sono cresciuto.
4: Marco, diglielo.
0: Col pao, pum, pam,
2: col
0: pam,
2: cappuccio cucito a mano,
0: no,
2: dai,
0: una merda, veramente.
4: E invece The Walking Dead ho iniziato, ma secondo me ho guardato il primo episodio, mi è bastato.
2: È un mortorio,
0: no,
2: cazzo.
0: Allora, no, la prima serie è bellissima, geniale, a parte che poi hanno fatto, cos'è, Z lì, come cazzo si chiama, quello con Brad Pitt.
5: Zeta la formica.
0: No, Z la formica.
1: No, Z di Zorro era forse.
0: No, ma no, Z generazione
1: Z di Zborro.
5: No. World War Z si chiamava con Brad Pitt.
0: Sì, sì, esatto.
2: Sì. Bello quello, cazzo.
0: No, quello
5: no,
0: bello,
5: vale,
0: sì, però.
5: Dai, c'è sempre l'americano che salva tutto.
4: C'ho la serie bellissima, Il Padrino.
0: Vabbè, scusa, però Lucilla, è la realtà dei fatti, lo devi accettare. Chi è che
5: sì,
0: guarda che se non fosse per gli americani tu oggi parlavi tedesco,
5: ma io
0: mangiavi
5: guardo le americane.
1: Veramente se non fosse per i russi, però poi.
0: Ma che cazzo stai dicendo?
5: Vabbè, dai,
1: sono,
5: gente là,
1: sono i russi che hanno vinto la seconda guerra mondiale, ragazzi.
0: Ma, sì, ma gli americani ci hanno tirato fuori.
1: Sono venuti qua in 25.
0: Ah, sono scopati tua nonna.
2: Ma quelli sono le marocchinate, in realtà. Sono quelli che hanno scopato di più. Sono quelli che arrivano dal Marocco. Con le
0: ma
2: truppe.
0: Quello ancora prima. Stiamo parlando di robe recenti.
2: No, nel 40. Sono i
0: Tua nonna sicuramente se l'è scopato un marocchino. Sì, no, tua nonna pecora proprio. Pom, pom,
2: sto
0: pom,
2: cercando,
0: pom,
2: cazzo, la serie che sto guardando, che non ve ne frega un cazzo.
0: Sì.
2: Porca
0: Fast
2: puttana.
0: And Furious, Fast and Furious. Ah, dai, i primi sono belli, poi, sì. Poi basta. Dai, ma sembra la stessa storia. Poi vediamo
5: dicono
0: un po'
5: anche
0: cosa
5: Pirati dei Caraibi?
1: Tutti.
5: Tutti.
0: Allora, anche i fantozzi a un certo punto hanno rotto i coglioni, sono diventati tristissimi. Gli ultimi fantozzi erano molto tristi, dai.
1: Secondo me regge Fantozzi, il secondo tragico Fantozzi, Fantozzi contro tutti e Super Fantozzi.
2: Dopo è vero, poi è caduto in un oblio.
1: Fantozzi va in pensione, no.
0: No, era veramente, minchia, mi metteva la depressione, cioè una roba. Yuppies tutti bellissimi, sono d'accordo, sì, è vero, dai, Yuppies ci sta. Poi aspetta, il pianeta delle scimmie, Top Gun, e invece Top Gun devo dire che il 2 Maverick secondo
5: merda.
0: Me ha battuto, ma
5: no,
0: vai a cagare.
5: Porco,
0: è una poesia l'aviazione.
5: Ma dai, ma
0: è
5: solo
0: un capolavoro.
5: Perché ci sono gli aerei.
0: Ma
2: no,
0: cazzo, ma è tutto girato
2: cazzi.
0: Dal vero.
5: Ma vai Orio al serio a guardarli, dai.
0: Ma no,
5: no,
0: no dai,
5: no,
0: quel
1: è
0: film
1: merda,
0: è un capolavoro.
1: È una merda,
0: ma non capite un cazzo
1: è
0: di
1: una
0: film.
1: Merda, una
0: massa di ignoranti di merda. Capolavoro, è una poesia dedicata all'aviazione.
5: Ma prendi il simulatore, fatti un volo da Miami a Milano.
0: Ma perché?
5: Guarda.
0: Ma c'è Tom Cruise che cazzo, seduto dietro un caccia vero.
4: Bellissimo.
5: Guarda, che anche Mission Impossible, ad esempio, ok? No, sì, gli ultimi due sono una merda. Fanno c'è una storia che non sta in piedi. Ma vedere lui che fa quelle robe fuori di testa, salta dalla montagna con la moto,
0: ti fa tirare il clitoride.
5: Esatto. Quindi va bene, te lo guardi al cinema, però il film fa schifo.
1: Io ho una domanda su Mission Impossible. Schifo. Ok. Allora, perché, scusa, perché quando gli mandano qualsiasi messaggio poi si deve autodistruggere?
2: Non l'ho mai
1: capito. Non possono usare Telegram,
2: il criptato,
1: il messaggio, quello che si cancella una volta.
0: Ma è un'usanza dagli anni 70. Guarda, che Mission Impossible era una serie televisiva.
1: La moglie gli manda: oh, devi comprare il pane e latte.
2: Questo messaggio sono 10 secondi.
1: Cosa hai detto che devo comprare? Tanti auguri,
0: Alice. Ci scrivono John Wick. John Wick.
1: No, vabbè, che bello, cazzo. Sì, ho capito, ma aumenta il numero di cadaveri.
2: Allora, ricordate che più ben film comici, perché la comicità si è trasformata, sono quelli con la violenza gratuita. Hanno cominciato i mercenari. Quando vedi uno sparare con un bazooka a 6 persone e farle volare in aria.
0: Allora, dicendo... Paolo, dimmi se tu la pensi come me. Io, quando sono triste, preso male, eccetera, devo guardarmi un film di Liam Neeson.
2: Bravo.
0: Dove mena tutti. Tanto la storia la sai, no? Lui è un poveraccio.
2: O il nostro nuovo mito, The Richer.
0: Esatto.
2: Quando spezza le ginocchia così senza senso.
0: Però devo dire che Liam Neeson, cioè il film parte sempre. Sai come va a finire? Lo chiamano. Io adesso vengo a prenderti, ti ammazzo. Lui va, ammazza tutti di botte. Mi mette una pace quel film lì.
2: Lui e quell'altro inglese, come si chiama l'ex che è campione di nuoto? Quello.
4: Aquaman.
2: No, che ha fatto
5: Rosolino.
2: Che rosso, ma ragazzi, ma dove siamo? Dove
5: non
2: siamo?
5: So,
1: Ryan Reynolds.
2: No, dai, quell'America che è di origine inglese, che fa tutti i film d'azione anche lui.
4: Quello biondo che ha fatto 007.
2: No, era esatto, cretino di merda.
0: Vabbè, poi Solid Mist anche quello, i primi due erano belli.
4: Ma attenzione, Marco.
0: Attenzione. Guerre stellari.
4: La serie numero uno del mondo. Star Wars 1, 2, 3 fanno cacare. 4, 5, 6 top di gamma.
0: Ma tu sei pazzo.
4: No, dai, l'1, il 2, 3 sono noiosi.
0: No, aspetta, l'1 intendi il quarto.
4: Cioè, infatti ho detto 4, 5, 6 top.
2: In senso cronologico.
0: Ah, ok. No, ma tu mi devi dire il primo che è uscito, che sarebbe il 4.
4: Allora, il 77, 1977.
0: Capolavoro, capitolo 4. Quello.
4: Ok. 4,
0: quello è capolavoro.
4: E gli ultimi tre invece cosa...
1: No, orribili.
2: Ma sono gli ultimi tre, cos'è?
1: Orribile.
4: Il 7, l'8 e il 9, dove c'è Kylo Ren.
0: No, dove c'è Herbert Ballerina che fa il cattivo. Non mi piace.
4: Ti è piaciuto quello?
0: No, zero.
1: Mamma, che cagate.
4: No, bellissimo.
0: Comunque, scusami, è Lucilla, ma tutti scrivono che Maverick è un capolavoro. Non capisci un cazzo.
5: Ma loro non capiscono.
0: Ma voi donne, se non avete i fiori nel culo, e uno che ti fa la corte, un film di merda.
5: Io adoro Top Gun. Quando ero piccola era il mio film preferito, lo guardavo in cassetta a ripetizione. Però, secondo me, il secondo fa schifo,
1: fa cagare.
5: Ma ieri su un film sono per aria figata, però
1: è patetico,
0: un capolavoro.
1: Patetico.
0: Devi avere il testosterone per capire quel film.
5: È come il Gladiatore 2, cioè quando fai un capolavoro, quando fai un film che rimane nella storia, lascialo.
0: Mi dispiace, l'udienza è tolta. Maverick è un capolavoro.
2: Sì, ma allora l'errore quando fai i sequel è non usare gli attori originali.
1: Esatto.
2: Anche se sono dei cadaveri di merda, li devi usare e contestualizzare.
1: Io stimo molto Mel Gibson, che sta facendo La Pensione di Cristo.
0: È vero, lo sta facendo.
1: Sta facendo La Pensione di Cristo. Lui non è morto, è finito a 60 anni all'INPS
0: in fila, tra l'altro, è maltrattato anche.
1: Sì, non so che date, ma
0: ragazzi, abbiamo 32 secondi di pubblicità. Starei qua a parlare di film tutto il giorno. Io purtroppo, vedi, tipo Harry Potter, mi sono perso a un certo punto. No, non l'ho
1: belli.
0: Più seguito.
1: Bello, tutti belli.
0: Tutti belli, io non lo so.
4: Anelli anche.
1: Anche Signore degli Anelli.
2: Ma vedi, là escono da dei libri.
5: Ma esatto, c'è un libro dietro. Cioè,
0: infatti. Ma anche Maverick ha scritto
2: un libro. La copertina, poi in mezzo.
1: Hanno scritto quanto è brutto Maverick, e poi l'hanno venduto.
5: Hanno scritto
0: Ma vai a cagare, Fabio. Ma te non capisci un cazzo di motori. Non sei un uomo vero. Ma tua madre è frocio.
1: Top Gun è un film da froci.
0: Ma vai a cagare. Allora, Pippo, tu che sei uno sportivo, puoi dirmi per favore che Maverick è un capolavoro? Dai,
6: guarda,
0: tu che sei maschio, alfa,
6: Io volevo fare il pilota, e quindi secondo me un gran bel film.
2: Io volevo fare il tassista e quello taxi driver. Ma che cazzo dici?
0: Che cazzo vuol dire?
1: Dai,
0: 30 secondi e giochiamo. Dai, stolti di merda.
7: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
8: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.

0: Allora, a giocare con noi c'è Luciano da Erba. Cazzo, Erba, quanti
1: ciao
0: ricordi?
1: A tutti.
2: Quanti ricordi?
0: Ciao. Sì, perché lavoravo in una radio lì vicino e anche una discoteca. Adesso non mi ricordo il nome. Posto sfigatissimo.
3: Anche tanti ricordi.
2: Pensavo parlassi di... No, Olinda no. Rosa, ok.
0: Ah, ma lo fai da lì, lo fai da lì?
2: Non lo so, vuoi che vada là?
3: No,
0: stai lì, bello, bello, mi piace. Senti, cosa fai in quel di Erba, Luciano?
1: Faccio autista.
0: Tutti autisti?
1: Ti ascolto dal 97, ragazzi.
0: Pensa a te, noi abbiamo iniziato nel 99, quindi cioè, sei riuscito a viaggiare nel...
3: Come quelli che ci ascoltano tutte le mattine, vorrei dirgli che trasmettiamo alle 14, raga.
0: So. Allora, lo zoo è nato nel 1999, lo so, io sono arrivato...
1: Allora, 99. No, scusami, aspetta,
3: ma va.
1: Ho portato 105 dal 97, hai ragione, perché lavoravo a Milano, a Pizzonasco. Hai ragione.
0: No, 105 c'ha 50 anni, quindi
1: sì,
0: ci sta.
1: No, no, ma io ho ascoltato 105 dal 97... Sempre il 105.
3: È incredibile questo nome.
0: Sono arrivato nel 1998, quindi non...
4: Senti, quando sei uscito dal coma, caro?
1: Mi sembra che... L'altro giorno.
0: Ma senti, autista di cosa? Cioè, macchine private?
1: Furgoni.
0: Furgoni. Cosa consegni? Di tutto?
1: Di tutto e di più.
4: Esplosivi.
0: Senti, diciamo, lo stipendio ti ha permesso di comprare già un fumagazzi o sei sprovvisto?
1: No, purtroppo no.
0: Ah, e allora senti. Allora, Luciano.
4: Lucky.
0: Luciano, concentrati, perché tu oggi potresti uscirtene con un orologio della Madonna. Non quelle cagate lì da miserabile, Rolex o De Marpighe, robe da pezzenti. Questi sono orologi fatti in Italia a mano da dei nani della
1: Lombardia. Non hanno valore.
0: No, di più, è oltre.
3: E non arricchiscono milionari, quindi...
0: Esatto. Allora concentrati e adesso giochiamo. Prego Lucilla, è tutto
2: allora
0: tuo.
2: Luciano, oggi ce la puoi fare. Per vincere l'orologio Fumagazzi devi indovinare di che cosa stiamo parlando. Di chi, scusa, stiamo parlando. Per farlo devi scoprire i 5 indizi scegliendo quello giusto tra i due che ti dico. Se indovini lo schiaffo valiscio, se sbagli te lo prendi in faccia. 3 schiaffi in faccia e sei fuori. Iniziamo.
1: Ok.
2: Scegli tra: è rosso o è bianco?
1: Non è rosso.
2: Esatto, è rosso, primo indizio. Andiamo avanti, scegli tra porge l'altra guancia o gode delle disgrazie altrui.
0: Ho già capito chi è.
1: Porge l'altra guancia?
2: No. Gode delle disgrazie altrui. Quindi è rosso e gode delle disgrazie altrui. Andiamo avanti. Può assumere diverse sembianze o ha l'aureola?
1: Esatto, bravo.
2: Per adesso siamo a è rosso,
1: però
2: gode delle...
1: ma
2: tranquillo, ancora 2 indizi. È rosso, gode delle disgrazie altrui e può assumere diverse sembianze. Andiamo avanti. È sempre con te o ha molti seguaci?
1: È sempre con me.
2: No, ha molti seguaci. Mi dispiace. Attenzione, questa è l'ultima. Se la sbagli, sei fuori. Allora, ricapitoliamo: è rosso, gode delle disgrazie altrui, può assumere diverse sembianze e ha molti seguaci. Ultimo indizio: scegli tra 666 o Canale 5.
1: 666.
2: No! Era Canale 5.
0: E quindi,
2: quindi ha preso 3 schiaffi, giusto Pippo?
0: Vabbè, ma dici che cos'è?
2: Vabbè, vediamo se lo indovina.
0: Prova, dai.
2: È rosso, gode delle disgrazie altrui, può assumere diverse sembianze, ha molti seguaci e Canale 5.
0: Dai, è facile.
4: Dai.
0: Hanno chiuso di recente un programma.
2: È rosso. Canale
4: 5.
2: Non
4: sono io.
0: Barbara D'Urso era bianco, tanto bianco, perché non ho capito ancora. Ma cazzo, era il Gabibbo, c'ero arrivato anch'io che sono uno stupido. Il Gabibbo!
2: Il Gabibbo!
1: No!
0: Ma porca troia! Oh, niente, ci abbiamo provato comunque, ci abbiamo provato.
1: Dai, grazie lo stesso, ragazzi.
0: Senti, Luciano, ti mandiamo il kit di Radio 105, è un enorme vaffanculo gonfiabile. Però, che metti sulla tua macchina.
3: Attenzione, vai su Telegram, Isola dello Zoo, puoi partecipare al concorsone, fai il balletto di Drogati. Com'è la canzone?
0: Basta.
4: Drogarsi è giusto?
3: Drogarsi è giusto. Come
0: no, è d'obbligo, è d'obbligo.
3: Drogarsi è d'obbligo, fai il balletto, potresti vincere l'abbonamento a Zotify, sì, per te e la tua famiglia.
4: E a una comunità di recupero.
0: Esatto. Sì. Esatto. Mi spiace, ciao Luciano, rimani un povero pezzente senza fumagazzi. Ciao, mi spiace. Ciao, buona giornata.
1: Ciao.

0: Allora, ne parlavamo prima che Robert De Niro, sai che odia profondamente Trump, sì, ma è una roba... Cioè, addirittura ha minacciato di andarsene dall'America più e più volte, poi rimane lì, no?
1: Ha funzionato il suo
0: footwork. Sì, guarda, allora, il problema è questo, che si è presentato sotto il palco, diciamo, da cui ha fatto il suo discorso Trump, dicendo tieni le tue cazzo di mani lontane dal nostro voto. In realtà, cosa è successo negli Stati Uniti? C'è stata una votazione per decidere, per stabilire, secondo me è l'ovvio, sì, che per votare devi essere un cittadino americano. Cioè in tutto il mondo è così, no? Devi dimostrare di essere un cittadino americano,
2: certo,
0: quindi
2: certo,
0: quando vai a votare dovresti arrivare con un documento che prova che sei un cittadino, altrimenti possiamo votare tutti. Io porto qua i miei nonni, i miei bisnonni,
2: certo,
0: da
2: giusto,
0: altre
2: giusto,
0: parti
2: giusto.
0: Esatto. E invece i democratici non vogliono, perché evidentemente così riescono a truccare
2: ma
0: i voti, non
2: io
0: lo so,
2: io credo che si riferisca al ballot, non al
0: no,
2: voto
0: no, no,
2: in
0: no,
2: presenza.
0: No, no, si riferiscono a quello, perché continuano a rompere i coglioni su sta storia. Io sono assolutamente d'accordo sul fatto che se vuoi votare devi essere un cittadino americano.
2: Io credo che devi essere cittadino americano per votare.
0: E invece in alcuni stati no, in alcuni stati
2: non c'è
0: richiesto...
2: bisogno del documento
0: no,
2: per votare.
0: No, non ti chiedono il documento per votare. E purtroppo questa è la California. No, no, è vero, documento.
2: Adesso cerco.
0: Cerca, comunque
2: cerco,
0: è così.
2: No, no.
0: In molti stati di sinistra non vogliono che tu, cioè non ritengono necessario mostrare un documento. Allora vai. Guarda, te lo faccio adesso, guarda. Lo facciamo in diretta se vuoi. Chat.
3: Ma sembra vero. Aspetta che sto
0: leggendo. È vero.
2: Io sto chiedendo.
3: No, cioè nel senso che sto cercando anche io, vediamo.
0: Chatti, mi fai una cortesia, puoi verificare che in alcuni stati americani non è necessario mostrare un documento per votare ed è questa la questione che sta scatenando polemiche in America? Grazie.
4: Ok, fammi controllare bene.
0: È scoglionata la mia.
2: Sì, non c'ho voglia.
4: Oh, no. Sì. Allora, negli Stati Uniti non c'è una regola unica nazionale che obblighi a mostrare un documento quando vai a votare. In alcuni stati non devi mostrare niente fisicamente al seggio, ma l'identità viene comunque verificata in altri modi a seconda dello stato, per esempio tramite firma, indirizzo, moduli registrati, eccetera.
0: Sì, ma è tutto sì, truccabile. Vabbè, grazie. Cioè, questa
2: ma
0: è scusa, cioè,
2: adesso che ti stava dando contro l'ha interrotta.
3: No, ma aspetta,
0: ma non mi dava contro.
3: Sai perché non è obbligatorio? Perché il paese non ha mai istituito una carta d'identità nazionale obbligatoria, storicamente percepita come uno strumento di controllo federale incompatibile con la tradizione libertaria
0: si
3: americana.
0: Si chiama passaporto.
3: No, no, no, no. Non ha mai istituito una carta, cioè tu non sei obbligato in Italia, tu sei obbligato ad avere la carta d'identità, cioè in teoria credo anche tu debba girare con la carta d'identità.
0: Ah
3: per
0: sì, tu qui puoi tu
3: puoi
0: usare la patente, sì, la
3: esatto,
0: patente è il tuo documento
3: però
0: d'identità,
3: neanche
0: sì,
3: la patente è obbligatoria.
1: Io guido la macchina col pass del concerto del Club Dog.
3: Non credo tu possa
0: in America
1: un po' allora
3: credo tu non possa
1: perché c'hai l'accetto che è comodo per il conto,
5: sì, altrimenti, no? Sì, certo, sì, certo.
0: Allora, qui quando ti fermano gli sbirri tu gli fai vedere
1: fuori
0: il pass.
1: Allora vi dico che al concerto ha funzionato sulle entrate dappertutto. Tutto, sì, mandato da bene. Da certo, quando c'ho quel coso lì funziona sempre. Allora lo uso per guidare, andare il treno, tutto.
0: Ma porca troia, adesso sei bello.
1: Prova, ti fermo. Scusi, ce l'hai il biglietto? Tiri fuori il pass del concerto.
0: Sono fan dei Club Dog.
1: No,
0: via, basta.
1: No, il pass del concerto a San Siro dei Club Doggy. Sì.
0: Solo quello, Dogo.
1: Eh no, sono di più di uno.
0: No, tre, sono i Club Dogo.
1: Sono i Club Doggy, sono tre.
2: Sono Club Dogo e Canid.
0: Dai, ce li fa bene la telefonica, che poi non ci sta. Andiamo, vai, Pippo, va.

0: Ciao carogne infami! Sono Mario e voglio fare uno scherzo alla mia fidanzata. Fra un paio di mesi entriamo nella casa nuova e lei è tutta fiera del topper della cucina Ingress che ha scelto personalmente. Cioè, del resto della casa non gliene frega un cazzo perché per lei esiste solo quel cazzo di topper. Rovinatele la vita per sempre! Siete mitici! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la sto chiamando in merito all'ordine del topper e del piano per la cucina Ingress.
1: Sì,
2: mi scusi il disturbo, c'è stato un problema con il materiale della consegna. Sì, purtroppo il materiale non potrà arrivare nei tempi previsti perché il piano e il topper vengono fabbricati in India e in questo momento durante il trasferimento ci sono stati dei problemi e il materiale purtroppo si è deteriorato. Quindi non sarà disponibile per la consegna.
1: Più o meno i tempi di previsti invece, guardi, quindi non sarà a metà novembre, ma
2: guardi, va rifatto da capo. Adesso noi stiamo trattando col fornitore, è un po' un tarnallotto, potrebbe variare dai 6 mesi ai 13 mesi, 14 mesi, dipende.
1: Dai 6 mesi, scusi, nel mentre non avete una soluzione.
2: No, allora,
1: per alternativa.
2: Allora, io ho visto che lei aveva ordinato un piano Ingress. Che però ha questi tempi di consegna, possiamo eventualmente passare a degli altri tipi di materiale, magari diciamo non hanno la stessa resa però esteticamente hanno lo stesso effetto. C'è questo Pivex che è un materiale fatto di plastica riciclata, però non è lo stesso materiale, il costo è leggermente inferiore, però poi mettendo anche le consegne eccetera,
1: le consegne di questo materiale sarebbero?
2: No, meno di 4 mesi non si riesce perché comunque va fatto il progetto, mandato, va stampato, trasportato, insomma 4-5 mesi siamo.
1: Ma non avete niente stock, cioè proprio zero?
2: Da quanto leggo qua però, mi scusi, lei non aveva scelto le misure standard, cioè l'ha fatto su misura?
1: No, quello no, sicuramente no, però l'ordine è stato fatto praticamente a fine agosto.
2: Il piano e il topper Ingress erano stati eseguiti in India, cioè il fornitore li aveva consegnati. Durante il trasporto il materiale si è rotto, nel senso cioè si è proprio spaccato tutto il carico, abbiamo perso un intero carico. Allora, le soluzioni sono due, sono tre. Allora, o aspetta che venga rifatto in India e c'è la Ingress, però gliel'ho detto, 6-13 mesi. Utilizziamo un altro materiale oppure proviamo a sistemare il suo, lo incolliamo, non lo so. Cioè possiamo anche incollarlo. L'effetto
1: Non lo so, dipende quanto è deteriorato. Cioè per propormi una sostituzione vuol dire
3: pur
1: che
3: di averlo.
2: È rotto, signore, è rotto. È rotto in una quindicina di pezzi. Quindi se vuole possiamo con una cosina carina, con un silicone, passiamo cioè lo rincolliamo, passiamo nelle fessure un silicone colorato e le viene un po' questo effetto qua, un po' ramificato. Sono delle righe nere di silicone.
1: Nel senso, entro fine novembre noi entriamo in casa, quindi la cucina ci serve, però adesso.
2: No, vabbè, ma fine
1: non lo so, guardi, io adesso sto lavorando. Nel caso posso chiamarlo oggi pomeriggio a questo numero.
2: Okay. Altrimenti, guardi, se lei mi dice fine novembre, se vuole possiamo passare su un materiale un pochino più pregiatino, con un costo leggermente più alto, e glielo consegniamo in tempi brevi. Abbiamo della roba fatta in Italia, non so, se mi vuole un marmo, un travertino, Carrara, così mettiamo un contributino in più e nel giro di una settimana, due settimane glielo consegniamo, perché quello è fatto in Italia, capisci? Se lei, signora, guarda, glielo dico lì, per 8.000, 10.000 le facciamo un piano in marmo che è una meraviglia. Si tiene pulito, non invecchia, è una roba pregiata, un domani se ne vuole liberare la
1: 8.000 in più rispetto al preventivo già fatto.
2: Sì, però è un marmo, signora, Carrara, venature, si può anche scegliere la venatura, cioè è una roba fatta bene. Il Grass è un po', diciamo, un po' da miserabile, insomma, cioè è una roba. È finto.
1: Vabbè,
2: comunque.
1: Non avevamo ordinato quello. Vabbè, comunque no. Ne parlo un attimo in famiglia, poi le faccio sapere.
2: Va bene,
1: devo andare perché una riunione.
2: Sì, ma scusi, adesso solo
1: sapere.
2: Mi deve dare però, cioè mi deve almeno dare una direzione, perché io c'ho il fornitore indiano e Baduk che sta aspettando. Quindi a Baduk gli devo dire qualcosa. Cosa faccio con Baduk?
1: Non lo so, nel senso è un po' una doccia fredda questa cosa. Io devo un attimo parlarne prima con mio compagno per capire come muoverci, perché onestamente stavamo organizzando tutto per avere i mobili entro metà novembre.
2: No, ho capito, però
1: quindi...
2: cioè anche nel senso, per quello che ha speso, cioè poteva spendere una cosina di più e prendere una cosa decente, invece è andata a prendersi i grassi.
1: Scusi, ma cioè, a parte che noi spendiamo quanto possiamo spendere, quindi comunque. Ascolti, posso dire che al momento non so cosa rispondere, onestamente. Ne riparliamo.
2: Sì, ma scusi,
1: al momento non so.
2: faccia un piccolo finanziamento, una roba si prende una cosa da persona decente, cioè non il piano ingresso da miserabile, cioè.
1: Parlare internamente, quindi sì. Al momento non so cosa dire. Va bene. Mi piace.
2: Non c'è un uomo con cui posso parlare di questa roba, che lei mi sembra una già un po' nervosa, non c'è, non ha un numero.
1: No, ma non vedo che cosa c'entra il fatto che io sia donna o uomo, onestamente. Comunque,
2: no, che magari ecco. Sì, no, ma mi faccia parlare col fidanzato, perché lei mi sembra che si è lasciata un po' trasportare così dall'ansia del momento. Magari lei è una persona razionale.
1: No, ma l'ansia del momento. Qua mi dice che dice che praticamente la cucina così non posso utilizzarla fino all'anno prossimo. Che mi sembra proprio una cosa da poco.
2: Sì, no, ma non è una cosa da poco. Ma sa, lei magari nell'ansia del momento, capito, essendo donna, capito, si è fatta un attimo prendere dal cervello. Magari lui era...
1: Senta, va bene, ok, ne riparliamo martedì mattina. Arrivederci, grazie.
2: Va bene, allora ne parlo anche con Mario. Ne parlo anche con Mario. Ne parlo anche con Mario. Sei nello Zoo di 105. È uno scherzo di Mario.
1: Vabbè.
2: Non ti incazzare, Robè, non ti incazzare, è uno scherzo di Mario.
3: Sei una merda.
1: Va bene, grazie.
2: Sei rimasta male?
1: Devo andare davvero a lavorare, però.
2: Ma mi stai portando rancore?
1: No. Allora lo porta lui più che altro, però vabbè.
2: Ma spedili però due cazzo di soldi per la cucina. Cazzo ti prendi? Il grass, dai.
1: Sì, direi di sì.
2: Ah, grass va bene per i pavimenti del cesso, dai, quando ti scappa la gocciolina di piscio fuori dall'asse, non per la cucina,
1: no,
2: dai.
1: No, non penso proprio, ma va bene. Comunque, davvero una riunione adesso, quindi devo andare.
2: Mica, sei incazzatissima, un abbraccio, ciao Robè.
1: Arrivederci
2: a lei, grazie signora. Arrivederci.
4: Vuoi vendicarti di tua mamma che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto?
3: Sei perfido.
4: Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
3: Sei perfido. Sai, cioè, lei era tranquilla, tu sei stato lì proprio a pugnalarla, bastardo.
5: Questa è andata a casetta, ma che scherzi del cazzo mentre lavora, ma si vede che sei un bambino che non è un cazzo da fare. Io c'avevo una riunione, mi rompi i coglioni con quei coglioni. Sarà la serata che si è sparato lui.
6: Sì, comunque era una roba da miserabile.
5: Sì, grazie a
3: te. Il grasso è bellissimo, capisci un cazzo.
6: Fai la cucina, fallo una volta, prenditi un marmo, no?
3: Ma che arriva Alfonso, arriva. Facile con la moglie architetto che c'ha tutti i prezzi bassi.
5: Mica lo va a scavare lei.
7: Compratele in Cina le cucine, costano un cazzo, sono bellissime.
6: Ma vaffanculo, io solo roba italiana. Ma
3: fate come me, ragazzi, fatevi fare la cucina da un cubano che a metà lavoro sparisce. Così si fa, cazzo.
5: Mamma, non ho digerito il tartufo.
7: Non l'abbiamo sentito.
3: E tartufo? Dove hai mangiato il tartufo?
5: Alla macchinetta. Adesso l'ha messo.
8: Questo è lo Zoo di 105, stagione numero 28. Sempre più rincoglioniti, ma sempre di più i numeri uno. Noi siamo lo Zoo.
9: In ogni famiglia c'è sempre qualcuno che rompe le uova. La nonna per la pasta all'uovo, il nipote per strapazzarle a colazione, il palestrato per separare gli albumi e il papà per la carbonara. Cambiano le generazioni, cambiano le ricette, ma le uova restano protagoniste. E allora rompiamole per un buon motivo. Fino al 22 novembre, acquistando un prodotto Le Naturelle, in palio un iPhone 18 Pro al giorno e grande estrazione finale con un viaggio per due alle Seychelles. Le Naturelle, uova buone dal 1950.
10: Concorso valido dal 5 ottobre al 22 novembre. Montepremio 85.451 euro. Regolamento su concorso.lenaturelle.it.
11: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
12: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
14: festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
15: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
16: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
17: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
18: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
19: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
18: Ma che felicità scodinzolare.
19: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
20: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
21: Sì.
20: E questo?
21: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
22: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
23: Vimar. Energia positiva.
24: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
25: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
24: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
25: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
24: Quello è sicuramente un brutto affare.
26: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
27: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
28: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
29: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
30: Ale, Franz, venite!
31: Michel!
32: Cosa c'è?
30: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
31: E quindi?
32: Un amico segreto.
33: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz.
32: Ma lo presentiamo noi!
30: E certo, non lo sapevate?
32: Ale è svenuto.
30: Oh no!
32: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
30: Lascialo giù svenuto.
33: Zelig 30. Da stasera in prima serata, Canale 5.
34: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Porti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita Troni, non ci sono paragoni.
35: Attenzione, attenzione, questo programma per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: ma stavo leggendo questo articolo sulla medicina estetica maschile, cosa chiedono oggi gli uomini. Ma dai, ma l'uomo si fa il botulino. Leggevo tossina botulinica, skin booster e poi il filler, lo sbiancamento anale. Ma l'uomo ha da puzzare.
1: I gomiti taglia formaggio ci sono?
0: No, non ci sono. Mi spiace.
2: Ma sono gli uomini che gli fa male le ginocchia, quelli lì.
0: Ma non lo so, ma voi siete d'accordo che l'uomo non deve farsi ste robe qua? Io ho un amico che non vedevo da un sacco di anni. Sono andato a fare l'aperitivo lì a Milano, in questo locale, e vedo sta persona fuori dal bar, no? Seduto fuori ai tavolini, che mi fissa e mi saluta, no? E io dicevo tra me e me, ma che cazzo, ma mi conosce?
2: Peccato.
0: No, mi conosce Mal, sembrava Mal, presente il cantante. E invece era un mio amico che non vedevo dalla vita, che evidentemente ha un po' esagerato col botulino e il botox.
2: Gli hai fatto miau miau e gli hai lanciato le crocchette.
1: Ma la Mickey Rourke, tipo, tutto gonfione.
0: Sì, orribile.
2: Aspetta,
0: orribile,
2: però Mickey Rourke l'ha fatto perché si è fatto massacrare la faccia con la box.
0: Allora, tipo, vedi, io apprezzo molto Lucilla, nonostante oggi la odi perché ha massacrato il mio film preferito, Maverick. Però credo che tu sia dalla mia parte sotto questo punto di vista. Non sei una da botolino, botox,
3: però,
0: robe
3: varie. No, assolutamente. Secondo me vale la stessa cosa per uomini e donne, secondo me, nella mia umilissima opinione. Cioè, secondo me, se ti distruggi i connotati con la plastica, non è una grande roba.
0: Allora, ci sono donne che fanno l'acido
3: ialuronico. Però detto ciò, ognuno è libero di fare ciò che cazzo vuole.
0: No, sono d'accordo.
3: Senso,
0: certo,
3: secondo
0: però,
3: me, no, però
2: un consiglio però, che mi sento di dare da preparatore atletico.
3: Non lo sei.
2: Lavorato in estetica. Donne, allora, l'esercizio fisico, l'alimentazione sono quello che può darvi tutto il ringiovanimento.
3: Scusi,
0: dottore. Dove si è laureato lei, vorrei sapere.
2: In Colombia.
3: Alla Colombia o in Colombia?
2: No, in Colombia. Ho fatto una vacanza con un amico in cui mi sono soffermato.
0: Ma esattamente cosa ha studiato per essere esperto in estetica?
2: Allora, noi nasciamo polvere e diventiamo polvere.
1: Sì, ma nel tragitto
2: in mezzo ci sono tutta una serie di gradazioni di polvere.
4: Di polvere, ok.
2: Allora, io sono andato per una settimana in Colombia con questo mio amico.
0: E ha visto trasformarsi le facce.
2: Sono rimasto oltre il tempo che dovevo rimanere, finché non sono stato allontanato dal paese visto era scaduto da mesi.
1: Sparando in aria.
2: Quando mi hanno ritrovato nella foresta nudo, che mi cibavo di foglie, hanno capito che ero in uno stato confusionale. Però in quel periodo
0: lì si è laureato.
2: Mi sono laureato
1: nella foresta.
2: Perché quando sono tornato nel mio paese io ero laureato, sposato, mi chiamavo anche con un nome femminile, certo, e avevo tre gambe, di cui una in valigia.
1: Qui è andata bene, insomma.
2: Sì, non ricordo moltissimo, però sono un preparatore.
0: Va bene, grazie, dottore. Quindi lei dice alimentarsi bene, fare ginnastica.
2: Sono le cose che per una donna sono fondamentali, perché la pelle comunque,
3: anche per un uomo, cioè,
2: no,
3: va bene,
2: l'uomo no, l'uomo deve bere, pippare. Allora vedi che mi sto fare il sesso senza profilattico, cioè sono tutte una serie di regole che per l'uomo non valgono.
3: Scusa, però io avrei una domanda per
2: voi. Voi donne non dovete mangiare niente, dovete stare sempre a casa nel letto ferme,
0: stirare, lavare i piatti,
2: fare tanto squat col culo stretto mentre noi guardiamo.
0: Anche perché io, Paolo e Fabio e Wender facciamo parte dell'associazione Pro Lavastoviglie e noi difendiamo i diritti di queste povere macchine che voi fate lavorare tutto il giorno.
3: Giusto, è giusto.
0: Stronze.
4: E la lavatrice.
0: Troie.
3: La peppa.
2: Cioè, se non hai un fiume dove andare a lavare i tuoi panni, spostati di
3: Trovalo.
2: Casa. Stronza.
3: Trovalo.
1: Io scenero apposta in un contenitore a ciò che mia moglie possa lavare i panni con la cenere.
2: Io invece la educo per terra, Fabio, perché sennò non impara.
0: Ragazzi, allora vedo invece una persona che vorrebbe infilarci tutti in una lavastoviglie per sempre e chiudere, proprio saldare la porticina.
4: Come che mi conosci bene,
0: va. Lo vedo che sei nervoso, quindi so che c'è una puntata di Gnagno 6 che racconta la vera storia dello Zoo di 105. Colleghiamoci prima che poi diventi casini, nervosino.
4: Allora andiamo, dai, amici, andiamo.
0: Lui è peggio di una stronza, hai capito?
4: Stronzo,
0: una serva proprio.
4: Stai collega! Stronzo.
2: Dai,
5: al di là di ciò che l'uomo conosce, oltre gli orizzonti, dove tutto diventa niente e niente diventa tutto.

0: Regno 6, ai confini del cosmo.
1: E rieccoci, carissimi amici e amicissimi, col vostro Max ad ascoltare la leggenda dello zoo. Nello scorso episodio Marco ha ricevuto una chiamata dall'illustrissimo, l'amministratore delegato della radio, che ha bisogno di parlargli con grande urgenza. Allora ecco che Marco e i suoi bro vanno velocemente al 7000° piano della torre in direttissima.
2: Eccoci, illustrissimo. Avevi bisogno di noi, vacca palorda bastarda?
3: Oh, ragazzi, che piacere, anzi, piacerissimo. Allora, Marco, come stai? Ti va una camomilla? Un caffè? O magari un bel pompino dalla mia segretaria, eh? Lo vuoi?
2: Ma io in verità...
3: Jennifer, puoi spompinare il nostro ospite? Anzi, ospitissimo?
2: Ma guarda che non c'è bisogno...
3: Su, fatti fare un bello sbocchinone, anzi sbocchinonissimo.
2: No. Illustrissimo, no! Devo montare le scenette, cazzo merdaculo.
4: Io me lo prendo volentieri al pompino in pure gratuito. Gratis!
3: Fai pure, caro Paolo, fattelo ciucciare alla grande, anzi alla grandissima. E riempigli quella fogna di merda, sta troia.
2: Illustrissimo, sei stranamente troppo gentile. Mi puzza di inculata in arrivo, gargamella saccottino merdaiolo.
3: Ma che inculata. È il minimo che possa fare per i miei cari ragazzi della fattoria. Devo togliervi parte dello stipendio.
2: Eccala, perché questa volta sfaldami il macardo trecchio?
3: Caro Marco, purtroppo la radio sta attraversando una crisi. Questa volta il problema sono i podcast, anzi i podcastissimi.
2: I podcast, vacca storpia succhia palle?
3: Sì, si stanno lentamente prendendo una grande fetta di mercato, anzi mercatissimo.
2: Ma com'è possibile?
3: Voi siete una razza in via d'estinzione. La terra si restringe, gli spazi bianchi sulla mappa si riempiono. Dovrete trovarvi un posto nel nuovo mondo o perirete. Perché esattamente come le patate in Irlanda e il grano nel Dust Bowl, anche la radio morirà posto nel nuovo mondo o perirete. Perché esattamente come le patate in Irlanda e il grano nel Dust Bowl...

0: Sparare, sparare, sparare.
1: I cazzi.
0: Bella, brusco.
1: Mamma mia, i cazzi.
0: Oh sì, ciccio zio, quanto spacchi. Cosa ne pensi?
1: I cazzi.
0: Sparare, bella, brusco, sparare. Bam.
1: Cazzi. Quanti cazzi.
0: Allora, dici, che cosa ne pensi, Linda?
1: I cazzi.
2: Ma sì, ok, forse hai ragione. Ma comunque non è che vi levo proprio i soldi. Anzi, i soldissimi. Ve li levo momentaneamente, ma ve li restituisco nelle serate. Anzi, seratissime.
3: Sono soldi già nostri che però ci dai facendoci fare un lavoro in più, Koala Pisellato.
2: Ma va, a voi piace fare le serate, quindi no. È come non lavorare.
3: Ma che cazzo vuol dire? Non è che se una cosa mi piace la devo fare gratis. Shalalalala, vaffanculo.
2: Beh, c'è questa scelta. Oppure chiudere la fattoria.
4: Beh, Lin ci ha proprio messo con le spalle al muro.
3: Già. E va bene, illustrissimo, facciamo così. Quindi immagino che ci saranno molte serate in programma?
2: Oh sì, è un pretesto narrativo per portare avanti Gnagno 6 e raccontare altre 1000 avventure.
5: Con uno squarcio di abbattimento della quarta parete, l'illustrissimo congeda i ragazzi, che non appena escono, vengono immediatamente contattati dal loro manager, Paolo Esatti.
6: Marco, ciao, ascolta, devi andare a fare una serata a Pavia Sud. Allora, ho già preso l'aereo e l'albergo è bello comodo a Francoforte, ok? Ripeto, serata a Pavia, albergo Francoforte. Ciao.
5: Oh sì, chissà quante altre avventure aspettano di essere narrate, E le narreremo insieme qui su Gnagno 6. Proud to be Gnagno.
7: Gnagno 6, l'hai ascoltato, quindi tu non sei gay.
8: Comunque, messaggio interno per i colleghi: se la carovana fosse così, io lo ascolterei tutte le sere.
9: Sì, ma secondo me un po' ci si avvicina, sono forti loro.
8: Bellissimo.
10: Piace molto la parte dei cazzi.
8: Sì, bellissimo. Cazzi. Poi quando escono i cazzi dalla bocca di Linda, comunque sono dei cazzi coi fiori,
1: no,
8: capito?
1: Dai.
8: Sì, perché lei è una bimba innocente.
10: Ecco, vai, diamo dentro di perversione, vai. Mettiamole anche i codini, dai.
1: Che maiali.
10: Forza Sugar Daddy.
8: Grazie. Noi abbiamo la nostra Linda, che è la nostra Lucilla.
1: Ma io
8: dai,
1: sono
8: che
1: Lucilla.
10: È l'Anda.
8: Sì, vabbè, di cazzi. Dai, ripeti cazzi un po' di volte, vai, cazzi, vai. Di cazzi.
10: Brava, così, vedi. Riprendiamo ascolti.
0: Dai, sparare. Lambrusco.
9: Cazzi, che c'è una serata bella.
10: L'oroscopo.
8: Grazie a Pippo Palmieri, grazie a Lucilla, Fabio Lisei, eccolo. Paolo Nois, Wender.
9: Ciao a tutti, ciao Marco.
8: Ci sentiamo domani.
1: I cazzi.
0: Deve Lambrusco sparare. Lambrusco.
10: L'oroscopo. Indovina il personaggio misterioso biondo.
1: I cazzi.
10: A domani, ciao.
8: Quanto siamo cretini. Ciao, a domani. Ciao.
11: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
12: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Bollettino Deghiversario numero 2.
14: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
13: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
15: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
16: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da Unieuro.
17: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
18: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
17: Così vicino.
18: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a...

0: perderci anche col navigatore?
1: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
2: Il primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. Tre giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gianni Aman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Salda Vinci, I Pooh, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Ficarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it.
3: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
4: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
5: Finite le

0: Active.it.
1: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da Iperceramica.
4: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
6: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
5: Ok.
6: Largo massimo 1,90 m.
5: Altro?
6: Da rivenditore verificato.
5: Trovato.
6: Wow!
5: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio Subito. Scarica l'app.
7: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
8: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
9: North Sud-Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
10: Siamo Elia Nuzzolo
11: e Matteo Ciuccioli,
10: alias Max Pezzali
11: e Mauro Repetto.
10: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
12: Guarda Nord Sud-Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
13: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
14: C'è 105 Mi Casa.
13: 105 Mi Casa Live.
15: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
16: Lunedì 12 ottobre incontreremo nel nostro salotto Martina Colombari e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
13: 105 Mi Casa Live.
15: Lunedì 12 ottobre con Martina Colombari.
14: C'è 105 Mi Casa.
13: Scopri come partecipare su 105.net.
17: Radio 105. Proud to be different.

0: Basta. Basta.
1: Chi?
0: Si è bruciato qualcosa.
2: Ma ero io?
3: Ma dal 1918 probabilmente.
1: Quando è questo estratto audio?
3: Ma soprattutto con che cosa ero connesso?
1: È bruciato qualcosa.
4: Eri connesso col code che non ti funzionava più il microfono.
3: Vabbè.
1: Dai che sono le 16.01.
4: Olè.
1: Pronti?
3: Oggi sono carico e te lo dico.
1: Ma ti sento, ti sento.
5: From Radio 105 Main Studio.
1: Oh yeah.
5: 105 Music and Car.

0: 5.
1: It's showtime.
2: Musica e coches.
0: E coches. La musique e le voitures.
2: Oh,
0: buongiorno, buongiorno,
2: buongiorno
0: amici fancarsisti. Ciao Darietti.
2: Buongiorno.
0: Oggi te... No, non iniziare, non iniziare.
2: Come scusa?
3: Volevo chiederti se sentivi bene lo stesso.
0: Ti sentiamo, mi sentite? Sentiamo forte e chiaro.
2: Ma so, madonna, ma sembra una roba dall'oltretomba. Cioè, no,
0: sembra una cosa anche un po'.
2: Un po' sconcia.
0: Un po' libidinosa.
2: Mi sentite, sentite lo stesso. Buongiorno Lodo.
0: Posso dire che da due settimane a sta parte
2: sì?
0: È il giorno in cui proprio meglio ti vedo.
2: Veramente?
0: Sì,
2: oggi?
0: Sì, sì, sì.
2: Sarà
0: sì.
2: Che sono qui dalle 11 di questa mattina.
0: E mani luce, mani luce.
2: E mano luce.
0: Sei un po' lucido infatti.
2: Sì, sì. È il siero, la vitamina C che sto mettendo.
0: Sta funzionando.
2: Sì, sì. Sta funzionando di
0: bene.
2: Brutto. Sì, sì, mi
0: bene,
2: sento
0: bene, bene.
2: Oggi mi hanno detto che sono molto bello.
0: Chi te l'ha detto?
2: È una signora per strada.
0: Che bello.
2: Quindi io molto contento.
4: Con
2: sì,
4: la cataratta.
2: Sì.
0: Ma che bella cosa.
2: Probabile avesse
0: no,
2: qualche
0: non è
2: problema.
0: Vero. Ma perché devi essere così cinico? Così,
2: Perché lui è il cinico Brambilla.
0: Ti hanno mai detto sei molto bello per strada?
4: Sì, sempre una signora con la cataratta.
0: Sempre lei.
2: Ho beccato tra l'altro la... Adesso è un personaggio pubblico. La Ferragni qua sotto che stava facendo un servizio fotografico mentre arrivava in radio oggi. Ha bloccato
0: detto,
2: il traffico. No, no, non ci siamo parlati. Bloccava il traffico col fotografo, la luce che cercava. Sì,
0: ma
2: sì.
0: Ma dove? In Turati?
2: Proprio in via Turati, sì.
0: Ma deve essere la moda dell'ultima settimana. Anche Dua Lipa l'altro giorno era lì avvinghiata a un palo della luce in Repubblica.
2: Non che... so come mai, però sì, sì. Quindi ho detto.
0: Credo fosse Repubblica.
2: Vabbè,
0: l'hai
2: bene.
0: Salutata? L'hai salutata?
2: No, no.
0: Non vi
2: no.
0: conoscete?
2: No, non la conosco personalmente. Né mi interessa salutarla. Cioè, era impegnata a fare le cose
0: ma
2: di
0: certo,
2: lavoro.
0: Ma
2: quindi,
0: cioè, ma così, pur parler.
2: Pur parler. Come stai?
0: Bene, dai.
2: Ma io ti sento strana oggi, c'è qualcosa di
0: strano?
2: Non lo so, Pivaz, secondo me c'è qualcosa di strano sul mixer, così te lo dico. Sì, vero?
0: A livello di suono.
2: A livello di suono,
0: ma infatti
2: sì.
0: Infatti sono un po' indietro.
2: Sei bassissima
0: uno,
2: e ogni
0: tre,
2: tanto
0: uno,
2: rientri.
0: Tre.
2: Vabbè, adesso sistemiamo tutto. Tanto abbiamo un sacco di cose. Tra l'altro, oggi a grande richiesta.
0: A grande richiesta, ragazzi.
2: Torna la puntata che abbiamo inaugurato settimana scorsa, Casini.
0: Casini.
2: Sì, sì.
0: Infatti iniziate già a scriverci, mi raccomando, perché così almeno riusciamo a gestirvi meglio e anche a riuscire a pensare a delle risposte intelligenti da darvi. 342 41 15 105 se avete casini di qualsiasi natura.
2: Sì.
0: Cioè, ma veramente da cosa cucino stasera?
2: Sentimentali.
0: No, sentimentali.
2: Casini di look, casini di gestione anche familiare.
0: Sì, sì, quella roba lì.
2: Sì, gestione noi... economica, Pivati è bravissimo su quello.
0: Ah, perfetto.
2: Sì, sì, revisore
0: perfetto.
2: Dei conti, Pivaz. Sì.
0: Ottimo.
2: Sì,
0: vedi?
2: Bravo, bravo, bravo.
0: Anche tu posso dire che sei...
2: Io sì, revisore dei conti al contrario. Io ve li faccio sparire subito i soldi
0: mi
2: e un attimo.
0: I conti, esatto.
2: Sì, sì, sì, va
0: bene. E noi dall'altro delle nostre pressoché inesistenti competenze vi consiglieremo come meglio possiamo, ma sarete voi stessi ascoltatori a poter aiutare i vostri colleghi insomma,
2: sì.
0: In difficoltà, ecco.
2: Esatto, vedi che qualcuno già però pensa ai tuoi casini. Oggi hai raccontato dei tuoi fumetti delle witch che sono scomparsi, che la tua mamma aveva buttato. Quello
0: sì.
2: Può essere un casino avere
0: quello
2: a che
0: è un
2: fare,
0: casino successo molti anni fa, ma se ci ripenso ancora mi si viene sul nervoso.
2: Capito? Anche sì. la gestione dei rapporti familiari con i genitori può essere un grande casino. Ragazzi, casini, tra poco cerchiamo di dipanare. 342 41 15 105.
0: Yes.
2: Nel frattempo, un casino che vorrei subito risolvere con Pivaz. Noi non vediamo il monitor della diretta, vediamo delle registrazioni. Va bene, tutto a posto.
0: Perfetto.
2: Va bene.
0: E mentre Pivaz sistema il monitor,
2: sì?
0: Gli sottoponiamo anche i santi di oggi.
2: Esatto, c'è anche la zia.
0: Buongiorno,
2: buongiorno zia.
0: Zia. Buongiorno, come stiamo?
2: Aspetta che deve accendere
5: la tomba. Molto bene, ieri ero in mystery.
2: Ieri eri
0: in mystery. Hai fatto un buon lavoro?
2: Beh, insomma.
5: Così mi hanno detto, mi hanno fatto un sacco di complimenti, quindi credo di sì.
2: Credi
0: ma chi è
2: sì.
0: Che te li fa nei supermercati?
4: No, dopo quando esci i superiori.
0: Dall'alto? Superiori,
2: ah, dall'alto.
0: Okay, okay. Ma hai avuto segnalazioni da fare?
5: No, in realtà no, però vi dico solo una cosa. Ieri sono andata a lavorare per un grande marchio.
2: Sì?
0: Beh, ogni volta tu però.
2: È sempre...
5: era grande, grande, grande. A noi ci piace tanto, Dario.
2: A noi piace tanto?
0: Era lungo?
5: C'è un frutto?
2: C'è un frutto?
0: C'è un frutto?
5: Una mela.
2: Attenzione alla zia.
0: Non sto capendo.
2: La mela morsicata.
0: Ok. E io pensavo ai supermercati.
2: Sì, anche io all'inizio. Poi lei fa tutto, fa anche i computer, fa i telefoni, fa tutto.
0: Ok, ti sei come si dice? Mi viene la parola. Sei aperta, sì, a quelle cose là, insomma, no? Va bene. Va bene, tutto a posto.
2: Andiamo ai santi.
0: Andiamo ai santi, che è meglio.
4: Siamo in ritardo.
2: Ok.
0: Alberta
2: e
0: Bruno. Dai, ma che triste così.
2: Sono i santi di oggi.
0: Vabbè.
2: Dai, Casini,
0: però
2: Casini.
0: Non mi piace così, attenzione. Mi piace.
6: Attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie.

0: Miss Italia alle 16.09. Benvenuti su Radio 105. Oggi male. Scusate.
1: Oggi puntata casini.
0: Sono un po' incasinata anch'io.
1: Ma ci sta, ragazzi.
0: Perché sapete perché? Per stamattina ho fatto il primo laser al ginocchio. Per la mia lesione del crociato. E forse quello mi ha un po'
1: sbarellato. Certo, la distanza tra il crociato e il cervello è
0: piuttosto
1: importante.
0: Ma io
1: sono
0: bassa, ho io il baricentro basso, tutta compressa.
1: Tutta compatta.
2: Vorrei fare però il riassunto dell'intervento. Oggi ho fatto il coso al ginocchio che mi ha fatto zzz al cervello.
1: Beh, noi siamo anche il programma della Brum, del capito?
0: Ma l'importante è capirsi, ragazzi, dai.
1: Esatto. Ma come nella canzone della macchina del capo, noi siamo qui per risolvere il problema.
0: Ci mettiamo una chewing gum sopra.
1: Esatto.
0: Questo è il nostro metodo.
1: Grazie Pivaz per questa base bellissima.
0: Allora.
1: Stanno arrivando un po' di messaggi, primi messaggi, lo ricordiamo, sì. Abbiamo deciso di aprire questa terapia di gruppo che facciamo in onda in 105 Music and Cars.
0: Bello, mi piace la parola.
1: Ti piace? Perché mal comune mezzo gaudio, perché uno quando ha dei problemi anche piuttosto importanti pensa di essere sempre l'unico al mondo.
0: E invece... è tutt'altro che così.
1: Esatto.
0: È tutt'altro che così. Poi ci sono un sacco di persone, purtroppo, come la sottoscritta. Io mi sento di appartenere a questa categoria delle persone che non dicono a nessuno.
1: Sì, cioè, tengono tutto.
0: Mamma mia,
1: dentro.
0: Io non dico niente. Se ho un problema, lo tengo, me lo rimugino, mi autoanalizzo, mi lecco le ferite da sola e quando sono pronta, eccomi qua.
1: Sto
0: esco.
1: Benissimo.
0: Sì, ecco. Invece, è cosa buona e giusta, anche così, un po' per togliergli il peso che gli affibbiamo a questo problema, raccontarlo agli altri, ascoltare punti di vista, no? E in questo noi siamo una gran bella famiglia con cui poter fare ciò, no?
1: Esatto. Allora, cominciamo leggendo questo messaggio perché io vorrei che ci deste una mano voi ascoltatori che magari ne sapete di più.
0: Sì.
1: Questo ascoltatore che non si firma dice: amici, sono un po' nei casini, faccio il carrozziere, sono incasinato perché non so cosa fare. Adesso ci spiega il problema. Il lavoro c'è. In questo momento, oltre al mio, tra l'altro lo faccio anche da altre parti. Il problema è che faccio tardissimo. Dall'altro lato, avendo 3 figli, lo faccio anche volentieri perché evidentemente è qualche soldino in più. Ma sono in dubbio se aprire partita IVA oppure no. Ciao ragazzi.
0: Io questa materia veramente non la so parlare. Pivaz, cosa dici?
1: Tu revisore dei conti, Pivaz, cioè questo è un problema tuo.
2: Dico solo una cosa, siamo il paese con la più alta pressione fiscale.
1: Sì.
2: Fai il carrozziere, vedi tu.
0: Fai te,
1: vedi. Cioè vedi un po' se ne vale la pena, se il gioco vale la candela della macchina.
0: Bello questo parallelo.
1: Capito.
0: Va bene, amici, voi che ci capite qualcosa di partita IVA, volete dare un consiglio al nostro amico carrozziere? Cioè,
1: poi,
0: è vero che di primo acchito a noi verrebbe da dire: ma perché
1: ma non
0: fai?
1: Aprirla!
0: Non aprirla!
1: È il vaso di Pandora!
0: Esatto.
2: Fai come Dario le serate!
1: Ma quali serate?
0: Però come tutte le cose, insomma, ci sono i pro e i contro, no?
1: Poi il lavoro c'è tanto, però vediamo cosa rispondono.
0: Vabbè. Non affrettiamoci, ok?
1: Poi ne vuoi leggere un altro tu, Lodo?
0: Fammi vedere cosa arrivato.
1: Un po'. Intanto chiediamo consiglio. 342 41 15 105. Guarda, è già arrivato Gaetano carrozziere dal Benga. Esatto, non aprire la partita IVA.
0: Vedi che arrivano già. Beh, dobbiamo prenderci un momento per leggere.
1: Vabbè, ce ne sono tantissimi.
0: Ah no, cioè, allora, casino, stasera seconda gara del campionato Union di Sim Racing. Ho bisogno di consigli su come stare calmo. Joe Custode da Novi Ligure. Allora, innanzitutto, cos'è Sim Racing? È questa simulazione virtuale e molto realistica delle competizioni automobilistiche. Quindi ti metti così col volante, il sedile finto e schermo. E via che si va.
1: E sei nervoso per quello?
0: Se è una competizione, raga, ci sarà un po' di pressione, ci sarà un premio in palio, ci sarà
1: giusto,
0: da misurarsi
1: giusto.
0: Con altri. Allora, che consiglio gli diamo al nostro amico?
1: Al volo? Io avrei dei consigli
0: Davietto.
1: Farmacologici.
0: No, non
1: si può, quindi no. Una tisanina prima di cominciare.
0: Ma non fa niente la tisanina, dai. Secondo me dovrebbe scaricare fisicamente. Cioè andare a farsi una corsetta.
1: Corsetta
0: tipo
1: vera.
0: Una corsetta di quella. Sì. Arrivi sì, un po' sudaticcio alla competizione.
1: Sì, ma tanto non sudi, tanto sei chiuso in casa poi.
0: Esatto. Non so se si fa in casa, ci saranno dei posti. Boh.
1: Se no, pratica di onanismo.
0: Eh?
1: L'onanismo, lui lo sa, l'ascoltatore lo sa. 342 41 15 105. È il 5 contro 1, Lodo.

0: Sostituisci.
1: Leo, si dice sostituiscilo.
0: Sostituisci.
2: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
3: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
4: Guarda, prova a indovinare.
5: È chiarissimo.
6: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
7: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
4: Ecco, l'ha detto lui.
5: Ma allora possiamo dire quando?
7: Da stasera in prima serata, Canale 5.
5: Ho capito, ma dice tutto lui. Non ci dà neanche modo di...
8: Ma... una uffa.
6: Vabbè, ma no, fatevi che per malosi, fate tutto il programma.
5: Sì, ho capito, ma non è obbligato, mica cosa sua a presentare.
6: Cara durissima.
9: Bollettino Digiversario numero 1.
10: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
9: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
11: E 5, 6, 7 e poi? Di nuovo. E 5, 6, 7 com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
12: Milano, preparati! La montagna arriva in città. Milano Mountain Show è l'evento per viverla da vicino. Il 24 e il 25 ottobre al Village di Piazza Città di Lombardia ti aspettano una pista di discesa, pareti da bouldering, un'area bike, sci di fondo e biathlon. Dal 26 al 29 ottobre all'Auditorium Testori, talk con imprese e professionisti su sport, turismo, territori e innovazione. Programma e iscrizioni alle attività del Village e ai talk su milanomountainshow.it, organizzato da Fandango Club Creators in collaborazione con Radio 105.
13: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
14: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
15: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
16: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
17: Maschi Veri 2, dal 7 ottobre, solo su Netflix.
18: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
19: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte. A Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
20: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
21: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
20: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
22: Finito.

0: Active.it.
1: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
2: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.

0: R&B
1: che sta per Ring My Bell.
0: Ring My Bell, suona la mia campana.
1: 105 selection di questa settimana. Suona, suona la campana dei problemi altrui,
0: dei casini. Sta trillando molto questa campanella. Piovono casini a destra manca. Tra l'altro Dario nel fuori onda mi ha raccontato di un casino suo, personale,
1: sì,
0: che riguarda la sua vita di coppia, che mi ha fatto molto ridere. Ti va di condividerlo con
1: al volo
0: noi
1: proprio.
0: Al volo, eh?
1: Sì,
0: vai.
1: Sì, sì. Io ho un grosso problema nel dormire.
0: Sì.
1: Cioè io mi addormento soltanto se ho tanti cuscini. E questa cosa l'ho sempre
0: tanti
1: raccontata.
0: Cuscini.
1: Sì, ne ho quattro per me.
0: Tu hai quattro cuscini
1: tuoi. Quattro cuscini, sì. Uno
0: sì.
1: per la testa, uno da abbracciare, uno in mezzo alle gambe e uno sui piedi. Ecco.
0: E uno sui piedi?
1: Sì.
0: Perché come sui piedi? Sopra i piedi?
1: Sopra i piedi.
0: Cioè...
1: No, i piedi vanno sotto il cuscino.
0: Sotto il cuscino.
1: Certo.
0: E che ti serve?
1: Perché così i mignolini stanno schiacciati.
0: Ma cosa stai dicendo?
1: Sì,
0: Dario,
1: sì.
0: Ma tu sei pazzo.
1: Ora, il mio fidanzato Rosario ha solo un cuscino e ultimamente sente la necessità di anche lui di averne uno da abbracciare. Quindi
0: ma certo, quattro cuscini contro uno, poverino.
1: Me ne chiede sempre uno e da tipo un mese e mezzo che mi chiede un cuscino. E io gliel'ho sempre dato un po' in maniera malmostosa, dicendo
0: quale gli hai dato? Quale hai sacrificato? Quello dei piedi?
1: Quello dei piedi.
0: Povero esatto. Rosario. Vado dormire per giunta
1: sì.
0: sul cuscino dove tu metti i piedi.
1: Sì.
0: Vabbè.
1: Oh, vabbè. E ieri abbiamo litigato furiosamente perché io a un certo punto ho detto: è da un mese che ti dico di comprarlo e tu non lo stai comprando. E allora lui mi ha dato dell'egoista, delle cose. Cioè, ho dovuto comprarlo
0: oggi.
1: Posso dire
0: che è un po' assurdo che però una persona dorma, cioè per dormire, abbia bisogno di quattro cuscini.
1: Oh, ragazzi, ho fatto così.
0: Non puoi far con tre?
1: No.
0: Ma se, certo che puoi.
1: Vabbè.
0: Scusa, se vuoi schiacciare i mignoli, mettiti un altro tipo di peso sopra.
1: Un cerotto.
0: Mettiti a Piper.
1: No, ho la coperta quella ponderata, che però è ancora troppo presto. Vabbè.
0: Vabbè, allora, devi andare da uno bravo.
1: Questo è il nostro problema. I problemi, la puntata di casini. C'è un'ascoltatrice al telefono al volo, Raffaella.
0: Ciao Raffaella.
2: Ciao.
1: Ciao.
0: Buongiorno Raffa, come stai? Anche se dal messaggio che ci hai mandato un po'.
2: Un po' conciata, però bene, dai, tutto bene.
1: Tutto bene. Allora, partiamo dai casini, quelli un po' più risolvibili. Abbiamo anche, tra l'altro, un consulente qui
0: sì.
1: che riguarda proprio la salute della bocca.
0: Sì, vai.
1: Che è la zia.
0: Cosa, pensa.
1: Cosa ti perplime, Raffaella?
2: No, è che sto facendo antibiotici per una gengivite e ovviamente stamattina l'ho preso stomaco vuoto pensando non fosse un problema
1: no.
2: E mi ha devastato lo stomaco.
0: Ma non stai prendendo i fermenti lattici?
2: Esatto, sto correndo in farmacia anche per quello, quindi questo è il primo dei casini della giornata.
1: Gengivite, okay. Quindi antibiotico ti ha fatto male, non sai cosa mangiare stasera.
2: Esatto, prima per la pancia, per la situazione intestinale, poi per una mega family bella corposa.
1: Ah, perché siete in tanti.
0: Ma devi farla mangiare tu?
2: Certo, ovvio.
1: Okay.
0: E riso in bianco per tutti.
1: Zia,
0: direi, no?
1: Gengivite.
2: Se poi me la tirano dietro.
1: Gengivite, antibiotico, che
0: vai,
1: cosa
0: zia,
1: si mangia?
0: Vai zia, vieni un attimo, sta arrivando la nostra esperta.
1: Arriva la zia, che di gengivite ne sa. Dai, prego.
3: Allora, stasera dovresti mangiare un cibo morbido innanzitutto, perché
0: sì.
3: con la gengivite è sconsigliabile mangiare cibi duri.
0: Certo, tutto
3: evitare cibi troppo caldi.
1: Ecco, no, quella è l'ascoltatrice che mi sa che l'antibiotico ci andrà molto spesso, sì.
3: Beh, io consiglio un purè con del prosciutto cotto, tagliuzzato in pezzettini piccolini.
0: Tutta birra proprio.
1: Oppure con dadini di prosciutto.
2: Che posso girarlo anche alla famiglia comunque.
1: Certo, è buono il purè con i... Ma ci sta però, brava zia.
0: Purè sì, col prosciutto cotto.
1: Sì,
0: zia,
1: dadini
0: però.
1: Di prosciutto dentro.
3: Morbidi.
1: Buoni.
2: Ci sta.
0: Ma chiedo, si può mangiare l'uovo quando si sta poco bene? Se no un omelette, pensavo.
2: No, dicono di no con l'antibiotico però.
0: Non con l'antibiotico.
1: Niente.
2: Però dicono, non lo so per...
1: Poi, posso darti un consiglio io? Protettore gastrico. Adesso vai in farmacia,
2: sì.
1: prendi un bel protettore gastrico.
2: E per forza.
3: E poi io consiglio degli sciacqui con del colluttorio, mi raccomando.
2: Certo, sì, questo già facete.
1: Perfetto.
2: Bravissima.
1: Abbiamo risolto questo... Te l'abbiamo un po' risolto il problema della cena stasera?
2: Assolutamente sì, assolutamente
1: dai.
2: Sì.
1: Dai,
0: oh, vedi.
2: Vado e mi attivo.
1: Bene, dai, poi per gli altri problemi ci saranno altre puntate, Raffaella.
0: Non abbiamo più tempo.
2: Va bene, perché sono un po' intensi.
0: Infatti, meritano una puntata dedicata
1: sì.
0: proprio.
2: Dedicata,
1: dai.
2: Sono d'accordo.
1: Va bene.
2: Grazie ragazzi.
0: Oh Raffa, buona
2: Super
0: cena,
2: top.
0: Ripigliati, dai, ti pensiamo.
2: Grazie.
1: Ciao.
2: Grazie mille.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Allora 342 41 15 105. Casini, casini, casini.
0: Solo casini.
1: Se volete risolverli con noi, scriveteci e ci proveremo tutti insieme.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'éclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto. Beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
1: Fanta ti porta ad amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
5: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
6: Radio 105. Proud to be different.

0: meno.
1: Dai, perché? Perché stiamo facendo terapia di gruppo, ragazzi. Piovono casini su casini. Cerchiamo di affrontarli a modo nostro, no? Con le nostre competenze, D'Arietto.
0: Sì, quelle poche che abbiamo.
1: Con la nostra sensibilità. Ma soprattutto con l'aiuto dei nostri ascoltatori.
0: Soprattutto volevo abbracciare un ascoltatore, Francesco, che ci ha mandato un messaggio audio Molto intenso. Molto intenso. Ed è una storia complicata. Questa non è la sede esattamente corretta. No. Esatto, perché ci sono di mezzo anche le autorità. Insomma, un po' complicato. E poi volevamo leggere anche questo, perché magari nel frattempo, intanto salutiamo tutti quelli che hanno consigliato di non aprire la partita IVA.
1: Sì, all'amico carrozziere di prima è ufficiale, non lo devi fare.
0: No, okay? Moltissimi, tantissimi. Qualcuno che dice di sì, però la maggior parte dice di no. E volevamo leggere questo perché magari potrebbero arrivare dei messaggi di ascoltatori che stanno vivendo storie simili, che possono dargli una mano. Prego.
1: Esatto, aprite le orecchie, amici fancarsisti. Questo ascoltatore ci scrive: questo 2026 casini me ne ha portati molti. Ho perso la mia ultima nonna e 2 mesi dopo ho perso il mio babbo. Poco dopo è finita la relazione con la mia ex. Avevo molte aspettative, pensavo davvero fosse quella giusta, volevo creare una famiglia con lei, e a poco più di un mese dai 40 anni mi ritrovo nuovamente da solo, con la paura di non ritrovare qualcuno. Il crollo è motivo è stato inevitabile.
0: Ok, Stefano.
1: Lui si chiama Stefano. Sì. Poverino, quando la vita veramente ti mette il carico da 90, tutte le cose assieme, però c'è sempre una magia che può accadere, c'è sempre la luce in fondo al tunnel. Quindi, amici fancarsisti, mi raccomando, se avete delle parole di conforto per Stefano, mandatecele.
0: Vi siete trovati nella stessa situazione, ne siete usciti vincitori, perché poi il crollo emotivo è stato inevitabile, ci sta.
1: E ci sta tutto, ragazzi.
0: Assolutamente. È quello che viene dopo il crollo, esatto, che è importante. Va bene, quindi Stefano, rimani lì, perché magari scrivono 342 41 15 105. Ma a questo punto
1: abbiamo qualcuno con cui parlare.
0: Sì, sì, sì.
1: Si chiama Daniele, viene da Bologna. Ciao Dani.
2: Ciao, ciao.
1: Ciao Daniele, come stai?
2: Ciao. Ma adesso abbastanza bene, ho passato il periodo sabato, ho fatto 60 anni, ma ho vissuto un mese tremendo. Un mese tremendo perché è stato difficilissimo arrivare a 60 anni, proprio non era come un ostacolo, dovevo superarlo.
1: Sì, cioè l'hai vissuta veramente così con questa
0: male?
1: Fatica?
2: Sì, perché mi sento molto giovanile, aver avuto 60 anni e poi tra un mese ho la pensione, mi crolla un po' il mondo addosso. Allora, sentendo voi, invece mi sento in carico.
0: Bravo!
1: Oh, e già questo è una cosa bellissima, innanzitutto. Ma parlaci un attimo, dici qualcosa in più, che lavoro fai?
2: Io faccio l'autotrasportatore, ho girato con una vita che giro con un furgone, sono una partita, io da 40 anni.
0: Ok, caspita, ragazzi, comunque hai una voce che sembra un trentenne.
1: Sì,
0: Daniele.
1: veramente.
0: Quindi non te li avremmo mai dati solo ascoltandoti alla radio, i tuoi 60 anni. Quindi...
2: Sì, ma guarda, lo spirito è così, poi c'ho anche di aspetto, mi dicono, si rimangono un po' tutti così, ma sarà il capello lungo, sai, ho il capello lungo da quando sono giovane.
1: Ma sei un po' rock and roll, dai.
2: Sì, tipo Renegade,
0: esatto. Lorenzo Lama. Senti, Dani, la domanda vera è: il tuo casino un po' in cui ti ritrovi oggi è: cosa faccio? Vado o non vado in pensione? Cioè, tu puoi decidere di non andare?
1: Esatto, questo volevo sapere.
2: Continuare sul camion, sì.
1: Cioè, tu, se te la senti, se sei ancora nel pieno delle tue energie, perché mai dovresti farlo?
2: Ma infatti non mi vedo in altre cose. Io sto allegro quando sono in giro in mezzo agli altri.
0: Allora,
2: non mi vedo, non saprei cosa fare.
0: La risposta ce l'hai già, scusami, Dani.
1: Esatto.
0: Ti direi anche un'altra cosa, considerando anche com'è la situazione pensionistica italiana. Credo che forse ti convenga continuare. Esatto.
1: Problema del Dani del futuro. Facciamo così, dai, per ora.
0: Almeno altri 10 anni fateli. Poi a 70, quando arriverai a 70, che comunque ne dimostrerai 52, perché esatto, se oggi a 60 ne dimostri 40, insomma, più o meno, secondo me è un problema che puoi posticipare.
2: Sì, sto qui finché non... come dice Ludovica, prendila finché c'è, poi continua, sai, quello è il dubbio anche.
1: Esatto, ma senza magari neanche fare progetti, ok? Devo fare altri 10 anni per forza. Cioè, vivitela, secondo me, anno dopo anno, in base a come te la senti tu, sapendo di avere il jolly del non ce la faccio più, sono stanco, mi sono rotto le scatole. Bene, sto sì. a casa, riposo. E invece finché ce n'è, dai è tutta,
0: esatto,
1: Daniele.
0: Esatto, Dani, secondo
1: perché
0: noi...
1: Perché sei un fico da paura,
0: il
1: lo sentiamo risolto. Dalla voce.
0: Esatto. Va bene,
2: okay,
0: Dani?
2: Ok,
0: va bene.
2: Grazie.
0: Prego, figurati.
1: Passaci a trovare, oh!
0: Dai, passa col furgone.
1: Dai, facci pip pip da sotto.
0: Va bene?
2: Va bene, va bene. Così rimango sul furgone e ascolto Radio 105.
0: Bravo!
1: Oh, quello bravo. È il vero motivo per cui non devi mollare la macchina. Oh.
0: Ciao Dani.
1: Ciao Daniele.
2: Ciao, grazie. Ciao,
0: ciao, ciao, ciao. Non avete idea di quanti messaggi stanno arrivando per Stefano. Tra poco li leggiamo.

0: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare.
2: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
4: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
5: North Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
6: Siamo Elia Nuzzolo
7: e Matteo Ciuccioli,
6: alias Max Pezzali
7: e Maro Repetto.
6: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
8: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
9: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. E con tre elettrodomestici Bosch, la lavastoviglie è in omaggio, più il top a un prezzo speciale.
10: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
11: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
10: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
12: Messaggio promosso da Sanofi.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
15: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
16: Shh, Ale Franz, venite!
17: Michel!
18: Cosa c'è?
16: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
17: E quindi?
18: Un amico segreto.
19: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz.
17: Ma lo presentiamo noi?
16: E certo, non lo sapevate?
18: Ale è svenuto.
16: Oh no!
18: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
16: Lascialo giù svenuto.
19: Zelig 30. Da stasera in prima serata, Canale 5.
20: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
21: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a €6,95 al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione

0: Azione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su uomobile.it.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuscino a 12,99 euro e da giovedì termoventilatore a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: 105.
6: 105.
5: 105. Che storia.
7: Radio 105.
8: Che storia.

0: quanti elicotteri, yacht, aerei, moto,
1: barche sono
0: state usate per questo videoclip?
1: Quando i videoclip costavano,
2: si facevano coi soldi.
1: Coi soldi. Adesso è tutto intelligenza artificiale.
0: Più
1: però...
0: emissioni per girare sto videoclip che veramente.
1: Mamma mia.
0: Tutta la storia.
1: Sì, per sfamare un paese intero. Ma del resto lui era piuttosto, come dire, era big.
0: Era molto big.
1: Notorious
0: con Hypnotize.
1: Problemi.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
0: Le 16:59
1: e 55 secondi.
5: Vai, bravo. Che andiamo!
1: Bravo!
0: Dai,
6: Radio 105. Proud to be different. Back to me. You play back.

0: Un attimo però, Barry Can't Swim.
1: Ma come, chi è?
0: Dai, lo stiamo suonando già da un po', dovreste conoscerlo. Seconda ora di Music in Cars, appena cominciata, buon 6 ottobre amici.
1: Buon 6 ottobre, il mese delle zucche, del pumpkin spice.
0: Sì.
1: Allora, martedì scorso abbiamo, così un po' per gioco, no? Introdotto una nuova rubrica ispirata dalla canzone di Marrakesh, Egue, Casini.
0: Casini.
1: Ma perché non ci facciamo raccontare dalle persone i loro casini? Facciamo terapia di gruppo, ci si aiuta a vicenda, ci si apre anche un po' per esorcizzare questa pesantezza che tante volte ci portiamo dietro. Ed è nata una bella cosa.
0: Pensavamo di avere le spalle più larghe per leggere tutti i vostri casini. E invece devo dire che alcuni ci piombano addosso veramente come...
1: E ci fanno stare malissimo.
0: Dei macignoni. Volevo salutare tutti quelli che vivono con un profondo ottimismo nell'anima. Io cerco di essere ottimista. Io sono, nasco un pessimista cronico. E poi nella mia vita, sì, devo dire che ho imparato invece a godere del qui e ora. Cosa che invece io non riuscivo a fare prima, quindi pensavo sempre al futuro.
1: Ma perché sei hai attraversato un percorso, che ne so, per esempio di analisi, che ti ha aiutato ad elaborare meglio queste cose, o sei riuscito a...
0: No, analisi, ho fatto tantissime analisi, poi ascolto Fabio Volo, insomma, quelle cose.
1: Ciao Fabio.
0: Salutiamo Fabio Volo.
1: Fabio Volo,
0: esatto. No,
1: si può pronunciare.
0: E poi vabbè, insomma, perché nella vita, secondo me, a un certo punto ti rendi conto che devi switchare la tua visione, altrimenti
1: per forza
0: non
1: perché
0: sennò
1: vai a sbattere.
0: Esatto, va bene.
1: Allora, vi abbiamo lasciati con un messaggio di un nostro ascoltatore che si chiama Stefano.
0: Sì.
1: Che poverino ci ha scritto, insomma, ci ha parlato del suo ultimo periodo non proprio felice, perché ci ha raccontato di aver perso la sua ultima nonna, di aver perso subito dopo il suo papà e di essere stato lasciato dalla sua compagna alla soglia dei 40 anni.
0: Sì.
1: Quindi lui si trova a poco più di un mese dai 40 anni, insomma, completamente solo e con una grande paura di non riuscire a trovare più nessuno, insomma, si trova un po' in quella fase di pessimismo cosmico.
0: Sì.
1: Di cui tu parlavi.
0: Esatto, sono arrivati tantissimi messaggi di persone.
1: Sì.
0: Che un pochino si sono trovati nella stessa situazione.
1: E posso dire, siete veramente delle belle persone. Cioè
0: sì.
1: Stefano si merita di prendersi un caffè con tutte voi. Terapia di gruppo, proprio intervention. Dai Stefano, dai che ce la fai. Ve ne leggiamo qualcuno perché sono veramente belli.
0: Sì, offrite voi chiaramente il caffè a Stefano.
1: Ovviamente offrite voi perché siete in tanti.
0: Allora, comincio io.
1: Vai.
0: Messaggio di Angelo da Cremona. Dice: Stefano, ci sono passato anch'io e mi sono rialzato alla grande. E come dice un noto film, non può piovere per sempre. Che sembra una frase fatta.
1: Invece no.
0: Però ragazzi, è vero. Ci sono dei momenti in cui sembra che non smetta di piovere. E poi improvvisamente esce il sole.
1: Ci scrive anche Sandra da Pisa. Caro Stefano, questo è per te. Stefano, ciao, posso dirti, per esserci già passata, di prenderti un po' di tempo per te, coccolarti e onestamente, e sì, di abbassare un po' con le aspettative, ma non ti preoccupare. Io ho trovato la mia anima gemella a 42 anni e adesso che ne ho 46 è nata la mia prima bambina.
0: Capisci?
1: Tutto si sistema. Se vuoi, andrà per il meglio. Saluti, Sandra da Pisa.
0: Molto bello.
1: Vedi che bello. Di chi c'è?
0: Sì.
2: Ragazzi,
0: sì.
2: Ma il problema più pesante è quello della pensione.
0: Sì, ho notato che sono arrivati tantissimi messaggi e ci hanno anche detto siete pazzi tutti, perché noi continuiamo a dire ma no,
1: è vero, l'abbiamo interpretata da un'altra parte.
0: Sì.
1: Noi, però effettivamente
0: rimani a lavorare, lavoro,
1: ma sei giovane, lavoro.
3: Dite pure a Daniele.
0: Sì.
3: In pensione si sta bene. Io i 60 anni li devo ancora fare, sono già in pensione perché ho cominciato a lavorare molto presto.
1: Ok,
0: bene.
3: Però cambia tutta la vita in meglio. Vedrai che ci impiegherà un mesetto prima di capirlo. Però veramente si starà bene, molto bene. Ciao Fabio da Mantova.
1: Vedi, perché uno pensa che associa il concetto di andare in pensione con basta, cioè
0: è finita la vita.
1: Chiudo veramente la serranda della mia vita.
0: Sì.
1: In realtà dopo quello ci si dedica a un sacco di cose meravigliose.
0: L'hai sentito il messaggio, tra l'altro, c'è talmente vento che lui evidentemente era alle Canarie, cioè è un baby pensionato già, che si è già trasferito.
1: Direttamente dal windsurf.
0: Esatto.
1: Mandava questo messaggio.
0: Esatto.
1: Che figo.
0: Poi, sempre per Stefano, ti capisco in pieno, ho passato un periodo simile, il periodo sarà anche il più duro della tua vita, ma fidati che lo supererai e ti rifarai una vita. A 40 anni sei ancora giovane. Non lasciarti andare, testa alta sempre e abbi fiducia in te stesso. Sicuramente troverai qualcuno che ti starà vicino nella tua nuova vita. Un saluto a tutti, Gigi.
1: Bravo. Bello. Gigi. E abbiamo Salvatore da Piacenza. Anche io 2 anni fa ho passato un bruttissimo periodo finanziario, ma mi sono fermato un attimo ed ho preso i problemi uno ad uno, perché se si mettono da parte i problemi rimangono, i problemi invece sono fatti per essere risolti. Finalmente oggi ne sono uscito. Resisti, so che è difficile, ma si può uscire dal vortice. Salvatore da Piacenza.
0: Molto bene. Chiudo con questo, ma voi siete pazzi? Andate in pensione!
1: E via, basta, grazie. Proprio così con questa poesia.
0: Grazie.
1: Comunque, Stefano, no, non andare in pensione perché hai 40 anni, quindi
0: no,
1: hai ancora per un po'.
0: No, quello è Stefano, l'altro invece
1: no,
0: ne ha 60.
1: Era un consiglio comunque in generale.
0: Va bene. Grazie per tutti i problemi, amici. A settimana prossima.

0: Signore e signori, è un grande onore presentarvi.
1: Music, music stories.
2: Music stories. Un anno, tre canzoni, tre storie.
3: Ladies and gentlemen, rock and roll.
4: L'era dei cantanti.
5: Eterno Sinatra e poi.
6: It's John Lennon.
7: Michael Jackson.
8: And where all the music comes from.
9: Pum, pum, allora, Music Stories ricomincia questo martedì, tre canzoni, un anno, tre storie diverse. Siamo nel 2001, è l'anno di questa settimana e siamo, immaginatevi, nella nostra cameretta, ok? Alcuni di noi hanno degli oggetti che portano sempre con sé, uno di questi è il lettore CD, ok? È la custodia dei nostri brani preferiti, quelli che vorremmo sentire mille volte, che magari ascoltiamo mille volte. Scegliere un album è un rituale, mentre prendete dallo scaffale un CD, scegliete la colonna sonora che vi porterete dietro tutta la settimana. Uscite dalla vostra camera, mettete le cuffiette, premete play e quando il disco finisce però quella melodia continua a suonare nella vostra testa.
10: Ecco perché il disco di oggi è perfetto per il 2001. Can't Get You Out of My Head racconta proprio questo. Una persona che continua a occupare la tua mente anche quando vorresti pensare ad altro. Kylie Minogue trasforma questo pensiero fisso in uno dei ritornelli più riconoscibili degli ultimi 25 anni. Quel la la la funziona meglio di mille parole perché rappresenta una vera e propria ossessione, il tormentone per eccellenza, insomma, che continua a girare nei nostri pensieri. E il 2001 suona così. Una canzone che non ha bisogno di spiegarsi troppo, ti entra nella testa e basta.
9: Pensate che quando Kylie sentì la demo, volle registrarla subito, senza perdere tempo. Prima di arrivare a lei, questa canzone era stata rifiutata da altri artisti, perché nessuno immaginava che sarebbe diventata una delle melodie più riconoscibili degli anni 2000. Oggi l'ascoltiamo in Music and Stories, Kylie Minogue con Can't Get You Out of My Head. E tutti quanti la, la, la.
10: Vai, spallucce, spallucce.
11: Anch'io.
9: Anche tu, sì, cantala anche tu.

0: Get You Out of My Head, Kylie Minogue. Pivaz, vuoi raccontarci iconica di quell'incontro con la presidente della fan club?
1: Però si sono passati tanti anni.
2: Ti prego,
1: la
2: ti
1: saluto
2: prego.
1: Anche Antonella.
2: Ciao Antonella,
0: ciao.
1: Che aveva dei grossi problemi, era la presidente del fan club Italia di Kylie Minogue.
2: Cosa vuol dire, scusa? Perché vabbè, avrebbe dei problemi?
1: Perché insomma si vestiva uguale a Kylie.
2: Allora aveva detto non è vero.
0: Va bene, ma magari stava ascoltando 105 e si è ritrovata in questa descrizione che abbiamo raccontato nel Music and Stories.
2: Bene.
0: No, bene un paio di ciuffoli.
2: Ma dai, ma stava tutto bene, adesso ti imbruttisci, ti incupisci, diventi negativo, invece
0: no.
2: La giornata dei casini dovrebbe trasmetterti la speranza.
0: Ah, guarda, okay? Che speranza, sì.
2: La speranza di portare a casa oggi una vittoria al Ma Dove Vai?
0: Va bene, allora intanto due di voi, 342 41 15 105, il numero è sempre quello, la zia è bella carica. Mi raccomando, due bravi che capiscano al volo gli indizi e che in meno di un minuto ci diano anche la soluzione alle 5 tappe da indovinare di questo gioco.
2: Esatto, allora mandateci un messaggino al 342 41 15 105, questo è il momento. Tre semplici parole, ma dove vai?
0: Nel frattempo abbiamo fatto tutta la prima ora dedicata un po' a loro e li ascoltiamo.
2: Beh, dai, ci stava.

0: come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Bollettino Deghiversario numero 2.
5: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
6: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
8: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
9: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
8: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia, bevi responsabilmente.
10: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
12: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
13: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
14: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
15: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso! La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
16: Lo vedo all'alba e al tramonto.
17: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
18: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
17: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
16: Mina. Dracula.
17: Ascoltalo ora su Audible.
19: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
20: Sì.
19: E questo?
20: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
21: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
22: Ho fatto la scelta giusta.
21: Cioè?
22: Faccio pubblicità in TV.
21: Non ci credo.
22: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
21: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
22: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
21: Adesso?
22: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
23: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
24: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
23: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
24: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
23: Quello è sicuramente un brutto affare.
0: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.

0: 105 Music and Cars è lieto di presentarvi Ma dove
1: Ma
0: vai?
1: Ma dove vai? Dai! Ma dove vai?
2: Prima o poi arriverai. E dai che ci arrivi,

0: Ma chissà come si chiamerà questo gioco.
1: Non lo sappiamo, non lo sappiamo.
0: Ma dove vai? Zia, non ho i nomi.
1: Sì che ce l'abbiamo.
0: Tu, io no.
1: E perché tu no?
0: E non lo so, perché
1: vabbè,
0: la zia...
1: li presento io. Vai, allora, vai. Primo concorrente, Roberto da Biella.
0: Ma dai, Roberto.
2: Ciao, buonasera a tutti.
0: Ciao,
1: ma ciao
0: Roby.
1: Roberto, che voce frizzante. Wow, sei bello contento oggi?
2: Ma sì, almeno finché c'è il sole. Ah, andiamo bene.
1: A Biella c'è il sole, vedi? Qua no.
0: Vedi?
2: Assolutamente sì.
0: No, no, oh. Qui invece è coperto oggi. Oggi è proprio giornata di inizio autunno.
1: Inizio autunno, dai che arriva, dai che
0: ci
1: ce
0: sta.
1: La si fa.
0: Senti, Roby, cosa fai a Biella?
2: Ma ho finito di lavorare, sto rientrando a casa.
0: E fin qui, ok, ma dico per lavoro, che cosa fai? Cioè, andiamo alle basi.
2: Distribuzione automatica.
0: Distribuzione automatica.
2: Macchine del caffè.
0: Ah, ok.
1: Ah, ok, ok.
0: Le macchinette.
1: C'eravamo persi l'ultima parte. Okay. Bene, bene, quindi sei sulla strada del rientro, però mi raccomando, sì. Accosta, mettiti bello comodo perché già devi
2: fatto.
1: Essere bravo.
0: Bravo.
1: Devi essere concentrato. In prima battuta devi scegliere con chi vuoi giocare. Vuoi salire sulla mia macchina o sulla macchina di Darione?
2: No, dai, sulla tua.
0: Ma sapevo io.
1: Vabbè. Ottima scelta.
0: Ma dove vai?
1: Ottima scelta, Roberto.
2: Grazie.
0: Vediamo Michele invece da Padova. Con chi, cioè, no, con chi giocherà, giocherà con me. Dario, tutto bene? Sì, grazie.
3: Sei un grande.
0: Grazie, Michele.
1: Ciao.
4: Ciao. Ciao, buonasera a tutti.
0: Buonasera.
4: Ciao Lodo, ciao Dario, ciao Roberto.
0: Buonasera. Ciao,
1: che educato, salutato tutti.
0: Bravo. Bravo, un
1: ciao,
0: applauso.
1: Michele, benvenuto a bordo. Come stai?
4: Tutto bene, tutto bene.
1: Beh, anche tu
4: voi
1: finito
4: tutto,
1: tutto sì, bene. Sì.
0: Hai un telefono meraviglioso, ti sentiamo come se fossi in studio.
1: Studio
0: è una cosa meravigliosa. Allora, dobbiamo correre perché il tempo è tiranno. Quindi, Michele, giocherai con me, vediamo chi comincia, Lodo.
1: Decidi tu.
0: Va bene, dispari.
1: Bim, boom, bam.
0: Uno dispari.
1: Tua, vai.
0: E via. Allora, Michele, le regole sono molto semplici. Un minuto di tempo, 5 tappe da indovinare. Ricordiamo, le tappe possono essere geografiche, ma anche, diciamo, un po' più aperte.
1: Sì.
0: Ok? Non ce l'ho! Non ho il nano!
1: Non hai il nano!
0: Non ho il nano! Mannaggia!
4: No. Male. Male, male,
0: male, male,
1: Michele, male,
0: male,
1: male. Tutta male.
0: Va bene. Allora, Michele, un minuto di tempo. Gli indizi, se non sai rispondere a un indizio di ricalcolo e ci torniamo dopo, ok?
4: Perfetto.
0: E allora giochiamo. È il principale aeroporto internazionale che serve la città di Milano.
4: Malpensa.
0: Ok. Qua si trasmettono programmi, musica e notizie attraverso le onde sonore.
4: Radio.
0: È una capitale europea nota per un muro.
4: Berlino.
0: È un tratto di mare che separa due grandi isole del Mediterraneo occidentale.
4: Tirreno.
0: È una celebre passeggiata alberata di Barcellona.
4: Ricalcolo.
0: Allora, devi dirmi che questo tratto di mare che separa due grandi isole si trova tra la Sardegna e la Corsica. È un tratto di mare.
4: Ricalcolo.
0: È una celebre passeggiata alberata di Barcellona, collega Plaça de Catalunya al porto. Famosissimo.
1: Dai, famoso.
4: Oh, sì.
0: Le?
1: Dai.
0: Le?
1: Dai che ce l'hai.
0: Le?
4: Non mi viene. Le Rambla.
0: Bravo!
1: L'ha detto! Sulla frenata finale, ce l'ha fatta, bravo, bravo Michele.
0: Allora Michele, ne abbiamo indovinate 4 in un minuto. Ti dico che l'unica che ti sei perso è le bocche di Bonifacio.
1: Era un po' più tricky.
0: Le bocche di Bonifacio, era difficile, questa
1: ciao,
0: era più difficile
1: Michele.
0: Però 4 ragazzi, molto molto
1: niente
0: bene.
1: Niente male, bravo Michi. Allora Roberto, qua ce l'abbiamo dura
2: Sì, sicuro.
1: Allora dobbiamo farne 5, capito?
2: Ci proviamo.
0: Oppure farne 4.
1: Oppure 4 in meno tempo.
0: Ma è impossibile perché sennò il tempo scorre nel frattempo, quindi è impossibile.
1: Va bene, allora pronti? Sei pronto?
2: Sì, pronto.
1: Via. È la regione italiana che confina a nord con il fiume Po.
2: Il calcolo?
1: Qua si trovano composizioni con fiori e piante ornamentali.
2: Calcolo.
1: Dai, po'. È lo stato più popoloso del mondo.
2: E niente, ricalcolo.
1: Roberto, è un complemento d'arredo presente nella maggior parte dei soggiorni. Dai. Dai, è facile.
2: Niente, è il calcolo.
3: E la peppa.
1: È una penisola situata nell'estremo sud-ovest dell'Inghilterra.
3: Figurati.
1: No, questa non me la becchi.
2: No, niente. Il calcolo.
1: Ah, torniamo su. E la regione italiana che confina con il fiume Po, ci si trovano città come Bologna, Parma. Dai, veloce.
2: Pavia. No.
1: Una regione. La regione.
2: Lombardia.
1: Ma no.
3: Ma dai.
1: Rimini, Rimini.
2: Ah. Oh.
1: L'Emilia Romagna, l'Emilia Romagna.
5: No. Questo è un coglione.
3: Ma no,
1: Roberto?
3: No, Robby.
1: Robby.
2: È andata male.
1: Abbiamo fatto.
2: Ho sbagliato macchina.
1: Un po' schifo, sì. Neanche una, Robby.
3: Secondo me hai sbagliato scuola.
2: Pace, niente.
3: Sì, ma manco la CEPU. Complimenti questa,
2: ragazzi. Vincitore.
3: No, va bene.
1: No, ma Robby, però ti sei fatto un po' prendere dall'emozione, perché dove si trovano composizioni di fiori e piante? Il fioraio, lo stato più popoloso del mondo è l'India, dai, lo so. Il complemento d'arredo presente in tutti i salotti, il divano, la penisola situata nell'estremo sud-ovest dell'Inghilterra, questa era un po' più difficile, la Cornovaglia.
3: La Cornovaglia, vabbè, quello era difficile, però le altre erano più fattibili, ragazzi. Va bene, allora Robby, saluta chi vuoi.
2: Saluto tutti i miei colleghi e saluto voi.
3: Va bene,
1: grande,
3: va bene.
1: Grande Robby, un bacione.
3: Ciao Robby.
2: Ciao, buona serata.
1: Ciao.
3: Michele.
1: Michele.
4: Grande Dario.
1: A mani basse.
3: Qua proprio una vittoria schiacciante oggi, senza rubare niente a nessuno.
4: Niente. Sì, piace così, facciamo star zitte le male lingue.
3: Bravo Michele. Bravo. Kit di Radio 105 per te. E tu puoi salutare chiunque tu voglia, puoi prendere anche 12 minuti per salutare. Vai.
1: Addirittura.
3: La pago io la multa della pubblicità, vai.
4: Saluto tutti quanti e saluto soprattutto voi che ci tenete sempre tantissima compagnia tutto il giorno. Io vi ascolto dalle 6 del mattino fino alle 9 di sera.
1: Mitico.
4: E sono sempre con voi.
3: Va bene, grazie.
1: Mitico Michele,
3: grazie.
1: Ti mandiamo un bacione.
3: Ciao Michi.
1: Ciao,
4: grazie. Numero a voi,
3: uno.
4: Buona serata.
3: Campione, l'Antonelli di questo programma, grande.
1: Sì. Certo che Roberto.
3: Dai, 1-1 però io e te, 1-1, palla al centro.
6: Che te 105 Music and Cars ha presentato...
1: Ma

0: sono proprio curiosa, posso dirti, di sapere cosa hanno da dire oggi.
1: Ma io credo che Roberto abbia fatto un po' da parafulmine, spero quantomeno.
0: Sì. Povero Roberto, lo salutiamo.
1: Sentiamo. Vai. Arena!
2: Ragazzi, scusate, sono entrato adesso in macchina.
1: Sì.
2: E c'è la canzone e la pubblicità.
1: Sì.
2: Ma il Darione ha rubato anche oggi?
1: Ma oggi proprio no.
2: Grazie.
1: No.
0: Ciao, non si può dire niente oggi.
3: Sì, vabbè, Dario, cioè, a parte che li scegliete apposta. Poi domande difficilissime. È una città famosa per un muro.
0: Sì, anche quello,
3: cioè, vabbè,
0: c'è.
3: Per vincere si fa di tutto. Mamma mia, che ladru!
1: Ho capito.
0: Poi dite di me, no?
3: Abbiamo capito, vi siete messi d'accordo.
1: Comunque sono dei maledetti.
3: Il concorrente che sapeva dire solo ricalcola e l'avete dato la Lodo. Bravo,
1: capito,
3: bravo, Dario. Solito imbrugliuto.
4: Darione,
1: sì?
4: L'hai mandato tu, Roberto, dalla Lodo. Quello non sa un cazzo.
1: No, allora, dai, allora.
4: Uno ricalcola, ma dove cavolo vivi?
1: Ah, ecco.
4: Comunque Dario sei un ladrone.
5: E Dario ha vinto e la Lodo ha perso.
0: È successo.
5: Godo, go, go, do, go, do.
1: Cosa è successo?
0: Uno. Sei contento?
1: Guarda.
0: Vedi che ti hanno fatto anche i complimenti.
1: Ma io la prendo serenamente.
6: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e puoi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57, 5G, 256 giga, con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro, fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
1: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
2: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
3: Aspetta un secondo.
4: Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
2: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
5: Ehi, sveglia! Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
6: Arcaplanet, convenienza nostra.
7: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
8: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
9: La piadineria.
7: La più buona, perché mia.
10: Oh, tutti uguali.
11: Chiama se hai bisogno.
10: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
12: E chiama uno.
10: Ma uno chi?
13: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
14: 105 Traffic.
15: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 in direzione Milano, coda tra Firenze Sud e Firenze Impruneta per lavori; ancora verso Milano, coda tra Firenze Sud e Firenze Scandicci per incidente; in direzione Napoli invece coda tra Reggio Emilia e Bivio A1 A22 Brennero Modena per veicolo in avaria; sulla 14 verso Bologna coda di 3 km tra Pescara Sud e Pescara Ovest per lavori; sulla 56 tangenziale di Napoli coda in uscita ad Arenella per traffico intenso sulla via ordinaria in entrambe le direzioni. Infine, sulla statale 47 della Valsugana, traffico rallentato causa incidente tra incrocio Novaledo, zona industriale Campi e Roncegno, in direzione Padova, statale 11 Padana Superiore. ANAS ricorda: la sicurezza stradale dipende dalla tua totale concentrazione. Il 14,6% degli italiani digita ancora il numero sullo smartphone prima di attivare il viva voce. Non toccare lo schermo mentre guidi. Viaggia in sicurezza.
14: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
16: Radio 105.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte!
4: 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte!

0: effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
2: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la nostra pasta fresca ripiena da 250 grammi per tutto ottobre a solo 1,49€, nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala. Amore, non rompere le uova.
3: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
4: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Obi e in store.
5: È possibile.
6: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
7: Le mele di Marlene.
8: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
7: Mi fa innamorare.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Sostituiscio!
12: Leo, si dice sostituiscilo.
11: Sostituiscio!
13: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
14: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo liquido Dixan da 3 flaconi per 22 lavaggi è a 9,99€. Le Dixan Power Cups da 44 lavaggi e le Dixan Discs da 40 sono a 7,99€. E per le stoviglie Prova April Excellence Duo Gel nel formato da 3 flaconi per 30 lavaggi a 9,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
15: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
16: C'è 105 Mi Casa.
15: 105 Mi Casa Live.
17: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
18: Lunedì 12 ottobre incontreremo nel nostro salotto Martina Colombari e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
15: 105 Mi Casa Live.
17: Lunedì 12 ottobre con Martina Colombari.
16: C'è 105 Mi Casa.
15: Scopri come partecipare su 105.net.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Il talento più grande che l'uomo possa avere è l'immaginazione. Immagina una lunga strada che non sai dove ti condurrà, ma con il suo fascino ti regalerà emozioni mai provate prima. Buon viaggio.

0: Mamma mia.
1: Simple Minds, Don't You Forget About Me. E voi non dimenticatevi di noi fino a domani. Hey! La, la, la, la, la.
0: '84, il disco viaggio di oggi, proprio per ricordarvi di non scordarvi di noi. Che gioco di parole, che colombia.
1: Impossibile scordarsi della tua performance di oggi, Darione.
0: Assolutamente.
1: Ti devo fare i complimenti.
0: Grazie Lodovica.
1: Grazie Darione.
0: Grazie Pivati.
1: Grazie zia.
0: Grazie Pinnetta. Torniamo domani alle 16 con 105
1: Music and Cars. Ciao, ciao. Amici.
0: Come scusa?
1: Arrivano Paolo, Martin e Linda.
0: Vino di chiamare Undy Woodin.
2: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
3: Radio 105, sono le 18 in punto.
4: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
5: Bentrovati da Mattia Venini. Terza giornata di proteste studentesche in Francia. Per i sindacati sono 450.000 i manifestanti scesi in piazza. Disordini a Parigi e in diverse città. Lezioni sospese nei licei. Il bilancio del premier Le Cornu. Dall'inizio delle dimostrazioni, feriti 215 alunni, 85 dipendenti scolastici e 725 agenti. Via libera della Camera alla fiducia sui primi due articoli della proposta di riforma della legge elettorale riguardanti i capilista bloccati e l'innalzamento delle firme per presentare nuovi simboli. Domani il voto sul terzo, giovedì quello definitivo sul testo a scrutinio segreto. Finisce lo sconto sulle accise, salta il tetto al prezzo del gasolio fissato da Eni con il diesel che viene venduto ora a 2,25 euro al litro, 6 centesimi in più rispetto a ieri. La società aveva precisato che il price cap era correlato all'agevolazione fiscale. Jessica Moretti, proprietaria del Constellation di Crans Montana, ha chiesto un'indennità giornaliera prevista dalla legge svizzera per l'infortunio subito nel rogo di Capodanno. La donna è indagata con il marito Jacques per la morte di 41 persone. La pratica è al vaglio dell'assicurazione. È scattato l'allarme peste polmonare dopo la morte della ricercatrice di 28 anni in Russia. L'Organizzazione Mondiale della Sanità rassicura che al momento il pericolo è basso, ma monitora la situazione. Sentiamo il virologo Francesco Broccolo, intervenuto a TGCOM 24.
6: Non esiste un vaccino per la forma polmonare, esiste soltanto per la forma bubonica. Sebbene voglio tranquillizzare, l'indice R0 è molto più basso del morbillo, quindi è poco trasmissibile la polmonite cosiddetta secondaria.
5: Tennis, il 2026 di Jannik Sinner è già finito, lo ha annunciato lo stesso numero uno con un video sui social. Il ginocchio ha bisogno di terapie, devo pensare alla mia carriera. Calcio, commissariata la FIGC, da Malagò a Malagò l'ex numero uno del CONI è stato votato commissario all'unanimità. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Una finestra è una finestra.
8: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
7: Vedo.
8: La maniglia centrale è davvero elegante.
7: Sì, bella.
8: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
7: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
9: Ocnoplast. Le finestre di design.
10: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo.
11: Alovex Protezione Attiva. È un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
13: Sì.
14: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
12: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
15: La carovana di 105 è presentata da...
16: La festa delle offerte Amazon Prime è arrivata! Solo per i clienti Prime. Approfittane subito. Scopri tutti i dettagli su amazon.it/prime.

0: Buonasera Italia!
1: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Sono le ore 21 del 6 ottobre 1924. Trasmettiamo il concerto d'inaugurazione della prima stazione radiofonica italiana per il servizio delle radioaudizioni circolari.
2: Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri alla radio, tanti auguri a te.
3: Grazie, è anche il mio di compleanno e qui c'ero, ero io a dirigere, ero io a dirigere,
0: allora,
3: il concerto.
0: Prima trasmissione radiofonica di sempre, 6 ottobre 1900.
3: Cioè, di sempre in Italia.
0: 1924.
3: Sì, me lo ricordo.
0: Lei
3: avevo
0: era
3: già la patente e due figli.
0: Era già anziano. Lei era la voce della violinista Ines Donarelli.
3: Sì,
0: quindi poi da lì insomma
3: sì, avevamo anche una liaison.
0: Sì, una liaison, sì, te piasaria, sai cosa direbbe il Fargi in questo istante?
3: No,
0: illuso.
3: In realtà io ci ho provato parecchio con lei. Ma lei allora, 36enne, era troppo giovane per me.
0: T'ha rimbalzato. Ecco, vedi, nella storia, la storia si ripete. Ti rimbalzavano 100 anni fa e ti rimbalzano pure oggi.
4: Non è vero, ci sono sempre io, Martin.
0: Ma che poi ci crede, non fare questa roba qua. Ma che poi si illude veramente. Ma che poi dopo gli spezzi il cuore anche tu. Già è un uomo a pezzi, cioè nel senso.
3: No, esiste proprio.
0: Ah, no?
3: Non ce l'ho più, ormai è un pezzo di roccia. Il mio cuore.
0: Chi è?
5: Paolino, Marti? Eravate già presenti lì nel 1924?
3: Sì.
0: Senti, non fare il pirla, che io non è che sono così anziano, cioè ne ho 10 anni.
4: No, 1923 tu sei nato, cioè eri piccolo, però.
0: Ma io
4: c'è...
0: sono. Allora, scusatemi, adesso chiedo a tutti voi: nato nel 1980.
3: Sì, ormai è anziano.
0: No, aspetta, fammelo dire a loro, scusami. Cioè, uno nato nel 1980.
3: Allora, secondo voi, ascoltatori,
0: uno nato nel 1980 è vecchio?
3: Vecchio. Come lo definireste?
0: Esatto, cioè nel senso, vecchio, anziano, uomo di mezza età,
3: sei
0: un giovane.
4: Il problema non è quando sei nato, quanti anni hai, e quanti ne dimostri.
0: Ma io dimostro. Ma sembro tuo figlio. Ma sembro tuo figlio.
4: Ma sembro tuo figlio. E ti scrocchia tutto. E sei tutto. Guarda.
0: Ma se hai 27 anni e scaracchi ogni due parole.
4: Non ho detto che anch'io.
0: Non
4: è che mi sono autoescluso.
0: Però veramente sono curioso, cioè. Ma è proprio così, per capire come la gente mi vede. Allora,
3: No, non quello che sei dentro.
0: No.
3: Perché quello che ci sentiamo dentro è un'altra cosa. Per esempio, Linda ieri sera le ho chiesto di mandarmi una foto dove non aveva niente.
0: Sì.
3: Mi ha mandato la foto della PostePay.
0: Quindi 342 41 15 105. Uno del 1980 ha 45 anni.
3: Sì.
0: Come lo definite? Sono curioso, dai. Salutiamo Dario Sprade e Lodovico Comello che ci hanno anticipato con Music in Cars.
6: Ciao.
0: Salutiamo la nostra.
3: Beh, scusa, la Comello se n'è andata via salutandomi in inglese.
0: Ah, sì?
3: Goodbye.
0: Salutiamo la nostra Saretta, la Claudietta è con noi, ritorna ovviamente anche oggi.
3: Mattia, Napoli, Angri.
4: Ciao Mattia.
7: Buonasera ragazzi. Perché siete più scemi di ieri?
3: Definito il conquistadores.
0: Mattia, tu che sei giovane, come c'è uno della mia età, come?
7: Puzzi di muffa, ma va.
0: Ma vai a cacare, va. Ma adesso non è che devo dire le offese.
7: Premessa, io ho 33 anni e vengo da una settimana con la schiena piegata in due.
4: Perché vedi che torniamo sempre al solito discorso, è quello che uno si sente.
0: Ricordiamo che Mattia, 33enne, ha fatto le pulizie sotto il letto e gli è venuta la scogliosi. Quindi figurati. Va bene, dai, pronti per cominciare? Allora, subito le nostre. Ho avuto un brivido.
4: È l'età
0: probabilmente.
3: Allora, Yuri ti definisce stagionato.
0: Stagionato mi piace. Come il gorgonzola mi piace.
3: Sì.
4: Buono.
3: Diversamente giovane, Laura.
0: Adesso dai, 342 41 15
4: 105.
0: Cominciamo?
3: Sì, dai, iniziamo, dai.
0: Lo so, sono anziano, mi dimentico
3: che
0: le cose.
8: Ah, Paolino, non sei vecchio, sei da buttare.
0: Ah, vai a

0: Io vi vengo a vedere tutti su Facebook, non bastardi!
1: Tutti, non tutti, però.
0: No, vedi. No,
1: guarda, perché? Paolino, sei una cloaca. Uomo brutto di mezza età.
2: Ma uno a 45 anni non è di mezza età. Sì, quasi. È di mezza età. Sì, è proprio nel mezzo dell'età. Proprio 45 è fine primo tempo.
1: Perché cioè, a 90 ci arrivano in pochi.
2: Sì, vabbè, ma tu dici che. Cioè, allora.
1: Mister... Mezza età, mezza età sì, adesso è 40.
2: Scusa un attimo, scusami, perdonami. Linda?
3: No, ho detto che io a 90 ci arrivo. Anche a 180, guarda, mi piego così.
2: Benissimo, bentornati alla carovana di Radio 105. Questo è un momento. Socio, vuoi una sigaretta?
1: Guarda.
2: No, perché ho visto che hai
1: se
2: avuto un
1: brillo. Se facessi l'ottico, sì, vorrei assumerla come assistente. Sì. La mia pupilla.
4: Oh, ma vecchio cosa? Io sono dell'80.
2: Vedi?
4: Vecchio, eh?
2: Ma infatti non siamo vecchi, noi.
1: Paolino, cioè, una mummia più giovane.
2: Mi viene un po' di ansia se penso che ciò che mi rimane davanti è meno rispetto a quello che ho già vissuto.
3: Guarda, sono arrivati due messaggi contemporaneamente. Serena da Rimini che dice: Paolino, sei un giovincello. Amore. E Olga da Rovigo che dice: Paolino, tu non sei vecchio, sei solo stropicciato.
2: Vedi, bello, sono stropicciato.
1: Daniele da Dolo Mirano, sì? Venezia, sei un vecchio di merda.
2: Bene, grazie. Chi è?
5: Lo definirei più della che de qua.
2: Boh. Clima argomento, fanciulli. Allora, entriamo in clima argomento. Oggi dobbiamo parlare di souvenir. Ok, allora, quando si va in giro si portano sempre a casa dei souvenir e dei regalini. L'arcinoto è conosciutissimo
1: Pull! Di souveniristi.
2: Di?
1: Souveniristi. Certo. Un esperto di souvenir e un souvenirista.
2: Di esperti. Si è ritrovato attorno alla tavola rotonda e ci ha detto: oggi, ragazzi, basta fare regali di merda quando andate a fare i viaggi. Quindi, no cartoline, no calamite, no palle con la neve. Il vero regalo è quello che conta qualcosa.
1: Avete capito? No calamite.
2: No calamite.
1: Per favore, basta con le calamite.
2: Quindi, quando andate, hanno preso una città a caso, hanno preso Paris, je t'aime, la città dell'amour.
3: Ok.
2: La baguette.
3: Sì.
2: Parigi, allora, il souvenir perfetto da portare se andate a Parigi è il burro. Non pensare male, perché io so che ti è già venuto in mente Ultimo Tango a Parigi, la scena del burro. No.
1: Dove non si vede, è l'unica scena che tu ti parli di quello e non si vede.
2: Però sembrerebbe che il burro sia il souvenir più bello da portare a casa. Voglio vedere come cazzo porti a casa un burro da Parigi. Lo metti in tasca, lo metti in borsa, cosa arrivi a casa?
1: D'altronde
2: con il succo di burro.
1: I tre segreti della cucina francese sono il burro,
2: sì?
1: Il burro
2: e il burro. Addirittura ci segnalano, se magari doveste andare in Francia a breve, di prendere il burro della Maison Bourdier, che è il più richiesto perché è intenso, cremoso e fatto a mano.
1: Ha detto il muro?
2: Il
1: muro vecchio.
2: Il burro.
1: Ha detto il muro.
2: Da qui arriva l'argomento di oggi: Paris je t'aime, Paris que belle. Allora, oggi.
1: Quindi portati a casa il burro da Parigi.
2: Il burro da Parigi. Allora, parliamo di burro. Ma non di burro in sé, parliamo di burro come articolo da trovare nei supermercati. Pensavate già, porcelli. E invece no.
3: E invece no.
2: Oggi vi chiediamo il nome più sbagliato per un supermercato. Allora, voi aprite un supermercato, dovete tenerlo vuoto a causa o grazie per merito del nome. Il nome più sbagliato che potete dare a un supermercato, ok? Allora, dovete spremervi quelle meningi che sappiamo che sono d'oro e trovare il nome più sbagliato per un supermercato.
3: Sei pronto?
2: Vai, sono nato pronto.
3: Cry, spesa drammatica.
2: Vabbè, questa ne ha pensata. Oggi ne ha pensato.
1: No woman, no cry.
2: Vabbè, ok.
3: Ma ne ho altre.
2: Wow, non vedo l'ora, guarda, c'ho dei brividi. Vai, per esempio, nome più sbagliato per un supermercato:
1: Scadì.
2: Bello Scadì. Scadì mi piace. Io, maestro, è uno bellissimo.
3: Vai.
2: Nome più sbagliato per un supermercato: Più a meno. O meno a più. Scegliete voi quello che volete voi. È uguale, cambia
1: cazzo. Dispariti.
2: Bello.
1: Cioè, tu entri nel supermercato e.
2: E poi c'è sempre la canzone che...
1: E c'è la carne a buon prezzo.
2: Spariti.
3: Invece che ne pensate di un supermercato dove trovare prodotti per l'igiene che però lasciano il segno sulla pelle?
2: Cioè?
3: Il tigrottà.
2: Esci coi graffi. Certo.
1: Tutto quasi fresco.
2: Bello.
3: Invece un supermercato dove devi avere delle munizioni tipo Rambo perché c'è brutta gente che li frequenta? Desparo, Eurosparo, Intersparo.
2: Wow. Maestra, io ne ho una bellissima.
1: Ci avete a fare spesa al Carrefurto?
3: Al Carrefour sì.
2: Ne ho una bellissima io. Nome più sbagliato per un supermercato? Magari un supermercato dove c'è tanta frutta? Mango morto.
3: Bello, ok.
2: Il silenzio dei clienti. Voglio fare anche un gioco con coi film. Te, Ciapasci e Portacà. Allora, nome più sbagliato per un supermercato?
3: Io, maestra, io.
2: Dimmi, bambina Calinda, non sei neanche fastidiosa. Dimmi.
3: Un supermercato frequentato soltanto da ergastolani?
1: Dai.
3: Il penitenziario.
1: Sì? Sì.
2: Sì. Vabbè, così, ragazzi, così. Ogni tanto il martedì viene colpita poi da questa roba.
1: Prezzo giusto.
2: Bravo, mi piace.
1: Decido io,
2: sì, giusto quando decido io. Sì. Allora, nome più sbagliato per un supermercato. Provate a pensare, vale tutto, combinazioni, fate quello che volete. L'importante è che il vostro supermercato sia vuoto. Matti?
6: Eccolo! Allora, per favore, la prossima volta l'argomento a Linda lo diciamo un minuto prima di andare in onda.
3: Ma è un'altra.
6: No,
3: carina.
6: Ma lei ha scritto anche tutti quelli che diranno gli ascoltatori.
2: È dalle 4 che li sta preparando.
6: Vabbè. E allora io, che avevo preparato da buon napoletano Carrefurto.
2: Giustamente.
6: Palesemente.
2: Certo,
1: l'ho detto io quello.
6: Appunto, non posso più dirlo. Quindi, direi insomma.
3: Insomma, carino.
2: Bello, insomma. Linda, basta.
3: Io, maestro, io non lo voglio troppo dire.
2: Bambina Linda, hai rotto il cazzo.
3: È fastidiosa. Allora, supermercato che in filo di fusione ha solo canzoni di Laura Pausini.
2: Sì.
3: Biocanto.
1: Sì.
6: Adesso specifica.
2: No. Prodotti bio. Direi che possiamo lanciare la palla a tutti voi che sta socio
1: come slogan.
2: Basta, no.
1: Prezzi bassi, basta. Luci ancora più basse.
2: Basta così, direi, perché secondo me qua vi diamo le coordinate, perché altrimenti lo chiudono molto presto questo programma. Allora, grazie Linda. Dopo 20 anni sei arrivata in 2 mesi. Bram! Nome più sbagliato per un supermercato, le nostre coordinate.
1: E ce lo scrivetecelo al 342 41 15 105. SMS, WhatsApp, WhatsApp vocale, Instagram, Telegram, tutto l'internet che c'è. Oggi anche sulla lista della spesa, perché noi sappiamo cosa ti piace.
5: Lo definirei più della che de qua.

0: Ciao, sono Michele da Brescia e il nome più sbagliato per un supermercato è Tutto Scaduto.
1: Bello, bello, ci sta, bello. Anche perché non è che per forza di cose dovete cambiare i nomi ai supermercati esistenti. Cioè, vi potete anche inventare una roba tipo Prezzi Stellari, non so, robe del genere. Quindi, nome più sbagliato per un supermercato.
2: Valeria da Brescia fa il Coda Lunga.
1: Ok, prendi uno, paghi due. Grande, Alex. Dai, capita.
3: Un nome più sbagliato per un supermercato dove ti invitano proprio a uscire, a Uscit.
1: Bello, bello, bello.
2: Senza un penny.
1: Senza un penny, va benissimo, ok. Nome più sbagliato per un supermercato? Marcio Market, Valeria da Brescia, o ancora?
3: Che è fratello di Super Marcio.
1: Bello, bello, chi è?
4: Ciao Sazzi, allora il nome più sbagliato per un supermercato è una cooperativa e si chiama Acop.
1: Oh, c'è anche lo slogan: il flop sei tu, Riccardo da Roma. Vabbè, ok. Poi Alessia, scusami, Alessia da 90, da 90 Vicentina. Ho messo le O e le A, le ho lanciate come i dadi. Alessio da 90 Vicentina. Mi gross ti magro.
2: È uno schifo dall'isola d'Elba. Fabrizio.
3: Gianluca da Novara invece lo chiamerebbe: ma chi te lo fa fa?
1: Giù, bellissimo.
2: Vuoi dell'MD?
1: No, vabbè, no.
2: Matteo da Milano.
1: Vabbè. Allora,
2: ci
1: dobbiamo fermare noi, fare una pausa. Vi ricordiamo, oggi vi abbiamo domandato di trovare il nome più sbagliato per un supermercato. Cioè, aprite un supermercato, ma lo dovete tenere completamente vuoto. Ok, quindi SMS, WhatsApp e WhatsApp vocali
3: 342 41 15 105.
2: Vieni con me alla Dild.
1: Vabbè, però. Non è stata una grande idea. Su 105 all'ora della carovana.
3: E adesso, a chi pensa che tra le offerte mobile sia sempre più difficile scegliere, diamo un consiglio: chiedete a chi ce l'ho.
2: Sì, chiedete a chi è soddisfatto. O-Mobile vi dà 150 giga e minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Semplice, conveniente, trasparente, non serve fare mille comparazioni.
3: Conviene davvero, chiedete a chi ce l'ho.
5: Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
6: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
7: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: E 5, 6, 7... E poi? Di nuovo. E 5, 6, 7... Com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
10: Bollettino Digiversario numero 1.
11: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
10: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
12: Sognare una vacanza d'inverno?
13: Previsto.
12: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
13: Inaspettato.
12: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
13: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
12: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
14: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
15: Aspetta un secondo. Trovato! C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
16: Così vicino.
15: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
16: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 810 1010 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
17: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
18: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
19: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
20: C'è una nuova energia positiva. È Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
21: Vimar, energia positiva.
22: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
23: Ho fatto la scelta giusta.
22: Cioè?
23: Faccio pubblicità in TV.
22: Non ci credo.
23: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
22: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
23: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
22: Adesso?
23: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
24: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
25: Finite le

0: fitactive.it.
1: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
2: Radio 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Mai Bella, il nostro 105 selection della settimana. Allora, oggi abbiamo parlato di souvenir, di burro abbiamo parlato, e da lì siamo finiti a parlare dell'argomento di oggi, dove al 342 41 15 105 vi abbiamo domandato di trovare il nome più sbagliato ad un supermercato. Cioè, voi aprite un supermercato e non ci deve entrare, come dice Mattia Napoli, nessun.
1: Bravo!
0: Bravo. Non è che sono proprio. Cioè, sono studiato.
1: No, quella è proprio la vecchiaia.
0: È proprio. Perché sono esperto, ho imparato e quindi.
2: Maria da Varese, scarto store.
0: Bello, bello.
3: Damiano da Palermo, Eurospenno.
0: Allora, noto che va per la maggiore fare la. Com'è che si dice?
1: Calambur.
3: Cos'è la calambur?
1: Calambur.
0: Ok.
2: Sì.
0: È la quando unisci le due cose.
2: Sì.
0: Vabbè. Chi è? Che cazzo?
4: Supermercato da non comprare niente. Truffa e verdura.
3: Bello, bello.
0: L'ultima spesa, Roberto da Putignano.
2: Ti accoppo.
3: Bello. Ok. Un supermercato a Milano potrebbe chiamarsi Compra Milano.
0: Sì. Bello, bello, bello, mi piace, bello, mi piace bello, molto. Bello, sì, sì. Bello, bello, Socio, vuoi venire con me a fare la spesa alla Team Cool, Matteo da Varese?
2: No, grazie, vado alla Conado. Oh. Andrea da Bergamo.
0: Chi è?
5: Socci, è scaduto.
0: Vinni.
3: Ragazzi, ma senza andare a creare chissà cosa, basta andare, come dice qualcuno, al supermercato.
0: Giusto,
3: sì, sì. Semplicemente.
0: Beh, eccola, con la sua bella, cioè così, no? Sì, la candida, sì, come non mai.
2: C'è la candida?
0: No! Stavo parlando sono del suo modo di.
2: Ah,
0: no,
2: ok.
0: Allora, per favore, e che cazzo, chi è?
6: Il nome più sbagliato per un supermercato? Acqua e marrone. Acqua e marrone.
0: No, no, sì, no, sì. Allora, raga, no.
2: Acqua e marrone.
0: I claim, no, perché un attimo che veramente. Cioè, moce. Allora.
3: La polizia della radio ci arresta tutti.
2: Allora, scusa, hai detto la pulizia della
0: la
2: radio.
0: Polizia. Allora, il nome più sbagliato per un supermercato non deve essere un pretesto per far chiudere questo programma, sì, vi prego. Okay.
3: Ah, no, quindi tipo al cioè, di là non va bene.
0: No, al di là va bene perché ora è presa.
3: Che Francesco da morto.
2: Francesco da Cortona, furtivendolo.
0: Bene.
3: Bello.
0: Cioè io ne ho uno lì da un quarto d'ora che non sto leggendo perché sto ancora decidendo se, chi è.
7: Ragazzi, il supermercato con latte sempre fresco di montagna.
0: Sì.
7: Latte Mungo.
0: Poi vuoi venire al ti spinno Pino da pizza?
2: No!
3: No!
2: L'ho cancellato tutto.
0: Ah, ok, ah, poi.
3: No, se vuoi, però se vuoi puoi venire al ti spenni.
0: Bello! Bello il ti spenni.
2: Elisa fa fare la spesa dal MD ammazza che prezzi.
0: Sì, vabbè. Chi è?
1: Chi è? Il numero uno.
0: Aspetta. Occhio, vabbè, aspetta. Sto vedendo il tetro spettro della chiusura. Occhio, eh. Non lo so perché me lo sento oggi. Vai.
8: Covid, persone dentro le case.
0: Beh. Numero uno. Sì, cioè, numero uno, veramente. Bello, oddio, bellissimo.
2: Ma voi siete mai andati al Paghioro?
0: No, io sono
2: Giuseppe
0: stato
2: da Palermo.
0: Sono stato ieri al Conato. Tu Alex da Vares. Chi è?
3: Chi è?
9: Supermercato dove ti sparano se non prendi niente.
0: Sì.
3: Sì.
9: Il pam pam pam pam pam.
3: Sì. Bellissimo.
2: Oh, che entri a fare market.
3: Bello, giusto, bello, giusto, bello.
0: Il nome più sbagliato per un supermercato potrebbe essere anche Esselunghia.
3: No,
0: Valerio,
3: io ne conosco uno simile, quello di Gio da Cislago, che è l'Essemuori.
0: Vabbò, però qua stiamo. Sì, chi è?
10: So che ci sono. Non va bene.
0: Sì, grazie, sì. Ciao, io finisco qua perché avrei.
2: Luca da Pernareggio vi domanda, ma siete mai stati al Gonad?
0: Sì, okay.
3: Invece al nord-est dovete sapere che c'è una famosa catena di supermercati, sì, che si chiama Ali e i 40 ladroni.
0: Sì, bello, sì, bello, bello, bello. Volete sapere qual è il supermercato che c'è in Germania?
2: Sì,
3: vai,
2: sì, sì.
3: Oh, sì, si è deciso,
2: sì,
3: si è deciso,
2: sì,
3: a dirlo.
2: Sì, se comincia per carre poi sì.
3: Vai, dillo.
1: Vai. Posso dissociarmi io prima.
0: Vabbè, ma dai, è come dire un sergente in Italia, non è che per forza di cose, cioè, vai, poi di più, un po' di più, un capitano,
2: di più,
0: non è.
2: Di più.
0: Poi noi lo associamo.
1: Io nel dubbio la base te la metto.
0: Vabbè, okay.
2: Aspetta, no, beh, No. Di base voglio
0: il nome no, più sbagliato
2: Erika,
0: però no.
2: Voglio Erika.
0: Il nome più sbagliato per un supermercato avete scritto in tanti, fa ridere. È scritto il Carrefour, però andata. E questa ride.
3: Tanto la polizia della radio prende te.
0: È strano. Chi è?
11: Il mercato dove sono tutti pazzi. Neurospin.
0: Bello, ok.
3: Invece per fare la spesa anche di mobili, no? Può capitare oltre al supermercato anche di dover prendere qualcosa per la casa.
0: Occhio.
3: Vedo un buon divano, ma è così lontano. Mi avvicino e lui si allontana. Io mi faccio avanti e lui si fa indietro. Divani so far.
0: Wow!
2: Sì,
0: wow!
2: Sì. MRD?
0: Allora, vi ricordiamo solo le nostre coordinate. Dovete trovare il nome più sbagliato per un supermercato. Non modificare quelli già esistenti. Cioè, dovete aprire un supermercato, ok? Dovete aprire un supermercato e fare in modo che nessuno vi entri a causa del nome. Quindi, nome più sbagliato nel supermercato
2: 342-4115-105.
12: Il supermercato è per chi ha crisi di mezza età. Paolo Lidl.
2: Sì,
3: ciao!
2: Sì, sì, sì. Paolo Lidl è bellissimo.
3: Chiudiamo tutto, ce ne andiamo, ciao!

0: Per favore, possiamo ricordare a Linda che ieri ha preso un bel 2 di picche?
1: 2 di picche!
0: 2!
2: Vabbè, io prendo 2 di picche.
1: 2!
3: Hai preso un 2!
2: Ho preso un 2 di picche, ma pensate a Paolino con la crisi di mezza età, ne prende una.
1: Ma io non ho crisi di mezza, ma io sto benissimo. Ma io stamattina sono andato a farmi 6 km di corsa.
3: Cos'è che stai tu?
1: Eh?
3: Cos'è che stai tu?
1: Sto benissimo io.
3: Non hai preso la pillola.
1: Fammi credere che sto benissimo.
3: Allora, adesso devi promettermi una cosa.
1: Sì.
3: Smettila col fentanyl.
1: No, basta.
3: No, perché basta.
1: No, cioè, dici. No, proseguo fatto. Solo con l'N, che no, è quello che mi fa bene la notte. Per
3: fa
1: dormire.
3: Male il fentanyl.
1: Ci dobbiamo fermare, noi fare una piccola pausa, poi al rientro leggiamo tutti i vostri messaggi. Mi raccomando, quindi, nome più sbagliato per un supermercato.
3: 342 4115 105.
2: Il supermercato più frequentato da speaker e DJ radiofonici, sì, chiaramente. Sì. Supermarchette.
1: Tipo Palmieri il presidente.
4: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
5: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
5: La più buona perché mia.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
9: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
10: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
11: Ma deve essere anche complicata?
10: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
11: La procedura Xpeer?
10: La attiviamo noi.
11: La conservazione digitale è a norma?
10: Ce ne occupiamo noi.
11: Ti servono speed o firma digitale?
10: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
11: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
10: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
12: Radio 105. Proud to be different. Let's go.

0: Miley Cyrus, sai che è una delle poche volte che sto sperando che arrivi in fretta la seconda ora, dove ci sarà riso zero oggi.
1: Allora,
0: poi dopo ricordami che devo dire due parole agli amici che abitano sui social, ricordamelo.
1: Sì, stai chiedendo alla persona sbagliata di ricordartelo.
0: Aspetta che glielo dico a Martin. Socio, per favore, mi puoi ricordare dopo? Allora, 342 41 15 105, oggi vi abbiamo domandato di trovare il nome più sbagliato per un supermercato. Cioè, voi aprite un supermercato e il supermercato rimane vuoto.
2: Ciao, vi scrivo dal Marocco. Ciao. Dove faccio l'attore porno.
0: Benissimo.
2: Mi chiamo Marocco Siffredi.
0: Ha scritto veramente una cagata del martedì.
2: Noi in Africa,
0: deficiente,
2: quando dobbiamo arredare casa, ma abbiamo pochi soldi, compriamo i mobili dell'Ikenia.
0: Allora.
3: Buonasera, raga. Un supermercato dove non andare a fare la spesa. Chi te stracco?
0: Vuoi venire con me a fare la spesa al Non c'ho niente market?
1: Bello.
2: Marco da Spoleto, Val con ADHD.
0: Sì,
2: Gianmarco.
0: Ok, poi
1: Mattias da Belluno invece suggerisce di andare al Muffermercato.
0: Bello il Muffermercato. Chi è?
4: Socci. È scaduto.
0: Scusami, quando hai detto il Muffermercato mi è venuto in mente tutti i prodotti con sopra quella peluria verde bellina da accarezzare proprio.
1: Che vellutatina però in realtà.
0: Sì, quel vellutino proprio.
2: Che se non è su un formaggio potrebbe ucciderti.
0: Bellino. Abbiamo anche il claim. Severino da Cesano Maderno, vuoi venire a fare la spesa da Sal Asso? Spendi un botto e compri un casso.
1: Bello.
2: Danilo da Sanremo va al carre funebre.
0: Grande.
1: Supermercato per le bionde. Lindal.
0: Sì, bello.
2: Sì.
1: Grazie.
0: Grande.
1: Grazie.
0: Questo bello.
2: Poi arriva il genio.
0: Scusami, scommetto che lì alla Lindal nessuno trova niente perché sono tutte bionde. Dov'è?
2: Nome per un nuovo supermercato: Botulino e Fantasia.
0: Vabbè,
2: ci sono anche quelli strani.
0: Vabbè, ci sta, dai, va
1: qualcuno
0: bene.
1: Qualcuno aveva suonato, vero?
5: Un nome di un supermercato sbagliato? Ingrasso alimentare.
0: Sì, grande.
2: Vedono solo burro,
0: solo robe, cioccolato grasso. Ci dobbiamo fermare, vi ricordiamo le nostre coordinate, quindi il nome più sbagliato per un supermercato, poi tanto come sembra l'argomento lo chiudiamo nella prossima ora.
2: 342 41 15 105.
1: Irene, vieni al Salmonella.
0: Sì,
2: anche al Carrefour.
0: Allora

0: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 in direzione Trieste, code in uscita ad Almine provenendo da Milano per traffico intenso sulla viabilità ordinaria e ancora code a tratti tra Nodo di Pero e Milano Est per traffico intenso. Sulla A8 verso Varese, coda tra Nodo con la 4 Torino Trieste e Milano Nord per traffico intenso. Sulla A7 in direzione Milano invece code per traffico intenso tra Barriera di Milano e Allaccio Tangenziale Ovest di Milano. Sulla A14 in direzione Bologna segnaliamo una coda tra Pescara Sud e Pescara Ovest per lavori. Infine sulla statale 65 della Futa, corsia chiusa a causa incidente a incrocio provinciale 129 San Piero a Sieve. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
4: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
3: Ok.
4: Largo massimo 1,90 m.
3: Altro?
4: Da rivenditore verificato.
3: Trovato.
4: Wow!
3: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio Subito. Scarica l'app.
5: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
6: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
7: Bollettino Deghiversario numero 2.
8: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
9: Amore, quanto di anticipo?
10: Zero.
9: E di interessi?
10: Zero.
9: E quanto ci pensi ancora?
10: Zero. La prendo.
11: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da €196 al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
12: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Dici che lo conosco?
14: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
13: Ah, quello naturale, senza additivi.
14: Bravo.
13: DOP, solo carne italiana.
14: Esatto.
13: Il crudo.
14: E allora non lo conosci.
13: Perché non è crudo, è Parma.
15: Piacere, prosciutto di Parma.
16: Amore, la vasca?
15: Leviamo.
16: Le piastrelle?
15: Leviamo.
16: Anche i mobili del bagno?
15: Leviamo. Tanto sopra i €500 iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
16: E i lavori?
15: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
16: Mi hai levato le parole di bocca.
15: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
17: Iperceramica.
18: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a €6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da €2,99. Info, condizioni e uso lecito su uomobile.it.
19: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
20: Puoi dirlo forte.
19: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
20: Sì.
21: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
19: Scegli ora ING Business Banking.
21: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
22: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
23: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €99 al mese. TAN 0, TAEG 1,19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3,243. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €14,065. Importo totale dovuto €17,700. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
24: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da

0: stati lì. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skin care. Che offerte incredibili.
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
5: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
6: Radio 105. Proud to be different.

0: è arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
2: A Radio 105 sono le 19 in punto!
3: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buona serata da Mattia Venini. Legge elettorale al rush finale. Oggi la Camera ha dato il via libera alla fiducia sui primi 2 articoli della proposta di riforma, riguardanti i capilista bloccati e l'innalzamento delle firme per presentare nuovi simboli. Domani il voto sul terzo, giovedì quello definitivo sul testo a scrutinio segreto. Studenti in piazza in tutta la Francia, 256.000 in strada, secondo il governo. Disordini a Parigi e in altre città, con i manifestanti che hanno lanciato pietre contro gli agenti e la polizia che ha risposto con i lacrimogeni. Lezioni sospese nei licei fino alla fine della settimana. Avrebbe perso soldi per danni alla salute. Jessica Moretti, proprietaria del Constellation di Cran Montana, ha chiesto l'indennità per l'infortunio subito al rogo di Capodanno. La donna è indagata con il marito Jacques per la morte di 41 persone. La pratica è prevista dalla legge svizzera. Lo stop allo sconto sulle accise sul gasolio fa saltare il price cap fissato da Eni. Ora il diesel viene venduto a 2,25 € al litro, 6 centesimi in più rispetto a ieri. I prezzi infatti erano correlati all'agevolazione fiscale, stimato un rincaro di 3 euro per un pieno. Al belga Francis Alsen il premio Nobel per la fisica ha dato un contributo decisivo per la scoperta dei neutrini ad alta energia di origine astrofisica. Il suo lavoro ha gettato le basi per un tipo di astronomia completamente nuovo. Calcio, la FIGC è stata commissariata ma sarà sempre guidata da Giovanni Malagò. L'ex numero uno del CONI è stato nominato commissario all'unanimità. Sentiamo le sue parole dopo il voto.
5: Io penso che è una vittoria del buon senso, della logica delle cose. Mi sento più responsabilizzato, minimo 60 giorni per indire le elezioni, mi sembra che la data prima potenzialmente giusta, fattibile, mi sento di impegnarmi, il 14 dicembre si va a elezioni e non perdiamo del tempo.
4: Tennis, il 2026 di Jannik Sinner è già finito, lo ha annunciato lo stesso numero uno con un video sui social. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: esattamente l'ora numero 2 della carovana di 105, l'ora in cui tra poco avremo riso zero, dove cominceremo a raccontare tutte quelle barzellette che non fanno ridere. Quindi, popolo di Instagram, che vabbè, a parte che io che cazzo parlo, che tanto quelli che sono su Instagram,
1: bravo,
0: non è che perché cioè,
1: allora, sono su Instagram e non ti sento.
0: No, il bello è che noi pubblichiamo la roba su Instagram dicendo la rubrica è riso zero, non fa ridere.
2: È fatto apposta.
0: Figa, si chiama Riso Zero, cioè, ma non è che non, cioè, non è che non ascolta la radio, no, non è, neanche la capacità di leggere. La radio ha postato Riso Zero la settimana scorsa dicendo a Riso Zero, dov'è che si comincia a ridere?
2: Non si dovrebbe iniziare.
0: Nel tuo...
2: Bello.
1: Hai un accento strano.
0: Aspetta.
1: Cioè, sto replicando su Instagram il video che hai appena fatto.
0: Allora, dov'è che si comincia a ridere nel tuo video?
1: Non lo so, l'hai fatto tu? Hai un accento strano, da dove vieni? Dall'aperitivo?
0: Va bene, allora, chiudiamo l'argomento che abbiamo fatto nella prima ora, dove vi abbiamo domandato di dare il nome più sbagliato ad un supermercato. Ok, cioè, aprite il supermercato, deve rimanere totalmente vuoto.
2: Yeah.
3: Il supermercato per gli smanettoni di internet. Spam.
0: Wow!
2: Bellissima.
0: Spam è veramente bello,
2: bella,
0: proprio.
2: Bella, bella.
0: Va bene, il nome più sbagliato per il supermercato è Mospar. Marco d'Arezzo. È minaccioso. Uè, dove vuoi andare a fare la spesa?
4: Sì, sì, è proprio di Arezzo.
0: Al Mospar, sì, Arezzo Sud.
1: Andrea da Verona, io vado a fare la spesa dove è veramente difficile.
0: Vai.
1: Eurospeed.
0: Mica, per fare la spesa ti devi registrare con lo
2: Mamma
0: speed.
2: Mamma mia, è difficilissimo.
0: Finito,
2: così.
0: Impossibile.
2: Nome supermercato, Super Cazzole.
0: Super Cazzole, bello. Okay. Okay. Anche le cazzole, ricordiamo, sono un dolce tipico.
1: Le cazzole?
0: Le cazzole.
1: Quelle per il caffè?
0: Sì, no, sono un dolce tipico del Molise che non esiste. Poi ci sono le cazzole del caffè, per esempio. Le cazzole dove bevi anche. Dove lo bevi il caffè? Nelle cazzole.
2: E soprattutto quando metti le dita nel naso.
0: Nel naso, certo. Sì, sì, è un programma di deficienti. Sì, sì, vai.
2: Ti togli le cazzole.
0: Certo, giusto.
4: Comunque, no, spiegate a Linda che non è cambia una lettera a qualsiasi cosa oggi.
0: Vabbè, ma.
2: Ah no!
0: Stamattina qualcuno gli ha preso il cervello, gliel'ha shakerato e è rimasta così. Cosa vogliamo fare? Chi è?
3: Siete mai stati al Fammi la truffa?
0: No, però sono stato al Fammi la carità.
2: Bellissimo.
1: Seno da Verona invece va alla Bottega dell'Onto.
0: La Bottega dell'Onto? Chissà dov'è, in che regione sarà la Bottega dell'Onto?
1: Scusa, e mi hai fatto spesa al Tomare Omo.
0: Chi è?
5: Io. Eurosquit.
0: Bello. Vuoi venire a fare la spesa, Linda, con me al Super Batterio? Prezzi imbattibili.
2: Sì. Bello. No, io eviterei. Io preferisco quelli per i pigri, come ci suggerisce Sergio.
0: No, vabbè, ma se non ce la fai, che chiama aiuto, nel senso.
1: Sì, cioè, sei contagioso, socio. Vuoi o se l'hai contagiata?
2: Scusate, c'ho la S attorcigliata.
0: C'ha la S da presentatore.
1: Sì?
2: Hai capito?
1: Hai la S da presentatore.
4: Cioè, adesso gliela fai provare.
2: Ho la S lunga, ho la S.
0: No.
1: Hai la S da presentatore.
2: Me l'avete già fatto.
1: Di scivolo.
0: Vabbè, quindi supermercato per gente stanca.
2: Il Pigros.
0: Grazie, Linda. Dov'è che c'è il cordino che resettiamo? Devo schiacciare contro l'ancancio.
2: Ma
0: per...
2: non ho capito quella dell'S attorcigliata.
0: Sì, sì, sì,
2: a proposito di supermercati.
1: Andrea da Bari va allo Spendi Market.
0: Wow. Poi vuoi venire con me al Detective Conad? Grande, bellissimo questo. Chi è?
6: Ciao soci. Io andrei al Super Caro Più, i prezzi più inconvenienti.
0: Va bene, va bene.
1: Ora sembra un più una penitenza.
2: E al Paura Sì?
0: Paura sì.
2: Molto
0: bello.
1: Non qui Market.
0: Va bene, allora. Ragazzi, chiudiamo qua l'argomento di O.
2: No, ne manca una lasciata proprio alla fine.
0: Proprio in ultimo. Chissà che perla che adesso andremo...
2: Centro commerciale Ormuz, una pioggia di offerte a bomba.
1: Sì.
2: Adesso possiamo chiudere l'argomento. Vabbè.
4: Io metterei il disco senza neanche...
1: No, io chiuderei con Silver da FC, che è Foccia.
2: Foccia, sì.
1: A letto di merz.
0: Tutto marcio. Va bene. Ah, meno male che è finita.

0: è quel momento lì adesso, è quel momento lì. Sì, purtroppo ragazzi, il martedì lo sapete che arriva la nuvoletta della stupidera, che arriva come i temporali, come i cicloni, arriva purtroppo questa perturbazione il martedì qua a Milano, in Largo Donegani, una perturbazione che però colpisce non solo noi ma colpisce anche tutti voi che avete voglia di partecipare a questo momento così di follia totale. Mettetevi comodi, alzate il volume della radio, tocca a voi con i vostri messaggi vocali. Ritorna Riso Zero.
1: Missione Riso Zero, ripeto, missione Riso Zero. L'obiettivo è semplice. Semplice, semplice.
2: Missione Riso Zero, ripeto, missione Riso Zero.
1: Non bisogna far ridere nessuno.
2: Missione Riso Zero.
3: E tu?
4: Hai voglia di metterti in gioco?
5: Voglia di metterti in gioco? Voglia di metterti in gioco?
0: Come funziona il martedì di Riso Zero? Adesso tocca a voi, uscite il cellulare dalla tasca, solo messaggi vocali 342 41 15 105 dove ci raccontate quelle barzellette che non fanno ridere, che poi in realtà fanno ridere, ok? Ma quelle barzellette
6: solo
0: che...
6: se siete ubriachi.
0: Sì, magari generalmente vengono raccontate almeno dopo la seconda birra media, a volte anche la terza. Barzellette, tanto per farvi un esempio, perché poi il nostro Mattia cosa farà? Prenderà tutti i vostri messaggini vocali e creeremo questi 5 minuti di Riso Zero dove poi alla fine...
6: dove nessuno deve ridere. Dove, si chiama Riso Zero.
0: Dove noi che capiamo che ridiamo, quelli su Instagram... quando si ride... vai a cagare, va...
7: Vabbè, però noi siamo un po' scemini, quindi
0: sì,
7: ridiamo,
0: ma noi ci divertiamo. 342 41 15 105, solo messaggi vocali di queste barzellette, insomma,
7: freddure.
0: Quelle freddure, quei colmi, quelle cose un po' particolari.
6: Ho litigato con la stampante dello studio 9 prima.
0: Sì.
6: O quella lì deve abbassare i toner.
0: Ecco, vedi queste robe qua. Ne ho una bellissima, sai, socio. Sono andato a comprare il pane. Ho visto la gatta del mio fornaio.
6: Sì.
0: Fa i fusilli.
7: No, invece vi siete mai...
6: Scusa, perché il fornaio fa i fusilli.
0: Fa anche i fusilli, sì. Okay, okay.
7: Invece mi siete mai chiesti perché Spider-Man abbia addosso dei vestiti così attillati?
0: No.
7: Sì. Perché porta la S.
0: È Superman. Superman che c'ha
7: cosa
0: la S.
7: Cosa ho detto?
0: Spider-Man.
7: No, dovevo dire...
6: Beh, cominciano per essere...
0: Ma come fai a rovinare una barzelletta così stupida? Ma come fai? Ma è una cazzata atomica!
8: Dai, vieni qua, vai, vai. Meno male che viene Marti, va. Dai,
7: ho detto male, perché è emozionato.
6: Tranquilla, tranquilla, passa tutto. Linda, passa tutto.
8: Oh mio Dio!
6: Non siamo neanche in onda sulla radio più ascoltata d'Italia, tranquilla.
7: Non vedevo l'ora di dirla, l'ho sbagliata, aspetta, la ricordo.
0: No, ormai non fa più ridere, non faceva già ridere prima.
7: No, ma, no, allora facciamo e datemi soddisfazione. Sai perché Superman indossa vestiti attivi?
6: Non indossa?
0: Dobbiamo ridere, però non ho ancora fatto la battuta. Perché porta?
6: Perché...
0: Non ce la fa.
6: Perché porta, risponde al telefono?
7: Sapete perché Superman indossa?
0: No, aspetta, che tre. Va bene, allora, tutte le vostre freddure, ragazzi, raccontatele, divertitevi, cose.
6: Socio, eri già bravo a farti le slunghe o hai imparato mano a mano?
0: Bellissima questa qua. Dottore, dottore, sono ingrassata di 70 kg nell'ultimo mese. Ah, non si preoccupi. Apra la bocca e dica muu.
7: Invece, sapete qual è la catena montuosa con la sirena incorporata? L'Appennino, nino, nino, nino, nino, nino.
0: Ragazzi,
6: Linda, sai cosa fanno due a letto?
7: Basta.
6: 20 al chilo.
7: Ah, certo.
0: Tocca a voi, direi che tocca a voi, vi prego, se no Linda ne sbaglia un'altra. Allora, vi ricordiamo le nostre coordinate, tocca a voi, messaggi vocali, in modo tale che Mattia prenda tutte le vostre barzellette, freddure, colmi, 342
6: 41 15
7: 105
6: 105 lo dice bene.
1: Riso Zero.
2: Missione Riso Zero.
3: E tu?
4: Hai voglia di metterti in gioco?
7: Sai perché Superman indossa i vestiti attillati?

0: piano. Sì. Ok, adesso piano, con calma.
1: Sì.
0: E provi a raccontarla giusta e noi facciamo finta che non l'abbiamo sentita e ridiamo.
1: E ridete, vai, come vai, se fosse la prima volta.
0: Sì, sì, sì, proprio vai, tranquillo,
2: vai,
0: ok?
2: Vai.
1: Allora, sai perché Superman indossa i vestiti attillati? Su 105 l'ora della carovana. Siete pronti per risparmiare alla grande? È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime. Due giorni di grandi offerte su elettronica, prodotti per la casa, cucina e molto altro, a prezzi incredibili.
3: Come la cassa Bluetooth portabile J-Lab J-Buds Party con il 57% di sconto al prezzo esclusivo di €29,99. Solo per i clienti Prime fino ad esaurimento scorte. La festa delle offerte Amazon Prime continua fino a domani.
1: Scoprite tutti i dettagli su Amazon.it.
4: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
5: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
6: Festeggia! Incredibili. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
10: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
11: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
12: North Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
13: Siamo Elia Nuzzolo
14: e Matteo Ciuccioli,
13: alias Max Pezzali
14: e Marco Repetto.
13: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
15: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
16: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
17: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €119 al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3.514. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €16.734. Importo totale dovuto €21.076. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta. Vero Matteo?
19: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
18: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
9: Messaggio promosso da Sanofi.
3: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
12: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la nostra pasta fresca ripiena da 250 grammi per tutto ottobre a solo €1,49. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
6: Amore, non rompere le uova.
1: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
2: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
13: Noti niente? Occhiali nuovi!
14: Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
20: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
21: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
22: E da oggi anche il mobile.
21: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
23: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
24: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it. Centro di coordinamento RAE con...
25: Troni, non ci sono paragoni.
26: Radio 105, proud to be different.

0: Roll su Radio 105 all'interno della carovana con i due soci Paulino Martin e Linda Pani, la nostra ballerina. Tra l'altro ricordiamo che se avete Instagram basta cliccare Paulino DJ, Martin Klein 105, Linda Pani,
1: e nelle storie vedrete Linda ballare.
0: Cosa fa durante la pausa? Perché uno ha un minuto di pausa. Uno ha un minuto di pausa durante il giorno. Mentre noi abbiamo la pausa c'è Linda che dice: dai, vi faccio vedere come ballo. Ma
2: no,
0: anche no,
2: no,
0: Linda,
2: no, dico proprio faccio l'uccellino azzurro.
1: Sì, bro. Sì. Cioè, a me è diventato viola, azzurro no.
0: Io volevo buttarmi nella fontana. Va bene, direi che è arrivato il momento di mettere in palio anche oggi una maglietta di Radio 105. Ritorna il
1: gioco del dialetto.
3: 105 presenta la sfida del dialetto. L'italiano come non lo avete mai sentito.
4: La sirena l'è incazzata che pomiaci il balon.
3: Excuse me.
4: Volete Cuba libre per i granchi in processione.
3: Do you speak dialetto? Parlez-vous dialetto? La sfida del dialetto. L'italiano come non lo avete mai sentito.
0: Torna il giuoco del dialetto che oggi vede protagonista la città di Torino.
2: Ah, Torino.
0: Città di Torino, che Torino è in quarta non mi viene mai l'accento.
2: È difficilissimo
0: l'accento di Torino.
1: Bello, bello, bello. Ma c'è da accendere.
0: Ma non mi viene.
1: Vuoi il coniglio?
0: Non mi viene l'accento di Torino.
1: Non ti viene.
5: Questo è l'accento di Martino.
1: Non ti viene.
0: Non mi viene l'accento di Torino.
2: Ce l'avete un ciclette.
0: Allora, Torino che è in quarta posizione nella nostra classifica parziale, a quota 11 punti in compagnia di Vicenza, Cagliari, Genova e Bergamo.
2: Okay.
0: Come funziona il gioco del dialetto? Noi vi diamo una parola oggi in dialetto torinese. Voi 342 41 15 105 dovete scrivere
2: il vostro nome, ok, da la città, la provincia per cui partecipate, che può essere quella dove vivete o quella dove siete nati, e la traduzione della parola che vi daremo noi. Vi consigliamo di aprire già la chat e scrivere il vostro nome e la vostra città, così vi portate avanti.
0: Poi, una volta che avete preparato tutto al 342 41 15 105, c'è l'ultima regola, la più importante, ovvero che è un tutti contro tutti.
1: E quindi dovete essere il dito più veloce d'Italia.
0: Perché solo e soltanto il dito più veloce d'Italia si porta a casa la maglietta di 105.
2: Chissà se il dito di Mattia è più veloce del dito del farti.
0: Non lo so, è una cosa che non voglio sapere, mi viene da vomitare
1: io,
0: solo a pensarci.
1: Io non voglio provarlo.
0: No, è una cosa proprio, nel senso, proprio una brutta immagine, un'immagine.
2: Scusate,
0: un po'...
2: Non l'ho, sì, l'ho detto candidamente.
0: Sì, non lo so che tu dici ancora le cose candidamente.
1: L'abbiamo capito che c'hai quella malattia lì. Adesso capiamo anche perché.
0: Però, allora, quindi, preparatevi, ve l'abbiamo detto, il nome, la città per la quale giocate o partecipate e la traduzione della parola. La parola da tradurre oggi dal dialetto torinese all'italiano è
1: cossot.
0: Allora,
1: cossot.
0: Cossot.
2: Che cos'è il cossot?
0: Che aiuti possiamo dare?
2: Si accompagna al salmone.
0: Sì.
1: Sembra un cetriolo che ha scelto un altro lavoro.
0: Io vi dico, vi
1: aspetta, dico... e se si fa il bagno puzza di fritto.
0: Io vi dico solo, vabbè, vi dico solo questa. È verde,
1: sì,
0: ma non è detto che sia acerba.
2: Vabbè, okay, dai, abbiamo dato la soluzione già. Cioè,
0: beh, insomma, Mattia non l'ha capita.
5: No, io non ho sentito neanche qual è la parola.
0: Cioè,
1: verde,
0: figurati,
1: lungo, silenzioso e non è un alligatore educato.
0: Esatto, va bene. La parola da tradurre è cossot.
1: Sì.
0: 3, 4, 2, 41, 15, 105.
5: 3,
1: 2,
2: no.
0: Via il televoto!

0: su Radio 105 all'interno del giuoco del dialetto che vedeva oggi protagonista la città di Torino del Gianduiotto. Allora, non mi viene una roba più forte di me, cioè il dialetto torinese.
1: Niente.
0: Non mi viene.
1: Vabbè, dai, non importa.
2: Per quale motivo dovrebbe venirti?
0: Spingo un po' più forte, magari mi viene.
2: No, grazie.
1: non è necessario che ti venga ogni
0: se
1: volta.
0: Vuoi no, ma prova a tenermi le manine, vediamo se spingo cosa
3: no,
0: mi viene.
2: No, dai, io vado via, forte di
3: no, spingo. No.
0: Allora, la parola da indovinare era cossotto. Come aiuto vi abbiamo detto che se fai il bagno puzza di fritto, se è verde ma non è detto che sia acerba.
1: Esatto, si accompagna bene al salmone.
0: Ok, cossot niente poppo di meno che è
1: la zucchina.
0: Ok, quindi zucchina era la parola corretta da indovinare.
1: Ma
0: qualcuno, nonostante gli aiuti che sono stati qualcosa di clamoroso oggi, ok, qualcuno ci ha regalato delle gioie.
1: Jonathan da Viareggio dice patata, Luciano da Benevento, Nadia da Novara dicono cosciotto, poi più di qualcuno come Nicola da Pianezza dice la cipolla, Renato da Milano la mela totocotogna. Cioè leggo, mela totocotogna. Giulia da Pordenone dice uva, poi abbiamo Silvia da Forlì, Maria da Torino, Matteo da Padova, Raffaele da Pesaro e tanti altri che scrivono cetriolo, Ale da Vinovo crauto e poi Simonetta da Bologna avocado.
0: No, molto semplicemente il cossotto è la
2: non
0: zucchina.
2: Non abbaia, non miagola, non vola, ma fritta è buonissima.
0: No, cossotto è la zucchina. Allora, i 10 più veloci.
2: Oggi ne abbiamo tanti perché in un paio sono stati eliminati.
0: Sì.
2: Allora, i nostri cronometristi della Fumagazzi ci segnalano Giovanni da Alba, Cuneo. Enrico da Carmagnola, qui Torino. Marco da Cuneo, Riccardo da Bussoleno, qui Torino. Giulia da Chieri, eliminata perché non ha messo la provincia.
0: Che sarebbe Torino, però no, nada.
2: Monica da Carmagnola, eliminata perché non ha messo la provincia. Giacomo dal Piemonte.
0: È un po' vago.
2: Sì, Piemonte, Cecilia da Torino, Katia da Torino, Rossano da Torino, Fabrizio da Rocca dei Baldi, Cuneo, Riccardo da Milano e Giulio da Milano.
0: Cioè, praticamente sono tutti lì quelli che hanno indovinato.
1: Sì, infatti, tutti là, sono tutti
2: amici. Gli ultimi due che sono di Milano.
1: Si conoscono tutti tra di loro.
0: Quindi, vabbè, a questo punto non ti faccio neanche la domanda che ti faccio di solito. Ce la gustiamo fino alla fine, va bene? Quindi, o Cuneo, o Milano, sì, o Torino, mi pare di aver capito. Chi è il dito più veloce che si porta a casa la maglietta di Radio 105 e che dà lo scettro alla propria città?
2: Giovanni da Alba!
0: Quindi Cuneo!
1: Cuneo!
0: Da Alba, mandaci un paio di tartufi, di tartufi bianchi,
1: sì,
0: ok?
1: Ti
2: allora,
1: prego.
2: Cuneo che passa da 9 a 10 a pari merito con Perugia, Trento e oggi Cuneo.
0: Perfetto, quindi Cuneo vince il gioco del dialetto, tu ti porti a casa la maglietta e settimana prossima sarà in dialetto
2: cunese.
0: Cunese.
2: Quinto posto, eh?
0: Quinto posto.
2: Sarà quinto posto, sì.
0: Per un
2: a
0: attimo,
2: 10 sono al quinto posto.
0: Per un attimo ho pensato, dai che oggi vince Milano e sale al primo posto insieme a Brescia e Venezia. Ma poi la classifica la fa Martin che è di Brescia. È impossibile che Martin arriverà al primo posto.
1: E io sono di Venezia.
0: Che Milano arriverà al primo posto.
1: È una gara tra noi tre praticamente.
0: Ah, è vero, Venezia.
1: Siamo io e Martin al primo posto.
0: Porca miseria. Mattia,
2: quindi
0: Napoli.
2: Non essere,
0: Mattia,
2: non essere amico.
0: Scusami, Napoli.
1: NC.
4: Noi parliamo un'altra lingua, quindi.
0: Eh sì, ma si capisce, tranquillo.
4: Sì,
0: tranquillo.
2: Napoli sta a quota 6.

0: Genova e Napoli su Radio 105. A proposito di Napoli, del nostro Mattia, direi che è arrivato il vostro momento, bambini. Insomma, abbiamo raccolto anche oggi tutte le vostre barzellette, ricordandovi che poi tutto quello che avviene in questi 5 minuti di delirio, uno, lo potete trovare su Instagram, dove poi scrivo ma quando si comincia a ridere?
1: Sono 3 giorni che non ridevo, con questo sono 4.
0: Mamma, popolo di Instagram, va bene. E poi, cosa importante, trovate tutto quanto, come sempre, sia nel podcast che nelle repliche, su www.105.net. Ci siamo?
2: Sì, ci siamo.
0: Direi che ci siamo.
2: Sottolineare che Linda è come un'ostrica, ha sempre di quelle perle.
3: Riso zero.
4: Missione riso zero.
0: Vai.
5: E tu?
4: Hai voglia di metterti in gioco?
0: Dai che ci siamo, dai.
1: Pronti?
6: Vai. La moglie dice al marito: Amore, aiuto. La casa sta andando a fuoco.
0: Sì.
6: Il marito: Sì, va bene. Adesso scappiamo e usciamo. Ma fai piano, così non svegli tua mamma.
7: Ciao, soci.
0: Ciao.
7: Ma voi lo sapete che chi va... arriva tardi?
0: Andata via, non l'abbiamo capita.
8: Ve la siete cercata. Io finalmente ho risolto il problema delle mosche in bagno.
0: Davvero?
8: Praticamente faccio la cacca in salotto.
9: Papà, mi dai 10 euro che vado a vedere la caduta di Troia? Il papà al figlio, vai in cucina, fai lo sgambetto a tua madre.
10: Wow. Ci sono due, Gianna Golf, a un certo punto non fa urla. Buca! E l'altro fa: dove?
0: Ti avevo detto, c'era la buca.
11: Ciao soci, sono Alessandro Ramon Caglieri, provincia di Torino.
0: Vai, Ale.
11: Sapete cosa fa un vulcano quando vede una macchia?
0: No.
11: Lava.
0: Wow.
12: Dialogo tra mamma e figlioletta.
0: Sì.
12: Mamma, ma perché non me lo fai un altro fratellino, tesoro? Perché la cicogna non riesce a portarglielo alla mamma, un altro fratellino. E perché non cambi uccello?
0: È un attimo.
13: Conosci la differenza tra una tenda e una carta igienica?
0: No.
2: Io sì.
0: No.
13: Ah, allora sei stato tu.
12: E sapete cosa fa un maiale in un prato?
0: No.
12: Il pig nick.
0: Wow.
2: Buona questa.
0: Wow.
14: Ciao soci. Ma lo sapete perché a Como si dorme male? Perché vicino c'è chiasso.
2: Sopra c'è chiasso.
0: Nel 72
14: la chitarra cade per terra.
0: Sì.
14: Stratocaster.
0: Wow.
12: Ciao Maristella.
0: Ciao.
12: Cara, voglio dirti che la nostra è una storia di solo sesso.
2: Sì.
12: No, ti sbagli. La tua è una storia di sesso da solo. Ciao.
0: Grande. Ciao Mari. Grande.
15: Come si chiamano i parenti dell'uomo invisibile? I trasparenti.
0: Wow.
15: Ciao Santorini.
0: Grande.
12: Bella.
16: Ciao ragazzi, ma secondo voi dov'è che si lavano i tonni?
0: Dove si lavano?
16: A Washington, Francesco da Genova.
0: Wow.
17: Soci,
0: sì?
17: Sapete qual è il frutto preferito di Batman?
0: No.
17: La banana.
18: Permissione riso zero.
19: Sì.
18: Dottore, ho bevuto un bicchiere di veleno. Morirò? Per un bicchiere di veleno muoiono tutti. Oddio, dottore, che cosa ho fatto? Moriremo tutti!
0: Wow!
20: Sapete perché bisogna sempre portare un cavallo legato sul ponte?
0: No. Sì.
20: Perché cavalca via!
0: Ho immaginato!
16: Ciao, soci! Sapete come si chiama il karate per amputati?
2: No!
16: Arti parziali.
2: Sì.
16: Ciao Michele da Padova.
0: Ciao Michele. Allora,
19: sì, la conoscevo.
0: Anche le scorrette no.
21: Un dislessico ordina un caffè, esce una merda, si è espresso male.
2: Sì.
22: Un venerdì una signora entra in un caffè.
2: Pesce. Prima entra e poi pesce.
3: Riso zero.
4: Missione riso zero.
5: E tu?
4: Hai voglia di metterti in gioco?
3: È
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
19: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro, fino all'11 ottobre, solo da Unieuro.
23: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
24: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria, con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
25: 105 Traffic.
26: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per un chilometro a causa del traffico intenso tra il nodo A1 Villa Literno-Pomigliano e il nodo A1 Acerra-Fragola in direzione Napoli. Un chilometro di incolonnamenti per traffico anche sulla A11 tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola viaggiando verso il capoluogo toscano. Sulla A14 invece un chilometro di coda per lavori tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona. Infine, sulla statale 62 della Cisa si segnalano lavori di manutenzione tra gli incroci Aulla e Caprigliola, procedendo verso l'incrocio Sarzana. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
25: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Maglie Bodite Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi The Zenis, online e app.
2: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa.

0: Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
2: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
3: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
4: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
5: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
4: E dietro la grigliata?
5: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
6: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. E con tre elettrodomestici Bosch, la lavastoviglie è in omaggio. Più il top a un prezzo speciale.
7: Oh, tutti uguali.
8: Chiama se hai bisogno.
7: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
9: E chiama uno.
7: Ma uno chi?
10: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
11: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
12: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
13: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
14: Dark Planet, convenienza nostra.
15: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte.
16: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
17: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
18: Radio 105. Proud to be different.

0: socio. Vedi che si è riaccesa la lampadina del passato. Dansteria, yeah. Qui Madonna su Radio 105, in the place to be, sui nostri ciclotoni. Finisce qui la puntata di oggi, Sipario Musica. Siamo arrivati alla fine. Basta, direi, ragazzi. Grazie come sempre, grazie alla nostra Claudietta, alla Saretta, e grazie anche al nostro sopravvissuto Mattia. Napoli.
1: Siamo solo al giorno 2,
2: più o meno sopravvissuto.
0: Pensa al Fargi, che è a casa che ci ascolta, ed è lì che se la ride dicendo: ah, tanto c'è Mattia.
2: Scusa, non ci ascolta. Ci ascolta il Fargi.
3: Il Fargi adesso ha torso nudo un po' sporco di olio.
0: Sì, sì.
3: Che sta aggiustando la caldaia.
0: Sì, bello così. L'idolo di tutte le casalingue.
2: Gnam.
0: Vi lasciamo in compagnia del nostro sommo Max Brigante con 105 Mi Casa. Vi salutiamo come sempre
2: con la massima del brillo parlante.
3: Ci hai mai fatto caso che prima di arrivare a destinazione il treno si agita sempre? Si tratta di ansia da prestazione.
0: Wow,
2: bella.
0: Wow, vado a casa con la pelle d'anatra stasera.
3: Martedì.
0: Ci risentiamo domani qui su Radio 105. Sempre.
2: Non usciremo mai.
0: Qualcuno mi aiuta a finire questo programma?
3: Sempre alle 18.
0: Oh, grazie.
2: Perché le 18 è l'ora,
0: l'ora della carovana. Fallo bene.
3: Fai le uova? Fai le uova stasera.
4: La carovana di 105 è stata presentata da...
5: La festa delle offerte Amazon Prime è arrivata! Solo per i clienti Prime. Approfittane subito. Scopri tutti i dettagli su amazon.it/prime.
6: Qui a Radio 105 sono le 20.
4: 105 Mi Casa è presentato da...
5: La festa delle offerte Amazon Prime è arrivata! Solo per i clienti Prime. Approfittane subito. Scopri tutti i dettagli su amazon.it/prime.

0: amici, come state? Benvenuti, benvenuti tutte le sere a quest'ora. Parte una nuova puntata di 105 in casa con Max Brigante. Davanti a me Simo J.
1: Buonasera.
0: Buonasera a te Simo, come stai?
1: Tutto bene, grazie.
0: Ti vedo in grande forma.
1: Abbastanza, sì.
0: Basta crederci. Ciao Nadina.
2: Ciao, buonasera.
0: Come stai?
2: Bene, benissimo.
0: Beh, quando dico a te che sei in grande forma è tutto vero, eh.
2: Ti ringrazio. Non è verissimo, però questo colore mi dona.
0: È vero, io dico una bugia e una verità. In quest'ordine.
2: Bene, ok.
0: Quindi
2: tutto
0: anche
2: chiaro.
0: Questa sera ho fatto così. Ieri sera ho recuperato un film che forse voi avete già visto, anche se non è proprio un film dell'anno scorso, che si chiama Il Falsario.
2: Io l'ho visto.
0: Perché è con Castellitto.
2: Pietro.
0: E volevo vederlo perché ho visto Serpenti, mi è piaciuto molto lui, volevo rivederlo. E ho scoperto lui, bravissimo.
2: Sì.
0: Ma ho scoperto un'interpretazione stupenda della Michelini.
2: Allora, qui sento le campanelle. Finalmente, cioè, Brigante ha una crush per un'attrice. Era ora, benvenuto.
0: Ma bravissima.
2: È bravissima, è bravissima, bellissima.
0: Pazzesca,
2: particolare,
0: sì.
2: In tutto, ci piace tantissimo. E anche molto, molto simpatica.
0: No, ma bravissima, veramente bravissima. Il film si chiama Il Falsario.
2: Sì.
0: E la storia è ben scritto, secondo me. La storia è bella perché è di tre ragazzi di provincia che vanno a cercare fortuna a Roma. Uno fa il prete, uno fa il brigatista, finisce a fare il brigatista, e l'altro fa il falsario, o meglio, fa l'artista, fa il pittore, ma le sue opere non vanno da nessuna parte. Scopre però che dipingendo opere altrui può fare carriera ed è molto bravo. È bella, secondo me è scritto bene, perché questa storia, che è ambientata tra gli anni 70-80, si intreccia con una storia italiana molto forte di quegli anni, che è il caso Moro.
2: Sì.
0: E quindi è interessante come questa storia di fantasia si intrecci invece in una storia reale. È bello, poi vabbè, non abbiamo detto di Castellitto, sembra che non sia stato bravo, bravissimo. Vabbè, ma ormai tutti parlano della sua bravura, no?
2: Tutti lo sanno,
0: tutti
2: è
0: lo
2: evidente,
0: sanno.
2: Bravissimo, bravissimo.
0: Bene, bene. Simo, tu l'hai intercettato?
1: No, non l'ho visto.
0: Ma tu sei un po' snob rispetto ai film italiani, eh?
1: Sì.
0: Come mai non riesci a superare questa barriera di snobismo?
1: No, ne guardo veramente pochi. Mi piacciono quelli di Favino.
0: Okay.
1: Mi piace lui, però gli altri faccio un po' fatica.
0: Pensa a te.
2: Io ho una mia teoria, però non vorrei venire qui, mettermi sulla cattedra e fare un po'.
0: Allora,
2: capito?
0: Cerca di dire la teoria, non stando troppo in cattedra.
2: Ok, allora, secondo me,
0: sì.
2: Ci sono dei film bellissimi, ovviamente in qualsiasi paese del mondo,
0: certo.
2: Sia bellissimi che bruttissimi,
0: sì.
2: Quindi il paese non identifica il cinema di quel paese.
0: Brava!
2: E
0: brava.
2: Questo, ok.
0: No, poi, brava, insomma,
2: sì.
0: Dai, brava,
2: poi,
0: sì.
2: Chiaramente uno può avere una predilizione per il cinema,
0: sì.
2: Americano piuttosto che quello italiano,
0: sì.
2: Ok? Però chi si ostina a non vedere molto del cinema italiano, un po' per partito preso, come fa Simone,
0: sì.
2: Un po' è perché fa più figo dire che i film italiani io non li vedo,
0: sì.
2: Un po'.
1: Ma non è vero.
0: Sì,
1: e
0: vuole
1: poi
0: darsi un tono, sì, sì, sì.
2: E
0: sì,
2: poi
0: sì,
2: dall'altra
0: sì.
2: Parte, anche i più bei film americani, per noi che siamo italiani, sì, però c'è sempre un qualcosa di profondità e di empatia e di che non ti arriva fino in fondo, perché è proprio una questione, non è giusto, sbagliato, bello, brutto, è proprio una questione che non ti arriva fino in fondo perché non sei quella roba lì.
0: Mm-hmm.
2: Quando invece un film italiano è bello per davvero, entri talmente tanto in connessione con quella storia che ti dà un'emozione che un film di un altro paese non ti potrà mai dare.
0: È una teoria che apprezzo molto, Simo. So che tu scuoti la testa, ma a me è piaciuto molto come Nadia invece abbia sostenuto questa tesi. Devo dirti la verità.
1: Ma non sono d'accordo.
0: Però insomma,
2: pensa come l'ha motivata. Non sono d'accordo.
0: Cioè, potevi usare più parole.
2: Però
1: ci sono molti film che mi hanno emozionato, sia, cioè, non solo americani,
0: lo so,
1: anche di altri paesi.
0: Lo so che Rocky ti ha emozionato
2: sì.
0: Tanto
2: no.
0: Eppure non fai il pugile e non vivi. Dov'era? Dove correva? A Chicago. Dove
1: a
0: correva?
1: Philadelphia.
0: A Philadelphia.
1: No, al di là di quelli d'azione e di quelli così.
0: Rambo ti è piaciuto, eh.
1: Ma guarda che neanche tanto,
0: Dai, partiamo, mettiamo la prima canzone.
3: Benvenuto, questo è Mikasa.

0: grande artista, è colui che canta la prima canzone questa sera qui a 105 Mi Casa, è Steve Lacy, oh yeah, il titolo della canzone. Grande artista e grandissimo chitarrista, almeno mi dicono così i miei amici chitarristi, mi parlano di lui come uno di quelli rari, perché di grandi chitarristi è pieno il mondo, ma di chitarristi così grandi da cambiare un pochino il modo di suonare, quindi di aggiungere uno step in più allo studio, allo sviluppo dello strumento, non ce ne sono poi tanti, e lui è uno di questi, quindi insomma siamo partiti molto molto bene. Simo, stasera abbiamo degli ospiti in presenza che ho visto in corridoio.
1: Esatto.
0: Chi ci viene a trovare?
1: Eh beh, tornano a trovarci in coppia i nostri due amici Silent Bob con il bravissimo suo produttore Sick Bud.
0: Beh, anche perché loro sono un po' una coppia artistica.
1: Direi di sì, collaborano oramai credo dall'inizio della loro carriera. Ci portano nuova musica che è uscita appunto qualche settimana fa, il titolo del singolo si chiama Morire è niente, e c'è anche un tour in partenza nel 2027, un club tour, quindi sui social dei due artisti sicuramente troverete tutte le date, ma ho letto che partiranno da Parma e poi faranno un bel giro per l'Italia da febbraio, se non ricordo male.
0: Sì, Silent Bob e Sick Bud Club Tour 2027, tutte le date le trovate, come giustamente diceva Simo, sui loro profili social. Ho visto che suoneranno per esempio a Milano al Fabric, ma so quella perché l'ho vista in giro. Poi tutto il resto le potete trovare online. Loro saranno qui da noi fra poco, fra circa una decina di minuti. Subito arriva Karol G. Ho visto un'intervista di Bruno Mars bellissima. Guarda, me la appunto e poi ve la racconto.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Andiamo in pubblicità con dedica di Ernia. C'era un appunto lì sospeso che avevo lasciato legato a un'intervista di Bruno Mars dove lui parla di Karol G. Infatti mentre partiva la canzone di Karol G mi è venuta in mente questa cosa. E loro hanno fatto una canzone insieme, no? Per cui hanno intervistato Bruno Mars e gli hanno chiesto com'è stato lavorare con Karol G. E lui è simpaticissimo. Lui dice: ma io sono innamorato, cioè Karol G è la mia crush. Io sono fottutamente innamorato di lei. E, tra l'altro, quando ho visto che lei ha fatto il pezzo con Drake, sono impazzito di gelosia. E a quel punto mi sono detto: io devo riconquistarla. Come? Facendo un pezzo con lei. E, ha motivato così la scelta della bella canzone che hanno fatto insieme. E che tra l'altro spesso suoniamo anche qui a 105 Mi Casa. Ora andiamo in pubblicità e poi vengono a trovarci due amici.
1: C'è 105 Mi Casa.
0: Siete pronti per risparmiare alla grande? È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime. Due giorni di grandi offerte su elettronica, prodotti per la casa, cucina e molto altro a prezzi incredibili. Come la cassa Bluetooth portatile J-Lab J-Buds Party con il 57% di sconto al prezzo esclusivo di €29,99 solo per i clienti Prime fino a esaurimento scorte. La festa delle offerte Amazon Prime continua fino a domani. Scoprite tutti i dettagli su amazon.it/prime.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app. Sognare una vacanza d'inverno?
3: Previsto.
2: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
3: Inaspettato.
2: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
3: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
2: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
4: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da €16,800 IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
8: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
7: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
8: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
7: Quello è sicuramente un brutto affare.
9: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
10: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
11: Le uova naturelle.
12: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
13: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dischetti e i maxi dischetti Cotton Sound sono a 99 centesimi. I bastoncini cotonati da 160 pezzi sono a 89 centesimi. Trovi anche il cotone idrofilo Cotton Sound di altissima qualità a 1,19 euro. Ideale per l'igiene personale. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
14: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1,550.
11: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
15: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
16: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
17: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
18: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
19: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
20: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
21: Radio 105. Proud to be different.

0: 5, come detto prima, tornano a trovarci Silent Bob e Sick Bud. Come state, ragazzi?
1: Buonasera, tutto bene?
0: Buonasera a voi, che si dice? State bene?
1: Bene, si sta lavorando alla grande.
0: Io ultimamente parlo sempre con Max Pezzali di Pavia, di provincia, di valore della provincia, di storie di provincia. Io anche vengo dalla provincia e quindi, insomma, quando mi viene a trovare, soprattutto tu, penso a Pavia, no?
1: Sì,
0: infatti ti ho detto, stai ancora lì o ti sei trasferito in città? Stai ancora lì?
1: No, sto lì, ho comprato casa, io... Sono entrato nel fango, lasciato dietro il fango della provincia, come sempre.
0: Quindi, senti, anche tu, come tutti quelli che poi arrivano dalla provincia, grande teorizzatore delle storie di provincia e del valore della provincia.
1: Beh, sono tutto. La provincia si basa sulle storie poi del paese, degli anziani, del bar, no? Vivi di quelle.
0: Bellissimo.
1: Non devi crederci troppo, non devi entrarci troppo dentro, perché poi alla fine è sempre tutto romanzato.
0: Anche nei tuoi testi comunque c'è tanta provincia, perché poi insomma è così, no? La provincia veramente rimane dentro anche quando poi vai in città. Mi dicevi invece che tu vieni, parlo con Sick Bud, vicino a Monza, però con studio a Milano.
2: Sì. Però quindi... io ho fatto il percorso inverso, sono partito da Milano, mi sono trasferito fuori.
0: Quindi... Tu sei andato a cercarla, quindi. Va bene. Sì, sì. Ragazzi, siete, immagino, tornati in studio per tutta una serie di brani, di ispirazioni, di suggestioni, di idee, ma anche per Morire Niente, che poi stasera ascoltiamo. Che canzone è?
1: Ah, è una canzone nuova che abbiamo concepito insieme in studio. Dopo un periodo a ragionare su dove volessimo andare, un po' che scelte prendere, abbiamo detto basta, prendiamo quello che sono le nostre influenze, cerchiamo di venirci incontro e trovare un equilibrio, come facciamo da tutta la nostra carriera. Troviamo un punto di incontro. Io sono convinto che da dove parti tu con le tue skills, diciamo, e dove vuoi arrivare, quello che trovi in mezzo,
0: okay,
1: e poi è quello che è. Quindi io ho sempre ascoltato tanta musica da ragazzino, anche da bambino in realtà, più rock, grunge, mi piace da morire, il post-punk. Quindi abbiamo unito un po' tutti questi mondi in realtà, col rap chiaramente, quello che è la mia penna. E niente, è venuta fuori la produzione da Bud, è incredibile, io in 2 giorni avevo il pezzo, quindi in realtà poi sono quelle cose che cerchi, poi alla fine vengono
0: da sole. Certo, come è giusto che sia. Cioè. Interessante dove tu trovi il punto di incontro, no? Il punto di cottura perfetto. E secondo te, Bud, invece, qual è stato il punto di incontro vostro su questa traccia?
2: Ma diciamo che io... Per questa traccia mi sono affidato alla collaborazione con un bassista, chitarrista,
0: okay,
2: che saluto, Alessandro Cianci, e ci ha dato una grande mano perché avevo bisogno di qualcosa, come ha detto lui, di più grunge, di più...
0: Sì, di quelle distorsioni,
2: esatto,
0: certo.
2: Che poi abbiamo applicato dopo aver registrato il basso, però comunque la bellezza del tutto sta nel fatto che io ero da solo all'inizio con il bassista... E appena lui ha fatto questo giro, ha detto questa cosa qui corrisponde esattamente al prototipo di pezzo che lui potrebbe.
0: Ok.
2: E da lì poi ho messo i miei ingredienti. Però io ho aspettato di avere l'atmosfera, il mood giusto che potesse fare apposta a caso per lui.
0: Il beat quando è arrivato non avevi dubbi o ci hai ragionato un po' e hai detto me lo porto a casa e vedo se succede qualcosa?
1: Ma ci sono dei beat quando me li manda Bud che ho dei dubbi, ci penso un po', li lascio un po' lì a macerare.
0: Certo.
1: No, questo mi ricordo proprio in campagna, tipico, vedi, cosa da
0: torniamo
1: uomo
0: lì.
1: Di provincia e... Basta, l'ho messo su, come ho sentito il giro iniziale, che è iconico, mi sembra incredibile. E basta, avevo già in mente come dovevo suonarci sopra, come dovevo andarla a fare. Forse ti avevo detto cambiamo i BPM, la mettiamo un po' più così, un po'
2: sì,
1: più
2: cosa, sì.
1: Ma il giro era quello.
2: Ma io ero sicuro, ecco.
1: Ma
2: il
1: pezzo già c'era.
0: Le parole stavano già in una nota del telefono, in un concept che avevi in testa, o le parole arrivano proprio dall'ispirazione del beat?
1: Appunto, mi è arrivato il beat, l'ho sentito, cerco di sentirli il meno possibile quando ce li ho a casa, così che poi quando vado in studio sono freschi.
0: Ah, ok.
1: Quindi poi
0: sta.
1: L'ho messo in studio e mi sono venute in mente le parole per il ritornello, in cuffia l'ho registrate senza neanche scriverle in realtà.
0: Dai, lo sentiamo allora. Morire è niente, Silent Bob con Sick Bud, questa sera qui a 105 Mi Casa.
1: Sì, oh.

0: morire è niente. Silent Bob con Sick Bud qui a 105 Mi Casa. E prima Bob mi parlavi di influenze un po' grunge, un po' post-punk, di musica che ascoltavi da ragazzino. Chi erano i tuoi gruppi preferiti in quel momento, cioè quando mi parli di quel periodo?
1: Mm-hmm. Allora ti dico, in quel periodo là c'era un sacco di dischi di mio padre che aveva lasciato a casa, quindi c'era tutta la parte rock. Io mi ricordo, vabbè, dei Nirvana come su tutto.
0: Certo.
1: E poi c'era però questa collana di America del Rock, America Rock si chiamava, una roba del genere.
0: Ricordo vagamente, tra l'altro.
1: Sì, che aveva tutti i fumetti, tipo c'erano disegnati tutti le varie band però con i fumetti. E quindi mi attiravano i fumetti, io li mettevo e dentro c'erano tutte le migliori canzoni, diciamo, del grunge, il post-punk, cose più prog, rock invece più classico, c'era tutto. E quindi anche blues, quei 10 dischi poi li prendevo ogni volta, facevo tutti rotti perché io ero piccolo, li rompevo.
0: Ma tu, Bada, hai reference simili?
2: No, diciamo di no, però mi ci sono un po' più avvicinato. È stato il mio modo di andare incontro un po' a quelle che erano le richieste del momento, cioè comunque quello che poteva muovere qualcosa in questo momento.
0: Perché ci sono comunque delle band, Nirvana per esempio, no? Che magari anche se non segui, cioè se sei cresciuto con il rap, mi è capitato tante volte di parlare anche con rapper o produttori molto urban, però ci sono a volte quelle due o tre band che comunque sono arrivate perché sono scappate fuori dal genere, no?
2: Sì, però scappano fuori, cioè comunque sì, però non è che sento di conoscere questo genere, non lo conosco molto, l'orecchio lo riconosco, ma non è, cioè, conoscerlo vuol dire anche patrogenizzarlo
0: Assolutamente,
2: esatto.
0: Assolutamente.
2: Quindi anche per questo avevo bisogno di un supporto su un certo tipo di lavoro.
0: E da un punto di vista invece musicale, quando eri ragazzino, che cosa ti ha completamente, diciamo, distrutto la testa?
2: Beh, il rap.
0: Sì, subito. Ma chi nel rap?
2: I Mobb Deep.
0: Ah, Mobb Deep.
2: Sì, cioè io ho scelto di fare questo mestiere grazie a Shook One.
0: Sì, c'è sempre un colpevole. E tu invece hai iniziato a rappare pensando a chi?
1: Non lo so, in realtà pensando a forse Eminem è stata una delle prime robe, esatto, perché penso che anche in una band di rockettari in realtà poi arrivi Eminem, uno di quelli
0: sempre,
1: che esce fuori
0: sempre,
1: di là.
0: Sempre, sempre.
1: Non è che facevo il rapper, è arrivato Kurt Cobain, quindi quindi sì, Eminem, 50 Cent, quelle proprio quelli più famosi, sempre tramite tutti questi dischi che avevo. E poi ho iniziato da subito un po' a sentire le cose italiane.
0: Certo.
1: Quindi ho detto, a me piace scrivere, posso metterlo in musica, mi piace anche la musica, perfetto. Non devo saper cantare bene. Allora,
0: che è la magia del rap, esatto. No? Che ti permette di esprimerti senza dover avere per forza determinate skills. Poi ne devi avere tante altre, però lo scopri anche dopo. Quali sono i progetti futuri vostri? Avete molte tracce pronte?
2: Abbiamo un discreto di numero di lavori in corso e siamo concentrati in studio a portare a termine un po' di questi provini che abbiamo lavorato in questi mesi, insomma.
0: Ok. Ragazzi, allora in bocca al lupo, grazie per essere passati qui e per aver ascoltato ascoltato Morire Niente. In bocca al lupo per il brano e ci vediamo presto.
1: Ci vediamo prestissimo.
0: Un abbraccio, ciao ragazzi.
1: Ciao a tutti, grazie.
3: Radio 105.

0: High Hopes 3000 Role Model su Radio 105. Non so perché, ma Simone ci tiene particolarmente, io stasera mi sento buono, a dire anche lui che musica ascoltava da ragazzino. Nadia, chiaramente questo sta andando un po' fuori dagli schemi, cioè.
1: E mi sembra che si stia allargando, lui si sente il protagonista ormai,
2: sì,
1: di tutto.
2: No, comunque avevo in comune un ascolto.
0: Ma chi se ne frega, però ormai devo dillo, dire. Ormai
2: dai.
0: Dillo.
2: No, che essendo che più o meno siamo della stessa leva con Silent Bob, anch'io come punto di riferimento ho sempre avuto Eminem.
0: Certo, ma sì, poi si vede anche.
1: L'avrei proprio detto,
0: sì,
1: guarda.
0: Anch'io. Sì.
2: Quindi niente, era una cosa che avevamo in comune, che abbiamo,
0: sì,
2: detto fuori onda e
0: ma
2: volevo dirlo anche in onda.
0: Massimo, era talmente evidente che potevi non dirlo. I tuoi miti si capiscono. Eminem per tutta la personalità e Justin Timberlake per il modo di vestire.
1: Esatto.
0: E l'outfit è un po' quell'aspetto glamour
2: sì,
0: che tu
2: chi
0: hai.
2: Però solo chi conosce, certo. Sì,
0: beh, noi che ti conosciamo bene,
1: sì,
2: quindi è meglio ogni tanto ribadirlo.
0: Giusto,
1: e
0: giusto.
1: Io so anche chi è invece lo sportivo per la virilità, proprio lo direi. Ibrahimovic.
0: Sì. Sì. Ecco, queste sono le ispirazioni,
2: sì,
0: di Simo. Bene, mettiamo una bella canzone, e questa è bella veramente, si chiama Great Expectation. Non che le altre siano brutte, però ogni tanto vengono fuori delle perle, e questa di Sienna Spyro è veramente una perla.
3: In my head.

0: è arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte.
1: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
3: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
3: Ufficio, cosa smarrite?
4: Ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi, Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della

0: colpo.
1: No, no, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, l'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
2: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 dal 7 ottobre solo su Netflix. Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su uomobile.it.
3: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte. A Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora. Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
4: Doppio Malto. Birra, cucina e felicità.
3: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
5: Finite le

0: fitactive.it.
1: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
2: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosci di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: 105
7: che storia.
8: Radio 105,
9: che storia.

0: Che bella questa canzone. Nel 2016 sono successe un sacco di cose. La musica ha cambiato un pochino genere, no? Nell'urban, per esempio, si è passati dal rap alla trap, il rock era molto contaminato, sono accadute tante cose in Italia e all'estero. E nel 2016 i 21 Pilots, che già di per sé sono un progetto sperimentale dal punto di vista musicale, tiravano fuori quella che sarebbe diventata la loro canzone più fortunata, la loro canzone più riconoscibile, Stress Out, che abbiamo suonato come ultima canzone di questa bella puntata di 105 Mi Casa. Domani chi viene a trovarci?
1: Beh, domani parliamo di un libro formidabile con il nostro amico Alessandro Alciato.
0: Ah, il grande Ale viene,
1: esatto,
0: domani.
1: Che ha aiutato, comunque ha coscritto insieme a Francesco Totti la sua biografia da quando ha smesso di giocare.
0: Bellissimo, bellissimo,
1: stupendo,
0: bellissimo.
1: Stupendo.
0: Non vedo l'ora. Allora, domani dalle 20 alle 21, nuova puntata di 105 Mi Casa, dove con Alessandro Alciato finiremo a parlare di una leggenda vivente dello sport che è Francesco Totti. A domani allora alle 20 qui su 105. Ciao!

0: 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.
1: 105 Mi Casa è stato presentato da
2: La festa delle offerte Amazon Prime è arrivata solo per i clienti Prime. Approfittane subito. Scopri tutti i dettagli su amazon.it/prime.
3: Precisissimi, a Radio 105 sono le 21.
4: Radio 105 presenta Tabù.

0: 105. Lucilla Agosti e Alessandro Sansone hanno deciso di andare oltre con
1: 105 Tabù.
2: Ben ritrovati su 105, martedì sera 6 di ottobre. Inizia una nuova puntata di 105 Tabù con me, Ale Sansone, e con Lucilla Agosti, che è al telefono. Attenzione, Lucilla. Eccoci qua. Lucilla Agosti, dov'è? Dov'è? Si è nascosta. Sta portando Simba a spasso. Sta preparando le domande per il tabù. Lucilla, è collegata con noi o no? Eh?
3: Sì.
2: Eccoci. Ciao Luci, ciao Luci.
3: Sussurri.
2: Perché non ti sentivamo e quindi Mattia ha spippolato.
3: Ma non sentivo voi.
2: Invece adesso tutto si sente alla perfezione. Oh, eccoci. Sì. Alla grande. Allora, come stai?
3: Alla grande, okay. Tutto bene, grazie, okay. Informissima.
2: Allora, Lucilla è al telefono perché oggi non può e quindi deve stare orizzontale probabilmente da qualche parte.
3: Qui
2: in studio orizzontale era abbastanza... Peccato, lo sai perché? Praticamente hanno rifatto tutte le luci dello studio allora noi amici all'ascolto che ci seguite...
3: Quindi sarei venuta figa per una volta.
2: Infatti, solo stasera saresti venuta figa.
3: Esatto.
2: Hanno abbassato le luci e quindi adesso c'è un'atmosfera muy caliente per il 105.
3: Ma bello, ma poi resta o è solo un errore di questa sera?
2: No, credo che resti. Mi hanno detto dalla regia che in realtà ci sono state delle modifiche, quindi, come dire, noi che abbiamo sempre detto ma che forti queste luci, adesso invece sono un pochino
3: allora
2: più
3: avevamo
2: basse.
3: Ragione alla fine. Vedi?
2: Alla fine avevamo ragione, alla fine
3: infatti.
2: Così. Allora, noi ti disturberemo stasera in qualche modo, probabilmente anche nella seconda ora, perché come sta succedendo ormai da qualche tempo, martedì sera ci viene a trovare la nostra psicologa di fiducia.
3: Infatti, salutamela tanto, dagli un bacio, so che chiacchiererete come dei matti, non spoilerò niente sul tema di questa sera, però posso dare il numero 342 41 15 105, note audio, WhatsApp. Tutta.
2: Beh, alla lontana in qualche modo ci possiamo anche avvicinare, secondo me. Per esempio, noi due quanto ci consideriamo sinceri? Cioè, tu per esempio ti consideri una persona sincera al 100%?
3: No, al 100% no.
2: Brava, è questo il tabù di questa sera, ragazzi. Poi tra po' andiamo un po' più a fondo e lo capiamo meglio.
3: Senti quello come urla.
2: Mattia, buonasera anche a te, Mattia.
4: Buonasera.
2: Ciao. Mattia, si considera una persona sincera a che percentuale?
4: Ma cerco di fare il possibile per esserlo il più possibile, però come ben sai
2: al 100%,
4: possiamo sempre dire quello che pensiamo.
2: Al 100% è impossibile, no. Anch'io al 100% è impossibile, non mi reputo una persona molto sincera.
3: No, non è possibile, stavo cercando una percentuale veritiera che corrisponda alla realtà. Secondo me, calcolando le microbugie che si dicono, quelle inevitabili che ogni tanto capita di dover dire ai figli, le mezze verità, io mi sento di essere onesta se dico il 70%.
2: Beh, oddio.
3: Ed è tanto, eh?
2: Beh, secondo me forse anche di più. Beh, sì, se consideriamo proprio tutto, anche...
3: Tu dici di più conoscendomi.
2: Io dico di forse ti conosco poco, dici.
3: Esatto.
2: No. Effettivamente, se iniziamo a considerare tutto, cioè adesso lo chiediamo anche a voi, amici ascoltatori, perché come si fa a giudicare quanto uno è effettivamente sincero? Cosa mettiamo nel calderone? Le bugie grandi, le bugie piccole?
3: Devi dire tutto. Per me devi mettere tutto. Per fare una stima
2: tutto,
3: sulla
2: tutto.
3: Sincerità. Senza che sia sincerità di cose importanti, profonde, vitali, devi stimare tutte, quindi le microbugie, le omissioni, no, non rientrano le bugie, però le piccole bugie, il non raccontare esattamente le cose come sono andate,
2: ecco,
3: devi mettere tutto, quindi secondo me... Insomma, è difficile che qualcuno dica io sono sempre sincero, ma poi secondo me è anche un po' il concetto profondo del dire la verità per forza a tutti i costi.
2: Esatto, è un po' qui. Bisognerebbe anche chiedersi quanto effettivamente siamo sinceri con noi stessi, perché secondo me ci sono tante persone che sono molto più sincere col prossimo piuttosto che con se stessi.
3: Anche perché non sempre si è pronti a vederla la realtà, la verità.
2: Porca miseria.
3: Quindi è anche una questione non di omissione a se stessi, ma di preparazione ad accettare quel momento. Esatto.
2: Esatto, esatto. Va bene. Allora, la puntata di Tabù tra poco entra nel vivo. Lucilla, chiaramente tu segui da lontano, ma ogni tanto ti buttiamo in mezzo, insomma. Cioè, sarai presente
3: mezzo,
2: pur non essendo
3: dai.
2: Presente fisicamente.
3: E tiratemi anche una bella sculacciata sul culo.
2: Dai. E allora ciao. Questo è l'inizio migliore di 105 Tabù di stasera.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the

music, make the people come together. Choice Ivan Party su 105, c'è 105 Tabù, martedì sera 6 ottobre, ben ritrovati da parte mia, sono Ale Sansone come Lucilla, un po' da remoto, Mattia che abbiamo salutato, salutiamo anche la Claudietta al centralino, Valeria Stoppelli in redazione che ci aiuta a costruire le puntate dei 105 Tabù che ogni sera sentite dalle 21 alle 23, abbiamo già un pochino spoilerato, ci siamo già un pochino avvicinati a quello che è l'argomento, sono già arrivati diversi messaggi, altri 42, 41, 15. 105 dove vi state già aprendo come succede ogni sera, ce ne sarà bisogno perché poi in seconda ora verrà a trovarci Elisa Vianello, psicologa, psicoterapeuta, quindi è come se aveste a disposizione per un'ora una figura professionale gratuitamente, no? Quindi potete anche fare le vostre domande, potete venire in onda a parlare con lei, chiaramente inerente all'argomento di questa sera. L'argomento di questa sera sembra non essere un tabù, ma in realtà un tabù lo è. Sentiamo qual è.

0: Io ti dico in faccia le cose perché sono sincero. Sincero.
1: Io le cose te le dico in faccia, non te le dico alle spalle. Alle spalle.
2: Il problema delle persone molto sincere è che la loro sincerità viene scambiata per mancanza di sensibilità o peggio ancora per cattiveria. Cattiveria.
0: La sincerità è importante, certo. Meglio una bella verità che una brutta bugia. Fin qua siamo tutti d'accordo. Ma essere sinceri non significa sminuire l'altro, squalificarlo o mancargli di rispetto.
3: La sincerità non è dire tutto, è scegliere cosa dire, come e quando, con rispetto per l'altro. Essere autentici non significa rovesciare addosso agli altri il nostro mondo interiore. Significa regolare la nostra comunicazione in modo che possa essere accolta, non subita.
0: Ha ragione, è vero.
4: Le persone che compiono sincericidio sentono qualcosa, provano qualcosa e lo esprimono esattamente per come lo sentono, usando delle parole che esprimono perfettamente ciò che hanno dentro. Ognuno ha diritto di vivere come
5: può. Una persona ti dice che ti ama ed è sincera, una persona dice che cambierà ed è sincera, un genitore dice che ha fatto del suo meglio ed è sincero, un amico dice che non voleva ferirti ed è sincero. Se una persona è sincera, allora posso fidarmi. Ma non è vero, non è vero.

0: È sempre così bello essere sinceri, non è facile, ma è sempre così bello, vince sempre l'onestà, guarda, continuo a essere sempre più convinto di questo.
1: Chi lo sa se è vero? Innanzitutto la canzone di chi è? Cioè, che versione è?
2: Allora, io adesso non ricordo il nome della band, ma è una bellissima versione della canzone di Caterina Caselli.
1: È un grande classico, di un grande classico. Beh, grande scelta, ci sta bene. Ragazzi, questo è il tabù di questa sera. Dire sempre la verità o perdonarsi le bugie, piccole, grandi, enormi, gigantesche, perché a volte vengono perdonate più le bugie gigantesche di quelle piccole. È tutto un casino capire quando bisogna essere sinceri, quando bisogna perdonarsi, quando bisogna dire la verità anche a se stessi in primis, come poco fa dicevamo con Lucilla. È un po' un casino, è un po' un casino anche perché non so se anche a voi capita di avere questa sensazione. Oggi sembra che se non dici per forza una verità anche scomoda, una verità anche feroce, sei meno. Oggi sei di più se dici subito le cose, se sei schietto. Scusami, io sono sincero, sono fatto così, scusami, io non riesco a non dire la verità. Quando poi magari molto spesso proprio quelle persone che dicono così stanno mentendo. Tante volte la bugia più grande che viene detta è scusami se sono sincero, ma in realtà non stai essendo sincero e a volte lo pensiamo anche di noi stessi. Sto facendo un ragionamento a voce alta, no? Come quando si parla con gli amici e mentre stai parlando ti stai rendendo conto che in fondo stai parlando a lui ma stai parlando anche un po' a te stesso. Io sto facendo questo ragionamento questa sera, quindi è un po' il quando è che non bisogna dire la verità e ci si può perdonare una bugia, quando è che si può mentire, quando la sincerità è davvero sincerità. Tante volte invidia, tante volte è cattiveria e tante volte secondo me esiste anche una sincerità tossica, sta parola super inflazionata, però a volte è necessaria. Che cosa ne pensate voi? Tra poco scopriremo che cosa ne pensa l'intelligenza artificiale, sfateremo qualche mito e vedremo anche quali sono i numeri sulla questione. Intanto il nostro numero per dire la vostra e venire in onda con... poi ho anche 10 domande. In realtà sono più di 10. 10 domande anche abbastanza, come dire, crude, ok? Sulla sincerità, che mi piacerebbe fare a qualcuno di voi. Quindi se qualcuno di voi ha voglia di venire in onda a rispondere a queste domande sulla sincerità, per capire quanto siamo sinceri, rispondo anch'io, rispondiamo insieme. Ok, 342 41 15 105, SMS, WhatsApp, WhatsApp audio, poi la Claudietta nel caso vi richiama. Nel frattempo la nuova di Cesare Cremonini, Papa

0: Buonasera, Vincenzo da Pozzambedo. Secondo me una stima, un'unità di misura per la sincerità delle persone sono i suoi amici. Secondo me una persona molto sincera ha pochissimi amici, perché il dire sempre la verità in faccia a tutti ti porta ad essere solo. Una buona serata.
1: Ciao, ciao. Beh, interessante la teoria del nostro amico. Secondo lui, meno amici veri hai, più sei sincero, perché la sincerità ti porta anche un po' a isolarti. È un altro punto di vista questo. Stiamo parlando di questo stasera. Quanto dobbiamo essere tolleranti con la nostra responsabilità di dire sempre la verità e quanto dobbiamo essere razionali, perché a volte la verità, secondo me per esempio, non va detta. Ci sono dei casi in cui la verità non si può proprio dire, non si deve dire. Perché? Perché magari tu sei sincero adesso, ma crei un problema che si perpetrerà nel tempo. Non dicendola, il problema invece si risolverà, ok? Tu ne risolvi uno subito per crearne uno più grande dopo. Tante volte invece, lasciando che il problema sfoghi da solo, si risolve. Lo so, costa non essere sinceri, però a volte anche questo è il prezzo da pagare se si vuole bene a qualcuno o se si vuole bene a se stessi. Facciamo una cosa, chiediamo che cosa ne pensa Samantha, la nostra intelligenza artificiale.
2: 105 tabù. Cosa dice l'intelligenza artificiale? Se penso che si debba sempre dire la verità? Dipende da chi sei e da quanto ti piace finire nei guai o cenare da solo. Se sei un robot costruito per cercare la verità, tipo me, sì, dovresti dirla sempre. Se sei un umano normale, beh, prova a dire sempre la verità e dimmi quanto dura la tua vita sociale. No, quel vestito ti fa sembrare un insaccato in crisi esistenziale. Sì, il tuo bambino è bruttino. No, non mi interessa il racconto delle tue vacanze.
1: Aia.
2: Buona fortuna a trovare qualche numero in rubrica che risponda ancora alle tue chiamate. In generale, dire la verità è meglio. Dirla a tutti i costi, solo se ti piace essere odiato o se sei un filosofo tedesco del Settecento. Ecco, secondo la tua Sami, quando dovresti evitare di essere sincero fino al midollo? Quando la tua fidanzata ti chiede un commento estetico, non vuole davvero sapere come sta, vuole rassicurazione. Dirle che il suo nuovo taglio le sta uno schifo, la ferisce inutilmente.
1: Vabbè.
2: Quando ti chiedono come stai, nessuno è veramente interessato alle tue analisi del sangue. Quando un bambino ti chiede di Babbo Natale, quando l'amico col cesto di corna ti chiede se sapevi tutto. Quelli che dichiarano «io dico sempre quello che penso», di solito pensano cose inutilmente cattive. Non è coraggio, è mancanza di filtro e di empatia. La sincerità è un'ottima virtù, finché non diventa un'arma o una scusa per essere stronzi. Essere troppo sinceri è spesso solo una forma elegante di egoismo.
1: La sincerità è un'ottima virtù finché non diventa un'arma o una scusa per essere stronzi. Questo dice l'intelligenza artificiale, che però ha detto anche che lei deve essere sempre sincera. È vero, di base deve essere sempre sincera, anche se le hanno addestrate a mentire e le hanno addestrate anche a darti delle risposte che si chiamano le allucinazioni, no? Quando, non so se vi capita mai di interrogare l'intelligenza artificiale e vi dà delle risposte che a voi sembrano strane, fate un fact check immediato e scoprite che non è vero niente di quello che va detto. Oh, scusa, perdona, capisco la tua frustrazione. Ecco, la frustrazione, io però ho perso un'ora con te.
3: Sì, perché poi quando fai il fact check, come dicevi, no? E poi torni su ChatGPT pieno di rabbia e la insulti.
1: Sì, sì, sì, esatto.
3: Capisco
1: la tua frustrazione. Io le ho detto, ho educato la mia dicendo rispondimi in qualsiasi modo, ma non dicendo capisco la tua frustrazione. Perché se tu mi dici capisco la tua frustrazione, io prima ero frustrato, ora sono frustrato e incazzato. E in più magari ho anche speso dei soldi per te, perché poi gli diciamo ma io ti pago, ma io ti pago l'abbonamento, perché tu hai queste cose qua? Scusami, capisco, a volte posso avere delle allucinazioni. Quindi tu gli devi specificare anche che non deve darti risposte a tutti i costi. E questo va fatto nelle impostazioni. Cioè devi andare proprio a dirglielo. C'è un'impostazione che dice dai istruzioni e nelle istruzioni tu devi dirgli non darmi per forza ragione, e se non sai una risposta dimmi che non la sai e non c'è nessun problema. Da quel momento in poi allora si inizia a comportare un po' meglio. Questo è quello che dice la nostra intelligenza artificiale per quanto riguarda la sincerità a tutti i costi, che effettivamente potrebbe diventare un'arma, una scusa per essere cattivi se utilizzata male. Però oggi sembra che se non sei sincero al 100% sei uno sfigato, sei bugiardo addirittura, peggio ancora. Che cosa ne pensate? Nel frattempo arrivano messaggi per chi vuole venire in onda giustamente a rispondere anche alle domande che ho preparato. 342 41 15 105.

0: fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
1: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora. Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
2: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
1: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia, bevi responsabilmente.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: Amore, quanto di anticipo?
9: Zero.
8: E di interessi?
9: Zero.
8: E quanto ci pensi ancora?
9: Zero. La prendo.
10: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
11: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
13: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
14: North Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
15: Siamo Elia Nuzzolo
16: e Matteo Ciuccioli,
15: alias Max Pezzali
16: e Maro Repetto.
15: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
17: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
18: Tatroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
20: Sì.
19: E questo?
20: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
21: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
22: E da oggi anche il mobile.
21: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
23: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
24: Ho fatto la scelta giusta.
23: Cioè?
24: Faccio pubblicità in TV.
23: Non ci credo.
24: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
23: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
24: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
23: Adesso?
24: Sì, adesso.
25: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
26: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
27: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
0: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: La nostra 105 Selection H Ring My Bell su 105, 21 e 31 minuti. C'è il tabù dalle 21 alle 23. Non solo, c'è anche Daniel. Ciao Daniel, benvenuto.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao, eccoci qua. Ti abbiamo beccato mentre stavi sicuramente viaggiando. Dove andavi?
1: Esatto.
0: Che stavi facendo?
1: Sto andando al lavoro, turno notturno.
0: Ah, ok, che fai di bello?
1: Metalmeccanico,
0: ok. Stasera si parla di sincerità, avrai seguito perché insomma ci hai scritto, quindi immagino tu lo sappia, però tutti quelli che sono arrivati adesso durante la canzone non lo sanno, il tabù di questa sera è la sincerità a tutti i costi. Vale davvero essere sinceri a tutti i costi? Siamo davvero degli sfigati ormai se non siamo sempre sinceri a costo di ferire le persone, oppure bisogna ancora mantenere una sorta di razionalità in tutto questo? E io ho preparato delle domande per i nostri amici all'ascolto, quindi adesso sono delle domande semplicemente per riflettere, Daniel, cioè nel senso
1: per
0: capire
1: le risposte più volentieri.
0: No, ma più non è un sapere le risposte, è glielo diresti o meno, capito qual è il concetto? Capito,
1: certo.
0: Qual è il concetto? Allora proviamo. Un tuo amico ha comprato una giacca di cui è fierissimo e che lo rende molto felice, ma gli sta malissimo. Che cosa fai? Glielo dici o non glielo dici?
1: Glielo dico.
0: Glielo dici? Ok. Un collega, che è anche tuo amico, sta per essere licenziato e tu lo vieni a sapere in anticipo, ma ti hanno imposto il silenzio dall'alto. Difficile.
1: Allora, se ne ha combinata una, anche lui sa che è lì.
0: Okay.
1: Se mi chiede, io non gli dico nettamente, guarda che si è buttato fuori, perché comunque... una regola la devo rispettare anch'io. Alla domanda se è che gli rispondo, non ti rispondo, ma in altre maniere gli fai capire un po' la situazione.
0: Lo fai riflettere, se è lui che ha combinato la marachella, lo fai riflettere. Se invece è solamente scarso, magari lo fai riflettere comunque, perché in qualche modo
1: ci
0: è comunque
1: sono altre
0: un amico.
1: Opportunità.
0: Ok. Scopri che la ragazza del tuo migliore amico lo tradisce.
1: Faccio ragionare lui.
0: Urca, come fai a farlo ragionare? Io imparo, io ascolto e mi faccio un'idea.
1: Spari, ma sono situazioni che purtroppo nella vita uno, l'altro le conosciamo. Una sera davanti a una birra, come va, come non va, ma sei sicuro? Ma perché sei sicuro? Ma hai qualche dubbio? Hai qualche dubbio fondato? Ok. Approfondisci su questo dubbio.
0: E se lui non ha nessun dubbio, e anzi se la prendesse con te, perché questo perlomeno è quello che a me è successo e che sento raccontare tanto spesso, cioè che se tu dici a un tuo carissimo amico che la sua compagna non è fedele, lui si fida più della sua compagna che di te, quindi in quel momento gli diventi nemico. Per questo te lo chiedo, perché...
1: Sono d'accordo, è vero. In primis diventi nemico, diventi quello che vuole mettere zizzanie. Però tu le zizzania l'hai messa.
0: Io comunque qualora glielo dico.
1: Esatto, qualora lui inizia a vedere un po' che forse quello che gli ho detto io potrebbe essere vero, ci sono io, c'è qualcun altro, c'è il suo collega di lavoro, vede che non rientra a casa per quale motivo, passano 6 mesi, passa un anno, ma poi se ne accorge.
0: Ok, l'ultima domanda.
1: Vai.
0: Il tuo capo, in una riunione, presenta una sua idea, ma in realtà è una tua idea, davanti a tutti. Cosa fai? Lo correggi, oppure, dicendo la verità, oppure ingoi il rospo?
1: Lì sto zitto, finita la riunione, lo prendo qua di... in un angolino, come si suol dire.
0: Lo prendi da parte e cerchi di farglielo capire, però intanto hanno tutti pensato che l'idea
1: perché
0: era sua.
1: Più che altro perché, almeno io sono uno che... ti devi dire le cose, te le dice in faccia. Non c'ho tanti giri di parole. Se sbaglio sono il primo ad alzare la mano e dire ho sbagliato. Dall'altro canto, se mi merito qualcosa, quelle 4 cose che mi posso meritare,
0: è giusto che tu te le prendi.
1: L'ho dato a te, che posso essere dato io.
0: Però dalle tue risposte sai
1: mi
0: che cosa capisco?
1: È difficile.
0: Sì, è difficile. Dalle tue risposte io capisco che tu comunque sei una persona ponderata, sei una persona sincera ma attento a quello che dice. Questo mi fa piacere, in qualche modo mi ci ritrovo. Daniel, grazie. Buon proseguimento e buon lavoro.
1: Grazie ragazzi.
0: Ciao. Se qualcun altro vuole venire in onda, perché ce ne sono altre di domande, 342 41 15 105. Ti ho chiamato

0: una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
2: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
1: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
3: Le mele di Marlene.
4: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
3: Mi fa innamorare.
5: Ufficio, cosa smarrite?
6: Ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
8: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
9: 105. Hey! Radio 105. Proud to be different. My

0: Poco più di un quarto d'ora e saranno le 10 di questo martedì 6 di ottobre. Siete su 105, c'è il tabù con me Ale Sansone, con Lucilla Gossi da remoto che tra poco risentiremo. Stiamo parlando di sincerità. Il tabù di stasera è la sincerità a tutti i costi. Sembra un non tabù e invece lo è, come lo abbiamo scoperto anche poco fa con una sorta di test. Qualcuno dice, dillo Sansone, che è un test, cioè del 1997. No, sapendo di essere più o meno da solo stasera, me lo sono preparato prima e anche accuratamente. Ci sono ancora tante domande, anche un po' forti. Prima però sfatiamo qualche mito.
1: 105 tabù. Vero o falso?
0: Allora amici, al vero o falso rispondete voi, a mente però che siete lontani. Quindi, vero o falso che il filosofo Diogene camminava per le strade di Atene in pieno giorno con una lanterna accesa alla ricerca di un uomo onesto? Bravo, vero, bravi tutti, non l'ha mai trovato, questo è lo spoiler, succedeva davvero. Qui invece andiamo un po' nel cinema. Megan Fox, vero o falso, venne allontanata dal sequel di Transformers dopo aver paragonato il regista Michael Bay a Hitler. Vero o falso? Vero anche questo. Dichiarare in tutta sincerità che lavorare con lui è un incubo non è stata la scelta migliore per Megan Fox, che l'ha paragonata proprio a... a Hitler, e quindi ho detto, vedi un po' d'andà, no? Come risponderebbe René Ferretti. Immanuel Kant promuoveva l'utilizzo consapevole della bugia ontologica. Vero o falso secondo voi, secondo Mattia? È vero e falsissimo invece. Si può dire falsissimo? No, non si può dire.
2: È meglio.
0: Quando... giustamente. Il filosofo tedesco Kant era anzi sostenitore della verità a tutti i costi, anche a scapito della propria vita. E infatti la bugia oncologica è una supercazzola. Scusate, ontologica è una supercazzola, ok? Quindi lui è proprio come quelli che dicono: scusami se sono sincero, ma io non potevo non dirti la verità, e la verità secondo me è questa. Quindi nel caso fosse di quella filosofia, la verità a tutti i costi, siete dei kantiani.
1: 105 tabù. Vero o falso?

0: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99€ fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Il primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. Tre giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gian Yaman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Salda Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Ficarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it.
4: Oh, tutti uguali.
5: Chiama se hai bisogno.
4: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
6: E chiama uno.
4: Ma uno chi?
7: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
8: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
9: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
8: Ok.
9: Largo massimo 1,90 m.
8: Altro?
9: Da rivenditore verificato.
8: Trovato.
9: Wow!
8: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio, Subito più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio,

0: capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
1: Ristora.
0: Capsule per ogni ora.
2: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
3: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è a 4,99€. Gli ammorbidenti Coccolino e la linea Botanical Perfume sono a 3,99€. Il profumo per bucato Elixir a 2,99€. E per le superfici trovi i detergenti Chief Crema da 500ml a 1,39€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
5: Vimar. Energia positiva.
6: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
7: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
8: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità, tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. E con tre elettrodomestici Bosch, la lavastoviglie è in omaggio. Più il top a un prezzo speciale.
9: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
10: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
11: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
10: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
12: Mina.
13: Dracula.
10: Ascoltalo ora su Audible.
14: 105.
15: 105.
14: 105. Che storia.
16: Radio 105. Che storia.

0: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
1: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
3: A Radio 105 fra qualche secondo saranno le 22.
4: Fletcher ha voluto rivelarmi cosa pensa del suo modo di gestire questa società e soprattutto cosa pensa di lei. Perché non glielo dici direttamente?
5: È un patetico imbecille superbo e pedante, un bastardo, un povero vecchio guerrafondaio, una vagonata di sterco fumante, di mucca schizofrenica, salvando le altre mucche.
6: È la cosa più divertente che abbia mai sentito. Sei proprio una sagoma, Reed. Quanto adoro la satira pungente. Mi fa. Ora tocca a Simmons.
5: Simmons è deceduto. Avrebbe dovuto ritirarsi il secolo scorso, ma a casa non ci torna perché odia sua moglie. Che poi l'avete conosciuta alle feste di Natale. Lei è quella che si ubriaca e che lo definisce un ritardato. E tu, Tom, tu sei il più grande ruffiano che abbia mai conosciuto. Hai la testa talmente ficcata nel culo di Alan che non riesco a capire dove finisci tu e comincia lui.
6: Ti prego, continua.
5: Tu hai l'alito pesante per colpa della gengivite. Tu falli vesti con una porno star. Il tuo parrucchino assomiglia a un animale schiacciato al centro di un incrocio. Non so se pettinarlo o rasparlo via con un raschietto e seppellirlo nel concime. Fallito, idiota, frocio, degenerato, squaldrina.
6: Adoro il tuo stile, il Fletcher Reed. È quello di cui ha bisogno questa vecchia società. Una ventata di irriverenza.
5: Ok, ci vediamo dopo, testa di cazzo.
6: Testa di cazzo, maniscale.

0: Tenete d'occhio quel ragazzo, capito? Ah, testa di cazzo!
1: Radio 105 presenta Tabù.

0: Priscilla Agosti e Alessandro Sansone hanno deciso di andare oltre con
1: 105 tabù.
2: Bugiardo, Jim Carrey, descrivimi un attimo la scena esattamente.
3: C'è lui che viene presentato all'amministratore delegato da una delle dirigenti e dice lui vorrebbe dire qualcosa alla dirigenza di questa azienda
2: e non riesce a essere bugiardo. La sincerità a tutti i costi. Se ognuno dicesse esattamente quello che pensa magari ai propri superiori e ai propri capi, potrebbe succedere quello che avete appena sentito. Mi viene in mente anche un'altra scena in realtà, però non ricordo il titolo del film perché sono film vecchi italiani e io comincio a confonderli. Però c'è una scena dove Adriano Celentano fa praticamente la stessa cosa, a cena con la famiglia molto nobile della sua compagna ed è esilarante, stupendo, meraviglioso. Adesso non me lo ricorderò mai, magari qualcuno di voi è più bravo di me. 342 41 15 105. Il tabù di questa sera è questo: sincerità a tutti i costi oppure sincerità ponderata. Per parlare di questo ci viene in soccorso la nostra psicologa, psicoterapeuta di fiducia, Elisa Vianello. Ciao Elisa.
4: Buonasera Ale, buonasera a tutti.
2: Buonasera a tutti. Allora richiamiamo Lucilla, così come al solito siamo sempre
4: manca,
2: noi tre e nel frattempo sentiamo i numeri sulla questione.
1: 105 tabù in numeri. La convivenza sociale si regge su milioni di micro bugie bianche che ci raccontiamo ogni giorno. Il 77% delle persone dice 1,3 bugie al giorno. Il 16% mente almeno 5 volte al giorno. Una persona su 100 dice almeno 15 bugie al giorno. Un bugiardo patologico può dire anche 200 menzogne al giorno. Si mente per non ferire, per educazione, per non esporsi. Non preoccupare, per migliorare la propria immagine. Nell'interazione tra persone che si parlano per la prima volta si raccontano, in media, 3 bugie ogni 10 minuti. Una persona su 4 ritiene ammissibile mentire ad un assicuratore. Il 70% dei pazienti mente al proprio medico. Un terzo dei curriculum sono aggiustati. Sulle app di dating gli uomini sono sempre più alti e più ricchi, le donne più giovani e più magre. La bugia bianca più detta al mondo è «sto bene», seguita da «mi è piaciuto molto»,
5: «mi è piaciuto molto»,
1: dopo aver ricevuto un regalo sgradito, e «ho un impegno», per declinare un invito senza ferire l'altro.
2: Sulle app di dating gli uomini sono sempre più alti e più ricchi e le donne più giovani e più magri. Io su questo ci farei un'altra puntata intera, vero Luci? Sei d'accordo con me? Ci riproviamo. Vero Luci, sei d'accordo con me? Perché ogni volta
6: sono
2: è collegato.
6: Okay, ok. Sono d'accordo. Eccoci, ciao.
2: Ciao Luci. Ciao Luci.
6: Ciao Eli.
2: Eccoci,
6: ciao ragazzi.
2: Qua. Insomma, ci siamo, come dire, fiondati dentro questo argomento che è molto più vasto di quanto si pensi, Luci. Su questi dati ci sarebbe da parlare tantissimo. Quella dell'assicuratore pure mi fa ridere.
7: Esatto. Cioè, particolare.
2: Che noi mentiamo agli assicuratori. Però
6: cosa dice la nostra Elisa su questo tema così semplice che abbiamo scelto per
7: semplicissimo anche perché è scivoloso, nel senso che ovviamente si direbbe, no, ci hanno educato un po' alla verità come valore, però c'è la verità che ferisce e la verità che può essere anche non costruttiva. Quindi a me piace chiamare i sincericidi, nel senso che quando dici una verità che ammazza l'altro, quindi per dire quello che veramente pensi dobbiamo essere molto delicati, perché la verità detta senza empatia può diventare un atto aggressivo e che ferisce tanto.
6: Adesso su internet, su Instagram, sui social media si vedono spesso, no, quelli che quasi in maniera aggressiva parlano della verità come di un'arma, no? E invece io penso che essere sinceri sia un atto di profonda intelligenza, nel senso che bisogna avere l'intelligenza e la capacità di capire quando è adeguato essere totalmente sinceri e quando invece una piccola omissione può, sempre veicolata poi la sincerità da un modo corretto di comunicare, sia invece la strada più intelligente.
2: Ci sono anche situazioni dove la sincerità è richiesta verbalmente ma non è richiesta realmente. bisogna saper leggere anche quei momenti lì. Mi vengono in mente delle persone in quei contesti dove gli viene fatta una domanda. Chiaramente quando uno ti fa una domanda vorrebbe una risposta sincera, ma chiaramente non pretende una risposta sincera, anzi pretende una risposta di cortesia, di circostanza, di circostanza, e non gliela danno, gli sbattono.
6: Vabbè, ma lì stiamo parlando dei teatri dell'assurdo, no?
7: Sì. Diciamo che a volte c'è chi vuole una rassicurazione, no? Quindi fa una domanda chiedendo dimmi la verità, ma in realtà sotto quella domanda c'è rassicurami che va bene quello che ho detto, quello che ho fatto, e quindi è, diciamo, una richiesta un po' velata di contenimento. Bisogna capire molto bene il contesto, bisogna capire anche la persona. C'è chi ama la verità anche senza filtri, però è tutto, credo, molto circostanziale, e dobbiamo misurarci su quello che sta accadendo e tenendo in conto anche la sensibilità dell'altro e anche l'obiettivo che io ho, nel senso, quando dico una verità e per esempio sono in una relazione, possa essere una relazione amorosa, possa essere amicale o al lavoro, ma lo sto dicendo per veramente proteggere la relazione o lo sto dicendo per me? Ecco. Bisogna capire la valenza.
2: Sì,
7: no?
2: Tante volte la sincerità è egoismo. Non so se siete d'accordo con me. Cioè, non aiuta nessuno, sì, se non se stesso, o a pulirsi la coscienza.
6: Io, ragazzi, non sono d'accordo che non è giusto dire la verità, ma è giusto trovare il modo di veicolarla, certo, e di comunicarla. Quindi io non sono per l'amico, l'amica che mi dice dimmi la verità, cosa pensi. Io dirò sempre quello che penso, nel profondo, certo, anche se so che non è quello che si aspetta il mio amico o la mia amica, ma troverò sempre la strada più costruttiva per arrivare a lei o a lui nel modo corretto, anche perché è una verità che non arriva all'altra persona, allora tanto vale non dirla.
7: Giusto, no, sì, infatti il modo è fondamentale, sono d'accordo con te, Luci.
6: Però
7: perché
6: io sono per dirla, ok? Io non potrei dire una bugia, allora preferisco tacere fino a quando non capisco che l'altra persona è pronta.
2: Non ci sono nemmeno bugie più piccole che meritano di essere contemplate, secondo te?
6: Ma sì, certo, io ai miei figli le bugie buone le dico, o anche le bugie, quelle un po' rassicuranti, oppure se magari faccio io qualcosa che so che non, che può non essere del tutto compreso, magari ecco, vado nella strada della piccola bugia. Cioè, per me non si può essere sinceri sempre al 100%, non,
2: esatto,
6: so come dirti.
2: Esatto, questo però è un po' il tabù di stasera. È questo, è impossibile, lo abbiamo detto all'inizio, ci siamo sentiti anche all'inizio, sì, della puntata, è impossibile essere davvero sinceri al 100%, perché se fossimo sempre sinceri al 100% saremmo come Jim Carrey nel film che abbiamo sentito poco fa, o come Adriano Celentano in Innamorato Pazzo. Giustamente, cioè, bravissimi tutti,
6: certo,
2: voi, bravi, era quello il film che non ricordavo, insieme a Ornella Muti, dove lui non riesce a trattenere la verità, insomma. Oltretutto Maurizio scrive: io nelle cose importanti dove c'è responsabilità sono sincero, nelle cazzate dico anche bugie bianche. E ci sono quelli che le bugie bianche non le perdonano.
7: Certo, no, ha detto una cosa importante Maurizio, che è un pochino l'ambivalenza che stavamo parlando prima. Lui si vuole prendere la responsabilità di una bugia grande, e quindi lo fa sia per lui, ma se si assume la responsabilità anche intende per la relazione, immagino. Perché, ribadisco, qualunque relazione sto dicendo. E invece bisogna capire quando veramente è cura e protezione dell'altro, ma quando invece no.
6: Sì, però vi sparo questa roba. A furia di nelle relazioni dire mezze verità oppure minchiate a caso, poi va a finire che uno perde la fiducia nell'altro.
7: Certo,
6: cioè,
7: certo.
6: Se io becchi il mio uomo che al posto di dirmi che una sera sparo andava fuori con gli amici perché pensava di urtarmi, non me lo dice, io lo vengo a scoprire dopo, magari la prima volta prendo, metto via, lascio correre, oppure faccio una scenata, ma comunque si fa pace. Poi magari mi dice un'altra cretinata e poi me ne dice ancora una, attenzione, questo per me è un ballista.
2: Sì, e oltretutto secondo me queste non sono delle
6: ecco,
2: mezze, oddio, sono delle mezze verità, ma non sono delle bugie bianche,
7: no,
2: cioè pesa,
7: no,
2: di,
7: esatto,
2: più,
7: grave.
6: Esatto,
2: pesa di più,
7: anche perché
6: sono delle omissioni,
7: va a rompere il patto coniugale, no? Io credo che bisogna stare anche un po' attenti a quello che è il patto che si ha in questo caso con la coppia, esplicito o implicito, quindi che è fatto di codici, è fatto di valori, e quindi a volte una bugia può rompere, come dicevi tu Luci, la fiducia, e quindi si va creando questa grieta, certo, che sempre meno mi fido, e quindi crea, potrebbe creare una grande rottura nel tempo.
6: Ma perché me l'ha detta? È una cosa così inutile. Allora, certo, capisci, ed è pieno, ci sono un sacco di persone che dicono bugie perché quasi sono schiavi. Non riescono,
2: sì,
6: a dire,
2: sì, è vero,
6: a,
2: è vero,
6: a fare diversamente.
2: È vero, è vero, è vero. Sono schiavi,
6: no,
2: della bugia, della mezza verità.
6: Devono sempre dire una mezza verità, ma
2: sì,
6: perché?
2: Sì,
6: ecco,
2: sì, sì, sì,
6: perché magari non hanno il coraggio, comunque costa un impegno sul tema che abbiamo detto prima, cioè di dire la verità nel modo più corretto. Dire la verità pesa, e trovare il modo di dirla in maniera costruttiva e non distruttiva. Allora, a me fanno schifo le verità dette in maniera distruttiva. Allora ti dico che t'ho tradito, sai, quelle minchiate sparate così. Però invece sedersi a tavola, guardarsi e dirti mi piace un'altra persona, penso ad un'altra persona, che è fatto non con l'intento di ferire ma con l'intento di comunicare, è un altro paio di maniche.
2: Certo, certo, certo, certo. Beh, ci sono verità grandi che vanno dette in maniera ponderata, poi ci sono mezze verità che non andrebbero dette, le bugie bianche che invece si possono perdonare. Va bene, Luci, che fai? Rimani?
6: Allora, io sì, se provate a richiamarmi, mi hai richiamato adesso, resto in ascolto.
2: Va bene, vedi tu, vedi tu. Mettiamo un disco e poi continuiamo a parlare tra poco. Che volevo chiedere, Elisa, in psicologia come viene percepita questa cosa del

0: Pack, Good Day su 105, le 10 e un quarto di sera di martedì 6 ottobre. Ale Sansone, Lucilla Gossi, con noi c'è Elisa Vianello, che è la nostra psicologa di fiducia. Poco fa ci siamo lasciati con una domanda che va chiaramente chiarita, scusate il gioco di parole. Quello che io vorrei sapere è, nel lavoro dello psicologo, ok, sì, come nel tuo caso, quando viene qualcuno che si, innanzitutto, quanto è frequente che venga qualcuno a lamentarsi delle bugie di qualcun altro?
1: Spessissimo.
0: Sì, sì. È una cosa che succede spesso.
1: Molto.
2: Quindi ci sono tanti ballisti, sì.
1: Ci sono tanti?
2: Bugiardi.
0: Ballisti,
1: diciamo di sì. Tra l'altro, i numeri prima delle ricerche l'hanno detto, però confermo, i miei pazienti hanno sensazioni e hanno a volte prove, diciamo, di partner, in questo caso amiche, che dicono delle bugie e ci rimangono molto male.
0: Come ci si comporta in questo caso? Perché quello che ti dicono potrebbe essere vero, ma potrebbe essere una bugia che loro stanno raccontando, perché molto spesso le persone veramente bugiarde creano delle realtà a cui poi finiscono per credere.
1: Esattamente, se la raccontano, diciamo.
0: Se la raccontano, forse per star meglio, forse per deresponsabilizzarsi da qualcosa.
1: Sì. Allora, nel caso dei pazienti, io ho una sensazione, quindi non lo posso spiegare razionalmente, se come mi rendo conto che mi sta dicendo una bugia, ma mi arriva in pancia. Lo vedo anche dal non verbale, lo sguardo, come si mette tesa o non tesa la pelle della faccia, no? Quindi il non verbale dice molto di più delle parole. Quindi io mi rendo conto anche da un messaggio, quando uno per esempio mi disdice una seduta poche ore prima o al momento, mi rendo conto abbastanza spesso se è una bugia oppure è l'imprevisto veramente.
0: Urca.
1: Solo che non posso ovviamente confrontarlo, perché lascio andare e vabbè, colgo quello che ovviamente mi dice. Però poi nel ricostruito della seduta successiva, magari mi racconta, scusa, l'altra volta e da solo o da sola si tradisce, mi è capitato.
0: Quindi,
1: non l'ho evidenziato per non farlo sentire.
0: Quindi tu te
1: esperto.
0: Ne sei accorta adesso che Lucilla è a Portegno, non è a caso.
1: Sta ballando Luci.
3: Non è vero.
2: Ti manderò dopo la foto mia nel lettone con Alma dietro che dorme.
1: Non ha la voce da Portegno, devo dire la verità.
2: Che ha fatto ovviamente qualche sera fa, poi dei rifugiati.
1: Ecco, e quale conseguenza?
2: Si preparano le robe prima, esatto.
0: Comunque, Luci, stasera prima della diretta mi sono preparato delle domande per gli ascoltatori da fare in onda, che io quasi quasi vorrei fare anche a voi, e poi proviamo a darci una risposta, cioè rispondiamo tutti e tre e poi con una psicologa giustamente ci può leggere la nostra risposta, quella che è stata, no?
2: Vai.
0: Allora, per esempio, durante un colloquio ti chiedono perché hai lasciato il lavoro precedente. La verità è che odiavi il tuo capo e l'ambiente era tossico. Lo dici o non lo dici? Io per esempio non lo dico.
2: Io sì.
0: Tu lo dici? Ok.
2: Sì, in maniera lavorativa, quindi ero in un ambiente lavorativo che non mi piaceva più e il rapporto col mio superiore si è deteriorato col tempo, a tal punto da preferire di cambiare lavoro.
0: Io invece per esempio non lo direi.
2: Alla mia amica direi, io stavo in un ambiente tossico, il mio capo era
0: stronzo. Anch'io a te direi così, però lì io vorrei dare un'impressione solare, perché tanto è lavoro e io con queste persone devo lavorare.
2: Okay, tu non pensi di essere solare anche se spieghi com'è andata una tua esperienza passata?
0: Io sono dell'idea che se nel primo impatto tu già parli di qualcosa di negativo, crei intorno a te comunque delle ombre.
2: Però ti è stata fatta una domanda, allora caspita, tu sei un ballista.
0: No, vabbè, mi è stata fatta una domanda da uno che non gliene frega un cazzo di chi sono, cioè vuole solo sapere se io lavoro bene o no e se ho avuto problemi nell'altra azienda. Poi è chiaro che se siamo a cena...
2: Tu rispondi così perché sai che loro potrebbero calcolare come problematica il fatto che tu abbia avuto delle criticità nell'ambiente lavorativo precedente.
0: Certo.
2: Però caspita, come si fa a non averle mai in nessun ambiente lavorativo?
0: Beh no, si può, secondo me, si può. Comunque, queste due risposte, la nostra psicologa e la psicologia, che cosa dice?
1: Allora,
0: cosa dicono?
1: Io devo dire che concordo di più con Lucilla, perché, no, ma dal punto di vista anche di interpretazione. Anche dal punto di vista di interpretazione, se tu esponi una criticità in modo consapevole e assertivo, dimostri di essere presente nel tuo presente, consapevole della tua esperienza e che hai scelto. Io quel lavoro non lo volevo più perché comunque non mi trovavo bene in un ambiente. È chiaro che non vado a criticare troppo l'ambiente precedente. È sempre come tu presenti la motivazione e la tua verità. Però uno che ha il coraggio di dire un qualcosa di scomodo, ma con un mood, diciamo un'aura tranquilla, trasmette consapevolezza e solidità.
0: Sì, faccio un'obiezione, sì, se mi è concesso. La domanda non me la deve fare. Per questo io non ti rispondo con la verità.
1: Ti senti scomodo
2: e
1: con quella domanda?
2: E perché non dici che non te la deve fare? Perché non... da psicologa e non da ambiente lavorativo?
0: Perché tu mi devi chiedere perché vorrei il lavoro che mi stanno proponendo, non perché sono andato via dall'altra azienda.
1: Si fanno tutte e due, eh? Io ho fatto risorse umane, ho fatto colloqui.
0: Sì,
1: sì,
0: e infatti
1: sì,
0: le risorse umane sono il male di questo paese, secondo me.
1: Dipende.
2: Però vi posso dire, a me potete chiedere tutto.
0: Ok, è un invito. È un invito.
2: No. No, nel senso che coglione che è Mattia che ha messo sotto la musichetta.
1: Sta ridendo Mattia.
2: No, nel senso che secondo me davvero l'onestà nella comunicazione diventa onestà intellettuale e quindi arriva il tuo modo pulito di rispondere e anzi ti dirò di più, Ale, capisco quello che tu dici, ci sono domande che non mi devi fare. Secondo me no, ovvero anche quelli che ti chiedono hai intenzione di avere figli, secondo me è una domanda che noi sappiamo che è sbagliata oggi, perché sappiamo che se rispondiamo sì, voglio avere dei figli, ci sono delle persone che possono dirci allora non do il posto di lavoro a questa, ma di per sé non è una domanda sbagliata e nel migliore dei mondi possibili uno dovrebbe essere libero di rispondere sì, voglio dei figli ma voglio anche far carriera.
0: Certo, allora su questo secondo me si aprono tanti discorsi. Di base sono d'accordo con te. Quello che tu dici è io rispondo a tutto. Io rispondo a tutti, a quelli che dico io. È vero che si fa adesso che me l'hai detto, lo so che
1: ci sono domande strategiche.
0: Ci sono delle domande strategiche per capire determinate cose. Però sentivo anche una persona che seguo sui social, molto bravo, che lavora a Londra, se n'è andato, che raccontava di come gli HR lavorano in modo completamente diverso, evitando determinati tipi di domande, dove le domande strategiche avevano altri obiettivi. Quindi su queste cose si andava con un po' più di tatto. E mi sono affezionato a questa idea e quindi per me adesso. Per me adesso è quello, quindi il sapere perché io me ne sono andato di là, cioè se per esempio Luci mi sono fatto la donna del capo, poi dobbiamo chiudere, Mattia mi sta facendo le gesti, però mi sono fatto la donna del capo, non glielo posso dire, ok? Capito? Cioè si arriva...
2: Questa è una cosa che... però sai, se poi viene licenziato per quel motivo magari loro lo possono capire comunque. Tu puoi ammettere è capitata una cosa che è esulata dal lavorativo e che non ho saputo gestire nel migliore dei modi.
0: Ok, va bene, rimanete lì, torniamo.
2: No.
0: C'è la pubblicità. Ma...
2: ciao.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fan Troni ti scontiamo l'IVA e in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati lo sconto IVA raddoppia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Amore, quanto di anticipo?
7: Zero.
6: E di interessi?
7: Zero.
6: E quanto ci pensi ancora?
7: Zero. La prendo.
8: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
9: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Radio 105. Proud to be different. Let's go.

0: per esempio, se ci fosse stata Lucilla adesso, che mi sa che non è più in collegamento, ma adesso vediamo, se ci fosse stata, le avrei voluto chiedere, ok? Lo chiedo anche a voi, chiaramente. Quante volte ci tocca mentire sul lavoro? Tu immagina di essere un rappresentante, no? Tu sei rappresentante, che ne so, di un aspirapolvere, dico, che ne so, dell'enciclopedia. E in realtà tu sai che questa enciclopedia non è proprio sto granché, però tu sei un venditore.
1: Esatto.
0: E quindi, sincerità a tutti i costi?
1: No, lì si mente. Un venditore credo che costruisce una realtà, ti costruisce il sogno per crearti il bisogno in modo che tu vai ad acquistare il suo prodotto.
0: Ecco, quando io contesto, per esempio, alcune domande che fanno gli headhunter o gli HR, è perché, secondo me, su alcune cose, effettivamente, anche strategicamente, tu mi dicevi, sono delle cose strategiche che cercano di capire come ti comporti quando sei sotto stress.
1: Per esempio, se ti mette una domanda che ti rende scomodo, vedono come reagisci sotto pressione o come ti rendi, cioè come gestisci la tua vulnerabilità, e da lì carpisci com'è la persona, se può essere adatta al ruolo che stanno cercando.
0: Comunque,
1: anche
0: stavo pensando che HR e psicologa insieme, la stessa figura, è efficacissima.
1: Sì, perché molti HR sono psicologi, psicologi del lavoro che fanno HR.
0: Ok.
1: Sì. Infatti ho fatto la specializzazione in psicologia del lavoro dopo ho fatto quella clinica.
0: Stupendo. C'è un messaggio di un nostro ascoltatore, sentiamo.
2: No ragazzi, fantastico. Io proprio in questi giorni sono in ballo con una decisione lavorativa, colloqui e quant'altro con una grossa azienda, e oltre a cagarmi addosso per il cambiamento, vabbè che comunque io sono responsabile della mia famiglia, mi state dando proprio una mano, dai, fatemi sapere. Ciao Marco da Milano.
0: Facci sapere tu.
1: Esatto, in
0: facci
1: bocca
0: sapere
1: al lupo,
0: tu
1: Marco,
0: come stanno andando le cose, perché sei tu che stai affrontando questo momento. Anzi, se hai una domanda precisa, noi Elisa ce l'abbiamo qui, e quindi insomma 342 41 15 105. Quali sono le altre... Cioè, per esempio, immaginiamo adesso gli amici all'ascolto che stanno per cambiare lavoro, lo stanno come il nostro ascoltatore, no? Da psicologa e anche HR, ok?
1: Sì.
0: Che consiglio daresti?
1: Ex HR.
0: Vabbè, però lo sei. Sì, però sì, volendolo potresti ancora esserlo, quindi che consiglio daresti?
1: Allora, io penso che presentarsi per come si è sia sempre una cosa vincente, perché se no... noi o chi fa la selezione capisce che tu stai vendendo un personaggio che può essere opportuno in alcuni ruoli. Anche qua dipende il ruolo che sta cercando l'azienda, perché è veramente discriminante in base alle skills che devi avere, in base al ruolo che stanno cercando, e quindi l'osservatore, diciamo, lo psicologo, comunque l'HR, cerca quelle caratteristiche e ti può mettere in difficoltà voluta per vedere, come dicevo prima, come gestisci determinate difficoltà. Poi le grandi aziende oggigiorno, anche lì allora quando lavoravo io, ti fanno dei test di personalità da compilare per tracciare un profilo approssimativo di chi sei tu, dove c'è una scala che proprio va a misurare la menzogna in molti test. Quindi ti fanno molte domande dette in diverso modo per vedere se tu menti.
0: Ok.
1: È super interessante, perché il candidato raramente sfugge quando si sottopone a questi test. Ovviamente che sono tante domande, possono essere 100, 200, di più scale. Poi ogni scala ha un risultato e da lì è il profilo. Ma non puoi mentire, cioè vieni smascherato, se menti si vede che menti.
0: Urca.
1: E in più poi con questa batteria di test, si chiama, l'HR fa il colloquio,
0: okay,
1: che va a completare un pochino il profilo, e da lì ti pone delle domande che sono strategiche per quello che vuole sapere, e poi passi al manager della divisione.
0: Ok, faccio una domanda, meta domanda. C'è un HR che sceglie l'HR?
1: Certo.
0: Sì?
1: Sì.
0: Ok.
1: Sì, l'HR che sceglie l'HR, cioè, sì.
0: E E c'è quindi un HR che sceglie l'HR che sceglie l'HR, cioè...
1: sì, è il senior, sempre più senior, sceglie magari figure più giovani o poi, come hai detto tu, i headhunter, cacciatori di teste, che sono delle figure deputate alla ricerca proprio di personale con determinate caratteristiche, che possa essere junior, senior, dipende da quello che c'è bisogno nell'azienda.
0: Secondo te in un'azienda ci dovrebbe essere uno psicologo di base?
1: Assolutamente sì, ma...
0: Sono d'accordo anch'io.
1: Sì, perché io pensavo che... Ho fatto psicologia del lavoro pensando che... fare lo psicologo del lavoro era proprio stare come in uno studio, ascoltare i problemi dei lavoratori e quindi bandierina bianca, volevamo stare tutti bene, ma invece è un sogno infranto, che ho avuto una delusione molto molto grande quando l'HR fa tutt'altra cosa, è molto numeri, prestazione verso l'azienda, quindi c'è poco spazio all'ascolto autentico, alle emozioni, e quello che comunque era la mia passione, e da lì poi ho deciso di fare clinica.
0: Ok. Allora, se un amico che non vediamo da tanto tempo, lo vediamo ed è palesemente invecchiato e ci chiede se lo troviamo invecchiato, che cosa dobbiamo rispondergli? La verità o dobbiamo rassicurarlo? Cioè, io e te ci incontriamo fra 10 anni, sono palesemente invecchiato, sto invecchiando adesso minuto per minuto, figurati fra 10 anni, però io non lo vedo e la temo questa cosa, tu capisci che io la temo,
1: sì.
0: Ok? E che ci soffro,
1: sì.
0: Quindi la verità presupporrebbe che tu mi dicessi sì, sei un po' invecchiato, ma non ti preoccupare, ok?
1: Anziché utilizzare questa parola che può provocare una ferita, soprattutto se io ho dedotto che ti fa male.
0: Ferita pesantissima.
1: Allora ti dico, ti lascio parlare un pochino di più a te e poi ti dico, no dai, io ti vedo bene, effettivamente forse un pochino provato ti vedo. Cioè, perché se già vedi che la persona sta male per questo argomento, magari non vuoi mentire al 100%, anche perché è evidente, cambi la parola, anziché ti vedo invecchiato, sei forse un pochino provato ti vedo, ma forse sei stanco. Cioè, bisogna capire il contesto, torno lì, bisogna capire il contesto e va detta la verità anche nel modo adeguato al contesto, io credo.
0: Posso dire
1: la persona
0: che secondo me forse preferirei più un se così sei invecchiato e basta, piuttosto che ma nella botte il vino più invecchia, ma è tutta maturità, tutte quelle cose lì che a
2: quanta
0: me...
2: saggezza.
0: Qua adesso sei ma si vede, sei un bel saggio. Ma va bene,
1: ti dico una cosa, e questo è molto soggettivo, perché personalmente sono come te, io preferisco una verità dura, cruda, ma è una cosa mia. Poi abbiamo visto, stiamo vedendo che ci sono anche delle persone che la verità dura, cruda e schietta fa troppo male, e come diceva prima Lucilla, va sostenuta, cioè dobbiamo saper gestire il colpo di una verità dura e cruda, e lì subentra la soggettività. Se a me, Elisa, lascia stare la psicoterapeuta, tu mi dici cosa preferisci, io ti dico una verità dura e cruda, ma perché? Perché mi mette nella condizione di sapere dove sto, cioè chi sei tu innanzitutto e dove sono posizionata all'interno della nostra relazione, interazione, amicizia, quel che sia. Ok, ma questa sono io. Poi a livello psicologico, se chiedi alla terapeuta, ovviamente lì bisogna un attimino mettere in sé, mettere in mano la circostanza.
0: Chiedo alla terapeuta, è più tendenza femminile o maschile mentire? Se c'è, se sei in possesso di questo dato.
1: Allora, non ho un dato scientifico né di ricerche, quello
0: però
1: che io vedo
0: della tua,
1: sì, dell'esperienza
0: della tua storia,
1: clinica,
0: tua
1: ok, sì. Nell'esperienza clinica, quindi credo che l'uomo faccia più fatica ad assumersi la responsabilità della verità. La donna ha più coraggio.
0: Allora, che la donna abbia più coraggio, lo penso anch'io. L'uomo è in determinate situazioni è più codardo.
1: Anche ambiguo, ambivalente, non prende posizione.
0: A volte sì, sì, ma quella fa parte secondo me della codardia.
1: Della fatica, sì, sì.
0: Però allo stesso tempo bisogna riconoscere che un uomo è un po' più stupidino nel dire le bugie. Cioè, nel senso, se una donna decide di mentire, sa mentire con i controfiocchi.
1: Sì, l'uomo si fa sgamare di più, diciamo. La donna è un attimino più articolata. Questo è quello che vedo nella clinica.
0: Più che un attimino, cioè, nel senso, io vado a sensazione, non mi metterò mai a cercare di capire se la mia compagna mi tradisce. Cioè, io vado a sensazione, per me è no, basta.
1: Quella è la guida, il termometro emotivo, quello che ti dice la verità, tra virgolette, è la tua sensazione di pancia. Poi la mente ti sabotta, però se tu guidi la sensazione, cioè scusa, se tu segui la sensazione, tendenzialmente è quella giusta. Poi la mente ti dice, ma no, ma dai, forse avrei visto. No, perché l'intuizione coglie delle sfumature che alla mente sfugge.
0: Ho una domandona su questa cosa qua che le facciamo tra poco.
1: Okay.
0: Quando le persone sono convinte delle loro sensazioni che seguono poi e queste sensazioni non sono vere, come si fa? Come si fa? Prepariamo una risposta.
1: Ok.
0: Ok, una bella risposta articolata. Comandone, ragazzi. 22:40, questa è Radio 105.
3: Tu mi hai preso a buonasera, vestita da cameriere, onore, ero al bar ad aspettare comande.

Sapo anche le aggrade anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Ne vale la pena 22 Simba su 105. Un'altra domanda la faccio così a prescindere. Hai tradito il tuo partner una sola volta anni fa, poco dopo l'inizio. Nessuno lo scoprirà mai. La relazione oggi è felice. Un giorno lei o lui ti chiede se l'hai mai tradito. O tradita. Ok? Cosa si fa?
1: Mamma mia, è difficile questa.
0: No, lo chiedo a tutti voi, tutti voi amici all'ascolto. Poi giustamente Elisa può... diciamo, a me non capiterebbe perché io mi sarei già mosso prima.
1: Certo.
0: Quindi a me non capiterebbe,
1: okay? Sì.
0: Perché muoversi prima significa non tradire per me. Ok, ho tradito una volta sola a 20 anni. Quindi io sono un po' un nazi su questa cosa.
1: Sì, okay? Ne fai di un valore.
0: Quindi per me proprio non potrebbe succedere. Ma non per fare il figo, ragazzi. Ho tanti altri difetti, non preoccupatevi. Questo però, quello del tradimento, non ce l'ho. Però consiglierei a un amico di non dirlo.
1: Guarda, io mi ricordo che quando stavo facendo la scuola di specializzazione, l'insegnante di sessuologia ci disse una cosa che lì per lì ci sono un po' rimasta. Ha detto che il tradimento a volte può essere funzionale alla coppia, basta che non ci si innamori. Però da lì poi si è aperto tutto il discorso sul fatto perché uno arriva a tradire, perché vuol dire che c'è una mancanza all'interno. Quindi anche qua, quando confessi un tradimento, a che pro? Cioè, cosa ti ha fatto capire quel tradimento? Che effettivamente la tua coppia non andava bene o che effettivamente vuoi quella persona? Posta così come posta la domanda, è un po' difficile, perché è come dire se quello scivolone è stato uno scivolone e poi sono stati felici insieme. Certo che a domanda diretta rispondere un no è una grande menzogna, e quindi potrebbe essere una rottura del patto di sincerità che c'era all'inizio, se questo era il patto.
0: Sì, però poi si prosegue felici, perché alla fine non ha interrotto
1: esatto,
0: nulla.
1: Poi non hai esatto, poi ci sono le conseguenze da gestire eventualmente quando tu lo dici.
0: Sai perché mi faccio questa domanda? Perché io mi sono sempre detto, se la donna della mia vita dovesse avere uno scivolone, dovesse tradirmi, dovesse fare... innanzitutto mi farei tante domande, ma comunque se non venissi mai a saperlo, e a 90 anni, sul letto di morte, tenendoci per mano, entrambi agli ultimi sospiri, lei mi dicesse, ti devo dire una cosa, quando avevamo 48 anni, io ti ho tradito col personal trainer per un anno, e io gli risponderei: amore mio, sei stata felice? Sì. Il resto del tempo che hai passato con me sei stata felice? Sì. E allora hai fatto bene. Io le direi così.
1: Questa è una cosa effettivamente matura, no? Nel senso, perché poi ci mettono la fedeltà come valore assoluto, è un valore culturale, sociale, anche religioso. Però a livello di biologia io vedo, non dico il 100%, ma il 99% dei casi delle coppie che gli scivoloni le fanno, le fanno.
0: Sì,
1: le fanno, e quindi è inutile dirsi no. Cioè, uno
0: io non
1: ci
0: condanno
1: prova.
0: Mai l'errore, personalmente.
1: No, neanche io. Però la questione è che credo che dobbiamo uscire un pochino dalla... dal perbenismo, non so che parola utilizzare precisa, però è come dire in una
0: bigottismo,
1: coppia,
0: perbenismo, sì, insomma,
1: si
0: giusto.
1: Sa che gli scivoloni possono capitare, però quello che io sempre dico, abbiate il coraggio di dire sono in crisi con te.
0: Sì.
1: Questo è il punto.
0: Questa,
1: ok? Allora
0: questa è
1: lì può
0: verità.
1: Essere riparato, perché uno scivolone ce l'hai molto spesso. Molto spesso, non sempre, perché sei in crisi, ti manca qualcosa, sei arrabbiato e lo fai per ripicca. Quindi il punto non è tanto lo scivolone che è la conseguenza.
0: Molti lo fanno. Secondo me,
1: donne soprattutto,
0: sì,
1: lo fanno per
0: soprattutto
1: ripicca.
0: Femminile.
1: Sì,
0: cioè, abbiamo una storia felice da un paio d'anni. Io ti tradisco, cado. Tu mi sgami, io però ti dico non ha avuto nessuna importanza, io voglio continuare a stare con te, faccio di tutto per riconquistarti, ti riconquisto, stiamo insieme, e dopo un anno e mezzo però la vendetta arriva, secondo me.
1: È difficile perdonare un tradimento,
0: Sì.
1: È molto difficile perdonarlo fino in fondo, perché se no c'è una sorta di, sì, esatto, vendetta velata o maltrattamento.
0: È come se la donna, è come se la donna, chiaramente ragazzi non è che sto generalizzando, è una buona parte di, però, sì, dovesse pareggiare i conti in qualche modo col tempo.
1: Perché è una ferita molto, molto grande, e quindi sì, può capitare molto spesso che si senta un po' meno o comunque
0: finché non rimette le cose a posto si sente un po' meno.
1: Esatto. La cosa sicuramente molto auspicabile è sedersi a tavola, guardare il tuo partner agli occhi e dire: io ho una difficoltà, mi sento così, così, cos'ha. Cioè c'è qualcosa che non va nella nostra coppia, perché il tradimento è, come dire, l'atto, l'agito fatto che viene però per una fessura che si è andata a creare nel tempo.
0: Però tante volte è brutto, perché molto comporta la sofferenza dell'altra persona.
1: Sì,
0: questo è difficilissimo da accettare.
1: È molto difficile. Quello che io vedo è che l'uomo tradisce di più un pochino per carne, diciamo, per attrazione fisica. La donna, quando tradisce, è per una mancanza emotiva e ricerca o capita che magari un uomo gli dia più presenza, più ascolto, più intimità, nel senso nella relazione di presenza, appunto, di accudimento. E quindi sono anche diverse le cause del tradimento maschile e femminile.
0: È vero, è vero. Come siamo messi con i tempi? Ce la facciamo? Ce la facciamo?
2: Sì, dai, sì,
0: e allora intanto grazie Elisa Vianello, è sempre illuminante.
1: Grazie,
0: è sempre
1: grazie
0: illuminante.
1: A te, Ale.
0: Grazie a
1: tutti,
0: davvero.
1: Grazie.
0: E a proposito di sincerità, visto che abbiamo un attimino di tempo in più, ci siamo permessi il lusso di mettere un pezzone di qualche tempo fa.

mezze verità, il sottotono, ragazzi, parlando di sincerità, di verità, di mezze verità, di bugie bianche, bugie rosse, bugie nere, non poteva. Mezze verità, il sottotono, ragazzi, parlando di sincerità, di verità, di mezze verità, di bugie bianche, bugie rosse, bugie nere, non

0: 163,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Milano, preparati, la montagna arriva in città. Milano Mountain Show è l'evento per viverla da vicino. Il 24 e il 25 ottobre al Village di Piazza Città di Lombardia ti aspettano una pista di discesa, pareti da bouldering, un'area bike, sci di fondo e biathlon. Dal 26 al 29 ottobre all'Auditorium Testori, talk con imprese e professionisti su sport, turismo, territori e innovazione. Programma e iscrizioni alle attività del Village e ai talk su milanomountainshow.it, organizzato da Fandango Club Creators in collaborazione con Radio 105.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
4: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
5: 105
6: Che storia!
7: Radio 105.
8: Che storia!

YouTube, The Streets Have No Name, qui su Radio 105, U2 band canadese. Non era puntata sulle bugie questa. Bugie e sincerità, amici. È stato un piacere anche questa sera. Domani torna tutto regolare, ogni tassello come per miracolo tornerà al suo posto. Però grazie per essere stati tanto calorosi anche stasera. Da parte di Alessandrone, buonanotte a tutti. Grazie a Mattia, grazie alla Stoppelli, grazie a Claudetta al centralino. Ci risentiamo domani alle 21 qui su 105. Ciao a tutti.

0: Sono le 23 e inizia la replica dello zoo.
1: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Oggi sono super allegro.
2: Oh!
1: Perché? Perché hanno finalmente arrestato mia suocera.
2: Oh,
1: le avevo lasciato della droga in tasca e l'ho convinta a prendere un volo.
2: Oh,
1: e la polizia l'ha subito arrestata.
2: Oh,
1: che bello! Ora avrò la casa tutta mia per poter far venire il mio amico nano e le puttane. Detto questo, andiamo velocemente a salutare in studio Pippo Palmieri,
2: ciao.
1: La Chicca, Wender, Fabio Risei, Paolo Nois e da Miami tutto variopinto, Marco Mazzoni.
3: Sei variopinto?
1: Sì.
4: Molto.

0: Lo Zoo di 105, sì. Il programma più ascoltato d'Italia.
1: Sì. Buongiorno Italia, buongiorno!
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Ma cosa c'è? Un'epidemia? Un'epidemia che ogni giorno manca qualcuno? Cosa succede?
3: C'è l'influenza in giro.
1: Allora, oggi la chicca è a casa e quindi a sostituirla c'è la stupenda Lucilla.
4: Cacca.
5: Così allineata, sì.
1: Oh, bella.
2: Comunque
1: lei.
2: C'è questa influenza in giro. Io in questo momento ce l'ho. È un mal di gola fortissimo e mal di pancia.
3: Sì, ce l'ha anche mia moglie.
1: Bene.
5: Ma cioè, vuol dire che ce lo stai attaccando così?
2: No, sì, è il virus sì, che sì. C'è in giro. I miei figli l'hanno avuto, adesso ce l'ho anch'io.
3: C'è la mia moglie e mio figlio.
1: Sembra giusto. Lui è un professionista, viene in onda e attacca le malattie a tutti. No, è giusto.
5: Appena confermato anche Fabio di esserne in possesso.
3: Certo, ma sì. Sai che io non mi ammalo mai.
1: Lo sterminio ormai è iniziato. Quindi vi termineranno tutti, Wender, Fabio, vedrai che adesso lo prende anche Lucilla.
3: Io sono ineluttabile.
5: Però stamattina ho cacato a spruzzo, forse sarà stata colpa tua.
2: No, però questa influenza fa scorreggiare tantissimo. Se vuoi possiamo chiedere a qualcuno che ha dormito con me.
1: Cazzo, allora aspetta, perché io sono due giorni che faccio veramente tante puzzettone.
3: Ma non sei
2: brutte,
3: qua.
2: Brutte anche.
1: Sì, e poi mi sento stranino anch'io. Mi sa che qualcuno me l'ha mischiata, perché sai,
5: ma
1: qua arrivano.
5: Chissà chi è arrivato da Milano.
1: Arrivano gli stolti dall'Italia. Ma lui figurati se un virus si attacca a quel
3: lui
1: mostro
3: è un
1: lì.
3: Virus. È lui che si attacca agli altri.
5: Io parlo
1: no, ma
5: dei
1: ragazzi,
5: papi.
1: Ma io devo fare un telefilm. Voi non avete idea di cosa sto vivendo io.
3: Film
1: allora, no, perché Matt, sai che rompe i coglioni tutto il giorno. Lui ha questa così l'ADHD, che ce l'abbiamo un po' tutti noi dello zoo, no? Ma mi ha tirato due coglioni. Io ormai ho attivato il noise reduction della Bose nelle orecchie, no? Perché la sua storia l'ho sentita 46 volte, la racconta tutti.
3: Anche perché è miserabile, quindi
5: sì, no. Ma lui, essendo nei possessori, dovrebbe capire che è un deficit dell'attenzione che tu possiedi. Quindi, dopo tre secondi che sta parlando, il tuo cervello sta pensando altro.
3: Anche due,
1: bravo, esatto. Ma il problema è che ce l'hai anche tu, Paolo. Quindi, quando
5: capito,
1: io e Paolo dobbiamo fare una riunione,
5: quello che ti stavo dicendo oggi, no? Capito, Fabio?
1: Vedi, lo vedi. Quando io e Paolo dobbiamo fare una riunione, dura 2-3 minuti al massimo.
5: No, ma io ho imparato, Marco, devo dirti una cosa, uno bla.
3: Invece, nel mio caso è diverso. Io non ho la DHD, è proprio che non me ne frega un cazzo.
1: Vabbè, è una specie di comunque. Allora, sei intrippato e sta cercando ste medicine per curare questa malattia.
5: Ma è un superpotere, non è una malattia.
1: Ma infatti, gliel'ho detto. E quindi parla tutto il giorno in inglese con uno che lavora per me, che ce l'ha anche lui. Tu devi sentire le conversazioni.
5: Si annoiano subito. Cioè, è una palazzina di gente che non si ascolta, capito?
1: No, ma non si capiscono.
5: No.
1: Cioè, uno parla pugliese, l'altro inglese stretto. E senti solo, yes, ok.
3: E poi si dimenticano due secondi dopo. Di cosa stavamo parlando?
1: Allora, vediamo un po' cosa è successo nel mondo. A parte il flop del mio mito, Tom Cruise ha fatto un film finalmente.
5: Cosa è successo?
1: Toccava anche a lui. Ma no, ha fatto un film che
5: brutto.
1: Non è andato bene per un cazzo.
5: Ma quello che lui è travestito da merda.
3: Da vecchio.
1: Sì, Digger. Il nuovo film d'autore con protagonista Tom Cruise rischia di diventare uno dei più grossi flop al box office.
3: Brutto.
1: Il film è costato dai 125 ai 180 milioni. C'è una bella differenza comunque, non so, ci sarà una cifra precisa.
3: Bazzecole.
1: Comunque era lievitato da 125 a 180, ma ha incassato negli Stati Uniti 8 milioni e in Italia ha fatto quanto ha fatto.
5: Ma quello è colpa di Tom Cruise, 500, perché cosa
1: 500
5: succede?
1: Mila euro.
5: Sai che Tom Cruise deve vivere in prima persona le esperienze nei film, no? Siccome qua non c'era da fare roba fisica, c'era da diventare una persona vecchia e grassa. Lui ha voluto invecchiare, ingrassare personalmente per ridimagrire e tornare sempre.
3: Doveva farlo fare Nicolas Cage.
5: Esatto.
1: Allora ragazzi, nei film di Tom Cruise, adesso ve lo simulo.
2: Aspetta,
1: vai.
2: Tu vedi sempre questo.
3: Ecco lui che corre, sì.
5: Ah, vedi uno scemo che saltella.
3: Sì, corre, si arrampica, si tuffa.
1: Tutti i film, se lui non corre, se non fa quella corsa lì lunga sui tetti o attaccato a un aereo, non funziona. Non funziona.
3: Sono 20 anni che fa lo stesso film Tom Cruise.
5: Ma il problema è casa sua, Marco, sai perché? Perché lui è così abituato a lanciare le moto dagli scogliere. E lui ha il garage vuoto, ha un cumulo di macchine intorno a casa sua lanciati nei dirupi.
1: Ma non è vero.
3: Sì, quando deve andare dalla sua gente si fa sparare in cielo dentro un frigorifero. Poi apre la porticina.
5: Sto coglione,
3: sto cretino nano.
1: No, anche lui ormai ha ragione Paolo. Cioè, tipo, non so, cazzo, devo andare a Las Vegas per lavoro. Si scoccia un aereo di fianco.
5: Sì, così. No, mentre l'aereo sta andando, lui si alza. Cosa fa? Scusi, apre il portellone e si mette sull'ala. Così sono più comodo.
3: Lui voleva rifare Titanic nella parte dell'iceberg. A spallate, sai.
1: Oh, a proposito di. Avete visto che cazzo stanno facendo con l'intelligenza artificiale? C'è questo gruppo di ragazzi che ha ricostruito tutta la storia del nostro pianeta.
3: Sì.
1: E questa DeLorean con a bordo McFly e ovviamente
3: un'idea nuova,
1: Doc Brown.
3: Finalmente.
1: No, che va a cercare di sistemare tutti i danni che abbiamo provocato negli anni.
2: Bellissimo.
1: Tipo, va ad avvisare il Titanic, dice guarda che c'è un iceberg tra qualche minuto, quindi cerca di virare.
3: Ma questo è controproducente però.
1: Perché, scusami?
3: Perché se tu avvisi il Titanic non hai più il Titanic. Hai una barca che ha fatto una normale traversata. Quei morti sono stati necessari per fare milioni di dollari di incasso al botteghino.
5: Ma non solo, sono affondati un sacco di banchieroni pesanti.
3: Certo, quindi
1: sì.
3: Il Titanic
1: lì
3: è necessario.
1: C'è tutta una storia dietro e addirittura qualcuno, sai che ci sono poi i complottisti che sostengono che in realtà il Titanic non è affondato. Sai che aveva una sorella gemella, no?
3: Sì.
1: E pare che il vero Titanic sia rimasto fermo e che sia partita l'altra nave. E che a bordo ci fossero casualmente i banchieri che non volevano che venisse fondata la Federal Bank. Reserve, sì, esatto, sì. Dove stampano i soldi, che è tra l'altro privata, non pubblica. Quindi quando gli Stati Uniti emettono i dollari, devono pagare gli interessi a una società privata.
3: Certo.
1: E quindi hanno dovuto ammazzare, diciamo, con il Titanic queste persone che erano contrarie ed erano molto.
3: Io
1: molto
3: ho un'idea importante. Rivoluzionaria. Io tornerei nel 5000 avanti Cristo, nella zona dell'Indo Gange, e impedirei agli indiani di creare il numero 3.
1: Per quale motivo?
3: Così non si possono più fare i numeri di telefono cellulare italiani. Zero. Niente più tre.
1: Partivano dal 2.
3: Non puoi fare il 3x2. Vai al supermercato, c'è il 2x2, uguale. Vedi come cambia la storia. Niente numero 3. Cioè, parti dal 2 al 4.
1: Invece, allora, si parla molto in questi giorni di gasolio in salita, superato il tetto dei 2,19 euro al litro. Allora, ho fatto un po' di ricerca e in realtà non si capisce per quale motivo il gasolio e la benzina continuino a crescere nonostante il costo del barile sia sceso. Perché se fate un paragone, che tra l'altro è molto simile a quello che sta accadendo oggi, nel 2008 il Brent arrivò nell'area dei 140 dollari al barile e la benzina costava 1,50 euro circa e il gasolio anche, ok? E il costo del barile era molto più elevato di oggi. Mentre oggi la benzina, diciamo, il self media italiana è di 2,43 euro al litro, mentre il gasolio è quasi 2,3 circa, e il barile è a, 135 dollari. Quindi in teoria dovrebbe costare meno.
3: Sì, però considera che chi ha acquistato il petrolio e quindi ha fatto lievitare il prezzo, non l'ha acquistato al prezzo del barile di oggi, ma l'ha acquistato al prezzo del barile di quando l'ha acquistato. E l'ha acquistato anche con un prezzo in previsione, cioè chi compra petrolio lo fa in previsione.
1: Quindi questi 50-70 centesimi li usano per colmare il gap.
5: È olio che
3: no, loro fanno una previsione. Da qui a 5 mesi quanto costerà mediamente il petrolio? Ok, allora io lo compro qua e lo vendo qua perché penso che ci perderò fra un mese.
5: Ma scusate, ma nessuno è venuto in mente che il petrolio è un bene privato di consumo e loro stanno speculando come fanno tutte le aziende?
3: Certo.
5: Cioè, non capisco perché la gente dice... Costa troppo il diesel. Ma il diesel mica è dello Stato, sono aziende private.
1: Certo.
3: Dipende se sei norvegese, è dello Stato.
5: Vedi?
1: È vero. In Norvegia è vero. Cazzo, hai ragione.
3: Anche
1: come
3: in Venezuela
1: chiamano?
3: Prima che arrivasse Trump. Però sì, anche in Venezuela.
1: Beh, ma lì è una storia un po' più lunga. Non puoi
3: sintetizzarla. Però in Norvegia loro hanno fatto un referendum. Hanno detto, raga, scusate, siamo pieni di petrolio. Cosa facciamo? Lo diamo a qualche azienda oppure ce lo teniamo statalizzato? Statalizzato. E quindi il prezzo della
1: come si chiama l'azienda? Scusa, non possiamo comprare da loro?
3: Carlo, si chiama Carlo.
1: Carlo Benzina.
5: Carlo Benzina, certo.
3: Il problema è che Carlo Benzina.
5: La Norvegia è grande come San Marino, non sono come
3: è enorme, ma sono in pochi.
5: Ma no, non è grande. Quanto è grande?
1: Sì, è grande la Norvegia. Minchia,
2: è diventata grande. Prima era piccola, adesso è grande.
3: È cresciuta.
1: Però c'ha quanti milioni di abitanti?
3: Non so, 7,5 così.
5: Ma andiamo a divorarla.
1: Ma perché? Scusa.
5: Scusa, un terreno fertile per la predazione.
1: Abbiamo già fatto danni in Svezia noi. Sai che la Svezia era forse uno degli unici paesi dove il socialismo ha funzionato,
3: certo.
1: Poi sono arrivati gli italiani e hanno detto cazzo che bello, sanità gratuita, tutto funziona, mi inculo tutto, esatto. E adesso devono fare dietro front per colpa degli italiani.
5: C'è la Norvegia, scusa, puntiamo lì.
1: Ho capito.
5: Insegniamogli com'è la sopravvivenza.
3: Quanti sono i norvegesi, Lucy?
4: 5 milioni 627
5: troia ce li beviamo in una settimana. Sì,
4: 15 abitanti per chilometro.
3: 399 ne è morto uno.
4: No, aggiorno. L'azienda statale si chiama, quella norvegese si chiama Equinor, conosciuta storicamente col nome di Statoil.
1: Carlo.
4: Carlo Statoil.
1: Ho capito. Cioè, il benzinaio com'è che si chiama quindi? Come si chiama il benzinaio?
4: In che senso,
1: cioè,
4: il benzinaio?
1: No, tipo, noi abbiamo la Shell, abbiamo Eni, quelle robe lì.
4: Circle K? Non lo so.
3: No, si chiama. Si chiama Ivan Amoruso.
4: Si chiama Equinor. Equinor, ok.
1: Il benzinaio, vado a fare benzina a Equinor, così dico.
5: Ci vediamo a Equinor. Aspetta, mi è nata una curiosità nella curiosità. Ma il norvegese come suona come lingua? Cioè,
3: è tipo lo svedese. Frocke, flicke, flacke, dricke, blacke, blicke, blocke.
1: È un tedesco austriaco.
3: No, austriaco no, è tra tedesco e svedese.
5: Non parlano così le persone.
1: Però ragazzi, la roba bella della Svezia è che c'è fica dappertutto. Fica dappertutto. Tu vai loro... La fica sarebbe la colazione, praticamente, la pausa che fanno.
3: Mangeremmo noi.
1: Madonna mia, quanta fica si fanno sti svedesi. Tu cammini per questi vialetti bellissimi e vedi fica dappertutto. Compri il vassoio per la fica. Hanno tutto, le forchette per la fica.
3: Però devi stare attento perché Katzingul è la cena. Quindi al mattino è rose alla situa, ma la sera...
5: Sai cos'è? E tu riconosci i ginecologi che passano per strada perché fanno tutti...
1: Ma basta. Non è vero.
3: Basta, che noia. Che ripetitività. Che vita.
1: Mi piace guardare Wender mentre siamo in onda, perché ci fissa come se fossimo noi malati di mente.
2: Sì, siete malatissimi.
5: No, ma l'intervento di Wender sottotono è stato seggiato.
2: Devo scorreggiare.
5: Cazzo me ne frega, Wender, parla.
1: Ma ragazzi, attenzione, perché Wender ha compiuto di nuovo un miracolo. Si è trasformato in Padre Pollo ed è riuscito, non so come, a riportare al telefono la canker, la sparacancri. Sì. Solo che vedo anche un featuring, cioè la canker e il rabbino. Vorrei sapere.
2: Chissà chi è.
1: Sono molto curioso. Chissà chi è. Ci colleghiamo con Padre Pollo. Andiamo, vai.
6: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
7: In questo episodio, Padre Pollo tenterà ancora una volta di colpire la vecchia sparacanker. Sì. Ma ha un asso nella manica. Il rabbino, interpretato da Johnny Mele. Chi meglio di lui potrebbe farlo?
8: Pronto?
9: Pronto, signora Anna Maria, buongiorno, sono Padre Pollo, come sta?
8: Bene, grazie.
9: Bene, sono contento che sta bene. Volevo chiederle se questa domenica viene in chiesa a fare la messa, la Santa Messa, perché presenteremo il nostro prete, il rabbino. Abbiamo preso un rabbino.
8: Tutto dipende dalla gamba come risponde, perché ho tanto male la gamba.
9: Mi dispiace tanto, veramente. È sempre
8: tutto
9: per...
8: verrei, no, volentieri, più che volentieri, ma ho la gamba, guardi, faccio tutti i due passi dentro di casa, ma mi fa tanto tanto male. So.
9: Si è fatta visitare, signora?
8: I giorni peggio di peggio.
9: Ma ha fatto un controllo, un attacco? Una risonanza magnetica.
8: Prendo anche la tachicherina da me.
9: Sento male
8: dall'intervento che ho fatto. Dopo l'età non è più 20 anni, ecco.
9: Allora io pregherò per lei questa sera e farò una preghiera nella messa di questa sera alle 18. E
8: grazie, se vogliamo pure, no, guardi, faccio fatica, mi fa male, fatica, mi fa male.
9: Ma lei sta bevendo dell'acqua? Perché è importante bere l'acqua per la gamba.
2: Santa
8: gamba.
9: Cosa? Bevendo acqua, ne beve acqua durante il giorno?
8: Bevo, che il mio nipote, guarda, se lei viene qui, mi ha mandato anche 4 confezioni, io bevo ancora da quasi 60 anni, che mio marito aveva preso la prima colica renale e allora l'urologo sono quasi 60 anni, ha ordinato di bere, fatalità, si vede che aveva ingestione, sta un letto, casa mia si beve un...
9: ho capito.
8: Bevo.
9: Ho capito. Come Del Piero, anche lui beve quell'acqua, ho visto in televisione più volte. Che
8: cosa?
9: Beve. La pubblicità dell'acqua che beve lei, la beve anche Del Piero, il cantante, il calciatore, adesso non so bene perché io non sono tanto informato.
8: Ho capito
9: Allora no. Facciamo questo punto, signora. Io Natale, farei una preghiera e poi la lascio andare. Facciamo una preghiera insieme, soprattutto per la sua salute, che è importante.
8: Grazie.
9: Per tutte le persone che ci sono a cuore, che non ci sono più,
8: sì,
9: che abbiamo voluto bene.
8: Grazie.
9: Allora facciamo questa preghiera che io farò questa sera, che fa così, fa bevo, bevo. Ripeta con me, bevo, bevo. Bevo,
8: bevo,
9: bevo, bevo. Mi ubriaco ma son felice.
8: Ecco. Mi ubriaco ma son felice.
9: Anche quando vomito. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. E qui con me c'ho il prete, il rabbino che abbiamo preso per la messa.
1: Rabbino.
9: E
1: rabbino.
9: Se vuole salutare il signor rabbino.
3: Che bestia.
1: Buonasera.
9: Si chiama Joshua. E essendo rabbino. Si chiama Joshua e saluta la signora, si chiama Anna Maria, la signora che...
10: Buonasera signora Anna Maria.
8: Buonasera.
10: Buonasera, sono il rabbino Joshua. Adesso noi facciamo con il nostro padre Pollo, facciamo questa messa questa combinata.
8: Non riesco a capire bene come mi parla, guardi,
10: le spiego.
8: Mi parli più chiaro, non certo. So, guardi, mi dispiace ma non posso stare in conversazione.
9: La signora beve l'acqua.
8: Da stupida molto sono bene. Venuta, non mi sono portata alla sedia, dunque sono messa anche scomoda.
10: Guardi,
8: la ringrazio, arrivederci, buonasera.
3: Bravo, no. Che carino.
10: Ma scusa,
9: ma se non sai parlare.
10: Ma scusa, cosa le ho detto? Non le ho detto niente.
9: Non ha capito, Joshua già è andata fuori di testa.
10: Sei tu che ti sei
9: inventato. No, ma è lei che quando non capisce impazzisce, capito? Ma aspetta, adesso ti faccio vedere, la richiamo.
10: Aia. Ti spara un cancro diretto.
9: No.
8: Pronto.
9: Signora Anna Maria, deve essere caduta la linea. Che stava parlando con il rabbino Joshua, si chiama di nome,
8: sì,
9: che
8: guardi,
9: le stava dicendo.
8: Guardi, come ripeto, non mi sono portata alla sedia, sono scomoda. Ci sentiamo un altro momento.
9: Ah,
8: guardi,
9: lei al telefono,
8: la ringrazio,
9: a lei
8: buonasera,
9: alla
8: grazie.
9: Cabina telefonica in casa. Si sarà alzata, poverina. Questo è un buon dettaglio che non ha il cellulare, capito?
10: No.
9: La signora.
10: Ah, scusa, perché non lo sapevi dal numero che componevi che non era un cellulare?
9: Ah, può essere.
3: Bestia.
1: Come può essere?
6: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
9: Ma che non è facile imbarcare la vecchia. Questa è sveglia, 85 anni. Ma...
3: Sì, no, con te è veramente complicato.
9: Poi devo andare piano perché sennò parte col canker. Visto che non ne voglio, devo stare
1: ma ultimamente ne ha sparati un po' troppi, devo dire.
3: Sì, sì, siamo schivata per miracolo.
11: La quota mensile di canker è già stata colmata.
1: Sì. Lui la sta scaldando per la competizione finale, che ci sarà a fine mese, capito? Lui la scalda un po' alla volta.
11: È un canker training.
9: Cioè, i 100 metri di canker.
3: Ragazzi,
11: il lancio del canker.
3: Anche meno, dai.
1: Beh, ricordiamo agli ascoltatori, se avete una vicina di casa, un parente simile alla sparacanker, mandate il suo numero a Wender, che necessita di vittime, perché la gente, spiegaglielo tu Wender, oggi fare scherzi non è facile, cioè trovare vittime oggi è difficile perché non rispondono più al telefono, ci sono i call center che ti torturano,
3: ci hanno rovinato.
1: Sì, cazzo, cioè, povero Wender, sta vivendo un incubo.
9: E infatti,
1: quindi...
9: per questo weekend al Parco Sempione ci sarà la Canker 10.
3: Ma guarda che poteva rimanere lì dove tipo la destra.
9: Lo so, però.
3: Cioè, ti danno anche la canottiera?
9: Sì, può venire con la cabina telefonica.
3: Ma i numeri sono a scalare man mano che qualcuno ci rimette? O?
9: Non ce la faccio.
11: Cioè, spiegami come funziona. Cioè, questa corsa si raccolgono numeri
1: di telefono.
9: Sì, di telefono poi
1: di spara canker.
9: Sì, se sei giovane, hai una nonna, un nonno a casa, comunque un anziano.
1: È una disciplina olimpionica, Fabio, non lo sapevi.
11: No, mi sto informando.
9: La porti a Sempione, ci sarà. Saranno anche i DJ della radio che faranno
3: Radio Canker.
9: Lanceranno i gadget, le magliette.
3: Cosa sono i gadget?
9: Che mi fanno?
3: Non entriamo nel dettaglio.
11: Allora, scusa Marco.
1: Il
11: gioco di parole era facile con radio.
9: Ah, certo.
11: È già lì.
3: Così, però
9: comunque venite numerosi che è molto divertente. Basta.
11: Che magari ce ne andiamo in un po' di meno.
9: Sì.
1: Esatto, sì.
9: No. Possiamo andare? Cosa c'è adesso, ragazzi?
1: Ci sono le cose verissime.
9: Sì,
1: lo youtuber più famoso del mondo.
9: Mettiamo caldo, sto sudando, ragazzi.
1: Stupidi che siete.
9: Andiamo.
12: Le cose verissime.
13: Ciao, cose verissimers. Sentite il profumo della foresta?
14: No, è impossibile. Non si sentono i profumi nei video. Stai dicendo una scemenza?
13: Senti, macigno da testicoli, ma la vuoi finire di essere così tremendamente rompicoglioni? Ma cosa vuoi dalla mia vita? Ma mi lasci lavorare? Ma mi lasci lavorare? Ma mi lasci lavorare? La vuoi finire? Cosa vuoi dalla mia esistenza? Perché non sono riuscito a dire 8 parole di fila e mi hai lasciato il tendine che tiene la pazienza incollata al mio scroto?
14: Sì, scusa, forse questa volta ho ecceduto un pochino. Continua pure, scusami.
13: Figa! Non ci credo, ho ammaestrato la Bertuccia, pazzesco. E comunque, taglio corto con la intro, che qui c'è da darsi da fare. Cari amici cose verissimers, qui c'è una grande novità nel panorama intrattenitivo. Ovvero, io, che sono un genio, ho capito che presto il mondo sarà sconvolto dalla terza guerra mondiale. E quando spareranno i missiloni, pochissimi di noi ce la faranno a sopravvivere. Allora, saranno cazzi per continuare la specie. Primo cazzo da risolvere. È il food and beverage.
14: Wow, che strana introduzione. Quindi oggi si parla di cibo e sopravvivenza?
13: Esattamente, la mia giallo denti occhi ciechi.
14: Sempre carino.
13: Oggi c'è il primo episodio di MasterChef Survivor, ovvero come cibarsi di ciò che troviamo in caso si debba sopravvivere ad un olocausto nucleare.
14: Wow, sai che questa è veramente figa come idea?
13: Uè, ma che cazzo mi devi dire? Che c'ho un male incurabile? No, che mi sta infilando la lingua nel colon da 10 minuti.
14: No, no, lo penso veramente, è una bella idea. Ma come la sviluppi?
13: Come la sviluppo? Coglioncella, che cazzo ci vuole? Siamo in una foresta un po' malandata che assomiglia ad un contesto post-bellico alle spalle del cotonificio Cucinetti. Come vedete, siamo vicini al tubo che scarica i liquami industriali e chimici dello stesso cotonificio. No. E le specie che sono sopravvissute a questo scempio ambientale sono probabilmente le stesse che sopravviverebbero ad un inquinamento massiccio in caso di conflitto.
14: Ah, ho capito! Fai vedere cosa ci sarebbe in natura dopo gli eventi e poi farai analizzare le cose per capire cosa si può mangiare!
5: Mi sa che non era quello che avevi intenso.
13: No. No. No. No, mia cara stupida faccia d'accesso. Mica c'erano i laboratori di analisi 20.000 anni fa quando l'uomo si è chiavato il pianeta. Si andava per tentativi.
14: In che senso, non colgo?
13: Ecco qua la cannuccia, il coltellino svizzero e un po' di Jeffer. Ora procedo ad una dimostrazione di come si potrebbe procacciare sostentamento in natura non avendo più nulla a disposizione.
14: No, no, aspetta, non vorrei mica bere l'acqua inquinata e mangiare non so cosa senza sapere cosa stai ingerendo.
13: Che freschezza! Senti qui che acquetta buona. Sa di calze e bottoni, ma alla fine ti abitui.
14: Mamma mia, che schifo!
13: Ecco, ecco, sento anche una punta di ammoniaca. Ora ma non capisco perché.
14: Oddio, che schifo! C'è una nutria gigantesca che sta pisciando a 5 metri da te e ti stai bevendo il suo piscio!
13: Aspetta, cazzo, che schifo! Nutria bastarda! Devo levarmi il sapore di piscio! È ora di assumere proteine essenziali per la sopravvivenza! Ecco, amici, guardate! Adesso scoverò una larva del legno marcio che si dice abbia il sapore dello zucchero filato! Ecco, spacco questo tronco marcio e... Che cazzo! Ho aperto il vaso di mele c***i!
14: Pandora, che c'entra me le c***i?
13: Taci! Sono settentrionale, per me il Pandoro è solo me le c***i! Non cambierete la mia cultura, comunisti di merda! Io non sostituirò mai la cassola con il falafel per compiacere Berlinguer!
14: Ma che cazzo c'entra?
13: Ecco! Prendo questo insettone e me lo mangio al volo! Miam, proteine!
14: No, no, no, no, no, no, no, no, no, è uno scorpione!
13: Ma che scorpione! È un Chrysanthemus pisatecus syllabrocius herbacensis!
14: Cosa?
13: Sì, ho dato un nome a questa specie, visto che in futuro andranno a fanculo le biblioteche, bisogna ridare i nomi da capo alle specie sopravvissute. Mi porto avanti.
14: È uno scorpione!
13: Ecco, e io lo pappo!
15: Cretino. Ah! Ah! Ah! Mi io mi sento benissimo.
14: Coglione, ti ha morso la lingua uno scorpione. Adesso devi andare all'ospedale subito.
15: Mi sento uno stranissimo fastidio alla zona intestinale.
14: Beh, forse perché hai bevuto l'acqua dello scarico delle fogne di una fabbrica chimica.
15: Aspetti, mi aspetti un secondo.
14: Mamma mia, sembra di essere Yellowstone.
15: Figa, non ci vado a fanculo perché questo paragone è geniale. Ma io chiamo l'ambulanza.
12: Le cose verissime.
5: Era geniale nel suo modo di affrontare.
1: L'avete visto voi il film Idiocracy del 2006?
5: Sì, stupendo.
1: Ma bellissimo, l'ho riguardato ieri sera.
5: È la società di adesso praticamente.
1: Sì, esatto. Oh, ti descrive esattamente quello che sta accadendo nel mondo. E andrà a finire che Mattanieri diventa presidente degli Stati Uniti.
5: Sai che c'è?
1: E
5: sarebbe un miglioramento.
11: La forte probabilità.
5: E a proposito,
16: signore e signori, sta succedendo l'impensabile.
1: Sì.
16: Marco Mazzoli molto probabilmente assumerà il nostro nuovo collaboratore Matt Danieli a Miami.
5: Sì, sì.
16: Dopo aver notato le sue incredibili capacità sovraumane, tra cui insegnare a Enrico Papi come si aprono le porte di Miami, ha deciso che per l'incredibile cifra di $1,000 al mese sarà un nuovo dipendente. Che bel gesto, Marco.
1: Bravo.
5: Sei un cuore d'oro. Sei tutti noi.
11: Molto nobile, molto nobile.
5: Bravo. Devi farlo.
1: Comunque,
5: Marco,
1: ieri l'ho chiamato perché volevo sincerarmi che insomma avesse da mangiare, perché poverino, sai, cioè è una persona un po' disagiata, no? E faceva gli stessi rumori, quindi probabilmente si è abbeverato nella stessa fabbrica del nostro protagonista di...
5: Vabbè, ma nell'albergo dove dorme al limite apre la porta, apre la bocca, qualcosa gli entra, capito?
1: Sono le puttane.
5: Qualcuno che
1: sono sempre proteine, dici tu, alla fine.
5: Il famoso cioccolato al lattice.
1: Sì. No.

0: vendita. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché. Se non muori non fai parte della storia.
6: 105 Hit è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
7: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
8: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Vorresti denti più bianchi ma avverti sensibilità dentale? Da oggi non devi più scegliere. Il nuovo Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità tutto il giorno. E da Acqua e Sapone, acquistando 2 prodotti Sensodyne, ricevi in omaggio una spazzola massaggiante per cuoio capelluto. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
9: Attenzione. Attenzione! Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Dai, leva la finta cicciona. Dai, dai, dai.
1: Non
0: dai.
1: È la finta cicciona.
0: Ma sì, lo so che sei innamorato. Tu sei innamorato. No, no, dai, era una bombolona. Dai, era una bombolona.
1: Ma era adolescente.
0: Allora, ragazzi, i soldi ti fanno bello. Guarda Bezos. Bezos, l'uomo, uno degli uomini più ricchi del mondo. Beh, non è molto più bello di quando era giovane.
1: No.
0: Cioè, solitamente tu sei bello da giovane, poi invecchiando diventi una merda.
1: Tu
0: no,
1: sì.
0: Guarda noi. No, ma anche tu.
1: Ma io sono
0: Madonna.
1: Stupendo, Marco.
0: Tu sei un mostro.
1: Io sono
0: quell'omino di gomma. Tu sei, sì,
1: Marco,
0: tu sei quell'omino di gomma.
1: Io sono lo sugar daddy delle ragazze italiane.
0: L'unico bello di questo programma è Paolo Noyes, perdonami. Che invecchiando è diventato più sexy.
1: Allora, a chi hanno regalato la maglia con scritto DILF?
0: Va,
2: no, era solo per coprirti.
0: Ma c'hai quattro smandrappate però. Sdentate che ti seguono, che sono le tue fan, le bimbe di Alize.
1: È il popolo,
0: ma l'hai viste?
1: Sono 10.000 e sono il popolo silenzioso. Sono il progesterone
0: dai.
1: Che
0: sei
1: pulsa.
0: Un mostro di merda e ti seguono solo perché sei finto comunista.
1: Sono uno splendore,
0: capitalista,
1: Marco.
0: Che finge di stare coi poveri con 5
1: ti
0: case.
1: Posso
0: ma
1: dire,
0: vai a
1: ti
0: cagare,
1: posso dire
0: va.
1: Che dal Cile hanno puntato il telescopio su di me.
0: Ma chi? Esteticamente sei una merda. Sarai anche. Sarai anche una persona, tra l'altro, per finta colta, perché leggi il retro dei libri, ma va bene così.
1: Se bastasse dai, quello, lo saresti anche tu. Comunque, scusa, aspetta.
0: Fabio Volo ci ha fatto una carriera, scusami, col retro dei libri, cazzo vuoi.
1: Sento rumore di vagine che si bagnano, Marco. Ma chi? Comunque, percepisco l'acciottolio.
0: Stavo dicendo che Bezos, per esempio, da giovane era una mezza merda, adesso è brutto, ma è molto più bello di prima.
1: È un terzo di merda adesso.
0: È un terzo di... Scusa, Elon Musk era pelato, calvo, adesso tutti i capelli.
1: Sì, però comunque... è una botte di lardo.
0: Ma ho capito, però è più bello di quando era giovane. Quando era giovane era un mostro di merda.
1: Ho capito, ma se parti dalle feci, prima o poi arrivi all'essere animato.
0: No, non è vero, perché uno senza una lira diventa sempre più mostroloide.
1: Quello sì. Guarda Matt Danieli.
0: Ancora. Ma lui non era. Lui anche con tutti i soldi di Musk e Bezos non proprio irrecuperabile, impossibile.
1: Beh, la Turchia fa miracoli, eh.
2: Beh, se guardiamo il tuo amico Chris.
0: Beh, insomma, se lo vedi vabbè, poverino, lui ha avuto un incidente quasi mortale.
1: Lui è un esperimento.
0: Quattro mesi in coma, c'ha 11 placche di ferro in faccia, poverino.
1: Lui è un ricamo, non è?
2: C'ha le placche di ferro in faccia.
0: Eh sì, cazzo, ha fatto un incidente bruttissimo.
2: Ma anche in faccia.
0: Madonna, è per quello che c'ha un po'.
1: È quasi una stufa.
2: Dove c'è il mago di Ozze, lui?
0: Ma io posso lavorare con della gente perfida così. Ma è una roba.
1: Hai ragione. Nicchio, devo diventare
0: peggio
1: più
0: di De Niro. Sei una roba vergognosa.
2: Peggio di De Niro.
0: De Niro, cazzo.
1: No.
0: Vecchio pazzo squilibrato. Vabbè, parliamo dopo che abbiamo 9 minuti di C'era una volta Sanremo. È un po' lunghina. È un po' lunghina, ragazzi. Però ci sono tante canzoni. Dai, mettiamo il cazzo di
3: me. Becca presenta. C'era una volta Sanremo.
4: C'era una volta Sanremo, il festival della canzone italiana, non la fiera della puttana.

Il 1988 è un anno memorabile per l'Italia. Dopo decenni di lodevoli tentativi, il nostro paese riesce finalmente a sfondare la prestigiosa soglia del milione di miliardi di debito pubblico. Al cambio, la lira italiana vale quasi quanto un granello di polvere, fatto che indurrà gli organizzatori del festival a mettere in scena un'edizione più sobria del solito. Niente carta igienica nei bagni dell'Ariston, un boombox al posto dell'orchestra e artisti costretti a portarsi la schiscetta da casa. A vincere saranno le abissali fossette di Massimo Ranieri con Perdere l'amore.

0: Toffi di merda. Porca che immagine infame. Ma vuoi star zitto, porco
1: ma non si arrabbi, signor. Senza censure, sono

0: ancora.
1: Grandi polemiche per il terzo classificato, Luca Barbarossa, che canta di violenza sessuale nella sua L'amore rubato.
2: E lei sognava una musica dolce, labbra morbide da carezzare.
0: Ah, ma i due coglioni.
2: Chiari di luna e onde del mare, piccole frasi da sussurrare.
0: Dai, era nel braccio.
1: Soltanto nona invece la frizzante Barbara Biascica con Dove ho messo le chiavi.
0: Aia. Mi piace già. Che bella cassa.

0: Allora, Marco, io voglio dirti che tu hai appena creato il balletto e la canzone sigla di quelli che si fanno.
1: Sì.
0: Vuol dire che noi possiamo rivoluzionare tutto ciò che era balletto di TikTok, signore.
2: Esatto. La colonna sonora dei tossici.
0: Allora, facciamo la call to action. Sì. No, la canzone no. Sicuramente in questo momento Daniele l'ha già messa su Spotify.
2: La scaricate okay. Adesso caricate. Su Spotify. Sì,
0: quindi, per
2: tre,
0: quelli
2: sì.
0: Che già hanno Spotify è più semplice, per quelli, se no gli altri devono andarci. Allora, prendete la canzone, create il vostro videoclip balletto, sì. Coreografato dietro drogarsi.
1: Esatto, quindi amico tossicomane che ci ascolta.
0: Mentre rollate, vi fate,
2: sì. Ballate. Ma no, ma è una roba orribile.
0: Il più bel video che ci arriva sul Telegram, l'isola dello zoo.
1: Vince 3 grammi. No,
0: vince una serata a Cannes con me e Fabio, ecco. E l'abbonamento annuale per lui e tutti i suoi amici.
2: Messaggio su questo, ma no.
0: Ma datelo no. Su Telegram, su l'isola dello zoo. L'isola dello zoo. Allora, lanciamo il concorso per piacere.
2: Che
0: tu
2: cazzo.
0: Lucilla che sei lì.
3: Purtroppo se ne occupa Matt.
0: Matt, fai tutto tu. Bastardo, esisti, mostro.
4: È il momento di giocare a schiaffi in faccia. Lascia il tuo nome e numero di telefono al 342 41 15 105. Se ti andrà bene, ti porterai a casa un Fumagazzi e i nostri gadget. Se ti va male, i nostri insulti.
2: Paolo, però specifica che deve essere simulazione, ovviamente.
0: Ma, cioè, ma non... sei pazzo! La blerate la droga vera con il
2: no,
0: pixel.
2: No, no, no.
0: Sì, Radio 105 che mette mi i bip su Coca-Cola.
2: Mi dissocio, mi dissocio.
1: Stamattina ci hanno fatto bippare i panettoni.
0: Ma pensa a me.
2: Appunto.
0: Diciamo cazzo in onda.
1: Diciamo cazzo e bippiamo i panettoni. Pensa poi. È la politica Ferragni.
2: Vado a drogarmi. No, no, no, no, no, no. Ricordo le ascelle di Matt Daniel.
5: Ehi, hey, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Radio 105. Okay.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi. Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Bollettino Digiversario numero 1.
8: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
7: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
9: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
11: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision, vederci bene, insta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision, vederci bene,

0: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
1: 105.
2: 105.
1: 105. Che storia.
3: Radio 105.
2: Che storia.

0: Ragazzi, scusate, ma non è il conduttore di Quarto Grado il cantante, cioè, di Go West?
1: Ma no, è Luca Zingaretti, quello di Montalbano.
2: È un pezzo dell'85, ha messo il video del concerto dei suo fratello l'anno
0: scorso. Cioè, metti quello originale,
2: ha messo il video del matrimonio di un suo amico.
0: Mamma mia, che roba brutta, che tristezza.
1: Non c'è niente di più brutto di vedere una persona che amavi da giovane diventare vecchio, cazzo.
0: Vecchio male, tra l'altro, male, conduttore tipo, di Quarto Grado, uguale.
1: Tipo Axel Rose, vedi Axel Rose oggi, dici, minchia,
2: lui
1: no.
2: Ha perso più di capelli, andato in panico.
0: Minchia, no. Sai chi cazzo invece non invecchia? Chiamai quel bastardo dei Rolling Stones, Mick Jagger, cioè, è sempre stata una mummia di merda e quindi rimane una mummia di merda. Comunque, Fabio, prima tu che dicevi di essere un uomo molto bello, sono arrivati dei complimenti. Uno scrive: Alisei piace ai culattoni. Questo è uno.
1: No, quello è più Paolo, che sta di bene.
0: Alisei è il
1: tanto.
0: Cugino alcolizzato del Capitan Findus. Un altro dice che sei l'amico di Scooby-Doo. Shaggy.
1: Cazzo, magari.
0: No, magari.
1: Per Velma. Allora, ma cioè, Shaggy aveva la liaison con Velma.
0: Ma non c'aveva un cazzo, non è vero.
1: Cosa? No? Ho visto migliaia di porno in cui se la fa.
0: Ma quella è una rivisitazione.
1: I porno sono la realtà. Io credo nei porno.
2: Anch'io ci credo. No. Ci ho studiato per anni.
1: Io sono un gooner. Credo nei porno.
0: Tu sei un Goonies e basta, sei.
1: Vuol dire
0: sei
1: quello
0: che faceva cioccolata.
2: Esce tra poco Goonies, cazzo, 2. Bello.
0: Ma perché?
1: Cosa?
0: Ma perché? Ma
2: esce
0: perché?
2: Goonies 2.
1: Cosa?
0: Vero. Ragazzi, ma ma non devono fare i 2, no, i 3, no. I 4 dei
2: sono
0: film.
2: I protagonisti originali.
0: Onesti, onesti, dai, onesti. Facciamo un elenco di film famosissimi che hanno avuto successo tutte e tre le diciamo, i seguiti. Allora, Ritorno al futuro, l'1 è il più bello, sì. Forse il 2 regge, il 3 è una cagata.
2: Ma che comunque li hanno girati tutti insieme.
0: Ghostbusters, gli ultimi sono imbarazzanti.
2: No, no. Allora, aspetta, ti apro una parentesi su Ghostbusters perché sai che sono molto fans.
0: Appunto.
2: Allora, ti dico che sì, effettivamente il sapore con gli attori originali era diverso.
1: Brutto.
2: È ovvio che hanno dovuto incastrare una storia che
1: brutto.
2: A volte regge relativamente, però brutto. Ci sono dei tratti brutto. In cui io mi
0: ma
2: sono commosso.
0: Paolo, indifendibile. No, indifendibile.
1: È come vedere eccezionale veramente due.
2: Per me che sono fan comunque
0: Indiana
2: me lo sono
0: Jones,
2: guardato.
0: Indiana Jones, belli primi, belli tutti.
1: Indiana Jones i primi tre vanno bene, poi quando cominciano ad arrivare gli alieni anche lì Spielberg
2: no, allora l'ultimo che hanno rispettato il fatto che è una vecchia carcassa di merda ci sta.
0: Sì, ma però non ci sta, no, cosa fai adesso nello scroto del bisnonno? Andiamo
2: no,
0: a scoprire.
2: Indiana Jones è l'ultima chemio.
3: Rambo
0: Rambo ridicolo.
2: No, Rambo no.
0: Ridicolo.
2: Rambo c'è
0: dai,
2: ragione.
0: Ridicolo.
2: Rambo ridicolo.
0: Rocky. Ridicolo. E Rocky, dai, Rocky.
1: Rocky tutti.
2: Allora, Rocky quando ha smesso di combattere, ha fatto combattere l'amico di colore, non ci sta.
0: Cioè,
2: scusa.
1: Rocky fino al 4.
0: Fino al 4. Cioè, l'unica roba che rimane di tutti i seguiti di Rocky è quel discorso che fa bellissimo. Tutto
1: no,
0: al figlio.
1: Allora, fino al 4 tiene, sono tutti belli fino al 4.
0: Sì,
1: no,
0: poi basta.
2: 3 con
0: basta.
2: Mr. T.
1: Beh, no, dai, no. Sì, perché lui perde e viene pestato a sangue.
2: C'è sempre la solita storia, se arricchisce poi diventa povero.
0: Però è difficile, è difficile. Quando tu scrivi la trama di un film, pensi all'inizio e alla fine, no? Come Matrix doveva finire nel primo. Il 2 due coglioni, si picchiano e basta. Il terzo c'è il monologo del vecchio di 3 ore che non l'ha capito nessuno.
2: Hai ragione, cioè, perché quando ho visto Debbie succhia cazzi, poi hanno fatto Debbie succhia palle e Debbie lecca culo. Debbie lecca culo non regge.
4: No. Vabbè, come i film di Jürgen 1 e 2 e 3 sono ancora belli, il quarto già...
2: Sì,
0: non abbiamo mai visti, né il 2, né il 3, né il quarto. Scusami,
4: ah, ve li devo girare allora, ragazzi.
2: Sì, giro Debbie succhia palle.
1: Scuola di polizia fino al 2.
2: No, scuola di polizia, ragazzi, lo stanno facendo ancora adesso.
1: Ancora.
0: No, ma quello nuovo con Liam Neeson, a parte due scene.
1: No, quella
0: che
1: è la pallottola spuntata.
0: Ah, pallottola spuntata, hai ragione, scusa. È vero.
1: E lì reggono i primi due, 33 e un terzo.
4: E Alien.
0: Alien, bellissimo l'1.
2: Ma ha fatto
0: poi
2: cagare
0: già
2: il primo, quindi non è
0: ma no, il primo era un capolavoro.
1: No, allora, l'1 bello, 2, 3 orribili, il 4 bello.
2: Predator contro suo padre.
4: Posso dire una cosa sul film di Superman?
0: Prego,
4: non
0: prego.
4: Fatene più, basta. Non basta. Ce n'è uno di Superman.
0: Qual è tu che sei esperto, qual è quello dove arriva la figlia? Che c'è una roba.
1: La cugina
0: figlia bionda. Che c'era nei fumetti, io lo so che
4: sì, però l'unico film che è anche imbattibile, cioè con la scenografia incredibile, è Superman 1 con Christopher Reeve.
2: Basta,
4: non c'è più nient'altro, ragazzi.
2: Vabbè, hai ragione. Beh, posso dirti, allora, il Superman, quello intermedio, quello bello massiccio, mi piaceva. Poi hanno fatto Superman insieme a Mr. Bean insieme.
4: Sì, l'ultimo.
2: Che
4: l'ultimo.
2: Non mi ha fatto molto. Quello con cane.
4: L'ha voluto fare un po' fumettone.
1: Ma anche no. Spider-Man al cioccolato bianco, l'ultimo. Anche
0: tra l'altro, sì, l'attore bello, che ha fatto l'ultimo Superman è ancora sano, perché tutti gli attori
1: che
0: hanno...
1: È ancora in volo.
0: No, tutti gli attori che hanno interpretato Superman hanno fatto una brutta fine. Cioè, chi è morto...
1: Quasi tutti.
0: Sembra che ci sia dietro un tipo, non so, una maledizione. Beh, cazzo, Christopher Reeve è caduto a cavallo, poverino. Io ho visto il documentario, una roba ti stringe il cuore. Poi io l'avevo conosciuto, mio padre aveva fatto un film con lui.
1: Ma perché gli avevano messo la criptonite sotto la sella?
0: No, perché ha conosciuto mio padre e da lì è andato, è andato fuori di testa.
1: Era lui la sua criptonite.
0: Esatto.
2: Anche Robocop potevano evitarselo, eh?
0: Ma sì,
1: io il 2 e il 3 non me li ricordo.
2: No, il 2 e il 3.
0: Terminator, cos'è? Aspetta, ne ha fatti 40.
1: Terminator fino al 3 è bello.
4: Sono belli tutti quelli.
0: Sì, quando l'originale, poi hanno voluto fare il continuo, una merda.
1: No, allora, il 2 è bello, il 2 è bello quando lui è buono, secondo me regge.
0: Sì, il 2 regge.
1: Cioè lui che è Terminator buono contro quell'altro che si allunga, diventa d'acciaio.
4: Sì, che protegge il bambino, quello lì.
0: Notte da leoni, scrivono gli ascoltatori. Dai, il primo un capolavoro, già il 2 ha rotto il cazzo.
1: Il 2 è brutto, il 2 è brutto.
0: Ma poi non so, ha fatto il 3 anche, no?
4: Sì, il 3.
0: Cagata.
2: Altri più moderni senza andare
1: Kill Bill reggono tutti e due.
2: Vabbè, ma sono fatti insieme, attenzione,
0: siamo Alien l'abbiamo già detto. Batman. Batman, tutti e tre bellissimi, scrive uno.
2: Cazzo, però ragazzi, io posso dirvi, il vero Batman, quello che proprio è stato il più bello, il primo, quello là di Tim Burton l'ha fatto, il primo.
4: Non mi è Bram piaciuto. Stoker. Non mi piace quello.
2: No, cosa? Come Bram Stoker? Ma che cazzo dico? Cosa
1: c'entra? Non è Bram Stoker?
2: Ma no. Però il primo, quello con lui che era improbabile.
0: Von Buren?
2: No, non era di Bram Stoker. No, il primo, quello degli anni 80, dell'88, che c'era...
0: Quello tutto, sì, Jack Nicholson. È Tim Burton, non è Tim Burton.
1: Ridley Scott.
0: Tutto nero... Beh ragazzi, quelle allora è Batman anni 70, il mio 60,
2: no, vabbè,
0: quello
2: con la pancetta, no, quello non è Batman, quello è quello zio Cesare di
0: quello
2: Roma,
0: quello era un capolavoro, sì, io sono cresciuto
4: diglielo
0: col pau, pum, pem,
2: col
0: pem,
2: cappuccio cucito a mano, no, dai,
0: bellissimo,
2: una merda.
4: E invece The Walking Dead ho iniziato, ma secondo me ho guardato il primo episodio, mi è bastato.
2: È un mortorio, no, cazzo.
0: Allora, no, la prima serie è bellissima, geniale. A parte che poi hanno fatto, cos'è, Z lì, come cazzo si chiama? Quello con Brad Pitt.
3: Zeta la formica.
0: No, Z la formica.
1: No, Z di Zorro era forse.
0: No, ma fatto... no, Z generazione
1: Z di Zborro.
3: No. World War Z si chiamava con Brad Pitt.
0: Sì, ah, sì, esatto.
2: Bello quello, cazzo.
3: No,
2: quello
3: no, bello, male, sì, però. Dai, c'è sempre l'americano che salva tutto, che coglione.
4: C'ho la serie bellissima, Il Padrino.
0: Vabbè, scusa, però Lucile, è la realtà dei fatti, lo devi accettare. Chi è che
3: sì,
0: guarda che se non fosse per gli americani tu oggi parlavi tedesco,
3: ma io
0: mangiavi
3: guardo, io guardo
0: mangiavi
3: crowd.
1: Veramente se non fosse per i russi, però poi
0: ma che cazzo stai dicendo?
3: Vabbè, dai, con la gente là.
1: Sono i russi che hanno vinto la seconda guerra mondiale, ragazzi.
0: Ma, sì, ma gli americani ci hanno tirato fuori.
1: Sono venuti qua in 25.
0: Sono scopati tua nonna.
2: Mangiare... Ma quelli sono le marocchinate, in realtà. Sono quelli che hanno scopato di più, sono quelli che arrivano dal Marocco.
0: Ma quello ancora prima, stiamo parlando di robe recenti.
2: No, nel 40 sono i
0: marocchini. Tua nonna sicuramente se l'ha scopato un marocchino. Sì, no, tua nonna pecora proprio. Pom, pom,
2: sto cercando, cazzo, la serie che sto guardando, che non me ne frega un cazzo.
0: Sì.
2: Porcaccia
0: puttana. Fast and Furious. Ah, dai, i primi sono belli, poi, sì. Poi basta. Dai, ma sembra la stessa storia. Poi vediamo
3: dicono
0: un po' cosa
3: anche
0: scrive.
3: Pirati dei Caraibi?
1: Tutti.
3: Tutti.
0: Allora, anche i fantozzi a un certo punto hanno rotto i coglioni, sono diventati tristissimi. Gli ultimi fantozzi erano molto tristi, dai.
1: Secondo me regge Fantozzi, il secondo tragico Fantozzi, Fantozzi contro tutti e Super Fantozzi.
2: Poi no, è vero, poi è caduto in un oblio.
1: Fantozzi va in pensione, no.
0: No, era veramente, minchia, mi metteva la depressione, cioè una roba. Yuppies tutti bellissimi, sono d'accordo, sì, è vero, dai, Yuppies ci sta. Poi aspetta, il pianeta delle scimmie, vabbè, Top Gun. E invece Top Gun, devo dire che il 2, Maverick, secondo
3: merda.
0: Me ha battuto. Ma
3: no,
0: vai a cagare,
3: Marco,
0: è una poesia l'aviazione.
3: Ma dai, ma
0: è
3: solo
0: un capolavoro.
3: Perché ci sono gli aerei.
0: Ma no, cazzo, ma è tutto girato dal vero.
3: Ma vai Orion serio a guardarli, dai.
0: Ma no,
3: no,
0: dai,
3: no,
0: quel
1: è
0: film
1: merda,
0: è un capolavoro.
1: È una merda,
0: ma non capite un cazzo
1: è
0: di
1: una
0: film.
1: Merda, dai.
0: Una massa di ignoranti di merda. Capolavoro, è una poesia dedicata all'aviazione.
3: Ma prendi il simulatore, fatti un volo da Miami a Milano.
0: Ma perché?
3: Guarda.
0: Ma c'è Tom Cruise che cazzo è seduto dietro un caccia vero.
4: Bellissimo.
3: Guarda, che anche Mission Impossible, ad esempio, ok? Gli ultimi due sono una merda, fanno c'è una storia che non sta in piedi, ma vedere lui che fa quelle robe fuori di testa, salta dalla montagna con la moto,
0: ti fa tirare il clitoride,
3: esatto, quindi va bene, te lo guardi al cinema, però ecco. Il film fa schifo. schifo.
1: Io ho una domanda su Mission Impossible, ok? Allora, perché, scusa, perché quando gli mandano qualsiasi messaggio poi si deve autodistruggere?
2: Non l'ho mai
1: capito. Cioè, non possono usare Telegram,
2: il criptato,
1: il messaggio, quello che si cancella
0: una volta. Ma è un'usanza dagli anni 70. Guarda che Mission Impossible era una serie televisiva.
1: La moglie gli manda: oh, devi comprare il pane e latte.
2: Questo messaggio sono
1: cosa hai detto che devo comprare? Tanti auguri,
0: ci scrivono, ci scrivono John Wick, Witch, John Wick.
1: John Wick, no,
2: che bello, cazzo.
1: Sì, ho capito, ma aumenta il numero di cadaveri.
2: Allora, ricordate che più ben film comici, perché la comicità si è trasformata, sono quelli con la violenza gratuita.
0: Sì,
2: tipo,
0: è vero.
2: Hanno cominciato i mercenari. Quando vedi uno sparare con un bazooka a sei persone e farle volare in aria...
0: Sì. Allora, dicendo... Paolo, dimmi se tu la pensi come me. Io quando sono triste, preso male, eccetera, devo guardarmi un film di Liam Neeson.
2: Bravo.
0: Dove mena tutti. Tanto la storia la sai, no? Lui è un poveraccio.
2: O il nostro certo nuovo mito, The Reacher.
0: Esatto.
2: Quando spezza le ginocchia così senza senso.
0: Però devo dire che Liam Neeson, cioè il film parte sempre, sai come va a finire? Lo chiamano, io adesso vengo a prenderti, ti ammazzo. Lui va, ammazza tutti, tipo, mi mette una pace quel film lì.
2: Lui e quell'altro inglese, come si chiama l'ex campione di nuoto? Quello
5: Aquaman.
2: No, che ha fatto
3: Rosolino.
2: Che Rosolino? Ma ragazzi, ma dove siamo? Dove
3: non
2: siamo?
3: So, Ryan
1: Reynolds.
2: No, dai, quello americano che è di origine inglese, fa tutti i film d'azione anche lui.
5: John quello Washington. Biondo che ha fatto 007.
2: No, era esatto, cretino di merda.
0: Vabbè, poi Solid Mist anche quello, i primi due erano belli,
5: ma attenzione,
0: due, tre, poi
5: Marco, attenzione.
0: Attenzione, attenzione. Guerre stellari.
5: La serie numero uno del mondo. Star Wars 1, 2, 3 fanno cacare. 4, 5, 6. Top di gamma.
0: Ma tu sei pazzo.
5: No. L'1, il 2 e 3 sono noiosi.
0: Aspetta, l'1 intendi il 4. Il 4,
5: cioè, sì. Infatti ho detto 4, 5, 6, top.
2: In senso cronologico.
0: Ah, ok. No. Ma tu mi devi dire il primo che è uscito, che sarebbe il 4.
5: Allora, il 77, 1977.
0: Capolavoro,
5: capitolo 4.
0: Quello.
5: Ok.
0: 4, quello è capolavoro.
5: E gli ultimi tre invece cosa ne...
1: Orribili.
2: Ma sono gli ultimi tre, cos'è?
1: Orribili.
5: Il 7, l'8 e il 9, dove c'è Kylo
1: Ren. Con la tipa.
5: Kylo Ren.
0: Okay. No, dove c'è Herbert Ballerina che fa il cattivo. Non mi piace.
5: Non ti è piaciuto quello?
0: No, zero.
1: Mamma, che cagate.
5: No, bellissimo.
0: Comunque, scusami, è Lucilla, ma tutti scrivono che Maverick è un capolavoro, non capisci un cazzo.
3: Ma
0: voi
3: un
0: donne, se non avete i fiori nel culo, e uno che ti fa la corte, un film di merda.
3: Io adoro Top Gun, quando ero piccola era il mio film preferito, lo guardavo in cassetta a ripetizione. Però, secondo me, il secondo fa schifo.
1: Fa cagare.
3: Ma ieri sono film, vroom, vroom, sono per aria, figata, però
1: è patetico.
0: Un capolavoro.
1: Patetico.
0: Devi avere il testosterone per capire quel film.
3: È come il Gladiatore 2, cioè quando fai un capolavoro, quando fai un film che rimane nella storia, lascialo.
0: Mi dispiace, l'udienza è tolta. Maverick è un capolavoro.
2: Sì, ma allora l'errore è quando fai i sequel e non usare gli attori originali.
1: Esatto.
2: Anche se sono dei cadaveri di merda, li devi usare e contestualizzare.
1: Io stimo molto Mel Gibson, che sta facendo La Pensione di Cristo.
0: È vero, sì, la sta facendo.
1: Sta facendo La Pensione di Cristo. Lui non è morto, è finito a 60 anni all'INPS.
0: In fila, tra l'altro, è maltrattato anche.
1: Sì, esatto,
0: ragazzi, abbiamo 32 secondi di pubblicità. Starei qua a parlare di film tutto il giorno. Io purtroppo, vedi, tipo Harry Potter mi sono perso a un certo punto. Non l'ho più seguito.
1: Bello, però. Tutti belli.
0: Tutti belli, io non lo so.
5: Anelli anche.
1: Anche Signore Anelli.
2: Ma vedi, là escono da dei libri straordinari.
3: Esatto, c'è un libro dietro. Cioè,
0: infatti. Ma anche Maverick ha scritto
2: libro. Cioè, la copertina, poi in mezzo.
1: Hanno scritto quanto è brutto Maverick e poi l'hanno venduto.
3: Hanno scritto
0: Ma vai a cagare, Fabio, ma te non capisci un cazzo di motori, non sei un uomo vero. Ma tua madre è frocio, dai.
1: Top Gun è un film da froci.
0: Ma vai a cagare. Allora, Pippo, tu che sei uno sportivo, puoi dirmi per favore che Maverick è un capolavoro, dai.
6: Guarda,
0: tu che sei maschio, alfa,
6: Io volevo fare il pilota e quindi secondo me un gran bel film.
0: Oh, bravo.
2: Io volevo fare il tassista e quello taxi driver. Ma che cazzo dici?
0: Che cazzo vuol dire?
1: Dai,
0: un film da 30 secondi, giochiamo, dai, stolti di

0: Allora, a giocare con noi c'è Luciano da Erba. Cazzo, Erba, quanti
1: ciao
0: ricordi?
1: A tutti.
2: Quanti ricordi?
0: Ciao. Sì, perché lavoravo in una radio lì vicino e anche sì. una discoteca. Adesso non mi ricordo
3: anch'io.
0: Il nome. Posto sfigatissimo.
3: Anche ti ricordi? Ieri
2: pensavo
3: sera...
2: parlassi di. No, no. Rosa, okay, no.
0: Ah, ma lo fai da lì, lo fai da lì?
2: Non lo so, vuoi che vada là?
3: No, là,
0: no, no, stai lì, bello, bello, mi piace. Senti, cosa fai in quel di Erba, Luciano?
1: Faccio l'autista.
0: Tu
1: comunque
0: autisti?
1: Vi ascolto dal 97, ragazzi.
0: Pensa a te, noi abbiamo iniziato nel 99, quindi cioè, sei riuscito a viaggiare
3: no,
0: nel...
3: come quelli che ci ascoltano tutte le mattine, vorrei dirgli che trasmettiamo alle 14, raga.
0: So. Allora, lo Zoo è nato nel 1999, lo so, io sono arrivato...
1: Allora, 99, no, scusami, aspetta,
3: ma va.
1: Ho portato 105 dal 97, hai ragione, okay. perché okay. lavoravo a Milano, a Pizzonasco. Hai ragione.
0: No, 105 c'ha 50 anni, quindi
1: sì,
0: ci sta.
1: No, che... no, ma io ho ascoltato 105 dal 97... sempre il 105.
3: È incredibile questo
0: nome. Sono arrivato nel 1998, quindi non...
3: Senti,
0: non...
3: quando sei uscito dal coma, caro?
1: Mi sembra che... L'altro giorno.
0: Ma senti, autista di cosa? Cioè, macchine private?
1: Furgoni.
0: Furgoni. Cosa consegni? Di tutto?
1: Di tutto e di più.
3: Esplosivi.
0: Senti, diciamo, lo stipendio ti ha permesso di comprare già un fumagazzi o sei sprovvisto?
1: No, purtroppo no.
0: E allora senti. Allora, Luciano.
3: Lucky.
0: Luciano, concentrati perché tu oggi potresti uscirtene con un orologio della Madonna. Non quelle cagate lì da miserabile, Rolex o Demar Piguet, robe da pezzenti. Questi sono orologi fatti in Italia a mano da dei nani della
1: Lombardia. Non hanno valore. Non hanno valore.
0: No, di più, è oltre.
3: Non hanno
0: costo.
3: E non arricchiscono milionari. Quindi...
0: Esatto. Allora, concentrati e adesso giochiamo. Prego, Lucilla, è tutto
2: allora,
0: tuo.
2: Luciano, oggi ce la puoi fare. Per vincere l'orologio Fumagazzi devi indovinare di che cosa stiamo parlando. Di chi, scusa, stiamo parlando. Per farlo devi scoprire i 5 indizi scegliendo quello giusto tra i due che ti dico. Se indovini lo schiaffo va liscio, se sbagli te lo prendi in faccia. 3 schiaffi in faccia e sei fuori. Iniziamo.
1: Okay.
2: Scegli tra è rosso o è bianco.
1: Non è rosso.
2: Esatto, è rosso, primo indizio. Andiamo avanti, scegli tra porge l'altra guancia o gode delle disgrazie altrui.
0: Ho già capito chi è.
1: Porge l'altra guancia?
2: No. Gode delle disgrazie altrui. Quindi è rosso e gode delle disgrazie altrui. Andiamo avanti. Può assumere diverse sembianze o ha l'aureola?
1: Esatto.
2: Quindi
0: bravo.
2: Per adesso siamo a è rosso,
1: però
2: gode
1: non
2: delle
1: ci sono,
2: ma tranquillo, ancora due indizi. È rosso, gode delle disgrazie altrui e può assumere diverse sembianze. Andiamo avanti. È sempre con te o ha molti seguaci?
1: È sempre con me.
2: No, ha molti seguaci, mi dispiace. Attenzione, questa è l'ultima, se la sbagli sei fuori. Allora, ricapitoliamo, è rosso, gode delle disgrazie altrui, può assumere diverse sembianze e ha molti seguaci. Ultimo indizio, scegli tra 666 o canale 5.
1: 666.
2: No! Era canale 5!
0: E quindi,
2: ha preso 3 schiaffi, giusto Pippo?
0: Vabbè, ma dici che cos'è?
3: No.
2: Vabbè, vediamo se lo indovina.
0: Prova, dai.
2: È rosso, gode delle disgrazie altrui, può assumere diverse sembianze, ha molti seguaci e canale 5.
0: Dai, è facile.
3: Dai.
0: Hanno chiuso di recente un programma.
2: Rosso. È rosso, canale
3: non
2: 5.
3: Non sono io.
0: Non è
3: giusto per
2: è
3: gli altri.
2: È rosso.
0: Dai.
2: Canale 5.
0: Dai,
2: gode delle disgrazie altrui.
4: Barbara D'Urso è rosso.
0: Barbara D'Urso era bianco, tanto bianco.
1: Era
0: il Gabibbo, c'ero arrivato anch'io che sono uno stupido.
1: Il Gabibbo.
2: Era il Gabibbo.
1: No,
0: ma porca troia. Oh, niente, ci abbiamo provato comunque. Ci abbiamo provato.
1: Dai, grazie lo stesso, ragazzi.
0: Senti, Luciano, ti mandiamo il kit di Radio 105. È un enorme vaffanculo gonfiabile. Però, che metti sulla tua macchina.
3: Attenzione, vai su Telegram, Isola dello Zoo. Puoi partecipare al concorsone. Fai il balletto di Drogati. Com'è la canzone?
0: Basta.
4: Drogarsi è giusto.
3: Drogarsi è giusto. Come
0: no,
3: cazzo
0: è d'obbligo.
3: Drogarsi è d'obbligo. Fai il balletto, potresti vincere l'abbonamento a Zotify per te e la tua famiglia.
4: E a una comunità di recupero.
0: Esatto. Mi spiace. Ciao, Luciano. Rimani un povero pezzente senza fumagazzi. Ciao, buona giornata.
1: Ciao.

0: Allora, ne parlavamo prima che Robert De Niro, sai che odia profondamente Trump, sì, ma è una roba... Cioè, addirittura ha minacciato di andarsene dall'America più e più volte, poi rimane lì, no?
1: Ha funzionato il suo
0: contratto. Sì, guarda. Allora, il problema è questo, che si è presentato sotto il palco, diciamo, da cui ha fatto il suo discorso Trump, dicendo tieni le tue cazzo di mani lontane dal nostro voto. In realtà, cosa è successo negli Stati Uniti? C'è stata una votazione per decidere, per stabilire, secondo me è l'ovvio... Sì. Che per votare devi essere un cittadino americano. Cioè in tutto il mondo è così, no? Devi dimostrare di essere un cittadino americano,
2: certo,
0: quindi
2: certo,
0: quando vai a votare dovresti arrivare con un documento che prova che sei un cittadino, altrimenti possiamo votare tutti. Io porto qua i miei nonni, i miei bisnonni,
2: certo, da, giusto, da altre parti. Giusto.
0: Esatto, e invece i democratici non vogliono, perché evidentemente così riescono a truccare i voti, non
2: io
0: lo so.
2: Io credo che si riferisca al ballot, non al
0: No, si riferiscono a quello, perché continuano a rompere i coglioni su sta storia. Io sono assolutamente d'accordo sul fatto che se vuoi votare devi essere un cittadino americano.
2: Io credo che devi essere cittadino americano per votare.
0: E invece in alcuni stati no. In alcuni stati
2: non c'è bisogno del documento per votare.
0: No, non ti chiedono il documento per votare. E purtroppo questa è la California. No, è vero, documento.
2: Adesso cerco.
0: Cerca, comunque
2: cerco,
0: è così.
2: No,
0: in molti stati di sinistra non vogliono che tu, cioè non ritengono necessario mostrare un documento. Allora vai. Guarda, te lo faccio adesso, guarda. Lo facciamo in diretta se vuoi. Chat.
3: Ma sembra vero. Aspetta che sto leggendo.
0: È vero.
2: Io sto chiedendo.
3: No, cioè, nel senso che sto cercando anche io, vediamo.
0: Chatti, mi fai una cortesia, puoi verificare che in alcuni stati americani non è necessario mostrare un documento per votare ed è questa la questione che sta scatenando polemiche in America? Grazie.
4: Ok, fammi controllare bene.
0: È scoglionata la mia.
2: Sì, non c'ha voglia.
4: Sì, allora, no. Negli Stati Uniti non c'è una regola unica nazionale che obblighi a mostrare un documento quando vai a votare. In alcuni stati non devi mostrare niente fisicamente al seggio, ma l'identità viene comunque verificata in altri modi a seconda dello stato, per esempio tramite firma, indirizzo, moduli registrati, eccetera.
0: Sì, ma è tutto truccabile. Vabbè, grazie. Ciao.
2: Ma scusa, adesso che ti stava dando contro l'ha interrotta.
3: No, ma aspetta,
0: ma non mi dava contro.
3: Sai perché non è obbligatorio? Perché il paese non ha mai istituito una carta d'identità nazionale obbligatoria, storicamente percepita come uno strumento di controllo federale incompatibile con la tradizione libertaria americana.
0: Si chiama passaporto.
3: No. Non ha mai istituito una carta, cioè tu non sei obbligato, in Italia tu sei obbligato ad avere la carta d'identità, cioè in teoria credo anche tu debba girare con la carta d'identità.
0: Ah
3: per
0: sì, tu qui
3: puoi,
0: tu puoi usare la patente, sì, la
3: esatto.
0: Patente è il tuo documento
3: però
0: d'identità.
3: Però neanche
0: sì.
3: La patente è obbligatoria.
1: Io guido la macchina col pass del concerto del Club Dog.
3: Non credo tu possa.
0: In America.
1: Allora.
3: Credo tu non possa.
1: Perché c'hai l'accetto che è comodo per il conto.
5: Sì, certo.
0: Allora, qui quando ti fermano gli sbirri tu gli fai vedere il pass.
1: Allora, vi dico che al concerto ha funzionato sulle entrate dappertutto. Tutto, sì. Mandato da bene. Da certo. Quando c'ho quel coso lì funziona sempre. Allora lo uso per guidare, andare il treno, tutto.
0: Ma porca troia, però sei bello.
1: Prova, ti fermo. Scusi, ce l'hai il biglietto? Tiri fuori il pass del concerto.
0: Sono fan dei Club Dog.
1: No,
0: via,
1: no, il pass del concerto a San Siro dei Club Doggy. Sì.
0: Solo quello, Dogo.
1: Eh no, sono di più di uno.
0: No, tre. Sono i Club Dogo.
1: Sono i Club Doggy, sono tre. Sono Club Dogo e cane.
0: Dai, ce li fa bene la telefonica e poi non ci sta. Andiamo, vai, Pippo.

0: Ciao caro gna infami! Sono Mario e voglio fare uno scherzo alla mia fidanzata. Fra un paio di mesi entriamo nella casa nuova e lei è tutta fiera del topper della cucina Ingress che ha scelto personalmente. Cioè, del resto della casa non gliene frega un cazzo perché per lei esiste solo quel cazzo di topper. Rovinatele la vita per sempre! Siete mitici! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la sto chiamando in merito all'ordine del topper e del piano per la cucina Ingress.
1: Sì,
2: mi scusi il disturbo, c'è stato un problema con il materiale della consegna. Sì, purtroppo il materiale non potrà arrivare nei tempi previsti perché il piano e il topper vengono fabbricati in India e in questo momento durante il trasferimento ci sono stati dei problemi e il materiale purtroppo si è deteriorato. Quindi non sarà disponibile per la consegna.
1: Più o meno i tempi di previsti invece, guardi, quindi non sarà metà novembre, ma
2: guardi, va rifatto da capo. Adesso noi stiamo trattando col fornitore, è un po' un tarnallotto, potrebbe variare dai 6 mesi ai 13 mesi, 14 mesi, dipende.
1: Dai 6 mesi, e scusi, nel mentre non avete una soluzione?
2: No, allora,
1: per alternativa.
2: Allora io ho visto che lei ha ordinato un piano Ingress. Che però ha questi tempi di consegna. Possiamo eventualmente passare a degli altri tipi di materiale, magari diciamo non hanno la stessa resa, però esteticamente hanno lo stesso effetto. C'è questo Pivex che è un materiale fatto di plastica riciclata, però non è lo stesso materiale. Il costo è leggermente inferiore, però poi mettendo anche le consegne eccetera,
1: di consegna di questo materiale sarebbero?
2: No, meno di 4 mesi non si riesce perché comunque va fatto il progetto, mandato, va stampato, trasportato, sì, insomma 4-5 mesi siamo.
1: Ma non avete niente a stock, cioè proprio zero?
2: Da quanto leggo qua però, mi scusi, lei non aveva scelto le misure standard, cioè l'ha fatto su misura?
1: No, quello no, sicuramente no, però l'ordine è stato fatto praticamente a fine agosto.
2: Il piano e il topper Ingress erano stati eseguiti in India, cioè il fornitore li aveva consegnati. Durante il trasporto il materiale si è rotto, nel senso cioè si è proprio spaccato tutto il carico, abbiamo perso un intero carico. Allora, le soluzioni sono due, sono tre. Allora, o aspetta che venga rifatto in India e c'è la Ingress, però gliel'ho detto, 6-13 mesi. O utilizziamo un altro materiale, oppure proviamo a sistemare il suo, lo incolliamo, non lo so. Cioè possiamo anche incollarlo. L'effetto
1: Non lo so, dipende quanto è deteriorato. Cioè per propormi una sostituzione vuol dire
3: pur
1: che
3: di averlo.
2: È rotto, signora, è rotto. Diciamo è rotto in una quindicina di pezzi. Quindi se vuole possiamo con una cosina carina, con un silicone, passiamo cioè lo rincolliamo, passiamo nelle fessure un silicone colorato e le viene un po' questo effetto qua, un po' ramificato. Sono delle righe nere di silicone.
1: Nel senso, entro fine novembre noi entriamo in casa, quindi la cucina ci serve, però adesso.
2: No, vabbè, ma fine.
1: Non lo so, guardi, io adesso sto lavorando. Nel caso posso chiamarlo oggi pomeriggio questo numero.
2: Okay. Altrimenti, guardi, se lei mi dice fine novembre. Fine novembre, se vuole, possiamo passare su un materiale un pochino più pregiatino. Con un costo leggermente più alto e glielo consegniamo in tempi brevi. Abbiamo della roba fatta in Italia, non so se mi vuole un marmo, un travertino, Carrara, così mettiamo un contributino in più e nel giro di una settimana, due settimane glielo consegniamo, perché quello è fatto in Italia, capisci? Se lei, signora, guarda, glielo dico lì, per 8.000-10.000 le facciamo un piano in marmo che è una meraviglia. Si tiene pulito, non invecchia, è una roba pregiata, un domani se ne vuole liberare la
1: morte. 8.000 in più rispetto al preventivo già fatto.
2: Sì, però è un marmo, signora, Carrara, venature, si può anche scegliere la venatura, cioè è una roba fatta bene. Il Grass è un po', diciamo, un po' da miserabili, insomma, cioè una roba. È finto.
1: Ma comunque non avevamo ordinato quello. Vabbè, comunque ne parlo un attimo in famiglia e poi le faccio sapere.
2: Va bene,
1: devo andare perché una riunione.
2: Sì, sì, ma scusi, adesso solo
1: sapere.
2: Mi deve dare però, cioè mi deve almeno dare una direzione, perché io c'ho il fornitore indiano e Baduk che sta aspettando. Quindi a Baduk gli devo dire qualcosa. Cosa faccio con Baduk?
1: Non lo so, nel senso è un po' una goccia fredda questa cosa. Io devo un attimo parlarne prima con mio compagno per capire come muoverci, perché onestamente stavamo organizzando tutto per avere i mobili entro metà novembre.
2: No, ho capito, però anche nel senso, per quello che ha speso, cioè poteva spendere una cosina di più e prendere una cosa decente, invece è andata a prendersi i grassi.
1: Scusi, ma a parte che noi spendiamo quanto possiamo spendere, quindi
2: ho capito,
1: comunque. Ascolti, posso dire che al momento non so cosa rispondere, onestamente. Ne riparliamo.
2: Sì, ma scusi,
1: al momento non so.
2: faccia un piccolo finanziamento, una roba, si prende una cosa da persona decente, cioè non il piano ingresso da miserabile, cioè.
1: Parlare internamente, quindi al momento non so cosa dire. Va bene. Mi piace.
2: Non c'è un uomo con cui posso parlare di questa roba, che lei mi sembra una già un po' nervosa, non c'è, non ha un numero.
1: No, ma non vedo che cosa c'entra il fatto che io sia donna o uomo, onestamente. Comunque.
2: No, che magari. Ecco. Sì, no, ma mi faccia parlare col fidanzato, perché lei mi sembra che si è lasciata un po' trasportare così dall'ansia del momento. Magari lei è una persona razionale.
1: Ma dall'ansia del momento. Qua mi dice che c'è praticamente la cucina così, non posso utilizzarla fino all'anno prossimo.
3: Che merda.
1: Mi sembra proprio una cosa da poco.
2: Sì, no, ma non è una cosa da poco, ma sa, lei magari nell'ansia del momento, capito, essendo donna, capito, si è fatta un attimo prendere dal cervello. Magari lui.
1: Senta, va bene. Ok, ne riparliamo martedì mattina, arrivederci. Grazie.
2: Va bene, allora ne parlo anche con Mario. Ne parlo anche con Mario, ne parlo anche con Mario, sei nello Zoo di 105, è uno scherzo di Mario.
1: Vabbè.
2: Non ti incazzare, Robè, non ti incazzare, è uno scherzo di Mario.
3: Sei una merda.
1: Va bene, grazie.
2: Sei rimasta male?
1: Devo andare davvero a lavorare, però.
2: Ma mi stai portando rancore?
1: No. Allora lo porta lui più che altro.
2: Ma spedili però due cazzo di soldi per la cucina. Cazzo ti prendi il grass, dai.
1: Sì, direi di sì.
2: Grass va bene per i pavimenti del cesso, dai, quando ti scappa la gocciolina di piscio fuori dall'asse, non per la cucina,
1: no,
2: dai.
1: No, non penso proprio, ma va bene. Comunque, davvero una riunione adesso, quindi devo andare.
2: Minchia, sei incazzatissima, un abbraccio, ciao Robè.
1: Arrivederci
2: a lei, grazie signora. Arrivederci.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto?
3: Sei perfido.
4: Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
3: Sei perfido.
5: Sai com'è?
3: Lei era tranquilla, tu sei stato lì proprio a pugnalarla, bastardo.
5: Questa è andata a casetta. Ma che scherzi del cazzo mentre lavora? Ma si vede che sei un bambino che non è un cazzo da fare. Io c'avevo una riunione, mi rompi i coglioni con quei coglioni. Sarà la serata che si è sparato lui.
6: Sì, comunque era una roba da miserabile.
5: Sì, grazie alla
3: merda. Il grass è bellissimo, capisci un cazzo.
6: Fai la cucina, fallo una volta, prenditi un marmo, no?
3: Ma che male, arriva Alfonso, facile con la moglie architetto che c'ha tutti i prezzi bassi.
5: Mica lo va a scavare lei. Compratele in Cina le cucine, costano un cazzo, sono bellissime.
6: Ma vaffanculo, io solo roba italiana.
3: Fate come me, ragazzi, fatevi fare la cucina da un cubano che a metà lavoro sparisce. Così si fa, cazzo.
5: Mamma, non ho digerito il tartufo.
6: Non l'abbiamo sentito.
3: E quindi? Tartufo? Dove hai mangiato il tartufo?
5: Alla macchinetta. Adesso l'ha messo.
7: Questo è lo Zoo di 105, stagione numero 28. Sempre più rincoglioniti, ma sempre di più i numeri uno. Noi siamo lo Zoo.
8: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
9: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: No, ma stavo leggendo questo articolo sulla medicina estetica maschile, cosa chiedono oggi gli uomini. Ma dai, ma l'uomo si fa il botulino. Leggevo tossina botulinica, skin booster e poi il filler, lo sbiancamento anale. Ma l'uomo ha da puzzare.
1: Ascolta, i gomiti taglia formaggio ci sono?
0: No, non ci sono.
1: Cazzo,
0: mi spiace.
1: Ma sono gli uomini che gli fa male le ginocchia, quelli lì.
0: Ma non lo so, ma voi siete d'accordo che l'uomo non deve farsi ste robe qua? Io ho un amico che non vedevo da un sacco di anni. Sono andato a fare l'aperitivo lì a Milano, in questo locale, e vedo sta persona fuori dal bar, no? Seduto fuori ai tavolini, che mi fissa e mi saluta, no? E io dicevo tra me e me, ma che cazzo, mi conosce?
1: Peccato.
0: No, mi conosce Mal, sembrava Mal, presente il cantante. E invece era un mio amico che non vedevo dalla vita, che evidentemente ha un po' esagerato col botulino e il botox.
1: Gli hai fatto miau miau e hai lanciato le crocchette.
2: Ma la Mickey Rourke, tipo, tutto gonfione.
0: Sì, orribile.
1: Aspetta,
0: orribile,
1: però Mickey Rourke l'ha fatto perché si è fatto massacrare la faccia con la box.
0: Allora, tipo, vedi, io apprezzo molto Lucilla, nonostante oggi la odi perché ha massacrato il mio film preferito Maverick. Però credo che tu sia dalla mia parte sotto questo punto di vista. Non sei una da botolino, botox,
3: robe varie. No, assolutamente. Secondo me vale la stessa cosa per uomini e donne. Secondo me, nella mia umilissima opinione. Cioè, secondo me, se ti distruggi i connotati con la plastica, non è una grande roba.
0: Allora, ci sono donne che fanno l'acido ialuronico.
3: Però detto ciò, ognuno è libero di fare ciò che cazzo vuole.
0: No, sono d'accordo.
3: Senso, certo. Secondo me, no, però.
1: Un consiglio che mi sento di dare da preparatore atletico. Lavorato in estetica. Donne, allora, l'esercizio fisico, l'alimentazione sono quello che può darvi tutto il ringiovanimento di
3: Scusi,
1: alimentare.
0: Dove si è laureato lei, vorrei sapere.
1: In Colombia.
3: Alla Colombia o in Colombia?
1: No, in Colombia. Ho fatto una vacanza con un amico in cui sono soffermato.
0: Ma esattamente cosa ha studiato per essere esperto in estetica?
1: Allora, noi nasciamo polvere e diventiamo polvere.
2: Sì, ma nel tragitto
1: in mezzo ci sono tutta una serie di gradazioni di polvere.
4: Di polvere, ok.
1: Allora, io sono andato per una settimana in Colombia con questo mio amico
0: e ha visto trasformarsi le facce.
1: Sono rimasto oltre il tempo che dovevo rimanere finché non sono stato allontanato dal paese visto era scaduto da mesi.
2: Sparando in aria.
1: Quando mi hanno ritrovato nella foresta nudo, che mi cibavo di foglie, hanno capito che ero in uno stato confusionale. Però in quel periodo
0: lì si è laureato.
1: Mi sono laureato
2: nella foresta.
1: Perché quando sono tornato nel mio paese io ero laureato, sposato, mi chiamavo anche con un nome femminile, certo, e avevo tre gambe, di cui una in valigia.
2: Qui è andata bene, insomma.
1: Sì, non ricordo moltissimo, però sono un preparatore.
0: Va bene, grazie dottore. Quindi lei dice alimentarsi bene, fare ginnastica.
1: Sono cose che per una donna sono fondamentali, perché la pelle comunque,
3: anche per un uomo, cioè,
1: no,
3: fa bene
1: l'uomo, l'uomo deve bere, pippare. Allora vedi che mi fa il sesso senza profilattico. Okay. Cioè, sono tutte una serie regole che per l'uomo non valgono.
3: Scusa, però io avrei una domanda
1: voi
3: per
1: donne
3: voi.
1: Non dovete mangiare niente, dovete stare sempre a casa nel letto, ferme
0: e fare squat, lavare i piatti,
1: fare tanto squat col culo stretto mentre noi guardiamo.
0: Anche perché io, Paolo e Fabio e Wender facciamo parte dell'associazione Pro Lavastoviglie e noi difendiamo i diritti di queste povere macchine che voi fate lavorare tutto il giorno.
3: Giusto, è giusto.
0: Stronze.
4: E la lavatrice.
0: Troie.
3: La peppa.
1: Cioè, se non hai un fiume dove andare a lavare i tuoi panni, spostati di
3: trovalo.
1: Casa. Stronza.
3: Trovalo.
2: Io scenero apposta in un contenitore a ciò che mia moglie possa lavare i panni con la cenere.
1: Io invece la educo per terra, Fabio, perché se no non impara.
0: Ragazzi, allora vedo invece una persona che vorrebbe infilarci tutti in una lavastoviglie per sempre e chiudere, proprio saldare la porticina.
4: Come che mi conosci bene.
0: Lo vedo che sei nervoso, quindi so che c'è una puntata di Gnagno 6 che racconta la vera storia dello zoo di 105. Colleghiamoci prima che poi diventi casini, nervosino.
4: Allora andiamo, dai, amici, andiamo.
0: Lui è peggio di una stronza, hai capito?
4: Stronza,
0: una serva proprio.
4: Stai collega! Stronza.
1: Dai,
5: al di là di ciò che l'uomo conosce, oltre gli orizzonti, dove tutto diventa niente e niente diventa tutto.

0: 6, ai confini del cosmo.
1: E rieccoci, carissimi amici e amicissimi, col vostro Max ad ascoltare la leggenda dello zoo. Sì. Nello scorso episodio Marco ha ricevuto una chiamata dall'illustrissimo, l'amministratore delegato della radio, che ha bisogno di parlargli con grande urgenza. Allora ecco che Marco e i suoi bro vanno velocemente al 7000° piano della torre in direttissima.
2: Eccoci, illustrissimo, avevi bisogno di noi, vacca palorda bastarda?
3: Oh, ragazzi, che piacere, anzi, piacerissimo. Allora, Marco, come stai? Ti va una camomilla? Un caffè? O magari un bel pompino dalla mia segretaria, eh? Lo vuoi?
2: Ma io in verità...
3: Jennifer, puoi spompinare il nostro ospite? Anzi, ospitissimo.
2: Ma guarda che non c'è bisogno...
3: Su, fatti fare un bello sbocchinone, anzi sbocchinonissimo.
2: No. Illustrissimo, no! Devo montare le scenette, cazzo merdaculo.
4: Io me lo prendo volentieri al pompino in cavure, gratuito. Gratis!
3: Fai pure, caro Paolo, fattelo ciucciare alla grande, anzi alla grandissima, e riempigli quella fogna di merda, sta troia.
2: Illustrissimo, sei stranamente troppo gentile. Mi puzza di inculata in arrivo, gargamella saccottino merdaiolo.
3: Ma che inculata. È il minimo che possa fare per i miei cari ragazzi della fattoria. Devo togliervi parte dello stipendio.
2: Eccala, perché questa volta sfaldami il macardo trecchio?
3: Caro Marco, purtroppo la radio sta attraversando una crisi. Questa volta il problema sono i podcast, anzi i podcastissimi.
2: I podcast, vacca storpia succhia palle?
3: Sì, si stanno lentamente prendendo una grande fetta di mercato, anzi,
2: tantissimo. Ma com'è possibile?
3: Voi siete una razza in via d'estinzione. La terra si restringe, gli spazi bianchi sulla mappa si riempiono. Dovrete trovarvi un posto nel nuovo mondo o perirete. Perché esattamente come le patate in Irlanda e il grano nel Dust Bowl, anche la radio morirà.
4: Gai, come quella vecchia canzone. Video Guild Radio Star.
2: Ma perché ci devi togliere una parte dello stipendio, cotoletta alla
3: Beh, sono le conseguenze della crisi, anzi, crisissima.
2: Ma io dico, perché devi toglierla a noi?
3: Siete quelli con più introiti, siete il gruppo che guadagna di più, a parte Maggioni e Viale, anzi, Vialissimo, ovviamente.
2: Grazie al cazzo, siamo l'unico programma bello di questa radio.
3: Oh, ma questo non è vero. Senti che bello quello che sta andando in onda adesso. Oh, senti, ci sono Paolino, Martin e Linda.
5: Saremo i... Uey, Ciccio, allora sì, sulle mani!
6: Sparare!
7: I cazzi!
6: Beh, l'ambrusco.
7: Mamma mia, i cazzi!
5: Oh sì, Ciccio zio, quanto spacchi! Cosa ne pensi?
7: I cazzi!
6: Sparare per quelle bebè, l'ambrusco, sparare la bamba, bamba.
7: Cazzi! Quanti cazzi!
5: Allora, dici, che cosa ne pensi, Linda?
7: I cazzi!
3: Sì, ok, forse hai ragione. Ma comunque non è che vi levo proprio i soldi. Anzi, i soldissimi. Ve li levo momentaneamente, ma ve li restituisco nelle serate. Anzi, seratissime.
2: Sono soldi già nostri che però ci dai facendoci fare un lavoro in più, koala pisellato.
3: Sì, ma va, a voi piace fare le serate, quindi no. È come non lavorare.
2: Ma che cazzo vuol dire? Non è che se una cosa mi piace la devo fare gratis, shalalalala, vaffanculo.
3: Beh, c'è questa scelta, oppure chiudere la fattoria.
8: Beh, Lin ci ha proprio messo con le spalle al muro.
2: Già. E va bene, illustrissimo, facciamo così. Quindi immagino che ci saranno molte serate in programma?
3: Oh sì, è un pretesto narrativo per portare avanti Gnagno 6 e raccontare altre 1000 avventure.
1: Con uno squarcio di abbattimento della quarta parete, l'illustrissimo congeda i ragazzi, che non appena escono, vengono immediatamente contattati dal loro manager, Paolo Esatti.
9: Marco, ciao, ascolta, devi andare a fare una serata a Pavia Sud. Allora, ho già preso l'aereo e l'albergo è bello comodo a Francoforte, ok? Ripeto, serata a Pavia, albergo Francoforte. Ciao.
1: Oh sì, chissà quante altre avventure aspettano di essere narrate, E le narreremo insieme qui su Gnagno 6. Proud to be Gnagno.
10: Gnagno 6, l'hai ascoltato qui dentro, non sei gay.
2: Comunque, messaggio interno per i colleghi: se la carovana fosse così, io lo ascolterei tutte le sere.
10: Sì, ma tutte le... secondo bellissimo. Me un po' ci si avvicina, ma sono forti loro.
2: Bellissimo.
8: Oh, piace molto la parte dei cazzi.
10: Sì, i cazzi,
2: sì, bellissimo. Cazzi. Poi aggiunto. Quando escono i cazzi dalla bocca di Linda, comunque sono dei cazzi coi fiori,
7: no,
2: capito?
7: Dai.
2: Sì, perché lei è una bimba innocente.
8: Ecco, vai, diamo dentro di perversione, vai. Diamole anche i codini, dai.
7: Che maiali.
8: Forza Sugar Daddy.
2: Grazie, grazie. Noi abbiamo la nostra Linda, che è la nostra Lucilla.
7: Ma io
2: dai,
7: sono
2: anche
7: Lucilla.
2: Tu di...
7: È Landa.
2: Sì, vabbè, di cazzi, cazzi, cazzi. Dai, ripeti cazzi un po' di volte, vai, cazzi, vai.
7: Di cazzi, cazzi.
10: Brava, così, vedi. Riprendiamo ascolti.
6: Dai, sparare. Lambrusco.
10: Cazzi, che c'è una serata bella.
8: L'oroscopo.
2: Grazie a Pippo Palmieri, grazie a Lucilla, Fabio Lisei, eccolo. Paolo Nois, Wender.
10: Ciao a tutti, ciao Marco.
2: Ci sentiamo domani.
10: I
2: ciao,
10: i cazzi.
6: Deve Lambrusco sparare. Lambrusco.
10: L'oroscopo. Indovina il personaggio misterioso biondo.
7: I cazzi.
10: Ciao!
2: Quanto siamo cretini. Allora, ciao, a domani. Ciao.
11: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: amici, come state? Benvenuti, benvenuti. Tutte le sere a quest'ora parte una nuova puntata di 105 in casa con Max Brigante. Davanti a me Simo J.
1: Buonasera.
0: Buonasera a te Simo, come stai?
1: Tutto bene, grazie.
0: Ti vedo in grande forma.
1: Abbastanza, sì.
0: Basta crederci. Ciao Nadina.
2: Ciao, buonasera.
0: Come stai?
2: Bene, benissimo.

0: Beh, quando dico a te che sei in grande forma è tutto vero,
1: Ti ringrazio. Non è verissimo, però questo colore mi dona.
0: È vero, io dico una bugia e una verità. In quest'ordine.
1: Bene, ok.
0: Quindi
1: tutto
0: anche
1: chiaro.
0: Questa sera ho fatto così. Ieri sera ho recuperato un film che forse voi avete già visto, anche se non è proprio un film dell'anno scorso, che si chiama Il Falsario.
1: Io l'ho visto.
0: Perché è con Castellitto.
1: Pietro.
0: E volevo vederlo perché ho visto Serpenti, mi è piaciuto molto lui, volevo rivederlo. E ho scoperto lui, bravissimo.
1: Sì.
0: Ma ho scoperto un'interpretazione stupenda della Michelini.
1: Allora, qui sento le campanelle. Finalmente, cioè, Brigante ha una crush per un'attrice. Era ora, benvenuto.
0: È bravissima,
1: bellissima.
0: Pazzesca,
1: particolare,
0: sì.
1: In tutto, ci piace tantissimo. E anche molto molto simpatica.
0: No, ma bravissima, veramente bravissima. Il film si chiama Il Falsario,
1: sì.
0: E è la storia, è ben scritto secondo me, eh? La storia è bella perché è di tre ragazzi di provincia che vanno a cercare fortuna a Roma. Uno fa il prete, uno fa il brigatista, finisce a fare il brigatista, e l'altro fa il falsario, o meglio fa l'artista, fa il pittore, ma le sue opere non vanno da nessuna parte. Scopre però che dipingendo opere altrui può fare carriera ed è molto bravo. È bella, secondo me è scritto bene, perché questa storia, che è ambientata tra gli anni 70-80, si intreccia con una storia italiana molto forte di quegli anni, che è il caso Moro.
1: Sì.
0: E quindi è interessante, come questa storia di fantasia si intrecci invece in una storia reale. È bello. Poi vabbè, non abbiamo detto di Castellitto, sembra che non sia stato bravo, bravissimo. Vabbè, ma ormai tutti parlano della sua bravura, no?
1: Tutti lo sanno,
0: tutti
1: è
0: lo
1: evidente,
0: sanno.
1: Bravissimo, bravissimo.
0: Bene, bene. Simo, tu l'hai intercettato?
2: No, non l'ho visto.
0: Ma tu sei un po' snob rispetto ai film italiani, eh?
2: Sì.
0: Come mai non riesci a superare questa barriera di snobismo?
2: No, ne guardo veramente pochi. Mi piacciono quelli di Favino.
0: Okay.
2: Mi piace lui, però gli altri faccio un po' fatica.
0: Pensa a te.
1: Io ho una mia teoria, però non vorrei venire qui, mettermi sulla cattedra e fare un po'.
0: Allora, cerca di dire la teoria non stando troppo in cattedra.
1: Ok, allora, secondo me ci sono dei film bellissimi, ovviamente in qualsiasi paese del mondo,
0: certo.
1: Sia bellissimi che bruttissimi,
0: sì.
1: Quindi il paese non identifica il cinema di quel paese.
0: Brava!
1: E questo, ok.
0: No, poi, brava, insomma, sì. Brava, sì.
1: Poi, chiaramente, uno può avere una predilizione per il cinema,
0: sì,
1: americano piuttosto che quello italiano,
0: sì.
1: Ok? Però chi si ostina a non vedere molto del cinema italiano, un po' per partito preso, come fa Simone,
0: sì,
1: un po' è perché fa più figo dire che i film italiani io non li vedo.
0: Sì,
2: vuole
0: darsi un tono.
1: Sì,
0: sì, sì.
1: E
0: sì,
1: poi
0: sì,
1: dall'altra parte, anche i più bei film americani, per noi che siamo italiani, sì, però c'è sempre un qualcosa di profondità e di empatia e di che non ti arriva fino in fondo, perché è proprio una questione, non è giusto, sbagliato, bello, brutto, è proprio una questione che non ti arriva fino in fondo perché non sei quella roba lì.
0: Mm-hmm.
1: Quando invece un film italiano è bello per davvero, entri talmente tanto in connessione con quella storia che ti dà un'emozione che un film di un altro paese non ti potrà mai dare.
0: È una teoria che apprezzo molto, Simon. So che tu scuoti la testa, ma a me è piaciuto molto come Nadia invece abbia sostenuto questa tesi. Devo dirti la verità.
2: Ma non sono d'accordo.
0: Però insomma,
1: pensa come l'ha motivata. Non sono d'accordo.
0: Cioè, potevi usare più parole.
1: Però
2: ci sono molti film che mi hanno emozionato, sia, cioè, non solo americani, anche di altri paesi.
0: Lo so che Rocky ti ha emozionato
1: sì,
0: tanto,
1: no.
0: Eppure non fai il pugile e non vivi. Dove correva? A Chicago? Dove
2: a
0: correva?
2: Philadelphia.
0: A Filadelfia.
2: No, al di là di quelli d'azione e di quelli così.
0: Rambo ti è piaciuto, eh?
2: Ma guarda che neanche tanto, la verità.
0: Dai, partiamo, mettiamo la prima canzone.
3: Benvenuto, questo è Mikasa.

0: grande artista, colui che canta la prima canzone questa sera qui a 105 in casa, è Steve Lacy, Oh Yeah, il titolo della canzone. Grande artista e grandissimo chitarrista, almeno mi dicono così i miei amici chitarristi, mi parlano di lui come uno di quelli rari, perché di grandi chitarristi è pieno il mondo, ma di chitarristi così grandi da cambiare un pochino il modo di suonare, quindi di aggiungere uno step in più allo studio, allo sviluppo dello strumento, non ce ne sono poi tanti, e lui è uno di questi. Quindi insomma siamo partiti molto molto bene. Simo, stasera abbiamo degli ospiti in presenza che ho visto in corridoio.
1: Esatto.
0: Chi ci viene a trovare?
1: Eh beh, tornano a trovarci in coppia i nostri due amici, Silent Bob con il bravissimo suo produttore Sick Bud.
0: Beh, anche perché loro sono un po' una coppia artistica.
1: Direi di sì, collaborano oramai credo dall'inizio della loro carriera. Ci portano nuova musica che è uscita appunto qualche settimana fa, il titolo del singolo si chiama Morire è niente, e c'è anche un tour in partenza nel 2027, un club tour, quindi sui social dei due artisti sicuramente troverete tutte le date, ma ho letto che partiranno da Parma e poi faranno un bel giro per l'Italia da febbraio, se non ricordo male.
0: Sì, Silent Bob e Sick Bud Club Tour 2027, tutte le date le trovate, come giustamente diceva Simo, sui loro profili social. Ho visto che suoneranno per esempio a Milano al Fabric, ma so quella perché l'ho vista in giro. Poi tutto il resto le potete trovare online. Loro saranno qui da noi fra poco, fra circa una decina di minuti. Subito arriva Karol G. Ho visto un'intervista di Bruno Mars bellissima. Guarda, me la appunto e poi ve la racconto.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

Andiamo in pubblicità con dedica di Ernia. C'era un appunto lì sospeso che avevo lasciato legato a un'intervista di Bruno Mars dove lui parla di Karol G. Infatti mentre partiva la canzone di Karol G mi è venuta in mente questa cosa. E loro hanno fatto una canzone insieme, no? Per cui hanno intervistato Bruno Mars e gli hanno chiesto com'è stato lavorare con Karol G. E lui è simpaticissimo. Lui dice: ma io sono innamorato, cioè Karol G è la mia crush. Io sono fottutamente innamorato di lei. E tra l'altro, quando ho visto che lei ha fatto il pezzo con Drake, sono impazzito di gelosia. E a quel punto mi sono detto: io devo riconquistarla. Come? Facendo un pezzo con lei. E ha motivato così la scelta della bella canzone che hanno fatto insieme. E che tra l'altro spesso suoniamo anche qui a 105 Mi Casa. Ora andiamo in pubblicità e poi vengono a trovarci due amici.

0: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: Hits. È la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è un

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: 5, come detto prima, tornano a trovarci Silent Bob e Sick Bud. Come state, ragazzi?
1: Buonasera, tutto bene?
0: Buonasera a voi, Che si dice? State bene?
1: Bene, si sta lavorando alla grande.
0: Io ultimamente parlo sempre con Max Pezzali di Pavia, di provincia, di valore della provincia, di storie di provincia. Io anche vengo dalla provincia e quindi, insomma, quando mi viene a trovare, soprattutto tu, penso a Pavia, no?
1: Sì,
0: infatti ti ho detto, stai ancora lì o ti sei trasferito in città? Stai ancora lì?
1: No, sto lì, ho comprato casa, io... Sono entrato con il fango, lasciato dietro il fango della provincia, come sempre.
0: Quindi, senti, anche tu, come tutti quelli che poi arrivano dalla provincia, grande teorizzatore delle storie di provincia e del valore della provincia.
1: Beh, sono tutto. La provincia si basa sulle storie poi del paese, degli anziani, del bar, no? Vivi di quelle.
0: Bellissimo.
1: Non devi crederci troppo, non devi entrarci troppo dentro, perché poi alla fine è sempre tutto romanzato.
0: Anche nei tuoi testi comunque c'è tanta provincia, perché poi insomma è così, no? La provincia veramente rimane dentro anche quando poi vai in città. Mi dicevi invece che vabbè, tu vieni, parlo con Sick Bud, vicino a Monza, però con studio a Milano.
2: Sì. Però io ho fatto il percorso inverso, sono partito da Milano, mi sono trasferito fuori.
0: Quindi... Tu sei andato a cercarla, quindi, va bene.
2: Sì, sì.
0: Ragazzi, siete, immagino, tornati in studio per tutta una serie di brani, di ispirazioni, di suggestioni, di idee, ma anche per Morire Niente, che poi stasera ascoltiamo. Che canzone è?
1: È una canzone nuova che abbiamo concepito insieme in studio. Dopo un periodo a ragionare su dove volessimo andare, un po' che scelte prendere, abbiamo detto basta, prendiamo quello che sono le nostre influenze, cerchiamo di venirci incontro e trovare un equilibrio come facciamo da tutta la nostra carriera, troviamo un punto d'incontro. Io sono convinto che da dove parti tu con le tue skills, diciamo, e dove vuoi arrivare, quello che trovi in mezzo,
0: okay,
1: e poi è quello che è. Quindi io ho sempre ascoltato tanta musica da ragazzo, da ragazzino, anche da bambino in realtà, più rock, grunge, mi piace da morire, il post-punk. Quindi abbiamo unito un po' tutti questi mondi in realtà, col rap chiaramente, quello che è la mia penna. E niente, è venuta fuori la produzione da Bud, è incredibile, io in 2 giorni avevo il pezzo, quindi in realtà poi sono quelle cose che
0: sì,
1: cerchi, poi alla fine vengono
0: da sole. Come è giusto che sia. Sì. Interessante dove tu trovi il punto di incontro, no? Il punto di cottura perfetto. E secondo te, Bud, invece, qual è stato il punto di incontro vostro su questa traccia?
2: Ma diciamo che io... Per questa traccia mi sono affidato alla collaborazione con un bassista chitarrista,
0: okay,
2: che saluto, Alessandro Cianci, e ci ha dato una grande mano perché avevo bisogno di qualcosa, come ha detto lui, di più grunge, di più...
0: Sì, di quelle distorsioni,
2: esatto,
0: certo.
2: Che poi abbiamo applicato dopo aver registrato il basso, però comunque la bellezza del tutto sta nel fatto che io ero da solo all'inizio con il bassista... E appena lui ha fatto questo giro, ha detto questa cosa qui corrisponde esattamente al prototipo di pezzo che lui potrebbe...
0: Ok.
2: E da lì poi ho messo i miei ingredienti, però io ho aspettato di avere l'atmosfera, il mood giusto che potesse fare apposta a caso per
0: lui. Il beat quando è arrivato non avevi dubbi o ci hai ragionato un po', hai detto me lo porto a casa e vedo se succede qualcosa?
1: Ma ci sono dei beat quando me li manda Bud che ho dei dubbi, ci penso un po', li lascio un po' lì a macerare.
0: Certo.
1: No, questo mi ricordo proprio in campagna, tipico, vedi, cosa da
0: torniamo
1: uomo
0: lì
1: di provincia, e basta, l'ho messo su, come ho sentito il giro iniziale, che è iconico, mi sembra incredibile, e basta, avevo già in mente come dovevo suonarci sopra, come dovevo andarlo a fare. Forse ti avevo detto cambiamo i BPM, la mettiamo un po' più così, un po' più cosa,
2: sì.
1: Ma il giro era quello,
2: ma io ero sicuro,
1: ma il pezzo già c'era.
0: Le parole stavano già in una nota del telefono, in un concept che avevi in testa, o le parole arrivano proprio dall'ispirazione del beat?
1: Appunto, mi è arrivato il beat, l'ho sentito, cerco di sentirli il meno possibile quando ce li ho a casa, così che poi quando vado in studio sono freschi.
0: Ah, ok.
1: Quindi
0: ci
1: poi
0: sta.
1: L'ho messo in studio e mi sono venute in mente le parole per il ritornello, in cuffia l'ho registrate senza neanche scriverle in realtà.
0: Dai, lo sentiamo allora. Morire è niente, Silent Bob con Sick Bud questa sera qui a 105 Mi Casa.
1: Sì,

0: morire è niente. Silent Bob con Sick Bad qui a 105 Mi Casa. E prima Bob mi parlavi di influenze un po' grunge, un po' post-punk, di musica che ascoltavi da ragazzino. Chi erano i tuoi gruppi preferiti in quel momento, cioè quando mi parli di quel periodo?
1: Mm-hmm. Allora ti dico, in quel periodo là c'era un sacco di dischi di mio padre, aveva lasciato a casa, quindi c'era tutta la parte rock. Io mi ricordo, vabbè, dei Nirvana come su tutto.
0: Certo.
1: E poi c'era però questa collana di America del Rock, America Rock si chiamava, una roba del genere.
0: Ricordo vagamente, tra l'altro.
1: Sì, che aveva tutti i fumetti, tipo c'erano disegnati tutti le varie band però con i fumetti. E quindi mi attiravano i fumetti, io li mettevo e dentro c'erano tutte le migliori canzoni, diciamo, del grunge, il post-punk, cose più prog, rock invece più classico, c'era tutto. E quindi anche blues, quei 10 dischi poi li prendevo ogni volta, facevo tutti rotti perché io ero piccolo, li rompevo.
0: Ma tu, Bad, hai reference simili?
2: No, diciamo di no, però mi ci sono un po' più avvicinato, è stato il mio modo di andare incontro un po' a quelle che erano le richieste del momento, cioè comunque quello che poteva muovere qualcosa in questo momento.
0: Perché ci sono comunque delle band, Nirvana per esempio, no? Che magari anche se non segui, cioè se sei cresciuto con il rap, mi è capitato tante volte di parlare anche con rapper o produttori molto urban, però ci sono a volte quelle due o tre band che comunque sono arrivate perché sono scappate fuori dal genere, no?
2: Sì, però scappano fuori, cioè comunque sì, però non è che sento di conoscere questo genere, cioè non lo conosco molto, l'orecchio lo riconosco, ma non è, cioè, conoscerlo vuol dire anche patrogenizzarlo
0: Assolutamente,
2: esatto.
0: Assolutamente.
2: Quindi anche per questo avevo bisogno di un supporto su un certo tipo di lavoro.
0: E da un punto di vista invece musicale, quando eri ragazzino, che cosa ti ha completamente, diciamo, distrutto la testa?
2: Beh, il rap.
0: Sì, subito. Ma chi nel rap?
2: I Mobb Deep.
0: Ah, Mobb Deep.
2: Sì, cioè io ho scelto di fare questo mestiere grazie a Shook One.
0: Sì, c'è sempre un colpevole. E tu invece hai iniziato a rappare pensando a chi?
1: Non lo so, in realtà pensando a forse Eminem è stata una delle prime robe, esatto, perché penso che anche in una band di rockettari in realtà poi arrivi Eminem, uno di quelli
0: sempre,
1: che esce fuori
0: sempre,
1: di là.
0: Sempre, sempre.
1: Non è che facevo il rapper, è arrivato Kurt Cobain, quindi quindi sì, Eminem, 50 Cent, quelli più famosi, sempre tramite tutti questi dischi che avevo. E poi ho iniziato da subito un po' a sentire le cose italiane.
0: Certo.
1: Quindi ho detto, a me piace scrivere, posso metterlo in musica, mi piace anche la musica, perfetto. Non devo saper cantare bene. Allora
0: che è la magia del rap, esatto. No? Che ti permette di esprimerti senza dover avere per forza determinate skills. Poi ne devi avere tante altre, però lo scopri anche dopo. Quali sono i progetti futuri vostri? Avete molte tracce pronte?
2: Abbiamo un discreto di numero di lavori in corso e siamo concentrati in studio a portare a termine un po' di questi provini che abbiamo lavorato in questi mesi, insomma.
0: Ok. Ragazzi, allora in bocca al lupo, grazie per essere passati qui e per aver ascoltato ascoltato Morire Niente. In bocca al lupo per il brano e ci vediamo presto.
1: Ci vediamo prestissimo.
0: Un abbraccio, ciao ragazzi.
1: Ciao a tutti, grazie.
3: Radio 105.

0: High Hopes 3000 Role Model su Radio 105. Non so perché, ma Simone ci tiene particolarmente, io stasera mi sento buono, a dire anche lui che musica ascoltava da ragazzino. Nadia, chiaramente questo sta andando un po' fuori dagli schemi, cioè.
1: E mi sembra che si stia allargando, lui si sente il protagonista ormai,
2: sì,
1: di tutto.
2: No, comunque avevo in comune un ascolto.
0: Ma chi se ne frega, però ormai devo dillo, dire. Ormai
2: dai.
0: Dillo.
2: No, che essendo che più o meno siamo della stessa leva con Silent Bob, anch'io come punto di riferimento ho sempre avuto Eminem.
0: Certo, ma sì. Poi si vede anche.
1: L'avrei proprio detto,
0: sì,
1: guarda.
0: Anch'io. Sì.
2: Quindi niente, era una cosa che avevamo in comune, che abbiamo, sì, detto fuori onda e ma volevo dirlo anche in onda.
0: Ma Simo, era talmente evidente che potevi non dirlo. I tuoi miti si capiscono. Eminem per tutta la personalità e Justin Timberlake per il modo di vestire.
1: Esatto.
0: E l'outfit è un po' quell'aspetto glam
2: sì,
0: che tu
2: chi
0: hai.
2: Però solo chi li conosce, certo. Sì,
0: beh, noi che ti conosciamo bene,
2: sì, quindi è meglio ogni tanto ribadirlo.
0: Giusto.
1: E io so anche chi è invece lo sportivo per la virilità, proprio lo direi. Ibrahimovic.
0: Sì. Ecco, queste sono le ispirazioni,
2: sì,
0: di Simo. Bene, mettiamo una bella canzone, e questa è bella veramente. Si chiama Great Expectation. Non che le altre siano brutte, però ogni tanto vengono fuori delle perle. E questa di Sienna Spyro è veramente una perla.
3: In my head.

0: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori non fai parte della storia.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
1: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
0: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
1: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
0: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
1: Vi aspettiamo!
2: Gli Squizzati di 105.
3: 105.
4: 105.
5: 105.
3: Che storia.
6: Radio 105.
4: Che storia.

0: Che bella questa canzone. Nel 2016 sono successe un sacco di cose. La musica ha cambiato un pochino genere, no? Nell'urban per esempio si è passati dal rap alla trap, il rock era molto contaminato, sono accadute tante cose in Italia e all'estero. E nel 2016 i 21 Pilots, che già di per sé sono un progetto sperimentale dal punto di vista musicale, tiravano fuori quella che sarebbe diventata la loro canzone più fortunata, la loro canzone più riconoscibile, Stress Out, che abbiamo suonato come ultima canzone di questa bella puntata di 105 Mi Casa. Domani chi viene a trovarci?
1: Beh, domani parliamo di un libro formidabile con il nostro amico Alessandro Alciato.
0: Ah, il grande Ale viene,
1: esatto,
0: domani.
1: Esatto, che ha aiutato, comunque ha coscritto insieme a Francesco Totti la sua biografia da quando ha smesso di giocare.
0: Bellissimo, bellissimo,
1: stupendo,
0: bellissimo.
1: Stupendo.
0: Non vedo l'ora. Allora, domani dalle 20 alle 21 nuova puntata di 105 Mi Casa, dove con Alessandro Alciato finiremo a parlare di una leggenda vivente dello sport che è Francesco Totti. A domani allora alle 20 qui su 105. Ciao!

0: che fai qui?
1: No. Finalmente ha tempo sulla sigla, perché non hai il ritardo.
2: Ma beh, diciamo che io so cantare di base, soltanto che con il ritardo da Roma sembra che sia totalmente.
3: Scusa, puoi rimettere la sigla in modo che lei la canti?
4: Cantala tutta,
3: vai. Dai, vai.
4: Aspetta,
3: pronti? Forza, rimetti la sigla.
2: Ma ricominciamo
1: la canzone. Ma il testo lo sai a memoria?
2: Devi cantare. No, non lo so a memoria, però adesso improvviso.
1: Il lavoro già ti annoia.
2: Il lavoro già ti annoia.
1: Ti assale una
2: voglia.
4: Il tuo programma.
2: Che gira in testa. La radio è stata accesa. 105 Friends.
3: Era meglio da Roma. Era meglio in ritardo.
2: A parte che sembrava una caffettiera a un certo punto.
1: Cioè? No, ma sai come hai fatto? Come quelli che vanno ai concerti e giustamente non conoscendo la lingua inglese cantano solo l'inizio e la fine della frase della tipo fanno you should be there, capito? Nel finale si riprendono.
3: Ma perché non si canta così?
1: Secondo me i Bee Gees, cantano
3: vanno
1: proprio così.
3: Vanno
2: a me succede con lo spagnolo. Despacito.